0: 1-1 con l'Iran, l'Iraq, scusate, mentre la Francia ha perso 2-1 contro la Costa d'Avorio. Nel tennis, la finale femminile alla Roland Garros vedrà protagonista la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Kalinska, che si giocherà naturalmente il suo primo slam. Nelle prossime ore, nel tabellone maschile, sono in programma invece le due semifinali, Zverev contro Meskin e il confronto tutto italiano Arnaldi Cobolli. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 5 giugno. Ebbene, a sud delle Alpi, passaggio a tempo abbastanza soleggiato nella seconda parte della giornata, aumento della nuvolosità e nuovi rovesci in serata. Oltre Alpi, al mattino ancora nuvoloso e ultimi rovesci, seguiti da ampie schiarite.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Edizione delle tre in studio Lino Bini. Trump ha colto con grande soddisfazione la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha commentato dallo studio Vali in termini molto positivi il fatto che il leader russo e quello ucraino prendano in considerazione l'ipotesi di un colloquio diretto. Nelle scorse ore il presidente Putin ha aperto al dialogo in occasione di una conferenza stampa con i rappresentanti dei media internazionali. Poco prima il suo omologo ucraino in una lettera aperta aveva proposto un faccia a faccia per affrontare la questione della guerra russa-ucraina e porvi fine. Tra i paesi che potrebbero ospitare le discussioni, Zelensky ha menzionato anche la Svizzera. Nella sua risposta, il portavoce del Cremlino ha ribadito che Mosca è pronta a ricevere in qualsiasi momento il presidente ucraino. Gli Stati Uniti continuano a premere su Cuba. Washington ha adottato sanzioni contro diverse personalità, compresi il presidente Canel e alcuni membri della famiglia del suo predecessore Raúl Castro. A 95 anni resta tra i personaggi più influenti dell'isola. Canel, che ha denunciato il nuovo giro di vita deciso da Washington, parlando di cecità politica, oltre che di aggressività e malvagità degli Stati Uniti, una prova di forza che inasprisce le già tese relazioni tra i due paesi. E la Casa Bianca ha annunciato nelle scorse ore che intende riconsiderare la presenza militare americana in Bosnia. E questo dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'annuncio è stato fatto da un portavoce del Dipartimento di Stato americano, stando al quale a far muovere un passo in questo senso dall'amministrazione Trump e soprattutto l'indecisione europea. Ultime ore di campagna elettorale in Perù, dove è in programma il ballottaggio per le presidenziali. A confrontarsi tra strette di mano e ultimi comizi, il candidato di destra Keiko Fujimori e il suo rivale di sinistra Roberto Sanchez, che domenica si contenderanno la guida del paese. In queste ore i due candidati stanno cercando di ottenere quanto più sostegno popolare possibile, anche attraverso i candidati esclusi dalla corsa finale che, seppur in forme diverse, hanno assicurato sostegno al futuro governo. Dall'interno sarà Aarau la capitale della cultura svizzera nel 2030. La sua candidatura è stata preferita alle due ticinesi, quella di Bellinzona e quella di Lugano, che si era presentata con un dossier allestito in collaborazione con Locarno e Mendrisio. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Prove di dialogo tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è tornato ad auspicare un confronto con il suo omologo russo Putin per mettere fine alla guerra russa-ucraina. In una lettera aperta il leader ucraino propone un cessate il fuoco durante i negoziati e di andare oltre all'intesa discussa un anno fa con il presidente americano Trump durante il vertice in Alaska. Secondo Zelensky un incontro diretto potrebbe tenersi anche in Svizzera, l'eventuale data ancora tutta da stabilire. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che lo ha invitato a Mosca, dove le porte sono sempre aperte, ha sottolineato il portavoce Dmitry Peskov, stando al quale Putin non ha ancora avuto modo di prendere visione della proposta ucraina. Putin, che è tornato comunque a indicare l'ex cancelliere Schröder quale possibile mediatore tra le parti. Da un fronte caldo ad un altro proseguono le trattative a distanza tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione che porti ad una intesa e alla fine delle ostilità nella regione medio orientale. Nelle scorse ore il presidente americano Trump è tornato a ribadire la supremazia del suo paese nel conflitto, che terminerà presto sia con le buone sia con le cattive. Chiaro riferimento al suo a una possibile ripresa delle ostilità di fatto mai concluse, viste i continui attacchi e controattacchi. Obiettivo della Casa Bianca, la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz e la rinuncia al libero sviluppo del programma nucleare iraniano. I comuni di Sarno a Salerno e Torre Annunziata a Napoli sono stati sciolti dal Consiglio dei Ministri italiano per infiltrazioni camorristiche. La decisione di Roma giunge ad un mese dalle dimissioni del sindaco del comune torrese, che guida un'amministrazione di centrosinistra, amministrazione finita sotto i riflettori della giustizia per ombre e opacità. La Svizzera schiererà circa 4.000 soldati durante il G7, in programma a metà giugno a Evian in Francia. Sarà rafforzata in particolare la sorveglianza dell'aeroporto e del lago di Ginevra, delle principali vie di comunicazione e delle frontiere. Dal 10 al 19 giugno sono inoltre previste restrizioni ai voli in funzione dei controlli sui droni. L'evento, lo ricordiamo, riunirà nei pressi del confine svizzero i leader delle maggiori economie mondiali, tra cui anche il presidente statunitense Trump. Ieri pomeriggio nei Grigioni è stata temporaneamente chiusa l'autostrada A13 fra Rottenbrunn nell'uscita verso Bonaduz a causa di un incidente prima del portale sud della galleria Isabella. La polizia grigionese fornirà dettagli solo nelle prossime ore. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, a sud delle Alpi, passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e nuovi rovesci in serata. Oltre Alpe, invece, al mattino ancora nuvoloso e ultimi rovesci, seguiti da ampie schiarite.
0: Rete 1.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 5 in studio Lino Bini. Trump ha colto con grande soddisfazione la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha commentato dallo studio Vale in termini molto positivi il fatto che il leader russo e quello ucraino prendano in considerazione l'ipotesi di un colloquio diretto. Nelle scorse ore il presidente Putin ha aperto al dialogo in occasione di una conferenza stampa con i rappresentanti dei media internazionali. Poco prima il suo omologo ucraino, in una lettera aperta, aveva proposto un faccia a faccia per affrontare la questione della guerra russa-ucraina e porvi fine. Tra i paesi che potrebbero ospitare le discussioni, Zelensky ha menzionato anche la Svizzera. Nella sua risposta, il portavoce del Cremlino ha ribadito che Mosca è pronta a ricevere in qualsiasi momento il presidente ucraino. Gli Stati Uniti continuano a premere su Cuba. Washington ha adottato sanzioni contro diverse personalità, compresi il presidente Canelli e alcuni membri della famiglia del suo predecessore Raúl Castro. A 95 anni resta tra i personaggi più influenti dell'isola. Canella, che ha denunciato il nuovo giro di vita deciso da Washington, parlando di cecità politica, oltre che di aggressività e malvagità degli Stati Uniti, una prova di forza che inasprisce le già tese relazioni tra i due paesi. E la Casa Bianca ha annunciato nelle scorse ore che intende riconsiderare la presenza militare americana in Bosnia, e questo dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. L'annuncio è stato fatto da un portavoce del Dipartimento di Stato americano, stando al quale a far muovere un passo in questo senso dall'amministrazione Trump e soprattutto l'indecisione europea. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita lunedì e martedì prossimi in Corea del Nord. A darne notizia le autorità di Pechino, stando alle quali il viaggio è stato deciso in risposta all'invito ufficiale giunto nei mesi scorsi dal leader nordcoreano Kim Jong-un. L'ultima volta di Xi Jinping a Pyongyang risale a 6 anni fa. Ultime ore di campagna elettorale in Perù, dove è in programma il ballottaggio per le presidenziali. A confrontarsi, tra strette di mano e ultimi comizi, il candidato di destra Keiko Fujimori e il suo rivale di sinistra Roberto Sanchez, che domenica si contenderanno la guida del paese. In queste ore due candidati stanno cercando di ottenere quanto più sostegno popolare possibile, anche attraverso i candidati esclusi dalla corsa finale che, seppur in forme diverse, hanno assicurato sostegno al futuro governo. Dall'interno sarà Aarau, la capitale della cultura svizzera nel 2030. La sua candidatura è stata preferita alle due ticinesi, ovvero quella di Bellinzona e quella di Lugano, che si era presentata con un dossier allestito in collaborazione con Locarno e Mendrisio. Da domenica, a causa dei cantieri ferroviari in Lombardia, sarà sospeso in particolare il servizio sulle linee Gallarate, Varese, Porto Ceresio e Malpensa, Varese, Stabio. I bus navetta faranno la spola da Stabio senza fermate fra il Ticino e l'aeroporto di Malpensa. Per lo sport, calcio in primo piano, poiché le autorità statunitensi hanno approvato il visto per l'attaccante della nazionale di calcio Embolo, che potrà così raggiungere i compagni in California per prendere parte ai mondiali. Da segnalare i risultati di due amichevoli la Spagna ha pareggiato 1-1 con l'Iraq, mentre la Francia ha perso 2-1 contro la Costa d'Avorio. Nel tennis, la finale femminile al Roland Garros vedrà protagoniste la russa Mira Andreeva e la polacca Maria.

teatro come spazio di sfida, di confronto, di parola viva e come luogo della memoria dove alcune voci continuano a risuonare. Joelle Dix, attore, autore e regista, capace di attraversare registri diversi senza mai perdere il filo del pensiero, un percorso che ci porterà a sfiorare una delle esperienze più radicali del teatro italiano, quella di Giorgio Gaber. Che cosa significa stare su un palco oggi? E quanto è ancora necessario un teatro che non consola, ma mette in discussione e ci interroga? Joelle Dix, gli incontri di Rete 1. Con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Come ben sapete, io credo ai segnali, e allora se la giornata di venerdì 5 giugno inizia con John Travolta e Olivia Newton-John che ci passano la linea cantando Summer Nights, beh, qualcosa vorrà pur dire, nonostante il mio risveglio che adesso vi racconto.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: Venerdì.
2: Buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è.
1: Il maestro Pavarotti.

Chi segue Alba Chiara, diciamo così, nella versione da me così organizzata, gestita da diversi anni, sa bene che, bene o male, no, la mattina c'è una certa coerenza, non succedono cose strane, particolari, a parte quando accadono e me le racconto, vedo gente per strada, scarpe per strada, animali strani, canguri, mi è successo anche di vedere un canguro diverso tempo fa, ancora c'è gente che me lo ricorda, ma era veramente un canguro, oh, a me sembrava un canguro, poi in realtà probabilmente era un cerbiato, un cervo che aveva nascosto le corna e saltellava, va bene, ma a parte questo discorso, stamattina arrivo qui alle 4:15, sono arrivato un po' prima e appena apro la porta dell'automobile per scendere ho sentito quel brivido, come posso definirlo? Giusy, aiutami, com'era questa mattina la situazione? Era un po' novembre, no è giusto, è giusto definirlo così. In realtà perché pioveva, faceva freddo, 4 del mattino, dice vabbè anche tu a che ora esci, devo uscire a quell'ora lì, non è che posso fare tante altre cose. Comunque, tanto per dirvi subito come sarà in realtà la situazione di oggi, almeno a sud delle Alpi la pioggia dovrebbe più o meno terminare perché la giornata non prevede pioggia, quindi abbastanza soleggiato durante la giornata, temperature che risaliranno a 25 gradi, tendendo al 27 di sabato, domenica, anzi no, domani non è bello a sud, mentre per quanto riguarda il nord e il resto del paese, la situazione oggi invece un po' di pioggia potrebbe arrivare, in parte nuvoloso, isolati rovesci sia nella Svizzera romanda che nella Svizzera tedesca, cioè uguale praticamente, 11-19 gradi, questo è quello che vi posso segnalare. E per quanto riguarda il fine settimana invece, a parte domani con un po' di pioggia, frequenti rovesci di pioggia a sud, ma per il resto del paese sia domani che domenica sarà una giornata tutto sommato soleggiata, diciamo così. Altro che novembre, Giusy, e cosa dici stamattina? E adesso dà la colpa a me, dice sei tu che hai pensato a me. No, io ho pensato a te perché il tempo stamattina era un po' così. Vabbè, Alba Chiara di venerdì 5 giugno, benvenuti, ben svegliati, dai che si parte, stamattina con Bryan Adams, grande inizio.

Io Bryan Adams ad aprire le danze questa mattina per l'ultimo giorno della settimana, poi è settimana un po' atipica per alcuni perché ieri qualcuno ha fatto festa, magari oggi farà il ponte, però insomma noi ci siamo da buoni valorosi, non manchiamo agli appuntamenti. 156esimo giorno dell'anno, oggi i miei saluti puntuali vanno a chi vive a Stabio, buongiorno, ben svegliati, buongiorno amici che vivete lassù nel Canton Giura e anche a chi grazie all'app Play RSI può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Thailandia. Questa mattina in realtà uno dei primi messaggi, devo dire, è arrivato da Cesare, che è un nostro ascoltatore valorosissimo e che in questi giorni si trova per lavoro in Giappone e quindi tra una pausa e l'altra ci ha mandato un saluto. Che bello, grazie, questa è la magia della radio che ci commuove un po' sempre, devo dire la verità. Allora, vi siete ben svegliati stamattina? Spero di sì. Cosa è successo il 5 di giugno? Tra poco facciamo anche un primo giro di saluti perché stanno arrivando molti, molti messaggi anche oggi. Ma per ricordare insieme a voi alcuni eventi lontani e lontanissimi, parliamo del Nerbo di Bue, quelle notizie che insomma fanno un po' parte di un tempo lontano, passato, però ogni tanto riemergono. Cos'è il Nerbo di Bue? Ecco, dovete sapere che in Ticino, fino al 1832, per i condannati all'ergastolo, oltre a pane ed acqua, si usava il Nerbo di Bue. Ogni tanto, spum, una bella nerbata, insomma non era bellissimo. È chiaro che uno dice vabbè, ha fatto un reato, deve essere punito. Certo, poi per fortuna il tempo ha dato anche dignità, ecco, a queste vicende, quindi comunque le persone vanno trattate in maniera umana, se no siamo uguali, no? Uno fa un reato e la giustizia si comporta allo stesso modo, quindi via il Nerbo di Bue nel 1832 e appunto viene anche un po' rivista questo discorso del pane d'acqua che era veramente il minimo sindacale, se posso usare questo termine. 1849, dopo 189 anni di monarchia assoluta, la Danimarca diventa una monarchia costituzionale organizzata come democrazia parlamentare. È una notizia che ho recuperato perché in effetti non si parla mai della Danimarca, o poco, a parte in questi ultimi mesi quando c'era tutta la questione della Groenlandia. Peraltro non si sa più niente, no? Della questione, la Groenlandia è mia, no, c'è quel signore che dice ci penso io, faccio io, eccetera eccetera, e invece per il momento non abbiamo altre notizie. Volevo farvi ascoltare una cosa ma non la trovo, e ogni tanto capita, le mie mattinate sono anche abbastanza strane, no, ma deve esserci sicuramente, la troverò. Vabbè, volevo celebrare con voi, avevo anche la sigletta, il compleanno dell'uomo ragno, ecco, di questo personaggio meraviglioso creato nel 1962, quindi oggi compie 64 anni. Iniziò tutto con un fumetto, arrivò questo album a fumetti e poi, come ben sapete, è diventato anche un film, una serie di film, eccetera eccetera. Vogliamo ricordare i grandi superpoteri dell'uomo ragno? Vediamo chi se li ricorda. Allora, forza sovrumana. Lui era stato morsicato da un ragno, solitamente la gente c'ha i bozzoni, no? Gli vengono delle cose tremende, invece lui no, ragno radioattivo, e allora da quel momento riflessi straordinari, sta su con la testa in giù appeso ai vari cavi, ai fili, ai grattacieli eccetera, ha la capacità di arrampicarsi sui muri, ha quel senso di ragno che lo avverte dai pericoli, e poi la cosa che io adoro di più, le ragnatele che crea, no? Spingendo le dita e fa queste cose meravigliose. Scusate, ho lavato il microfono nel frattempo, ma sono cose che possono succedere quando uno attraverso il metodo Stanislavski cerca di interpretare anche una figura interessata. All'inizio l'idea di un supereroe adolescente venne bocciata perché ritenuta poco interessante, ma Spider-Man è diventato in effetti uno dei personaggi Marvel più amati e più riconoscibili del mondo. Quello che io non sapevo è che veramente me l'ero persa in tutti questi anni, esiste anche Spider-Woman, voi lo sapevate? Esiste anche la versione femminile, che non è una versione femminile, è un'eroina con una storia propria, cioè non c'entra con Spider-Man, quindi da una parte c'è lo Spider-Man, dall'altra c'è lo Spider-Woman, hai capito? Niente, non la trovo quella clip che volevo farvi sentire, ma era bellissima, Spider-Man, Spider-Man, c'era tutto il suono, eccetera, vabbè. Tutto bene?
Stiamo facendo colazione a casa? 5:42. Datemi notizie. Intanto c'è Francesco De Gregori, canzone bellissima, album altrettanto bello. Titanic. Prima

0: arriva in America.
1: Testa dura, dovevo trovarlo e l'ho trovato. Questa è la sigla originale, eh? Here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. Un po' di saluti ai valorosi che anche questa mattina si sono fatti sentire, ci hanno mandato i loro saluti, il loro buongiorno, i caffè, i cappucci e tutto quello che succede in queste prime ore. Barbara che ci manda i suoi saluti da Vezia, buongiorno. La nostra amica Leila che mi dice che ad Altanca questa mattina alle 5.35 c'erano 9 gradi, no 6 o 9? Perché c'è scritto 9 e tu dici 6? Rimane un mistero, vabbè, tra 6 e 9 gradi, diciamo così. Buongiorno anche a Santino, gli facciamo gli auguri a mio figlio Marco che compie gli anni, da parte di Sandra, mamma Rita, papà Santino. Auguri, buon compleanno anche a voi, grazie per i vostri messaggi. Alessandra dal Canton Zugo, buongiorno. Lucerna c'è, ci scrive Diego. E Fabio che mi chiede, non ho capito bene, eh? Non ho capito cosa? Che giorno è? Ah vabbè, te lo dico, con grande serenità, con grande tranquillità, con grande moderazione, è venerdì!

come dicevo, per qualcuno che magari è già stato a casa ieri non ci sarà quella vibrazione importante che ritroviamo ogni settimana, ma è bello dirlo, è venerdì, quindi auguri, buon fine settimana, passate anche qualche giorno per riposare, per riprendervi, per ragionare, per pensare, il pensiero è fondamentale. Oggi un gruppo di ricercatori nel 1984 dell'Università di Berkeley in California riusciva a replicare il DNA del quagga. Voi sapete cos'è il quagga? È un animale estinto da molto tempo. Hanno utilizzato un tessuto, un frammento di tessuto mummificato, una roba tremenda, e conservato in un museo tedesco, e questo quagga, che si chiamava quagga perché faceva un suono, un nitrito che faceva qua. Adesso non è che posso imitarlo bene, ma dovrebbe essere tipo qua. Adesso non fatemi fare il quagga alle 6:15, non è bello. Comunque viveva tranquillo nella savana dell'Africa meridionale finché appunto non è arrivato l'essere umano, che ha iniziato a fare, costruire, tagliare, eccetera eccetera. Insomma, a causa di una sfrenata caccia, a causa della sua pelle molto resistente, il quagga si è estinto definitivamente nel 1883. L'ultima femmina morì nello zoo di Amsterdam. E secondo alcuni studiosi, appunto, ci fu questo progetto nel 1984 per replicare, lo chiamarono Quagga Project, ma gli scienziati si resero conto che in effetti cercarono di trasformare, di renderlo, ma nacquero delle zebre, chiamiamo così, molto più simili alle zebre. Non sono quagga da un punto di vista genetico, però in qualche modo ci hanno provato. Ecco, questo è un po' un modo per recuperare un danno fatto poi molto molto prima. Voglio anche celebrare quest'oggi l'australiana Kay Cottee, che con la sua imbarcazione di 11 metri entrava trionfante oggi, 5 giugno 88, nel porto di Sydney. Prima donna ad aver navigato intorno al mondo da sola e senza assistenza. 186 giorni, ecco, no, per dire. Volando nel tempo e restando negli anni 80, nel 1984, se andiamo a sfogliare le classifiche musicali del tempo, dell'epoca, primo posto della classifica di Billboard c'era questa canzone. It's your-

intanto Leila ci racconta che al Tanca 6 gradi, alle 5 e mezza in viaggio erano già diventati 9. Va bene, ma non dovrebbe più piovere, diciamo, almeno durante il resto della mattinata. Poi adesso non mi voglio improvvisare, io guardo il sito di Meteo Svizzera e vi dico che a sud sarà una giornata abbastanza soleggiata. Certo, stamattina, arrivati alle 4 del mattino o anche alle 5 e mezza, beh, faceva freddino, maglioncino o insomma giacchettina può servire. Non è il tuo amore che voglio. Voglio soltanto saperti vicina e che, muta e silenziosa, di tanto in tanto mi tenda la tua mano. Questa è una frase di Federico García Lorca, uno dei nati celebri di oggi, che nacque in Andalusia nel 1898, uno dei più grandi poeti e drammaturghi spagnoli del Novecento. Un personaggio legato alla generazione del 27, poesia piena di simboli, musica, passione. Nel 1936, allo scoppio della guerra civile spagnola, venne arrestato e ucciso a soli 38 anni, diventando un simbolo di libertà e artistica e culturale. Tra l'altro, questo fine settimana è anche il fine settimana di Poestate, per cui bello celebrare la poesia in qualche modo. A livello di compleanni, Federico García Lorca non è solo, perché oggi compie 80 anni Stefania Sandrelli, che è una bravissima attrice, 80 anni, tondi tondi, ne compie 79 Laurie Anderson, ve la ricordate?

0: Hi. I'm not home right now. But if you want to leave a message.
1: Lori Anderson, artista multimediale di avanguardia, questa canzone ebbe un enorme successo nell'82. Una composizione ipnotica sulla declamazione di un poema, per cui davvero un po' avanti rispetto ai tempi. Oggi nasceva anche Richard Butler, il cantante degli Psychedelic Furs.

0: 1956, 70 anni per Richard Butler, la voce degli Psychedelic Furs. 57, l'anno di nascita di Enrico Ruggeri.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

Tanti auguri a Enrico Ruggeri, Rouge lo chiamano, no? Tanti auguri per i suoi 69 anni e abbiamo ancora un compleanno da celebrare, ma lo faremo dopo le 6. Intanto arrivano i Maroon 5 e i saluti di Enrica che ci manda un grande abbraccio da Poschiavo. Ultimo giorno di lavoro e poi si parte per un paio di settimane di vacanza. Enrica, mandaci la cartolina!

Anche Luisella mi scrive che partirà per le vacanze, destinazione Liguria, dice ci mancherete, ma come, c'è l'app Play RSI, potete ascoltarci in tutto il mondo, approfittatene. Sono le 6, è il momento dell'informazione, poi torna Alba Chiara.

0: studio Lino Bini, prove di dialogo tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è tornato ad auspicare un confronto con il suo omologo russo Putin per mettere fine alla guerra russa-ucraina. In una lettera aperta il leader ucraino propone un cessate il fuoco durante i negoziati e di andare oltre all'intesa discussa un anno fa con il presidente americano Trump durante il vertice in Alaska. Secondo Zelensky, un incontro diretto potrebbe tenersi anche in Svizzera, l'eventuale data ancora tutta da stabilire. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che lo ha invitato a Mosca, dove le porte sono sempre aperte, ha sottolineato il portavoce Dmitry Peskov, stando al quale Putin non ha ancora avuto modo di prendere visione della proposta ucraina. Putin, che è tornato a indicare l'ex cancelliere Schröder quale possibile mediatore tra le parti. Da un fronte caldo ad un altro proseguono le trattative a distanza tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione che porti ad un'intesa e alla fine delle ostilità nella regione medio orientale. Nelle scorse ore il presidente americano Trump è tornato a ribadire la supremazia del suo paese nel conflitto, che terminerà presto sia con le buone sia con le cattive, chiaro riferimento al suo ad una possibile ripresa delle ostilità di fatto mai concluse, visti i continui attacchi e controattacchi. Obiettivo della Casa Bianca, la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz e la rinuncia al libero sviluppo del programma nucleare iraniano. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita lunedì e martedì prossimi in Corea del Nord, a darne notizia le autorità di Pechino, stando alle quali il viaggio è stato deciso in risposta all'invito giunto nei mesi scorsi dal leader nordcoreano Kim Jong-un. L'ultima volta di Xi Jinping a Pyongyang risale a 6 anni fa. In Albania ora, dove migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di 2 strutture di lusso finanziate da Jared Kushner, ovvero il genero del presidente americano Trump. Secondo i manifestanti, i cantieri minacciano aree incontaminate del paese, un caso finito anche sotto i riflettori della locale procura speciale anticorruzione. Ce ne parla il nostro collaboratore dei Balcani, Giovanni Vale.
1: L'Albania appartiene agli albanesi e attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di 2 resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona nel sud dell'Albania. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione è apparsa per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, ma per il primo ministro Edi Rama non sono possibili passi indietro sul dossier.
0: La Svizzera schiererà circa 4.000 soldati durante il G7, in programma a metà giugno a Evian in Francia. Sarà rafforzata in particolare la sorveglianza dell'aeroporto e del lago di Ginevra, delle principali vie di comunicazione e delle frontiere. Dal 10 al 19 giugno sono inoltre previste restrizioni ai voli in funzione dei controlli sui droni. L'evento, lo ricordiamo, riunirà nei pressi del confine svizzero i leader delle maggiori economie mondiali, tra cui il presidente statunitense Trump. Fino a questa sera su delle Alpi, passaggio a tempo abbastanza soleggiato nella seconda parte della giornata, aumento della nuvolosità e nuovi rovesci in serata. Oltre Alpe al mattino ancora nuvoloso e ultimi rovesci, seguiti da ampie schiarite. A seguire ora le notizie sportive.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Brel Embolo ha ottenuto il visto per volare negli Stati Uniti. Dopo gli accertamenti del caso, l'attaccante della nazionale ha ricevuto dunque la via libera dalle autorità e potrà raggiungere i compagni in California. Lo farà questo pomeriggio. Intanto, in amichevole, la Spagna ieri sera non è andata oltre l'1-1 con l'Iraq, addirittura sconfitta 2-1 a Nantes la Francia, che ha perso contro la Costa d'Avorio. E per un mondiale quasi

0: L'Atletica e la Diamond League svoltasi a Roma, incoraggiante terzo posto per Angelica Moser che nell'asta ha saltato 4,80 m. Solamente sesto Jason Joseph nei 110 ostacoli.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
2: Eh sì, è la vostra Rete 1. Buongiorno, grazie per i vostri tanti messaggi arrivati anche questa mattina che continuano ad arrivare, perché poi ci sono i vari turni, no? C'è chi si sveglia presto, alle 5:30, alle 4, 4:15, 4:30 e così via. E poi c'è il grande turno delle 6, un classico, no? Sveglia alle 6. Per cui buongiorno a Sonia, per esempio, a Fabio che ci manda i suoi saluti. Buongiorno da Tenero, buongiorno anche ad Eleonora. Abbiamo già salutato altri amici che ci mandano i loro saluti. Quanto manca Natale? Mi scrive. Adesso non mi fate fare confusione a quest'ora. Vi offro un caffè. Saluto insieme a voi chi si chiama Bonifacio, Franco e poi a scelta Doroteo o Illidio, nomi antichi che non abbiamo dimenticato. Baba.

anche la Shot Phone si è svegliata con noi questa mattina. Buongiorno. Allora, vi parlo di un libro rapidamente che si intitola Chiedilo a Google di Simon Rogers. È uscito da pochi giorni. Perché mi ha colpito? Perché è un libro che spiega in modo chiaro e brillante il potere dei dati nell'era digitale, quella che stiamo vivendo ormai da molto tempo. Questo signore, che si occupa di informatica da molti e molti anni, racconta come ogni nostra azione online, da una ricerca su Google a un post sui social, generi informazioni che, se analizzate, permettono di capire meglio il mondo che ci circonda. Un po' l'abbiamo compreso. Il punto centrale è che i dati possono raccontare storie più affidabili delle opinioni, per cui non serve chiederci come la pensiamo su questo o su quell'altro. L'analisi, l'intelligenza artificiale, fa tutto il resto. E allora Rogers mostra in questo libro come le ricerche su Google possono rivelare in anticipo dei trend e dei comportamenti. Ad esempio, come l'aumento delle ricerche su sintomi influenzali possono anticipare una nuova influenza che magari arriva e che non è ancora stata avvisata. Oppure domande legate ai viaggi indicano le mete emergenti. Altri casi, si analizzano dei dati sportivi per dimostrare come alcuni luoghi sul calcio, sulle prestazioni degli atleti, siano in realtà non esattamente veri. È un test.

testo non tecnico ma accessibile, curioso, è interessante, e mi sono un po' intrigato da una intervista, un'intervista con l'autore pubblicata da Giulia D'Aleo su Repubblica pochi giorni fa, perché ci sono anche proprio delle domande che facciamo a Google. E quindi sapete quali sono le prime 10 domande? Adesso l'ascoltatore prima mi ha fatto una battuta dicendo quanti giorni mancano a Natale. Al decimo posto c'è proprio questa domanda: quanti giorni mancano a Natale? Noi durante l'anno ogni tanto abbiamo bisogno di sapere quanti giorni mancano a Natale. Poi, nono posto, come fare uno screenshot sul Mac. 8. Come si disegna? 7. Come si bacia? Ma qui voglio dire, no, basta chiedere al vicino di casa a volte. Che cos'è l'amor? Che è una canzone di Capossela, ma è anche una domanda che è al numero 6. Dove mi trovo? Che trovo meravigliosa. Dove mi trovo? Mi sono appena svegliato. Dimmi tu dove mi trovo. Come fare il nodo alla cravatta? E al quarto posto. Che ora è? Al terzo posto. Che cosa guardare alla TV? Al secondo posto. Ma il primo posto mi ha veramente colpito: qual è il mio indirizzo IP? Questa domanda evidentemente coinvolge la maggior parte degli utenti, dei navigatori sui siti. Poi magari torno su questa intervista, perché ci sono anche i dati che riguardano ora per ora cosa chiediamo, che ne so, alle 4 del mattino, alle 10 di sera. Intanto tanti auguri a Marina Rei, oggi è il suo compleanno.

classe 1969, Marina Rei oggi compie gli anni, le facciamo tanti auguri, sono 57. Dunque, ieri mattina vi ho rubato 2 ore di sole, qualcuno se n'è anche accorto, quindi stamattina cercherò di essere preciso, ma ogni tanto mi partono dei numeri così a caso, non so perché. Vi ho detto ieri che avevamo 13 ore e qualcosa di luce, in realtà erano 15. Va bene, mi sono corretto, grazie a chi me l'ha segnalato. Voi fate sempre segnalazioni perché sono sempre molto utili. La Regione e il Corriere del Ticino, questa mattina torniamo a raccontarvi quello che raccontano le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Cominciamo dunque da una notizia che in realtà campeggia su entrambi i giornali, ovvero la segnalazione, la notizia che Aarau è la capitale culturale 2030 e la spuntata sul Ticino. Deluse le candidate Lugano con Locarno e Mendrisio, la solitaria Bellinzona, ma edizione 2033 ipotecata se di nuovo in corsa. C'è un commento di Badaracco, il treno da non perdere. Questo è il titolo della Regione, il titolo del Corriere è simile: Aarau, capitale culturale, il Ticino guarda al 2033, è stata preferita la città argoviese a Bellinzona, Lugano e Thun in vista del 2030. Deluse le delegazioni del nostro cantone, ma questo lavoro ora non bada disperso. Le due fotonotizie che aprono le due edizioni di oggi del Corriere e della Regione propongono temi diversi. Perché? Sul Corriere si parla del G7. Verso il G7, lo sapete che si avvicina il giorno tanto temuto della manifestazione contro il G7 al confine con la Svizzera, poco vicino, molto vicino a Ginevra. E quindi il titolo è "Dobbiamo proteggere Ginevra". Nostra intervista, nel senso di Corriere del Ticino, a Carol Ann Cast, direttrice del Dipartimento delle Istituzioni. La città e il cantone, ma anche i singoli commercianti, si preparano ad accogliere questa manifestazione e c'è appunto questa intervista alla consigliera di Stato ginevrina. Riteniamo, ha detto, di aver preso le misure necessarie, ma sarebbe irresponsabile promettere il rischio zero. Il tetto non era a rischio crollo. Questa invece è l'apertura a livello fotografico della Regione, lo conferma il perito, pare emergere il vero motivo della demolizione: evitare la rioccupazione. Di cosa stiamo parlando, o meglio, di cosa sta parlando la Regione? Torna a parlare dell'ex macello, quindi tetto che non era pericolante, secondo l'ingegnere incaricato di ragionare sul caso, per evitare la rioccupazione del centro sociale occupato il molino non era pericolante e avrebbero dovuto essere pianificati interventi edilizi importanti. E quindi si torna a parlare di questo tema. Ma all'interno, come sempre, ci sono molti spunti alle 6:18. Per esempio la questione internazionale, le varie dinamiche e le tensioni, soprattutto in Medio Oriente. Per Hezbollah la tregua è una mascherata. Il leader del movimento filo-iraniano respinge il nuovo cessate il fuoco tra Libano e Israele. Intanto ci sono stati altri attacchi nel sud del paese, ucciso anche un altro casco blu. E poi c'è questo appello di Zelensky: incontriamoci. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. È una lettera aperta a Vladimir Putin. Vedremo che tipo di reazioni ci saranno. Torno sulla Regione, anzi resto sulla Regione, per dirvi che c'è un addio nel mondo della musica. È scomparso Peebo Bryson, una voce dell'R&B molto nota anche nei film Disney, veterano della musica R&B, ma diventato molto famoso perché appunto ha interpretato diverse canzoni che abbiamo visto nei film di Walt Disney. Dal Corriere del Ticino torno per segnalarvi altre notizie, in particolare la seconda pagina, lo spazio che chiamano i colleghi della redazione del Corriere, tassa dentro la notizia, scusate. Il tema è quello della tassa sulla salute, un altro scontro tra Ticino, Berna e Italia. Ne abbiamo parlato lungamente ieri mattina. Per il Consiglio di Stato il balzello pensato da Roma viola l'accordo fiscale, ad attestarlo una perizia giuridica esterna. Il DFF non ci sta, l'introduzione di un contributo sanitario a destinazione vincolata sarebbe conforme all'attuale convenzione.
E poi c'è un'altra sparata dagli Stati Uniti. Dazi al 12,5% per la Svizzera, la confederazione tra i paesi accusati da Washington di non aver agito contro il lavoro forzato. Per Parmelin, sapevamo che erano in corso indagini, ci aspettavamo una decisione, ma ovviamente ci difenderemo, c'è tempo fino al 6 luglio. Per l'Unione Europea, Regno Unito e pochi altri stati si applicheranno tariffe doganali del 10%, quindi tornano in evidenza i famosi dazi. E chiudo con un'ultima notizia che riguarda il calcio, ma in particolare il nuovo stadio di Lugano, che stasera si inaugura con l'atteso match tra Svizzera e Malta, le formazioni femminili. Ci sarà la possibilità, insomma, di vivere questo momento, delicata sfida questa sera, e un'opportunità che fino a pochi anni fa sarebbe stata inimmaginabile, lo dice la rossocrociata Viola Calligaris. Per noi è un onore lanciare la nuova arena. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.10, calcolatrice alla mano, abbiamo 15 ore 35 minuti di luce, facciamone buon uso.

Visto che oggi abbiamo ricordato il grande poeta Federico García Lorca, sarebbe bello, no? Immaginarsi un momento in cui Lorca torna in questa vita e gli diciamo: allora, Federico García Lorca, il poeta Umberto Tozzi ha scritto una canzone che a un certo punto dice: tu non sarai mica tu una saponetta che scivolando non c'è. Ecco, mi piacerebbe avere l'opinione di García Lorca, insomma di questi grandi poeti della storia, no? Tanto per confrontare, mi piacciono queste cose un po' particolari. Intanto grazie a un ascoltatore che è andato a calcolare giustamente quanto manca a Natale, grazie, 202 giorni, 18 ore, 34 minuti e 20 secondi. Perché ho questa precisione? Perché esiste anche un sito che si intitola quantomancanatale.com, non ci posso credere. Vi dicevo che questa ricerca, questo libro che parla di Google, Chiedilo a Google, ha scelto anche di raccontare quali sono le domande ora per ora. Per esempio, a mezzanotte una delle ricerche più importanti è vacanze. Dove vado in vacanza? A mezzanotte, uno invece di dormire. Alle 2 di notte uno si sveglia e cerca smettere di fumare. Alle 5 del mattino musica rilassante, poi l'altra domanda è a che ora inizia Alba Chiara, ma questo è un altro discorso. E poi alle 9 del mattino si pensa ai pranzi veloci, alle 11 domande sul pisolino, come farlo meglio, la febbre spunta soprattutto verso le 3. E poi dalle 4 in poi cosa vedere in streaming, cosa vedere in TV, alle 6 di sera la meteo del giorno dopo e via così. Insomma, divertente, comunque molto divertente. Dopo le 6 e mezza parleremo di questa canzone. No.

0: senza fine.
1: Senza fine, la canzone di Gino Paoli che ha avuto tante vite, cercheremo di presentarvele nello spazio Uguale Uguale.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È una nuova canzone firmata Ultimo, si intitola Romantica. Sono le 6:30, cambiamo decisamente tema. Quali sono gli argomenti che sentiremo alle 7 nel radiogiornale? Ce ne anticipa alcuni Gabriele Borer. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, inizieremo dalla lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin ieri sera. Il presidente ucraino propone all'omologo russo un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati bilaterali diretti. Parliamoci a quattro occhi, ha precisato, in un luogo e in una data da stabilire. La prima risposta del Cremlino è stata questa: venga Mosca Zelensky quando vuole, mentre per parlare di pace non serve una tregua. Poi un'altra tregua, quella annunciata poco più di 24 ore fa dagli Stati Uniti per il Libano. Ebbene, uno dei principali protagonisti delle tensioni e del conflitto, la milizia libanese di Hezbollah, l'ha respinta definendola inutile ed umiliante. Dall'interno invece la richiesta del Parlamento al Consiglio federale di non concedere più con facilità l'esenzione dal servizio militare ai giovani con doppia cittadinanza, in particolare quelli che possiedono quella francese e ai quali ora basta partecipare ad una giornata formativa dell'esercito francese per non essere più reclutabili in Svizzera. E avremo anche uno studio sul forte aumento del prezzo degli immobili in montagna nell'arco alpino. Le 5 località più care sono tutte svizzere, spiccano Gstaad nel Canton Berna e St. Moritz nei Grigioni. E concludo con il lieto fine della vicenda: Embolo, il calciatore della nazionale svizzera, ha ottenuto il visto per gli Stati Uniti. Oggi stesso partirà per San Diego, dove lo aspettano i colleghi di compagni di squadra.
0: Alle 7 l'appuntamento con il Radio Giornale. Buon lavoro Gabriele, a te la redazione. Le notizie per chi viaggia con noi. E sull'intera rete viaria nazionale al momento la circolazione è scorrevole, non ci sono particolari disagi da segnalare, ma diamo anche uno sguardo alla situazione dei passi alpini. Cominciando dal segnalarvi che Albula, Bernina, Flüela, Forcola di Livigno e Julier sono ancora innevati, la novena è chiusa per motivi di sicurezza, Gran San Bernardo e Susten sono ancora in chiusura invernale ed entrambi dovrebbero riaprire verso metà giugno. Il Lucomagno resterà chiuso per una manifestazione domenica 7 dalle 10 alle 16. Tutti gli altri principali passi sono invece normalmente transitabili.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Anche la musica in qualche modo sottolinea il fatto che ci stiamo avvicinando al fine settimana, perché come annunciarvi questa canzone meravigliosa di Donna Summer di fine anni 70. Ne approfitto per mandare un saluto a Paola e Luca, oggi festeggiano 35 anni di matrimonio e quindi sono molto felici di segnalarcelo, e sarà una giornata e un fine settimana di grandi feste. Siamo con voi ragazzi, auguri!

0: uguale uguale. Uguale uguale.
1: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
0: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
1: Noi siamo figli delle stelle.
2: Che cosa c'è? Uno dei brani più celebri della canzone d'autore italiana, scritto, interpretato da Gino Paoli nel 1963. È la canzone che ascolteremo nella sua versione integrale. Ma anche questa mattina voglio farvi ascoltare molte cover e vi invito a darmi la vostra opinione. Quale delle cover che vi proporrò vi convincono di più? Ho dei grandi nomi stamattina, perché è una canzone davvero considerata una delle canzoni più importanti della musica italiana. La canzone nasce in un momento particolarmente intenso nella vita personale e artistica di Paoli, ed è una canzone che costruisce un testo estremamente essenziale, quasi sospese, basata su poche parole ma cariche di emozioni. E allora la canzone che appunto stiamo per ascoltare, vi ho detto che cosa c'è? No, la canzone è Senza fine, scusate, mi è partito un che cosa c'è perché sto pensando a Paoli, mi è venuto un altro titolo. In realtà la canzone è Senza fine, l'ascolteremo tra pochissimo nella sua versione originale, ma come vi dicevo ho trovato molte versioni alternative, a cominciare dalla signora Vanoni.

Ornella Vanoni ha cantato anche con un certo trasporto, no? Pensando anche alla sua storia con Gino Paoli, questa canzone, ma c'è una versione ancora più particolare firmata da Ornella Vanoni e Lucio Dalla.

continuate a fare i giurati, per cui mi piace la vostra, il vostro interessamento e la vostra opinione. Versione di Vanoni, versione di Dalla Vanoni, versione di Baglioni.

Piace molto la versione di Dalla Vanoni, sono già arrivati 4 messaggi a favore di questo duetto. Beh, in effetti, sapevo di sorprendervi. Neri per caso, sentite qui.

Bellissima la versione di Baglioni, mi scrive Manuela. Niente male questo duetto Neri per caso e Gino Paoli. Chiudiamo con altre due versioni belle, particolari. Chiara Civello. Senza fine. Molto sensuale.

una canzone che ha fatto il giro del mondo, ci sono anche delle versioni internazionali, ve ne ho scelta una tra le tante. Ana Belén è un'artista spagnola, sentite com'è diventata senza fine, Sin Salida.

0: La versione della, della Vanoni con Lucio Dalla vi ha colpito molto, ma in generale la Vanoni è ancora nel cuore di tutti noi. E allora ascoltiamocela questa canzone. Gino Paoli questa mattina per voi.
1: Senza fine.

0: senza fine.
1: Qualcuno salva solo la versione di Baglioni, qualcuno insiste con Ornella Vanoni, ma vi propongo la riflessione del nostro editorialista Albi, che devo dire dice una cosa molto molto vera secondo me.
2: Comunque per me la versione migliore è quella di Gino Paoli. Ogni canzone e il suo cantautore sono così, perché se tu prendi Il mare d'inverno,
1: sì,
2: della cantata Bertè, da Enrico Ruggeri, che l'ha fatta lui, è tutta un'altra cosa.
1: Ci
2: sono le cover, l'hanno fatta tanti, ma come canta Il mare d'inverno Enrico Ruggeri, solo lui la canta così. È uguale Gino Paoli.
1: Sì.
2: Senza fine, come l'interpretazione, il cuore ci mette, è quello. Va bene, buona giornata.
1: È sempre una questione di cuore. Bravo, bravo Albi, mi sembra un'ottima osservazione. Comunque mi hai dato uno spunto, eh? La metteremo a confronto. Mare d'inverno di Ruggeri, Mare d'inverno di Loredana Bertè, che rimane un pezzo pazzesco. Oggi mio papà avrebbe fatto 99 anni. Auguri al suo papà, che immagino non ci sia più, ma è bello ricordarlo. Buongiorno anche a Rossano, musicista, quindi mi dà anche la sua versione. Bella la versione di Dalla Vanoni, niente male, nero per neri per caso, va bene, grazie. Allora, adesso tre canzoni per voi, è il momento del gioco senza premi, è il momento del risveglio neuronale, se volete mettervi un po' alla prova. Direi una edizione non difficilissima, non facilissima, di media difficoltà. Cominciamo dalla prima, siamo nel 1967.

0: Come capitava negli anni 60, vi basta un nome di battesimo, non c'è bisogno del cognome. È passato alla storia così. Bobby Solo, mi dicono. No.
1: Pensava sempre a lei. Ma una notte.
0: Beh, devo dire, tanti stanno indovinando. Max, Marco, Sandra. Anche Marco scrive Marco. Immagino che ci sia dell'ironia che non ho capito. Stefano dice bene. Mal non è mal, è Michele. Michele. Dite a Laura che l'amo, versione originale, si chiamava Tell Laura I Love Her, per cui, come dire, una canzone per far sapere a qualcun altro di questo sentimento. Siamo nell'84, dal 67 all'84 cambiano i suoni, ma la domanda è la stessa: chi cantava questa canzone?

0: Chi è questo qui? Dormire pensando. Brava Sandra.
1: Con te, il mio ritardo con te, dico il tempo fra noi.
0: Molto bene, Patrizia. Luana. Sì. Iole non sbaglia. Ma devo dire, nessuno sbaglia. Franca Benedetta. Benedetta mi scrive Manghi, ma credo che volesse dire Minghi, giusto? Perché tra Manghi e Minghi c'è una bella differenza, ma ci siamo. Amedeo Minghi, quando l'estate verrà? Siamo all'ultima proposta ed è la canzone più recente. Vediamo chi si ricorda di questa ragazza.

0: Non è Elisa, non è Carmen Consoli. Questa non la so, dice Giuseppe. Viva l'onestà, viva l'onestà. Tra Mango e Minghi c'è di mezzo il correttore automatico. Lo so, lo so.
1: Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta.
0: Sentiamo un audio, dai, vediamo se qualcuno l'ha beccata. Sentiamo Toto, cosa dice Toto?
2: Ma è Levante.
0: È Levante, ma certo che è Levante. Bravo, bravo. Bravo tu, bravi voi, state scrivendo in tanti Levante. Tiki Tiki Bomb del 2020, quando l'estate verrà, Amedeo Minghi, prima ancora dite Laura che l'amo, era Michele e il gioco senza premi si ferma nel fine settimana ma torna lunedì. Come sarà questa giornata, questo 5 di giugno, da un punto di vista meteorologico? Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, come facciamo ogni giorno, per avere un quadro della situazione. Marco Gaia, buongiorno, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
3: Buongiorno a tutti. Beh, dopo la notte piovosa, in particolare sul versante sudalpino nella Svizzera centro-orientale, la giornata si sta presentando già dalla parte soleggiata. Abbiamo ancora alcune nubi residue appunto sulla Svizzera centrale, orientale, l'Engadina, sta cadendo anche l'ultima pioggia, però rapidamente questa cesserà per lasciare spazio appunto al sole. Sul versante sudalpino oggi ci attende una giornata soleggiata, si svilupperanno nel corso delle ore che passano alcuni cumuli sui rilievi. E poi però questa sera, e in particolare nella notte su sabato, si potranno sviluppare di nuovo dei rovesci, magari anche degli isolati temporali localmente di una certa intensità, in particolare sul Ticino centrale e meridionale. Però ecco, fino a sera sostanzialmente il tempo rimarrà generalmente asciutto. A nord delle Alpi abbiamo, a partire dalla Svizzera romanda, lo sviluppo di ampie schiarite, la giornata risulterà in parte o abbastanza soleggiata, più sole appunto verso la Svizzera romanda, un po' di meno verso la Svizzera orientale. Nel pomeriggio qua là si potrà verificare ancora sui rilievi un isolato rovescio, ma niente di particolare. A livello di temperature, al sud delle Alpi raggiungeremo oggi 25 gradi, a nord delle Alpi ci fermeremo attorno ai 20-22 gradi, in montagna l'isoterma di 0 gradi dopo che è sceso nelle scorse ore fin verso i 2500 metri, risalirà di nuovo verso i 3000 metri accompagnato da venti moderati dal settore ovest.
0: Grazie Marco Gaia, ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. Pensate cosa vi ho rispolverato stamattina. Back

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: È stato bello svegliarmi con voi anche questa settimana. Replichiamo la prossima, per cui vi aspetto da lunedì, sempre dalle 5:30. E chiudo facendo gli auguri ad uno ascoltatore molto affettuoso, molto presente. E quindi oggi, siccome festeggia i suoi 70 anni tondi tondi, gli facciamo gli auguri per radio. Nevio, tanti auguri, ma davvero di cuore, molti molti auguri. Vi lascio con l'informazione delle 7 con il radiogiornale, poi con i ragazzi, sono già pronti, i due di 7:20, Paolo e Danny, e noi ci sentiamo lunedì. Buon fine settimana. Pinguini tattici nucleari, loro sono sempre di fretta, per cui li ascoltiamo. Sorry, scusa, lo siento, è la loro nuova canzone. A lunedì.
2: Era una notte così calda che sembrava la finale.
1: Casomai, vabbè, non ve l'ho detto.

0: e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Inutile e umiliante, Hezbollah non aderisce al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e il Libano. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace. A quattro occhi è il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza è il senso di due mozioni adottate a Berna. È in crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna, le località più care nell'arco alpino sono svizzere. E alla fine il visto è stato rilasciato, Brel Embolo raggiungerà già oggi i compagni negli Stati Uniti in vista del mondiale. Proseguono gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano nel sud del Libano. I governi di Israele e Libano si erano accordati per rinnovare il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile con la mediazione degli Stati Uniti. Tuttavia il movimento sciita non è stato incluso nelle discussioni, che ha definito inutili e umilianti, aggiungendo che continuerà ad attaccare Israele ed i suoi soldati in territorio libanese fin tanto che non si saranno ritirati. Sofia Stroppini.
3: Il cessate il fuoco concordato tra Israele e Libano è subordinato all'interruzione degli attacchi del movimento sciita Hezbollah. Come si legge nella dichiarazione congiunta siglata dalle parti con la mediazione degli Stati Uniti, si tratta di un passo verso l'accordo globale che si cercherà di rinegoziare nella seconda metà del mese di giugno. Nelle discussioni però non è stato incluso Hezbollah, che ha rifiutato l'accordo. Il suo capo, Naim Qassem, ha chiesto un cessate il fuoco complessivo e il ritiro israeliano dal paese. Fintanto che ci saranno ancora soldati israeliani in Libano, ha affermato, Hezbollah continuerà ad attaccare Israele. Al contempo, il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha detto che l'esercito di Israele non lascerà il sud del Libano fino a che Hezbollah proseguirà gli attacchi contro il nord di Israele. Ha aggiunto che fino a quel momento i civili libanesi sfollati non potranno fare ritorno alle loro abitazioni. Gli attacchi reciproci tra l'esercito israeliano e Hezbollah sono infatti proseguiti nelle ultime ore, specialmente nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore. Secondo il Ministero della Salute libanese, il conflitto ha provocato oltre 3.500 vittime negli ultimi tre mesi.
2: Decretiamo una tregua e parliamo a quattro occhi di pace. È il senso di una lettera aperta inviata ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'omologo russo Vladimir Putin. Non possiamo più contare sulla mediazione statunitense, ha precisato il presidente ucraino, perché in questo momento l'amministrazione Trump è impegnata su altri fronti. Luogo e data sono da stabilire. Zelensky ha indicato la Turchia, i paesi del Golfo, ma anche la Svizzera. Molti, precisa, sono in grado e disposti a ospitare un simile incontro. Il Cremlino ha risposto invitando a Zelensky a Mosca e precisando che non serve un cessate il fuoco per avviare colloqui. In Albania migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di due resort di lusso finanziati da Jared Kushner, il genero del presidente americano Donald Trump. Secondo i manifestanti, i cantieri rischiano di minacciare delle aree finora incontaminate del paese. Sulla vicenda ha aperto un'inchiesta anche la Procura Speciale Anticorruzione dell'Albania. Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vanni.
4: L'Albania appartiene agli albanesi. È attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di due resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona nel sud dell'Albania e più precisamente dell'isola di Sazan, in passato adibita a base militare, e di una parte della laguna di di Narta, situata sulla terraferma, è importante punto di transito per gli uccelli migratori. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione sormontata da filo spinato è apparsa nella laguna di Narta per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto, che avrebbe un valore di 1,4 miliardi di euro, ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, o SPAC. A inizio settimana i procuratori speciali hanno confermato di aver aperto un'inchiesta sul controverso declassamento dell'area approvato nel 2024 e alla base degli investimenti esteri. Ma per il primo ministro Edi Rama, che pure è aperto al dialogo con i manifestanti, non sono possibili passi indietro sul dossier. Voglio fare dell'Albania una destinazione invidiabile nella regione, ha detto Rama, e questo progetto fa parte di tale impegno.
2: E ora una breve

0: Nazionale che ha approvato due mozioni che puntano a rivedere alcuni accordi internazionali, in particolare quello con la Francia. Michel Volonté.
1: La prima mozione approvata dal Consiglio nazionale coinvolge soprattutto i giovani con doppia nazionalità franco-svizzera. Attualmente, infatti, partecipando in Francia a un'unica giornata informativa, conosciuta come la giornata della difesa e della cittadinanza, i giovani con doppio passaporto possono essere esentati dalla scuola reclute svizzera. Un accordo del 2010 equipara infatti quella giornata francese a un servizio sostitutivo, un escamotage usato da circa 700 persone ogni anno. La mozione chiede ora al Consiglio federale di dire chiaramente a Parigi che questa equivalenza non sarà più riconosciuta. Il consigliere federale a capo della difesa, Martin Pfister, ha provato a frenare. Per lui ritirare unilateralmente l'accordo creerebbe incertezza giuridica, meglio rinegoziare, secondo Pfister, e non strappare. Ma la maggioranza del nazionale ha tirato dritto anche per mettere pressione al governo in un momento in cui l'esercito fatica a trovare nuove leve. La seconda mozione allarga il discorso a tutti i cittadini con doppia nazionalità, chiede che un servizio militare svolto all'estero sia riconosciuto solo se paragonabile per durata e impegno a quello svizzero, altrimenti chi vive in Svizzera dovrà pagare l'intera tassa d'esenzione. Pfister ha ricordato che i casi sono pochi, circa 900 all'anno, tra cui una novantina di cittadini svizzeri con anche nazionalità tedesca e una trentina di italo-svizzeri, numeri troppo bassi, secondo il consigliere federale, per rimettere mano a tutti gli accordi già siglati. Ma anche qui il nazionale ha scelto un'altra strada, 120 voti a favore, 71 contrari. Ora la parola passa agli stati che in passato avevano già respinto un testo simile.
0: In Svizzera le colate detritiche non sono una rarità, si tratta di frane molto fluide, simili a vere e proprie ondate di fango con un potenziale distruttivo elevato. Per la prima volta i ricercatori dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio sono riusciti a delineare con maggiore precisione lo sviluppo e la dinamica di questi fenomeni. Dati preziosi che permetteranno ora di pianificare in modo più mirato le misure di protezione nelle aree a rischio. Maria Iannuzzi.
2: Per capire come si comportano le colate detritiche, i ricercatori hanno trasformato l'Il Graben, un vallone torrentizio in vallese, in un vero laboratorio a cielo aperto. Qui ogni anno si verificano diverse colate detritiche. È una delle aree più attive d'Europa e da una ventina d'anni è sotto costante osservazione dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. La novità nei dati pubblicati ora sta nella loro completezza. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a seguire senza interruzioni una colata lungo 2 chilometri, registrando tutte le fasi grazie a una rete di geofoni, sensori interrati, che rilevano le vibrazioni prodotte dal passaggio di fango, massi e detriti. Le misurazioni hanno permesso di chiarire un aspetto finora poco conosciuto, la formazione di vere e proprie onde, alte diverse metri, che avanzano più velocemente del resto della massa. I dati mostrano inoltre che queste onde crescono man mano che scendono verso valle e possono superare le briglie torrentizie senza perdere forza. Briglie che, va ricordato, non sono progettate per fermare le colate, ma per contenere e guidare il flusso. Secondo i ricercatori, queste nuove conoscenze permetteranno di migliorare la progettazione delle infrastrutture di protezione e di valutare meglio i rischi nelle zone dove abitazioni e infrastrutture sorgono vicino a corsi d'acqua soggetti a colate.
0: Per molti rimangono un lusso inarrivabile, ma gli appartamenti di vacanza nelle Alpi sono sempre più richiesti. Le destinazioni svizzere rimangono le più care, con Gstaad e St. Moritz a guidare la classifica. A dirlo uno studio di UBS, secondo il quale il rincaro è destinato a proseguire. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
3: I dati delle piattaforme immobiliari lo confermano. Le case di vacanza sono sempre più richieste, valida alternativa agli alberghi strapieni per i clienti facoltosi, ma anche oggetto del desiderio di molti giovani professionisti che lavorano da remoto e apprezzano la qualità di vita in montagna. La domanda cresce, alimentata dai tassi di interesse bassi, l'offerta non tiene il passo e così lo studio UBS rileva un aumento dei prezzi del 4% nel 2025 nell'arco alpino, del 6% in Svizzera e Italia.
4: Gstaad ist die teuerste Im Alpenraum.
3: E la regione più cara in tutto l'arco alpino è Gstaad, dove gli appartamenti

0: Appartamenti di vacanza di fascia alta costano ormai 25.000 franchi al metro quadro, ha spiegato l'economista della banca Maciej Skoczek. La località dell'Oberland bernese supera così l'Engadina, con Sankt Moritz al secondo posto, seguiti da Verbier, Andermatt e Zermatt, una top 5 tutta svizzera davanti alla francese Courchevel. I rincari maggiori in Svizzera si sono registrati nei Grigioni, in particolare a Davos Klosters. Altre regioni rimangono più abbordabili, ma la tendenza al rialzo, secondo i ricercatori di UBS, è destinata a proseguire anche nei prossimi anni.
1: Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa. Lo ha comunicato la società ieri durante un evento a Londra organizzato da Amazon stessa. Investimenti che hanno contribuito a creare decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
2: La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in 2 anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma di Amazon, le piccole e medie imprese europee nel 2025 hanno raggiunto per la prima volta i 60 miliardi di euro di vendite.
1: E da parte mia, con questo per ora è tutto. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da David Conti. Brel Embolo ha ottenuto il visto dopo gli accertamenti del caso. L'attaccante della nazionale svizzera ha ricevuto il via libera dalle autorità e potrà riabbracciare i compagni in California nella giornata odierna. Il nostro inviato Paolo Laurenti.
5: Decollerà tra poche ore da Zurigo e raggiungerà i compagni a San Diego in serata, con ben 3 giorni di ritardo e un logico fastidio per quanto accaduto. Probabilmente con un po' più di zelo da parte della federazione questo intoppo si sarebbe potuto evitare. Brel Embolo difficilmente parteciperà all'amichevole di domani contro l'Australia, ma quantomeno potrà prepararsi per il debutto del 13 contro il Qatar, e Murad Yakin tira dunque un sospiro di sollievo nell'avere a disposizione di nuovo il suo centravanti titolare. Come titolare è tornato ad essere in nazionale Nico Elvedi, è lo svizzero con il record di presenza in Bundesliga e con la maglia del Borussia Mönchengladbach ha superato la leggenda del club Günther Netzer. Tuttavia Elvedi 2 anni fa, nel periodo più negativo della sua carriera, non aveva nemmeno giocato un minuto all'Europeo in Germania. Si è rimboccato le maniche, si è affidato anche a un allenatore della velocità e si è riconquistato il posto nell'11 rossocrociato per un mondiale che ha per il grigionese il sapore di rivincita. Sì, naturalmente non è stato bello rimanere in panchina, è stata una piccola delusione, ma ho reagito, ci ha spiegato Elvedi, e ora sono felice di potermi godere questo mondiale. Da un anno in effetti, conferma lo stesso difensore, vengo seguito anche da un allenatore dello sprint. In precedenza non riuscivo più a raggiungere i 32 km orari nello scatto e lavorare con lui mi ha aiutato molto, mi sento meglio in campo, più veloce, ho infatti recuperato un paio di chilometri orari. Tra i giocatori più veloci della squadra, Elvedi indica Akanji Ndoye, insomma, mentre Elvedi è sicuramente tra i più costanti nel rendimento ultimamente. Viene da chiedersi se a 29 anni e dopo un decennio al Mönchengladbach non sia giunto forse il momento per il salto in una squadra di maggior blasone. Sono al Borussia da 11 anni ormai e ho ancora un anno di contratto, ma non ho ancora pensato a cosa potrebbe succedere dopo i mondiali. L'attenzione al momento è solo rivolta alla nazionale, in modo da poter giocare il mio miglior torneo e poi vedremo cosa succederà, ha concluso Nico Elvedi.
4: Intanto in amichevole la Spagna non è andata oltre l'1-1 con l'Iraq, addirittura sconfitta 2-1 la Francia dalla Costa d'Avorio. E per un mondiale quasi pronto a essere vissuto ce n'è uno ancora tutto da guadagnare per la nazionale femminile, che questa sera alle 19.30 inaugurerà la AIL Arena di Lugano affrontando Malta nelle qualificazioni alla rassegna iridata dell'anno prossimo. Rossocrociate prime con 10 punti a più 3 sulla Turchia. La finale femminile a Roland Garros opporrà invece la 19enne russa Mira Andreeva alla sorprendente 24enne polacca Maja Chwalińska, che ha vinto il suo nono match consecutivo dal primo turno delle qualificazioni, approdando in finale dove potrà giocarsi dunque il primo slam in carriera. Oggi nel tabellone maschile sono in programma le due semifinali, da prima Zverev contro Mencik, a seguire la derby tra Arnaldi e Cobolli. Hockey, i Carolina Hurricanes hanno pareggiato i conti nella finale dei playoff di NHL contro i Vegas Golden Knights, battuti 4-3 all'overtime. Concludiamo con l'Atletica e con la Diamond League, svoltasi a Roma, incoraggiante terzo posto per Angelica Moser, che nell'asta ha saltato 4,80 m, solamente sesto Jason Joseph nei 110 ostacoli. È tutto per lo sport, buona giornata.
6: Buongiorno Svizzera, siamo pronti anche questa mattina, venerdì 5 giugno 2026, Paolo Riva, Danny Rauseo.
7: Posso dirlo?
6: Dillo.
7: Fa freccia.
6: Fa freccia, non in studio, fuori.
7: No, qui si sta bene, giusto, la temperatura giusta.
6: Vedi?
7: Tutto l'anno.
6: Come cambia,
7: dire,
6: il
7: sì.
6: Tempo.
7: Però fuori stamattina, allora ieri sera già un'acqua, che l'avevano detto, come
6: sì,
7: si dice,
6: l'avevano detto,
7: dopo sentiamo che ce l'avevano detto.
6: Sì.
7: Però questo venticello di stamattina mi ha colto di sorpresa, ha colto di sorpresa anche il cane. Sa che lega la roba
6: qui. Ha detto, ma non so se uscire oppure no.
7: No, lui esce, però io ho avuto un attimo di... esitazione, perché sì, questo vento freschetto, insomma, un po' di sorpresa l'ha creata. Però d'altronde porterà un bel tempo, una bella giornata, immagino.
6: Sì, sentiamo Marco Gaia in collegamento da Locarno Monti. Marco, buongiorno.
8: Buongiorno, beh, avete detto praticamente tutto voi, non devo più aggiungere molto.
6: Dici i dettagli, beh, perché tu sei quello esperto, mica Paolo Riva.
8: Le precipitazioni della notte hanno portato a un certo raffreddamento e hanno portato anche a un po' di sollievo alla situazione siccitosa che stavamo vivendo. Quindi,
6: per fortuna,
8: tutto sommato l'acqua è stata, direi, benvenuta. Ha piovuto sul Ticino, ha piovuto anche nella Svizzera centro-orientale. Questa perturbazione però oramai è già praticamente uscita dai confini della Svizzera, è già a est rispetto al nostro paese, lasciando dietro di sé una giornata che sul versante sudalpino sarà abbastanza soleggiata. Ci saranno durante le ore pomeridiane lo sviluppo di un qualche cumulo sui rilievi, però sostanzialmente fino a sera rimarrà asciutto. Però dopo arriva già una nuova perturbazione nella notte, in tarda serata inizieranno i rovesci, magari anche localmente un qualche temporale di una certa intensità, in particolare sul Ticino centrale e meridionale, precipitazioni che ci accompagneranno nella notte e anche domani mattina. Per quanto riguarda il versante nordalpino, abbiamo una situazione in cui ci sono già delle ampie schiarite in Svizzera romanda, in Svizzera centrale ed orientale è presente più nuvolosità, magari anche le ultime proprio residui di precipitazione, e poi queste schiarite si estenderanno a tutta il versante nordalpino, dando una giornata almeno in parte o abbastanza soleggiata. Qua e là nel pomeriggio sui rilievi un qualche piccolo rovescio non non è completamente escluso, però molto limitato. Concludo dando un'occhiata alle temperature. Al sud delle Alpi guadagneremo rispetto a ieri un qualche grado, arriveremo sui 25 gradi. Sul versante nord alpino saranno pomeriggio le temperature comprese fra 20 e 22 gradi.
6: Solo brevemente, Marco, domani e dopo?
8: Domani e dopo abbiamo per il versante sudalpino un fine settimana che inizia al sabato con nuvolosità e ancora delle precipitazioni residue. Dobbiamo aspettare mezzogiorno sostanzialmente per iniziare a vedere le schiarite. Il pomeriggio poi diventerà, man mano che passa il tempo, sempre più soleggiato, la serata sarà asciutta e la domenica sarà abbastanza soleggiata. Sul versante nord alpino invece due giornate sostanzialmente abbastanza soleggiate.
6: Grazie Marco, buon lavoro, buona giornata, buon weekend anche.
8: Buona giornata anche a voi.
6: Adesso andiamo a Bien. Daniele De Mattei, com'è la situazione sulle strade a quest'ora? Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti da Bien, dalla redazione di Via Suisse. Al momento, come nel messaggio precedente, non ci sono messaggi particolari, la circolazione è scorrevole e non abbiamo nulla da segnalare. Diamo solo un'informazione per quanto riguarda i passi alpini. Informiamo che la novena è stata riaperta, mentre sono ancora innevati Albula, Bernina, Fluela, Forcola di Livigno e Julier.
6: Grazie, grazie Daniele, ci risentiamo più avanti per i prossimi aggiornamenti.
9: Grazie a voi, a più tardi.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Qui non mi puoi dire di no, Paolo.
7: Sì, certo che posso. No, ma ci mancherebbe.
6: Guarda cosa arriva, guarda. Senti.
7: Tony Sant'Agata.
6: No. Senti.
7: Vabbè.
6: Giochiamo facile.
7: Sì, giochi la briscola. Ma io posso comunque dire, beh.
6: Van Halen con Jump.
7: Jump.
6: Così diamo la scossa a questa giornata.
7: Dopo ti racconto una storia legata a Jump.
6: Vero? Alla canzone in particolare?
7: Sì, alla canzone Jump.
6: Mamma mia. Sono già curioso.

0: Bello, bello partire così con tanta energia banale in jump, come dicono in Svizzera.
1: O come dicono in Svizzera interna,
0: jump. Sì.
1: Assiste, jump.
0: Qual era la storia che volevi raccontare?
1: La storia che volevo raccontarti è la storia, la breve triste storia di un DJ australiano.
0: Ok.
1: Che tanto potete trovare traccia sicuramente online di questa storia.
0: Questo
1: DJ aveva dato la notizia, come capita come da noi, una trasmissione con dentro anche le notizie, la cronaca e così via. Era una radio locale e aveva dato la notizia di un signore che aveva deciso, come si suol dire, di farla finita, di togliersi la vita buttandosi da un ponte.
0: Aia.
1: Che idea brillante ha avuto secondo te il DJ dopo data la notizia?
0: No.
1: Esatto, ha messo jump dei Van Halen e si è rivelato un'ottima strategia per terminare velocemente una carriera di DJ. Ha fatto questa cosa.
0: Non mi piace.
1: E no che non ti piace, ma voglio dire, per dirti il mondo com'è variato.
0: Il mondo è strano.
1: Il mondo è molto strano. Questo signore ha avuto l'idea di fare una roba, di fare il gancio.
0: Sì.
1: Ecco, non bisogna sempre fare il gancio.
0: Non è necessario.
1: Non bisogna sempre fare il gancio.
0: Parliamo di un docente.
1: Una docente
0: che si è trovata in difficoltà alla stazione di Berna qualche giorno fa, poco prima di partire, con una classe di 20 allievi. Volevano fare una gita. Ha detto: oggi tutti a Berna loro, oggi tutti a Zurigo a vedere gli studi televisivi della SRF, i nostri cugini della SRF.
1: Fratelli maggiori li chiamerei oggi come oggi.
0: Poi ha detto tutti anche papà forse.
1: Il papà è a Berna.
0: Sì, sono i fratelli maggiori, molto maggiori. Allora arrivano alla stazione di Berna
1: e succede,
0: e dice: ma allora mettetevi in fila. Sai come
1: reparo? Certo, fila per due,
0: ordinate, attenzione ai binari, qua e là. Arriva il treno, a un certo punto stocca la giacca, la borsa, dice: ho dimenticato i biglietti di tutta la classe.
1: Certo.
0: E quindi ha cercato di prenotare al volo,
1: di negoziare qualcosa, di improvvisare una roba.
0: E quindi ha detto: adesso magari in maniera digitale riesco a recuperare i biglietti, eccetera, eccetera. Però non è riuscita a recuperare i biglietti. No. E quindi è salita, cioè non è salita sul treno senza i biglietti fisici.
1: No.
0: La classe avrebbe rischiato un supplemento per viaggio senza titolo valido e quindi la docente calcola che la sanzione avrebbe potuto arrivare a circa 2000 franchi.
1: 100 franchi per allievo.
0: Quindi non è rimasta altra scelta che dire: compro di nuovo 20 carte giornaliere allo sportello. Ora, voi dite: vabbè, è successo, poi dopo qualcuno glieli rimborserà.
1: L'hanno fatto.
0: Sì.
1: L'hanno fatto. Va detto, a onor del vero.
0: Bene.
1: Perché lei ci ha messo del suo letteralmente e ha comprato di nuovo tutte le carte giornaliere allo sportello per
0: farli andare,
1: che sono arrivati tra l'altro in ritardo.
0: Sì.
1: Naturalmente il treno
0: Però la classe è riuscita a prendere il treno successivo,
1: mezz'oretta
0: in ritardo.
1: Certo, insomma,
0: la parte positiva appunto che hanno
1: le hanno restituito tutto. I soldi, anche perché se tu puoi dimostrare di aver acquistato aeronave due volte, insomma,
0: c'è stato del panico, chiaro, sui social tutti criticano,
1: certo,
0: e allora
1: facile.
0: Molti utenti hanno criticato la rigidità del sistema, soprattutto in un'epoca in cui molte informazioni sono digitali e verificabili, quindi potevano dire: abbiamo visto che lei ha acquistato i biglietti e quindi non c'è problema, può salire sul treno, poi nel tragitto vedremo di verificare. Invece niente. Te che sei uno che usa molto i biglietti digitali dei mezzi pubblici.
1: Ma adesso arrivo a Fertic.
0: Esatto, lo ricordiamo
1: quella
0: che
1: nuova.
0: Cos'è Fertic?
1: Allora, quella nuova.
0: Ricordiamolo che cos'è Fertic.
1: Allora, Fertic è una applicazione che ti permette di salire semplicemente sui mezzi pubblici. Adesso, attualmente, stato dell'arte attuale, attivi l'applicazione a una fermata, poi sali e automaticamente calcola il biglietto, calcola il prezzo del biglietto. Ma dovrebbe arrivare, è in fase di test, e qua in questo studio c'è uno che si è annunciato per fare il test.
0: Io aspetta che faccio un po' un pensiero, sei tu.
1: Sono io e sono in lista d'attesa. Mi hanno fatto sapere che mi ringraziano per la mia disponibilità e adesso piano piano stanno introducendo questa fase di test finale nelle regioni, per cui io mi aspetto sempre, così anche magari un po' illudendomi, di diventare un tester della nuova FairTick, che quella promette tanta roba, perché
0: si semplifica un sacco,
1: non devi più attivarla,
0: non devi
1: tu
0: più...
1: sali e scendi dai mezzi, ci sono i mezzi, sono dotati di sensori,
0: sì,
1: che sanno, che leggono, sanno che tu hai qua là, praticamente in sostanza sali e scendi e ti calcola sempre il prezzo migliore del biglietto, della tratta che hai fatto,
0: sì,
1: senza più bisogno di attivare l'applicazione, che tra l'altro è una cosa che ti dimentichi di fare, soprattutto ti dimentichi di spegnerla, di disattivarla,
0: sì,
1: ma devo dire da quel punto di vista è già abbastanza efficiente, che se tu ti dimentichi, l'applicazione calcola il fatto che tu comunque,
0: esatto,
1: non eri più su un mezzo pubblico,
0: esatto,
1: ti fa pagare il biglietto giusto. E invece col sistema nuovo non c'è neanche più quella paura lì.
0: Esatto.
1: Sali, scendi,
0: senza pensieri.
1: Pim pum pam, basta che hai qua il telefonino, naturalmente.
0: Certo.
1: Quello sì, ma adesso tutti hanno qua il telefonino.
0: Esatto, per succede già per i parcheggi, succede già per gli autosili, insomma, già funziona.
1: Sta dando buoni risultati, ha un tasso di errore molto basso, molto molto molto basso, e adesso si completano i test in tutte le regioni, con tutte le reti, e poi credo in autunno, io immagino per la RAN 3.
0: Sì. Sai cosa farò? Ti telefonerò ogni giorno per chiederti come va.
1: Sì,
0: il
1: se
0: test.
1: Sto usando FairTick. Sì. Se sono già nel test,
0: sì,
1: se mi hanno fino. Quando mi metteranno nel test, mi chiamerete per un'intervista esclusiva.
0: Ti chiamerò ogni giorno.
1: E io vi dirò, ve la rilascio. Non
0: vita
1: la rilascio.
0: Da Paolo Riva, racconteremo ogni giorno. Non sono ancora le 7:40.
1: No,
0: però,
1: non ancora.
0: Però
1: non
0: la
1: ancora.
0: Canzone che arriva si intitola 7:40.
1: 7:40?
0: Lucio Battisti.
1: Lucio Battisti.
0: Lo sentiamo?
1: A sto punto.
0: No, ma dai, questa merita.
1: È già partito.
0: Allora sentiamo.
1: Non dire lo sentiamo come se fosse possibile non sentire.

0: Presto, fai ancora in tempo, mancano meno di 5 minuti alle 7.40, se devi prendere quel treno lì è meglio che corri un pochino. Allora, ti prendono un po' come consulente.
1: Sì, ma ho questo ruolo.
0: Caro Riva, pensi che il nuovo Fartic possa funzionare anche se hai solo Apple Watch e lasci a casa l'iPhone?
1: Allora, credo che se l'Apple Watch ha dentro la SIM
0: potrebbe
1: funzionare, ma
0: l'app è dentro lì.
1: Se non funziona, non dire che te l'ho detto io, mi raccomando, e paga tu la multa perché ti sei preso la tua responsabilità. Io non uso prodotti Apple, non uso più prodotti Apple, per cui non ti so dire qual è lo stato dell'arte, ma tu sul telefono che almeno sei sicuro, prendilo su sto telefono.
0: Prendilo.
1: A meno che no, io ce l'ho nel Mac, devo portare dietro il computer, è diverso, ma il telefono mettitelo in tasca. Però è vero che sarebbe molto comodo sapere che funziona alla perfezione solo con l'orologio. Sì. Io immagino che possa succedere questa cosa.
0: Qualcuno dice c'è anche Easy Ride di SBB.
1: Sì, Easy Ride è incorporata nell'applicazione della ferrovia e funziona bene, funziona come l'attuale Fartic. Funziona come l'attuale Fartic e non è dato di sapere, almeno non è stato detto.
0: C'è ancora il funzionamento del sensore.
1: No, se funzionerà come Fartic, non ne ho sentito parlare, per cui immagino di no, ma è una mia speculazione. Comunque sì, attualmente ci sono Fartic e Easy Ride che fanno quel mestiere.
0: Andrea poi dice, è vero, anche con la nuova app è bella questa cosa qui, anche con Fartic, però che ne è dei propri dati, si affida il controllo completo dei tuoi spostamenti con i mezzi pubblici ad una ditta, quindi mette un po' di anche se ovviamente promettono rigore e discrezione.
1: Se invece compri i biglietti online
0: è uguale. Però è vero che tu fisicamente sei seguito fisicamente, perché tu compri il biglietto online, magari non ci sei sul treno.
1: No, però hai dato la partenza e l'arrivo, esattamente, e hai dato anche l'ora, perché adesso il biglietto lo compri per quella destinazione lì. Poi è vero, come dici tu, che potresti crearti degli alibi. Perché non ci sono le telecamere di sicurezza. Insomma, è un bel ginepraio.
0: Sì.
1: E mi sa che i nostri dati sono già in mano.
0: Secondo me è vero.
1: Sono già nelle mani di chi se ne può fare eventualmente.
0: Allora Paolo, abbiamo detto meno 6, posso leggere due messaggi, poi la prossima notizia la diamo più avanti. Allora sempre Andrea dice, Paolo Riva, ci dispiace molto che tu finisca la tua partecipazione all'emissione del mattino, con Danny formate un duo umano e simpatico, prezioso.
1: Umano siamo umani. Umano. Anche lì tutto da verificare.
0: Anche Luisa ti saluta.
1: Sì, anche lì tutto da verificare.
0: Termini la tua lunghissima carriera breve. Sì. Lo so che è strameritato, questo non sono sicuro io.
1: Vabbè, perché però sei geloso.
0: Non finisce la frase con scritto però, ecco.
1: Sei geloso come una tacchina.
0: No, mi dispiace che tu vada via.
1: Mandatemi delle torte.
0: Ma ti ho detto, io ti inviterò.
1: Mandatemi delle torte, io sono goloso.
0: Ti chiamerò ogni giorno.
1: Ogni giorno, certo.
0: Dai, la prossima canzone e poi i colleghi per leggere la stampa svizzera e lo sport.

0: 7 e quasi e 42, ben arrivati. Monica Fornasie, munita di giornali svizzeri,
1: sì, buongiorno.
0: Sotto braccio, e David Conti è tornato in studio.
2: Ben ritrovati, buongiorno.
0: Partiamo da te, David.
3: Beh sì, perché oggi è l'unico giorno nella storia della civiltà occidentale in cui quando è partito un embolo siamo felici. Normalmente quando parte un embolo è una notizia brutta.
0: Parte quindi in volo.
2: Non era Davide, era arriva. Sì, no, sì, siamo.
3: Dillo bene, l'ho detto io, non l'ha detto lui.
2: No, perché no, lui ha detto Davide, poi è partito. No, sì, è partito l'embolo. No, non è ancora partito.
0: Nel senso oggi pomeriggio.
2: Oggi pomeriggio, sì.
3: Ma parte.
2: Possiamo stare tranquilli ancora. No, parte sicuramente oggi pomeriggio. Non giocherà l'amichevole, verosimilmente, di domani contro l'Australia. Partita appunto prevista domani sera alle 9 ora svizzera, però ecco, avrà una settimana, quanto siamo il 5
0: sì,
2: oggi,
0: sì, meno 6 giorni,
2: siamo il 13, quindi
3: un paio di giorni li fai in un centro
0: è vero,
3: di
0: meno
3: tensione
0: 7.
3: Della
2: rischia, speriamo, cioè,
3: speriamo
2: che arrivi in albergo, sì. Saremo felici quando sarai in albergo,
0: insomma. esatto. Poi torniamo sulle altre.
2: Poi devo ancora fare il volo, metti che
3: certo al volo. No, no,
0: poi torniamo sulle altre notizie sportive, ma andiamo sulla stampa svizzera, Monica,
1: e con un altro embolo che è partito in un'altra situazione. No, beh, uno dei temi messi più in evidenza oggi dai quotidiani svizzero-tedeschi, beh, è l'uscita dal Partito Socialista dopo 27 anni di Daniel Josic, il consigliere agli stati zurighese. È una decisione che ha preso dopo che appunto la sezione zurighese del suo partito ha deciso di non candidarlo più, insomma, alle elezioni federali, quelle dell'anno prossimo. Un vero terremoto politico, così lo chiama il Blico oggi, che titola: Josic lancia la campagna elettorale più accesa della Svizzera. Perché? Perché nel 2027, oltre alle elezioni federali, in autunno nel Canton Zurigo ci sono anche quelle cantonali in aprile. Allora, secondo il Blick, il Partito Socialista potrebbe non solo aver detto addio al proprio consigliere agli stati, a Josic quindi, ma anche al seggio nella Camera dei Cantoni. Lo stesso Josic vuole ricandidarsi da indipendente e, insomma, gli esperti di politica zurighese che i quotidiani oggi hanno interpellato sono certi che ce la farà, quindi manterrà il suo seggio. Tra le file poi dei partiti borghesi ci si sta già muovendo, si comincia già a fare qualche nome. Uno di quelli usciti è quello dell'UDC, Natalie Rickli. Già consigliera nazionale in passato, oggi lei è nel governo cantonale, per lei quindi si tratterebbe di dover fare una scelta importante, insomma, se correre per Zurigo ancora oppure se ritentare la strada per Berna, con il rischio poi di perdere tutto, perché essendo le elezioni cantonali precedenti a quelle federali, se decide di non correre per Zurigo deve puntare tutto su Berna. Ma vabbè, anche il PS ha una carta di peso da giocare, la consigliera nazionale Jacqueline Badran è una politica molto conosciuta proprio nella città di Zurigo, anche perché si è data molto nella lotta per la questione degli affitti elevati, insomma, la penuria dell'alloggio. Il problema è che è molto conosciuta in città, meno, insomma, nel resto del cantone, quindi almeno gli esperti oggi dicono non è proprio un valore sicuro. Poi vabbè, si aggiunge un altro fattore di incertezza, che è l'altra consigliera agli stati zurighese, oggi è la verde liberale Tiana Angelina Moser. Lei vuole conservare il suo seggio, però i verdi liberali, insomma, attualmente stanno attraversando un periodo di declino di popolarità e quindi non è detto che ce la faccia anche lei. Insomma, è una partita molto aperta.
0: Sì, andiamo già sull'altro tema, sul Tagesanzeiger. Si parla di persone che, nonostante abbiano un lavoro, fanno fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Sì, cosiddetti working poor. Oggi un terzo di tutti i beneficiari di assistenza sociale in Svizzera è comunque occupato e il problema si sta aggravando da anni. Appunto, la percentuale delle persone occupate che ricevono anche l'assistenza sociale sono passate dal 28% nel 2018 al 33% nel 2023. Questi sono dati della Conferenza Svizzera sull'assistenza sociale, e le persone più colpite, sì, sono i lavoratori che non hanno qualifiche professionali, insomma svolgono lavori mal pagati e precari, però si fa anche un si sottolinea un altro aspetto. Il Tage Sanzeiger sottolinea quest'altro aspetto, è una situazione dovuta anche al fatto che le aziende trasferiscono sempre di più i rischi operativi sui loro dipendenti. Allora, spesso si enfatizza la parola flessibilità come se fosse un vantaggio. Sì. Per il dipendente esclusivamente, poi dietro a questa parola ci sono contratti a ore che poi limitano anche la possibilità di completare la propria giornata lavorativa con altri lavori, proprio perché sì. Appunto devi essere comunque disponibile sempre, ma per breve periodo.
0: Esatto,
1: tempi di...
0: questi sono i problemi che nascono in queste situazioni. Davide, torniamo allo sport, detto della nazionale svizzera di calcio, altro sul tavolo?
2: Sì, è quella femminile.
0: Sì, è vero, stasera.
2: Assolutamente sì, questa sera alle 19.30 si inaugurerà la AIL dopo le porte aperte del weekend del 30-31 maggio. C'è curiosità sì. Di vedere finalmente, c'è stata tanta gente che è andata a visitare lo stadio, la nuova struttura del Football Club Lugano. Questa sera sarà bello vedere le luci accese, insomma quanta gente andrà, qualcuno arriverà meno da Locarnese, qualche amico mi ha detto ieri che
0: si sposta addirittura da Locarno.
2: È l'importanza comunque di avere uno stadio, cioè dovrà il Lugano essere bravo a approfittare di questo movimento ticinese, e comunque c'è curiosità, speriamo.
0: Sì, lo sappiamo. Gli stati sono anche una spinta anche mentale per le squadre.
2: Ci sono le varie teorie, cioè facciamo uno stadio perché c'è tanta gente o facciamo lo stadio per portare alla gente. Mm-hmm. Quindi in questo caso, insomma, il Lugano ha pensato di fare uno stadio non esagerato, perché è vero comunque i numeri sono questi, poi adesso c'è anche il Como in Serie A e in Champions League che porta via comunque anche una bella fetta di pubblico ticinese, però sarà importante, sarà interessante e soprattutto sarà importante per la nazionale svizzera che vuole andare ai mondiali prima del girone a più tre sulla Turchia. Questa sera gioca contro Malta.
3: Ecco, un saluto e un abbraccio ai giardinieri della nuova arena che saranno in fibrillazione perché stasera ulame erba.
0: Stasera deve essere perfetta.
3: Stasera l'erba ha il test vero, il primo test vero. Importante.
2: Che mezzo sintetico, no?
3: Se mi sì, ibrido,
2: mezzo, ibrido. La metà dei giardinieri.
3: La metà sono robot umanoidi. Esatto, sì. L'abbiamo detto anche oggi.
0: Torniamo con l'ultimo spunto sulla stampa svizzera.
1: Sì, ho scelto di citare il Nouvelliste, dalle sue pagine oggi si alza una protesta, è una protesta per il vino straniero che viene servito in occasione di manifestazioni sostenute anche con soldi pubblici, e si fa un esempio molto recente, è successo a Friburgo a un evento organizzato da uno sponsor dopo una partita dei mondiali di hockey, prosecco italiano come aperitivo, vino rosso austriaco a cena. All'evento, a questo evento era presente anche un produttore vallesano che è Patrice Valpen, che è presidente anche di Agrovina, la fiera internazionale dell'enologia, e lui è rimasto chiaramente sbalordito, dice l'acqua minerale, le birre, le bibite erano di marche svizzere e tutto insomma tranne il vino, e poi così amareggiato conclude, dimostra quanto poco ci apprezzino. Allora, sappiamo che questo è un problema che c'è anche in Ticino, anche i produttori ticinesi si sono lamentati per lo stesso motivo, e nell'articolo si dice che a livello locale vallesano i legislativi si stanno muovendo insomma per favorire i prodotti del territorio soprattutto in queste occasioni.
0: Sì. Grazie Monica, grazie David, buon lavoro a voi e alle vostre redazioni. Adesso andiamo a Bienne.
4: Sull'intera rete viaria nazionale la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Da Bienne per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Salutiamo Leo Leoni e tutti i Gotthard. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone dall'ultimo album Smiling in the Pouring Rain. 7.55, adesso ascolteremo ancora una canzone, arriviamo poi all'appuntamento delle 8, ma poi volevamo parlarvi di auto storiche di lusso.
1: Sì, belle, eh?
0: C'è stato recentemente a Lugano la manifestazione dove erano esposte tra le vie del centro molte auto storiche belle, quelle proprio.
1: E gli old timer bellissime.
0: Bellissime. Sono sempre belle, affascinanti. Sì. Ma c'è un mercato che cresce, e quindi quando cresce un mercato, cresce anche la truffa.
1: Purtroppo è in agguato, diciamo che ogni mercato ha i suoi giocatori sporchi.
0: Sì.
1: E adesso la faccenda riguarda il mercato appunto degli old timer che stanno un po' riconsiderando tutto il loro hobby, la loro passione. Sì. Perché è successa una roba brutta. Sì. Che vi racconteremo
0: dopo le 8. Adesso c'è Fulminacci, Maledetto Man.

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Diamo un'occhiata alle previsioni per oggi. Al sud abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci, al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite, temperature al sud fra 13 e 25 gradi, al nord tra 10 e 20.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace. A quattro occhi è il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza è il senso di due mozioni adottate a Berna. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al suo omologo russo Vladimir Putin, in cui gli propone di incontrarsi per porre fine al conflitto tra i due paesi. Nel messaggio chiede anche un cessate il fuoco totale per consentire il corretto svolgimento dei negoziati. Non è la prima volta che Zelensky avanza simili proposte che non hanno finora mai trovato il favore del presidente russo. Sofia Stroppini.
4: È un invito a incontrarsi faccia a faccia e decretare la fine della guerra, quello di Zelensky. Una prima reazione è giunta dal portavoce del Cremlino, che ha dichiarato che il presidente ucraino è il benvenuto a Mosca. Zelensky, tuttavia, aveva già scartato questa possibilità in partenza, scrivendo nella lettera che Mosca non è il posto per un leader ucraino, così come Kiev non lo è per un leader russo. I colloqui proposti da Zelensky dovrebbero tenersi piuttosto in un paese neutrale come la Svizzera o in uno che ha manifestato disponibilità ad ospitare colloqui tra nazioni in guerra, ad esempio i paesi del Golfo e la Turchia. Zelensky ripone poche speranze negli Stati Uniti. Nel messaggio afferma che non conviene aspettare che spostino l'attenzione sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché sono al momento troppo concentrati su altri fronti, in particolare quello medio orientale. Dal canto suo, il presidente statunitense Donald Trump ha accolto con favore la possibilità di un incontro tra i due leader, negando il disinteressamento da parte degli Stati Uniti alla questione e rivendicando il ruolo da lui ricoperto nel processo di mediazione.
3: Proseguono gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano nel sud del Libano. I governi di Israele e Libano si erano accordati per rinnovare il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile con la mediazione degli Stati Uniti. Tuttavia, il movimento sciita non è stato incluso nelle discussioni, che ha poi definito ieri inutili e umilianti, aggiungendo che continuerà ad attaccare Israele e i suoi soldati in territorio libanese fin tanto che non si saranno ritirati. In Albania migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di due resort di lusso finanziati da Jared Kushner, il genero del presidente americano Donald Trump. I cantieri rischiano di minacciare delle aree finora incontaminate del paese. Sentiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
5: L'Albania appartiene agli albanesi. È attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di due resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona nel sud dell'Albania e più precisamente dell'isola di Sazan, in passato adibita a base militare, e di una parte della laguna di Narta, situata sulla terraferma e importante punto di transito per gli uccelli migratori. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione sormontata da filo spinato è apparsa nella laguna di Narta per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto, che avrebbe un valore di 1,4 miliardi di euro, ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, o SPAC. A inizio settimana i procuratori speciali hanno confermato di aver aperto un'inchiesta sul controverso declassamento dell'area approvato nel 2024 e alla base degli investimenti esteri. Ma per il primo ministro Edi Rama, che pure è aperto al dialogo con i manifestanti, non sono possibili passi indietro sul dossier. Voglio fare dell'Albania una destinazione invidiabile nella regione, ha detto Rama, e questo progetto fa parte di tale impegno.
3: Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa e creato decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
6: La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in due anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata, e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma

0: Attualmente, infatti, partecipando in Francia a un'unica giornata informativa conosciuta come la giornata della difesa e della cittadinanza, i giovani con doppio passaporto possono essere esentati dalla scuola reclute svizzera. Un accordo del 2010 equipara infatti quella giornata francese a un servizio sostitutivo, un escamotage usato da circa 700 persone ogni anno. La mozione chiede ora al Consiglio federale di dire chiaramente a Parigi che questa equivalenza non sarà più riconosciuta. Il consigliere federale a capo della difesa Martin Pfister ha provato a frenare. Per lui ritirare unilateralmente l'accordo creerebbe incertezza giuridica, meglio rinegoziare secondo Pfister e non strappare. Ma la maggioranza del nazionale ha tirato dritto anche per mettere pressione al governo in un momento in cui l'esercito fatica a trovare nuove leve. La seconda mozione allarga il discorso a tutti i cittadini con doppia nazionalità, chiede che un servizio militare svolto all'estero sia riconosciuto solo se paragonabile per durata e impegno a quello svizzero, altrimenti chi vive in Svizzera dovrà pagare l'intera tassa d'esenzione. Pfister ha ricordato che i casi sono pochi, circa 900 all'anno, tra cui una novantina di cittadini svizzeri con anche nazionalità tedesca e una trentina di italo-svizzeri, numeri troppo bassi secondo il consigliere federale per rimettere mano a tutti gli accordi già siglati. Ma anche qui il nazionale ha scelto un'altra strada, 120 voti a favore, 71 contrari. Ora la parola passa agli stati che in passato avevano già respinto un testo simile.
1: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
3: Volevamo una sigletta. Giusto che ci riattiva. Volevamo questa sigletta di 7:20 alle 8:09. Paolo Riva, Danny Rauseo fino alle 8:30 questo venerdì di ponte. Abbiamo sentito, insomma, poco traffico sulle strade, giustamente.
4: Se hai sentito quanto ce n'è stato ieri, esatto. Ti sei reso conto che si sono mossi tutti ieri.
3: Però sai che non ho mai capito questa cosa, perché dicono, questo giovedì non era festa in tutta la Svizzera.
4: No.
3: Però alla fine tutti vanno via lo stesso.
4: Non
3: perché?
4: È solo il festivo, magari ci sono delle vacanze in mezzo, fanno le vacanze. Infatti prova ne sia... No.
3: Il traffico
4: di rientro.
3: Vero.
4: C'era la colonna anche a tornare.
3: Vero.
4: Ieri era un giorno di colonne globali.
3: Non so oggi, se avete incrociato sulle strade delle macchine di lusso, quelle vintage, old timer si chiamano.
4: No,
3: così.
4: Loro vanno a fare le loro uscite.
3: Non vanno in autostrada.
4: E non tanto, cioè per una serie di motivi, ma...
3: Qualche volta capita,
4: sì,
3: vedi qualcosa, delle cabrio
4: sì.
3: Due posti vecchie con gente che si spettina praticamente in autostrada e che va ad una velocità moderata, però sono belle. Fra poco ne parliamo del mercato delle auto storiche di lusso che è un po' sotto shock in questo periodo. Prima Young People con Moving On Up.

0: Pam People. Allora, le macchine storiche, le macchine old timer, un grande scandalo di falsificazione sta scuotendo il mercato internazionale delle auto storiche di lusso. Al centro c'è il cosiddetto caso Kienle. Allora andiamo a parlare di questo signore Klaus Kienle. Era considerato uno dei massimi esperti al mondo nel restauro di Mercedes d'epoca, in particolare modelli molto esclusivi come la Mercedes 300 SL.
1: Sì, Roadster. Sì. Probabilmente lui è ancora molto competente.
0: Sì.
1: È la sua stella che si è leggerissimamente offuscata.
0: Sì.
1: Ed è il motivo per cui questa sola notizia manda così un po' nel caos, nella confusione, un intero mercato.
0: Vero.
1: Molto ricco.
0: Vero.
1: Molto esclusivo.
0: Lui ha una officina in Germania, godeva di grande prestigio, come giustamente dici, è un po' re delle old timer, anche tra collezionisti svizzeri e investitori facoltosi. La cosa però è cambiata nel 23, quando c'è stata una grossa perquisizione della polizia criminale e il sospetto era di frode commerciale. Che cosa è stato scoperto? Una copia praticamente perfetta di una Mercedes 300 SL Roadster, una delle auto storiche più preziose e ricercate.
1: Sì.
0: Il punto più grave è che questa vettura esisteva improvvisamente in due esemplari e non può succedere, quindi non può avere lo stesso numero di telaio.
1: E invece in questo caso avevano lo stesso numero di telaio.
0: E quindi qui il sospetto, in pratica sul mercato circolavano due auto con la stessa identità e questo fatto ha scosso molto profondamente il mondo degli old timer. Molti collezionisti hanno iniziato a chiedersi se le proprie auto milionarie siano davvero autentiche. Hanno detto, ma adesso
1: se uno così
0: prestigioso, bravissimo,
1: fa sta roba,
0: sì,
1: sarà poi l'unica volta che l'ha fatto? Il dubbio ti viene, no?
0: È vero, e quindi hanno messo in crisi tutto il valore di certificati, perizie, documenti firmati da esperti considerati fino a poco tempo fa intoccabili. Adesso, insomma, dicono, il dubbio può venire anche in altre situazioni.
1: Potrebbe essere il momento per entrare in questo mercato, eh?
0: È vero.
1: Se non andate a mangiare le costine.
0: Vedo che hai l'occhio imprenditoriale.
1: Non andate,
0: bravo,
1: a mangiare le costine questo weekend, tenete i soldi e comprate una 300 SL Roadster. Credo che comprate due bulloni con i soldi delle costine. Ma neanche.
0: Assolutamente.
1: Probabilmente.
0: No, quei bulloni costano caro, di
1: certo,
0: quelle auto lì, perché sono rifiniti,
1: sono apposta.
0: Insomma, il mercato delle auto d'epoca, un tempo visto soprattutto come passione per intenditori, appare sempre più come un settore ad alto rischio, vicino alla speculazione. Ma l'abbiamo detto, quando una cosa funziona, quando un mercato è florido, la truffa è dietro l'angolo.
1: Certo,
0: quindi,
1: perché attira. Dopo mi lasci parlare dei bussatori di meloni?
0: Ah, vuoi parlare dei bussatori
1: di
0: meloni?
1: Io vorrei parlare di questo tema che affiora stagionalmente e adesso hanno cominciato a fare la loro apparizione nei grandi magazzini, reparto ortofrutta.
0: Fra poco ne parliamo,
1: I
0: di quelli che tofignano tutto, ma in questo caso bussano.
1: Fra poco
0: approfondiamo questo tema di cui non potevamo fare a meno. Adesso ci sono i bossatori, perché c'è Bossa Nostra, hai capito? Gaia.

0: Passa una canzone un po' così esotica, con la bossa nostra di Gaia, e ci scrive Germano da Malaga. Bello sentire le persone che ci ascoltano da fuori dai confini elvetici. Abbiamo un affezionato Davide che ci scrive da Roma, Malaga, ma anche da altre zone del mondo intero.
1: Malaga, che adesso approfitto della stagione, sì, è anche un gusto di gelato.
0: Per esempio, e lo stesso Germano dice: ma sì, non sono i bussatori di anguri, io sono uno di quelli.
1: Sono due corporazioni.
0: Allora, spieghiamo la storia dei bussatori, allora, di meloni e di anguri.
1: Bussatore di melone o bussatore di anguri, che dir si voglia, è, sì, quella figura che sostiene, a volte confortato dai fatti,
0: sì,
1: di poter stabilire il grado di maturazione di un melone o di un'anguria
0: bussando
1: sul frutto,
0: sì,
1: e in base all'eco, in base alla risposta sonora,
0: sì,
1: questi esperti sanno se va comprato oppure no, se va a mangiare, se è buono da mangiare subito,
0: sì,
1: i bussatori.
0: Però non ho capito se il suono è più cupo.
1: Facciamo,
0: diccelo Germano,
1: facciamo un appello ai bussatori,
0: sì,
1: perché adesso li vedi, li vedi che cominciano a bussare nei supermercati.
0: A parte che è meglio mettere il guantino, non è che devi toffignare tutto,
1: Certo, ma è per quello che dico, però si bussa.
0: Si bussa.
1: Avanti, se il melone dice avanti,
0: è a posto.
1: È ora di mangiare, anche l'anguria, Anche l'anguria.
0: Il melone devi odorargli il culetto, scrive, testuali parole Michelle.
1: Che bisogna già riconoscerlo.
0: Da quale parte guardarlo? Comunque, no, vabbè, dove vedi sotto,
1: che,
0: sotto.
1: Vedi che abbiamo scoperchiato una
0: l'anguria.
1: No, abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora, perché adesso ognuno viene a spiegarti, giustamente, perché
0: giusto,
1: noi due siamo due tarluc che non sappiamo riconoscere un melone maturo neanche.
0: Io no, io sbaglio sempre, ma sbaglio anche con l'avocado, sbaglio anche, sì, con il kiwi, sì, e tutte quelle cose lì, non so mai lì, quando è maturo o no.
1: Però il melone e l'anguria è adesso.
0: Sì.
1: È adesso. Per cui diteci i vostri trucchi da bussatore o annusatore, perché c'è anche chi conta le
0: è vero, è vero, c'è anche un aspetto visivo, insomma, per riconoscere.
1: Ce n'è di tutti i colori, e io e te invece siamo in balia del mercato. Non sappiamo niente, potremmo fare il corso per adulti bussare meloni. Ci sono tre livelli, naturalmente: principianti, intermedio e esperti. Bussare meloni da esperto.
0: Attenzione, sì. Vittorio ci manda un messaggio e dice: c'è stato un fruttivendolo napoletano, sì, che espose questo messaggio: si avvisano le gentili signore che se verranno sorprese a palpare la frutta subiranno lo stretto trattamento da parte del personale. Allora, Germano ci dice che è l'esperto, che ci scrive.
1: Sì, è quello da Malaga.
0: Però salutiamo anche Flavio che ci ascolta invece da Dresda, ormai.
1: Sì.
0: Abbiamo un sacco di ascoltatori.
1: È international.
0: Fuori. International.
1: 720,
0: allora,
1: international.
0: Germano dice: l'anguria suona come se fosse una cassa di risonanza.
1: Sì.
0: Se il suono è cupo, non è ancora pronta.
1: Ok. Deve essere un bel suono cristallino.
0: Aperto, sì, sì, sì.
1: Dopo parte il seminario su come riconoscere un suono cupo, sì, e un suono aperto di un'anguria. Questa,
0: sì,
1: è tutta un'altra questione ancora.
0: Alberto, sì, confonde Meloni con Giorgia Meloni, ma non è che devi bussare
1: al primo ministro italiano.
0: No. No, non è quello.
1: Direi di no.
0: Non puoi chiamarlo bussare meloni, che mi richiamano l'ambasciatore. Ha scritto Pino, ma non avevamo fatto questo collegamento, ma no. voi sì che ci state.
1: Prosciutto
0: e melone.
1: Se
0: è cupo, non è ancora
1: non
0: pronto.
1: Non è buono se è cristallino, più aperto.
0: Bene. Abbiamo aperto un mondo. Se facciamo in tempo, fra poco vi diamo ancora una notizia su
1: Vediamo.
0: Un ristorante svizzero tra i più belli del mondo.
1: Sì, è stato giudicato uno dei ristoranti più belli del mondo. Io e te non ci andremo mai, non ci fanno entrare.
0: No.
1: Però per il resto si sa che è uno dei posti
0: che esiste qui in Svizzera. Quindi fra poco, dopo la prossima canzone.

0: Abbiamo aperto un mondo dei fruttivendoli qui, o dei frequentatori di fruttivendoli. Allora Nadia dice, ricapitolando, come si fa a riconoscere se un angurio o un melone è pronto, insomma è maturo?
1: Sì. Ma
0: Nadia dice, allora, la pesantezza del melone, pesante uguale pieno d'acqua uguale maturo.
1: È chiaro? Questo significa che a parità di dimensioni, bravo, perché è importante, devi fare un confronto,
0: sì,
1: a parità di dimensioni scegliere quello più pesante,
0: sì,
1: non perché dici c'è più frutta,
0: no,
1: ma perché c'è più acqua,
0: e quindi
1: è che è più maturo.
0: Poi l'altro tema non è il peso, ma è
1: il suono alla bussata.
0: Allora, se il suono è cupo, non è ancora pronto.
1: No, il suono cristallino
0: è pronto.
1: Dopodiché parte il seminario per distinguere un suono cupo da un suono esatto, cristallino in un melone.
0: E poi c'è l'odore, alcuni sentono un po',
1: usano,
0: però quello è la difficoltà maggiore.
1: Abbiamo dedicato troppo poco tempo per poterci considerare esperti nella scelta,
0: no,
1: dei meloni e delle angurie.
0: Ora, noi abbiamo tenuto livello basso, adesso però
1: si alza
0: la situazione,
1: tono,
0: certo, si fa seria perché è arrivato Roberto Porta per Modem. Buongiorno.
2: Comunque sto imparando un sacco di cose sui meloni e sulle angurie.
0: Il tema di Modem.
2: Della famiglia Trump, del presidente, sì, dei figli e anche della moglie,
0: sì,
2: e dei loro affari, faremo poi i conti in tasca a questa famiglia perché da quando Trump è tornato alla Casa Bianca i suoi averi, secondo agenzie giornalistiche economiche specializzate, sono aumentati di ben 4 miliardi di dollari.
0: Paolo ride, ma c'è poco da ridere. Buon ascolto a tutti voi.
3: Modem. E la guerra in Iran in particolare ha riportato in auge questo problema con anomali movimenti di borsa poco prima delle parole del presidente Trump.
4: Prediction markets have exploded.
5: A complicare ogni inchiesta il successo di piattaforme come Polymarket e Kalshi, che permettono di scommettere in borsa su tutto: la politica, l'inizio di una guerra, il prezzo del petrolio.
6: La difficoltà è che piattaforme come Polymarket sono basate sulle criptovalute che garantiscono l'anonimato.
5: Dici cripto e pensi agli affari della famiglia Trump, e che il figlio del presidente sia consulente di queste piattaforme alimenta ulteriori polemiche.
7: Number one, the president doesn't sit at the Oval Office.
8: Il presidente non è seduto nello studio ovale a comprare e vendere azioni sul suo profilo Robinhood. È assurdo. Ha consulenti finanziari indipendenti che gestiscono il suo denaro. È una persona facoltosa, ha avuto successo negli affari. Non è lui a fare queste operazioni in borsa. Secondo, ha ragione. Sono assolutamente favorevole a vietare ai membri del Congresso la compravendita di azioni, e lo è anche il presidente degli Stati Uniti.
6: L'altro giorno un ex avvocato della commissione di vigilanza mi diceva: è un gran momento per i criminali col colletto bianco.
2: Presidenza Trump e di quello che ci ruota attorno in termini di affari e di potere finanziario. Questo è il nostro tema di oggi a Modem, l'impero dei Trump, del presidente e dei suoi familiari. Ne parliamo prendendo spunto da un fatto di cronaca. Il figlio maggiore dell'inquilino della Casa Bianca è arrivato ieri a Zurigo, ospite della lussuosa sede della cosiddetta Corporazione dello Zafferano, su invito della Davos Lodge, un'organizzazione che ruota attorno al Forum Economico di Davos. Un incontro rigorosamente a porte chiuse in cui Donald Jr. ha tenuto un discorso sulle sfide geopolitiche e economiche del momento e dove ha incontrato imprenditori e esponenti dell'alta finanza, non solo svizzeri. Donald Jr. e il fratello Eric sono i direttori generali della Trump Organization, il gruppo familiare che raggruppa e gestisce circa 500 imprese, tutte legate e di proprietà del presidente degli Stati Uniti. Imprese attive nei campi più disparati, con in questi ultimi anni una forte accelerazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute. Da immobiliarista di New York a presidente, con un secondo mandato alla Casa Bianca, in cui, e lo dicono parecchi osservatori, si fa sempre più fatica a distinguere il Trump uomo politico dal Trump uomo d'affari. Questo è Modem, benvenute e benvenuti in una puntata con Agata Galfetti in regia, Roberto Porta al microfono, Roberto Conti a garantire la messa in onda. Con noi due ospiti. Saluto Andrew Spannaus, buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Lei è giornalista e analista americano che si muove a cavallo tra Stati Uniti e in Italia. Benvenuto qui in studio a Vito Monte.
9: Buongiorno.
2: Analista del Centro Studi Monte di Lugano, autore di un recente volume Dalla finanza alla geopolitica, da Joe Biden a Donald Trump. Una prima domanda introduttiva ad entrambi. Torniamo a questo incontro di Zurigo, era a porte chiuse, lo abbiamo detto, quindi non possiamo saperlo, ma secondo voi perché Donald Jr. ha accettato l'invito a partecipare a questa riunione? Perché Zurigo, dove del resto era già stato anche nel novembre scorso, perché la Svizzera? Inizio da Vito Monte.
9: Penso che è arrivato perché evidentemente ci sono degli interessi di natura economica, cioè non è che la Svizzera è un'eccezione nella sua strategia di interventi, è stato presente anche in altre regioni del mondo, vedi in Arabia Saudita in altri momenti. La Svizzera è sicuramente un luogo dove ci sono dei family office che hanno a disposizione cifre importanti, ci sono importanti famiglie che sono localizzate o perlomeno hanno localizzato qui parte dei loro fondi, ci sono società nell'ambito delle commodity di livello internazionale, mondiale, quindi lui è qui probabilmente per un invito che ha ricevuto, ma anche per tessere questi rapporti che dovrebbero essere in futuro, immagino, finalizzati a degli affari per la famiglia o per la struttura Trump e per gli Stati Uniti, che vogliono comunque riportare in patria investimenti o canalizzare investimenti nel mondo. Quindi penso che la Svizzera è una delle pedine, ma non credo ci sia una ragione specifica.
2: Andrew Spannaus, lei come la vede? La Svizzera in questi mesi, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, è stata bastonata anche in modo fragoroso sui dazi, poi parzialmente rientrati, ci sono state anche critiche rivolte alla nostra ministra delle finanze, eppure c'è questo legame perché due volte in pochi mesi il figlio Donald Jr. è arrivato qua da noi.
10: La Svizzera è vista come un paese con grandi patrimoni, chiaramente non un grande paese in termini di popolazione o molto grande in termini economici, però ha questa immagine di essere un posto prestigioso, ricco, e quindi benissimo, se vogliamo fare affari si fanno affari anche in Svizzera. Anch'io non penso che ci sia un motivo politico specifico, cioè non è andiamo in un paese dove vogliamo creare un legame, come dove c'è un presidente, un amico, qualcuno con cui si vuole stringere i rapporti in modo particolare. Però la Svizzera, tra l'altro, non essendo nell'Unione Europea, è un paese con cui si riesce a fare avere un rapporto diretto senza dover passare per qualcosa di più ampio, e questo è utile per Trump quando si va a trattare. Poi in termini di fare affari, si vogliono fare i soldi, loro vogliono fare i soldi, e ogni occasione di farlo è vista per la famiglia Trump come non solo una cosa personale, ma un successo politico, perché Trump vede la politica e i rapporti in generale come un'estensione dei legami economici.
2: Ecco, vogliono fare i soldi. Passiamo appunto agli affari della famiglia Trump. Andrew Spannaus, dopo la sua elezione Trump non si è staccato, non ha ceduto di fatto la proprietà della Trump Organization, che gestisce i suoi affari e che ora è gestita dai figli. Le leggi statunitense cosa ci dicono su questo punto? Contemplano questa eccezione?
10: Le leggi statunitensi sono abbastanza rigide per i politici che non possono gestire i propri patrimoni, i propri soldi sui mercati o nel business quando sono in carica. Però c'è un'esenzione per il presidente e il vicepresidente, cioè proprio queste leggi non si applicano alle cariche più alte, un po' perché si presume che comunque il presidente si comporterà in modo giusto, e un po' perché il presidente per forza si deve occupare un po' di tutto, quindi l'idea di stabilire delle regole dicendo non puoi investire dovrebbe applicarsi a tutto. Quello che si è fatto in questi anni, anzi da tantissimo tempo, è il presidente ha più o meno sempre dato in gestione i suoi assets a un blind trust, quindi a un fiduciario cieco che gestisce senza che il presidente ne sappia nulla. Trump ha fatto in modo diverso, la data in mano ai suoi figli insieme ai consulenti. E da tutto quello che mi viene detto a Washington, lui è molto attivo nel gestire gli affari di famiglia, quindi non ha fatto questa cosa, però come dicevo prima, il motivo è semplice: per lui non vede una distinzione tra quello che è politica e quello che è economia. Per Trump tutto va insieme.
2: E questo è in qualche modo accettato? O c'è un'opposizione, ad esempio, dal Partito Democratico forte?
10: Il Partito Democratico ha sempre criticato questo, anche durante il primo mandato, per esempio, quando lui aveva creato un hotel nella Old Post Office Pavilion, questo vecchio ufficio delle poste a Washington, ha creato un hotel di lusso e venivano i leader esteri a stare lì. Anche questo sono soldi che vanno alla famiglia Trump. C'è chiaramente altri politici che cercavano di avere il favore, di guadagnarsi il favore di Trump dando le sue proprietà. È molto criticata, è criticata anche l'usanza di, quando va all'estero, di stare nei suoi resort, per esempio in Scozia, e quindi pagare milioni di dollari a se stesso. Però il Partito Repubblicano di fatto ha deciso che Trump può fare quello che vuole, in questo è inutile criticarlo, contrastarlo su tutti questi punti, concentriamoci sulle cose grosse e se c'è da fare un po' di soldi li facciamo.
2: Vito Monte, da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha visto il suo patrimonio passare da 2 miliardi di dollari a 6 miliardi, sono passati soltanto 18 mesi. Fa leva soprattutto sull'intelligenza artificiale, sulle criptovalute, sono lì che arrivano i suoi investimenti soprattutto.
9: Ma non solo, cioè io penso che lui sta traghettando il suo paese attraverso questa grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che comprende l'intelligenza artificiale, comprende anche un nuovo sistema finanziario. In questo sistema finanziario ci sono anche le criptovalute, in particolare gli stablecoin, che si basano su, diciamo che dietro la stablecoin c'è il bono del tesoro americano, quindi degli interessi che vengono pagati. E io penso che nella sua strategia, lui ha una strategia per il suo paese, per entrare in questo nuovo sistema mondiale di forza, con un prepotenza, per riuscire a trattenere la potenza della Cina emergente. E in questa linea si dice, e lui ne è probabilmente convinto, sono talmente bravo ad aver trovato come far più ricco e più importante il mio paese, quindi perché non lo devo diventare anch'io. Tenendo presente che si trova in un quadro in cui una parte di America, riprendendo certo le vecchie tradizioni, ma comunque sia, c'è una specie di privatizzazione di funzioni che erano dello Stato, che vengono adesso prese in maniera potente da grossi gruppi, come lo sarà adesso SpaceX di Elon Musk, che insomma è difficile fare una guerra senza i suoi satelliti, per esempio, cioè la NASA ha bisogno di lui, Microsoft, che ha tutti dei sistemi che mette a disposizione di tutti, ma che sono poche persone che hanno un potere stratosferico e che riescono ad arricchirsi. Perché non deve farlo anche Presidente degli Stati Uniti, che rappresenta questa America? Penso che la logica sottostante è un po' questa.
2: Andrew Spannaus, come dice Vito Monte, c'è una privatizzazione delle funzioni dello Stato in corso negli Stati Uniti.
10: E questa è una scelta di sistema che si è fatta decenni fa, di fatto ormai, in particolare riguardo allo spazio. Giusta questa osservazione, la NASA a un certo punto ha detto che il trasporto verso lo spazio deve diventare una cosa di routine, deve diventare commerciale, e così è successo. Chiaramente non ci sono tanti operatori, c'è uno che domina in questo, che è SpaceX, e domina anche a livello internazionale, e questo appunto dà un enorme potere a queste persone, questo fuori di dubbio. Lo Stato regolamenta dai contratti, e dipende dal settore come quanto interviene. Per esempio, la questione dei satelliti di Starlink si è parlato molto nel caso ucraino, perché Musk a un certo punto ha negato l'utilizzo dei satelliti Starlink agli ucraini a un certo punto, e quindi tutti hanno detto sì, ma così Elon Musk decide la politica estera. Poi il Pentagono è arrivato, ha detto: noi adesso dovete finire queste cose, fornire queste cose attraverso un contratto con noi, quindi decide il Pentagono. Quindi in quel caso lo Stato è arrivato a mettere il suo peso, però è chiaro che un ruolo, una responsabilità, un'influenza enorme hanno queste società. Aggiungerei solo Amazon anche per i servizi web. Importante però la questione anche dei stable coins e di crypto, anche questo concordo, perché gli Stati Uniti sono parte della strategia internazionale degli Stati Uniti, è di mantenere il ruolo del dollaro come valuta di riserva, valuta più importante a livello internazionale, e quindi l'entrata nelle criptovalute, nei stable coins è funzionale anche questo.
2: Trump ha una sua criptovaluta, tra l'altro.
10: Sì, Trump ha la sua e ci ha fatto un bel po' di soldi. I suoi sostenitori sembravano aver fatto i soldi all'inizio, poi sono un po' sceso il valore e hanno perso tanti soldi. Dicono che gran parte delle persone hanno perso soldi su questo. Quindi Trump ci entra, appunto, non c'è un confine. Quindi se gli Stati Uniti devono essere forti nelle criptovalute, appunto anche Trump fa parte di questo. Ed è coerente con la sua visione, non è accettata da tutti negli Stati Uniti, cambierà. Almeno ci saranno molte più critiche quando molto probabilmente i democratici avranno controllo della Camera dei rappresentanti dal gennaio prossimo.
2: Ecco, Vito Monte, non c'è un confine, ci dice Spannaus, quindi non c'è un confine tra l'uomo d'affari e il presidente. Ma la domanda è la democrazia?
9: Beh, la democrazia, gli americani lo hanno votato, si può discutere su come è stato votato, però lo hanno votato. Penso che l'America negli ultimi decenni si è trasformata profondamente. Il divario tra ricchi e poveri, e soprattutto estremamente poveri, si è ampliato, e questo divario probabilmente fa sì che sia ampliato anche il divario tra chi vota e chi non vota, e quindi abbiamo probabilmente una fetta di americani benestanti che tengono in piedi la propensione al consumo di tutto il paese, c'è un'altra fetta che invece è fuori dalla storia o quasi completamente. Quindi è una democrazia che sta diventando sui generis, ma è una democrazia, è stato votato, le regole per ora sono state rispettate, quindi è così, non vedo per ora alternative a questo disegno. I pericoli sono enormi e li vediamo tutti, il pericolo di dominare il potere sia direttamente lui come famiglia, sia attraverso queste connessioni con i grossi gruppi che è riuscito ad asservirli sotto certi aspetti, almeno questo è quello che appare, poi nella realtà dietro le quinte è difficile decifrarlo, quindi tutto questo non va sicuramente nella direzione di un profilo di un paese democratico, del profilo di un paese che ci ha esaltato nel tutto il dopoguerra e forse già anche prima per i suoi principi di libertà e di democrazia. Ecco, questo è il lato preoccupante di questo affari business Stato.
2: Vito Monte, c'è un tema che in questo contesto ha fatto molto discutere da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, il cosiddetto insider trading, cioè il tentativo di manipolare i mercati grazie ad informazioni confidenziali. Ci sono stati diversi casi di questo tipo, in novembre ad esempio Trump ha affermato sul suo social Truth è un ottimo momento per comprare, e qualche ora dopo annuncia la sospensione dei dazi commerciali, facendo correre poi le borse di tutto il mondo al rialzo. La stessa cosa è successa con annunci sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz in queste settimane. Con questi rimbalzi delle borse c'è chi si arricchisce in pochi minuti, il sospetto che ne approfitti anche la famiglia Trump.
9: Probabilmente sì, questo noi non lo possiamo dimostrare, è chiaro che ogni tanto vediamo dei movimenti strani sui futures del petrolio, per esempio, che appunto sono legati anche a certe dichiarazioni. Però se lo guardiamo più globalmente, è una tecnica che forse, per quanto possiamo sapere, cioè non lo sappiamo, ma forse serve gli interessi diretti della famiglia, ma indirettamente serve il sostegno delle borse in generale. Cioè, se guarda nel contesto attuale, dove le borse sono estremamente care, sto parlando di quella americana, non è così per tutte le borse del mondo, e tanti sarebbero pronti anche a vendere, ad alleggerire, perché vedono dei multipli che sono fuori dalle abitudini costanti, non possono farlo perché la comunicazione di Trump li tiene sul chi vive, cioè io il gestore patrimoniale non posso vendere oggi, anche se ne sono convinto, perché domani, magari domani mattina mi dice che lo stesso di lo stretto di Ormuz si riapre e quindi le borse salirebbero tutte d'un colpo. C'è un'abilissima regia, che forse la famiglia ne approfitta, ma non abbiamo strumenti per provarlo, ma è un'abilissima regia per tenere le borse a un livello alto, e questo favorisce un suo elettorato, che è una buona parte di questo elettorato è quello dei sessantenni e settantenni che sono andati in pensione, che hanno ritirato la cassa pensione e che la gestiscono arrotondandola, e hanno fiducia nell'uomo che ha promesso di tenere le borse su. Questa è una realtà che va oltre, anche se i dubbi ci sono, ecco.
2: Andrew Spanaus, c'è un'abilissima regia, ci dice Vito Monte, lei come la vede?
10: C'è un obiettivo sicuramente di avere le borse alte, di far crescere i valori finanziari, questo fuori di dubbio. Questo in realtà lo vuole qualsiasi presidente. Trump cerca i modi di diciamo stimolare l'economia, questa è la base della sua politica, di tagliare le tasse, per esempio. Poi in realtà ci sono molte contraddizioni, come sempre con Donald Trump, però i tassi di interesse più bassi, tagliare le tasse alle imposte ai cittadini, questo è un modo, e rimuovere, ridurre le regole, la regolamentazione per le grandi società in vari settori, questo è visto come molto importante, è una tradizionale visione supply side, cioè carichiamo l'economia, stimoliamo l'economia, e questo sicuramente per gli americani, per quei 50% degli americani che hanno soldi in borsa in modo o direttamente o perché attraverso i fondi per la pensione, questo è molto importante. E quando ci sono le crisi finanziarie, una delle cose che si vede prima è che quando gli americani ricevono l'estratto conto mensile dei loro investimenti nel 401k, che è un fondo di previdenza privata che si utilizza, uno stabilisce in base a certe regole il proprio fondo di investimento, quando arriva questo estratto conto che è sceso, allora la gente si arrabbia. Però va detto che il margine fondamentale per Trump però viene dagli elettori. Una parte viene da elettori che sono invece non ricchi, sono persone che in realtà in passato spesso non hanno votato. Trump è riuscito a portare persone a votare che erano un po' fuori dal sistema, low propensity voters si dice, quelli che non vanno sempre a votare, e questo, la promessa qui, uno dice vabbè, tra le persone che non sono ricche e appoggiano questo presidente, forse sarà un po' l'idea, vabbè, lui ce l'ha fatta, siamo in America e non sono contro essere ricco, se sarà bravo, che ha fatto i soldi, no, tanto, tanto bene per lui.
2: Vito Monte, diamo uno sguardo anche all'economia reale, qui c'è più di un dubbio attorno alla crescita del costo della vita, quindi l'inflazione, che è un'osservata speciale, al momento è al 3,8% negli Stati Uniti, viene considerato un dato elevato. Nel 2022 è vero, eravamo in periodo Covid, però l'inflazione era del 9%.
9: Ma quello che abbiamo detto fino adesso è che c'è una logica nella sua politica economica, che si sposa anche con i suoi interessi di famiglia, ma comunque c'è una logica, si scontra con quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente, cioè questa guerra non è nell'interesse di questa logica sottostante, cioè bloccare lo stretto di Hormuz vuol dire rendere più caro il prezzo del petrolio crea inflazione, e questa è un'inflazione che si sta espandendo dappertutto e anche negli Stati Uniti, malgrado gli Stati Uniti siano produttori di petrolio ed esportatori di petrolio. Quindi questo è il suo grosso pericolo in questa fase. Penso che, almeno potrebbero esserci state delle valutazioni strategiche sbagliate in questa guerra, forse si è lasciato trascinare pensando di poterla vincere in poco tempo, come era successo in Venezuela, e di consolidare la sua strategia, che era una strategia di controllo del petrolio sia in Venezuela che poi in Iran, per mettere in difficoltà la Cina, e quindi la Cina, che ha meno petrolio, che fa fatica perché ha bisogno del petrolio, Trump, mettendolo in difficoltà su questo campo, può negoziare su quella che è la forza dei cinesi, cioè le terre rare. Ecco, si è lasciato prendere da questi aspetti e non ha valutato abbastanza il fatto di avere a che fare con uno Stato, l'Iran, che non è uno staterello da poco, è uno Stato che ha una sua storia, che ha delle istituzioni che riescono a sopravvivere anche alla morte dell'Ayatollah. Quindi credo che lui adesso sia in difficoltà, e se l'inflazione esplode a causa di questo, anche la sua base elettorale comincia ad essere dubbiosa.
2: Un intervento militare in Iran sollecitato anche dall'alleato israeliano. Sparnaus, torniamo sull'inflazione. Quanto rompe questo dato, questa crescita del costo della vita, i disegni economici e finanziari di Trump?
10: È moltissimo, pesa tanto. La benzina, per dire, io quando ero negli Stati Uniti a febbraio era $2.89. vicino a casa mia, tornato ad aprile era 3,60, anzi era 3,89, poi 4,60 è arrivato. È una cosa molto visibile. Negli Stati Uniti ci si sposta in auto sempre, perché i treni e i trasporti pubblici, tranne nelle grandi città, sono limitati, e questo, cioè, per gli americani è un dato fondamentale. La benzina, non solo la benzina, anche il cibo, si guarda molto al costo del mangiare nel supermercato, di fare la spesa. E Trump ha promesso due cose, di fatto, cioè tre cose: ha promesso l'immigrazione, però siamo da parte quello per dove ha sbagliato anche quello, si è messo l'opinione pubblica contro con le tattiche aggressive dell'ICE, però ha promesso di far andare avanti l'economia, abbassare i prezzi e di non fare guerre all'estero. Trump fa il contrario di quello che ha promesso, e poi ha una straordinaria capacità di dire cose stupide in alcuni momenti. Gli hanno chiesto: sì, ma gli americani che vedono i prezzi più alti, i loro problemi finanziari, io non me ne occupo, non mi importa nulla. Insomma, sta dicendo cose che dà ai democratici delle dichiarazioni perfette per una serie di pubblicità politiche contro di lui, e pesa molto in termini di opinione pubblica, e i repubblicani infatti hanno una grande paura, lo spingono a chiudere questa guerra. Trump ovviamente si è lasciato convincere da Netanyahu che il regime sarebbe caduto facilmente, contro ogni logica. Qualsiasi persona che segua la politica o Medio Oriente poteva dire che avrebbero cercato di bloccare lo stretto di Hormuz, che la Guardia Rivoluzionaria sarebbe diventata più forte, esattamente quello che è successo. Però Trump adesso deve trovare una via d'uscita, infatti lo vediamo che ci prova, e ha il problema Netanyahu, come hai citato, e però due giorni fa hanno fatto un'operazione proprio per facendo trapelare la notizia di urla e parolacce di Trump.
2: Telefonate infuocate, sì.
10: Sì, per dire, insomma, adesso devi fare quello che dico io. Succede ogni tanto, ogni qualche mese, Netanyahu per un paio di giorni sta buono, poi riprende. Vediamo se questa volta decidono di essere un po' più duri.
2: Vito Monte, torniamo all'economia. C'è un punto fisso comunque di Trump, che è quello dei dazi. Adesso ce ne sono in arrivo per la Svizzera al 12,5%, per l'Unione Europea al 10%. Questo punto è alla base di tutto il suo agire.
9: Eh sì, è uno dei punti secondo me determinante, perché nella sua strategia c'è quello di far pagare meno imposte in America per liberare liquidità che serve a investire, a rendere l'America più produttiva, e allo stesso tempo chi pagherà le spese dello Stato americano? Chi esporta negli Stati Uniti, o perlomeno chi importa, quindi i dazi doganali. Credo che questo faccia parte di una strategia ben precisa. Finché lui avrà la forza e la maggioranza che attualmente, penso che i dazi resteranno una costante, non si verrà fuori da questa situazione. I dazi hanno anche un altro aspetto, cioè per evitare i dazi cosa chiede al mondo e magari cosa ha chiesto anche ai suoi, cosa ha chiesto suo figlio nell'incontro che ha avuto a Zurigo, venite ad investire negli Stati Uniti, dobbiamo ricreare gli Stati Uniti, ricreare quella grossa industria che in parte abbiamo perso a scapito dei cinesi, non volete i dazi, questi noi ve li mettiamo in ogni caso, magari riusciamo a negoziarli, li abbassiamo, voi venite a produrre negli Stati Uniti così non avete questo problema, e questa è l'altra fase della sua strategia. Quindi questi due elementi determinanti della sua strategia economica resteranno, non penso che potranno cambiare, perché crolla tutta l'impalcatura sulla quale ha stabilito e ha definito la sua strategia.
2: Andrew Spannaus comunque ha cambiato un po' strategia, ha cambiato normativa su cui basare in questo principio dei dazi, però c'è stata anche una sentenza della Corte Suprema che in febbraio li ha considerati e definiti illegittimi, illegali.
10: Sì, perché Trump utilizza i dazi come, cioè, come un'arma in modo molto superficiale, e giustamente il Congresso dopo un po' ha votato contro, anche il Congresso, dicendo che è competenza della legislatura, non del Presidente. La Corte Suprema ha detto che sono illegali, quindi Trump ha provato a fare appunto cambiare la giustificazione. Un tribunale del commercio ha detto anche questi sono illegali, e poi alla fine insomma ci proverà un'altra strategia, ma lo fa perché c'è comunque una visione dietro di alcuni consiglieri, è una visione che la sicurezza economica è la sicurezza nazionale. Dicono che dobbiamo avere una capacità nostra, non possiamo essere dipendenti dagli altri, e quindi dobbiamo spingere certi settori. Poi da questa visione, che ha il suo senso, ha un forte radicamento anche nella storia americana, alle azioni di Trump c'è molta differenza, cioè, ne passa, perché lui appunto li mette in modo indiscriminato, ha creato danni, non ha aiutato in particolare l'economia americana, se non pochissimi settori, però è giusto dal punto di vista di chi sta intorno, un po' più esperto, investire e cercare di spingere la cantieristica, i minerali, appunto si parla delle terre rare, la farmaceutica, cioè alcuni settori importanti, ma il modo in cui appunto agisce Trump non è molto efficace. Anche qui ha una straordinaria capacità di ottenere il contrario di quello che propone.
2: Vito Monte, siamo quasi in conclusione, un'ultima domanda. Lei era già stato qui in gennaio in occasione del forum economico di Davos per commentare il discorso di Trump in quell'occasione, in cui aveva tra le altre cose detto che voleva mettere le mani su quel pezzo di ghiaccio, intendendo la Groenlandia. E a Davos in gennaio c'era stato anche un intervento del premier canadese Mark Carney, che aveva invitato, sollecitato i paesi della potenza media, li aveva chiamati così, ad agire insieme, perché si è ormai arrivati a una frattura della geopolitica conosciuta negli ultimi decenni, creare un'alleanza delle piccole e medie potenze. La stiamo vedendo questa alleanza?
9: Ma l'alleanza sinceramente si fa fatica a vederla. Il discorso di Davos ha creato delle reazioni che stanno creando qualcosa si sta muovendo, anche se timidamente, quindi non penso che stiamo assistendo a una vera alleanza, stiamo assistendo però a degli stati medi che stanno prendendo coscienza che l'alleato amico americano non è più quello che era una volta, e qualcosa dovrà cambiare. Legherei tutto questo anche con l'ultimo incontro che ha avuto Donald Trump con Xi Jinping, dove praticamente gli ha riconosciuto indirettamente un ruolo di superpotenza, e da questo io lo interpreto come un primo passo verso una nuova struttura internazionale dove la potenza americana sarà obbligata a fare i conti. In questa nuova struttura la Cina sembra voglia prendere una posizione, e qualche paese, mi riferisco in particolare all'Europa, cominciano a prendere veramente coscienza che qualcosa può cambiare. L'Europa, ma anche l'India, cioè uno dei grossi incontri che avviene in India una volta l'anno di politica internazionale, l'invitato d'onore era il presidente finlandese. Ecco.
2: Siamo davvero in conclusione, il cantiere geopolitico è ampiamente aperto, continueremo a seguirlo e a parlarne. Modem torna lunedì da Roberto Porta, una buona giornata.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
12: Buongiorno da Gabriele Borer. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace a quattro occhi. Il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. È in crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna. Le località più care nell'arco alpino sono svizzere. E alla fine il visto è stato rilasciato. Brelembo lo raggiungerà già oggi compagni negli Stati Uniti in vista del mondiale. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al suo omologo russo Vladimir Putin, in cui gli propone di incontrarsi per porre fine al conflitto tra i due paesi. Nel messaggio chiede anche un cessate il fuoco totale per consentire lo svolgimento dei negoziati. Non è la prima volta che Zelensky avanza simili proposte che non hanno finora mai trovato il favore del presidente russo. Sofia Stroppini.
13: È un invito a incontrarsi faccia a faccia e decretare la fine della guerra, quello di Zelensky. Una prima reazione è giunta dal portavoce del Cremlino, che ha dichiarato che il presidente ucraino è il benvenuto a Mosca. Zelensky, tuttavia, aveva già scartato questa possibilità in partenza, scrivendo nella lettera che Mosca non è il posto per un leader ucraino, così come Kiev non lo è per un leader russo. I colloqui proposti da Zelensky dovrebbero tenersi piuttosto in un paese neutrale come la Svizzera o in uno che ha manifestato disponibilità ad ospitare colloqui tra nazioni in guerra, ad esempio i paesi del Golfo e la Turchia. Zelensky ripone poche speranze negli Stati Uniti. Nel messaggio afferma che non conviene aspettare che spostino l'attenzione sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché sono al momento troppo concentrati su altri fronti, in particolare quello medio orientale. Dal canto suo, il presidente statunitense Donald Trump ha accolto con favore la possibilità di un incontro tra i due leader, negando il disinteressamento da parte degli Stati Uniti alla questione e rivendicando il ruolo da lui ricoperto nel processo di mediazione.
12: In Svizzera le colate detritiche non sono una rarità. Si tratta di frane molto fluide, simili a vere e proprie ondate di fango con un potenziale distruttivo elevato. Per la prima volta i ricercatori dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio sono riusciti a delineare con precisione lo sviluppo e la dinamica di questi fenomeni. Dati preziosi che permetteranno di pianificare in modo più mirato le misure di protezione nelle aree a rischio. Maria Iannuzzi.
14: Per capire come si comportano le colate detritiche, i ricercatori hanno trasformato l'Il Graben, un vallone torrentizio in Vallese, in un vero laboratorio a cielo aperto. Qui ogni anno si verificano diverse colate detritiche. È una delle aree più attive d'Europa e da una ventina d'anni è sotto costante osservazione dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. La novità nei dati pubblicati ora sta nella loro completezza. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a seguire senza interruzioni una colata lungo 2 chilometri, registrando tutte le fasi grazie a una rete di geofoni, sensori interrati, che rilevano le vibrazioni prodotte dal passaggio di fango, massi e detriti. Le misurazioni hanno permesso di chiarire un aspetto finora poco conosciuto, la formazione di vere e proprie onde, alte diverse metri, che avanzano più velocemente del resto della massa. I dati mostrano inoltre che queste onde crescono man mano che scendono verso valle e possono superare le briglie torrentizie senza perdere forza. Briglie che, va ricordato, non sono progettate per fermare le colate, ma per contenere e guidare il flusso. Secondo i ricercatori, queste nuove conoscenze permetteranno di migliorare la progettazione delle infrastrutture di protezione e di valutare meglio i rischi nelle zone dove abitazioni e infrastrutture sorgono vicino a corsi d'acqua soggetti a colate.
12: Per molti rimangono un lusso inarrivabile, ma gli appartamenti di vacanza nelle Alpi sono sempre più richiesti. Le destinazioni svizzere rimangono le più care, con Gstaad e St. Moritz a guidare la classifica. A dirlo uno studio di UBS, secondo il quale il rincaro è destinato a proseguire. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
15: I dati delle piattaforme immobiliari lo confermano. Le case di vacanza sono sempre più richieste, valida alternativa agli alberghi strapieni per i clienti facoltosi, ma anche oggetto del desiderio di molti giovani professionisti che lavorano da remoto e apprezzano la qualità di vita in montagna. La domanda cresce, alimentata dai tassi di interesse bassi, l'offerta non tiene il passo e così lo studio UBS rileva un aumento dei prezzi del 4% nel 2025 nell'arco alpino, del 6% in

0: Altre regioni rimangono più abbordabili, ma la tendenza al rialzo, secondo i ricercatori di UBS, è destinata a proseguire anche nei prossimi anni.
1: Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa. Lo ha comunicato la società ieri durante un evento a Londra. Investimenti che hanno contribuito a creare decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
2: La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in due anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma di Amazon, le piccole e medie imprese europee nel 2025 hanno raggiunto per la prima volta i 60 miliardi di euro di vendite.
1: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati. Brel Embolo ha ottenuto il visto, l'attaccante della nazionale svizzera dunque partirà verso gli Stati Uniti tra qualche ora. Il nostro inviato Paolo Laurenti.
5: Decollerà tra poche ore da Zurigo e raggiungerà i compagni a San Diego in serata, con ben 3 giorni di ritardo e un logico fastidio per quanto accaduto. Probabilmente con un po' più di zelo da parte della federazione questo intoppo si sarebbe potuto evitare. Brel Embolo difficilmente parteciperà all'amichevole di domani contro l'Australia, ma quantomeno potrà prepararsi per il debutto del 13 contro il Qatar, e Mourad Yakin tira dunque un sospiro di sollievo nell'avere a disposizione di nuovo il suo centravanti titolare. Come titolare è tornato ad essere in nazionale Nico Elvedi, è lo svizzero con il record di presenza in Bundesliga e con la maglia del Borussia Mönchengladbach ha superato la leggenda del club Günther Netzer. Tuttavia Elvedi 2 anni fa, nel periodo più negativo della sua carriera, non aveva nemmeno giocato un minuto all'Europeo in Germania. Si è rimboccato le maniche, si è affidato anche a un allenatore della velocità e si è riconquistato il posto nell'11 rossocrociato per un mondiale che ha per il grigionese il sapore di rivincita. Sì, naturalmente non è stato bello rimanere in panchina, è stata una piccola delusione, ma ho reagito, ci ha spiegato Elvedi, e ora sono felice di potermi godere questo mondiale. Da un anno in effetti, conferma lo stesso difensore, vengo seguito anche da un allenatore dello sprint. In precedenza non riuscivo più a raggiungere i 32 km orari nello scatto e lavorare con lui mi ha aiutato molto, mi sento meglio in campo, più veloce, ho infatti recuperato un paio di chilometri orari. Tra i giocatori più veloci della squadra Elvedi indica
6: Manu è molto veloce, Dan Doje,
5: Akanji Ndoye, insomma, mentre Elvedi è sicuramente tra i più costanti nel rendimento ultimamente. Viene da chiedersi se a 29 anni e dopo un decennio al Mönchengladbach non sia giunto forse il momento per il salto in una squadra di maggior blasone. Sono al Borussia da 11 anni ormai e ho ancora un anno di contratto, ma non ho ancora pensato a cosa potrebbe succedere dopo i mondiali. L'attenzione al momento è solo rivolta alla nazionale, in modo da poter giocare il mio miglior torneo e poi vedremo. vedremo cosa succederà, ha concluso Nico Elvedi.
4: E per un mondiale quasi pronto a essere vissuto, ce n'è uno ancora tutto da guadagnare per la nazionale femminile che questa sera alle 19.30 inaugurerà la AIL Arena di Lugano affrontando Malta nelle qualificazioni alla rassegna iridata dell'anno prossimo. A Roland Garros spazio alle semifinali maschili, Zverev contro Menchik, a seguire il derby tra Arnaldi e Cobolli, la

0: finale femminile sarà domani Andreeva Khvalinska. Nell'hockey infine i Carolina Hurricanes hanno pareggiato i conti nella finale dei playoff di NHL contro i Vegas Golden Knights, battuti nella notte appunto 4-3 all'overtime.
1: Buongiorno a tutti, bentornati per l'ultima volta in questa stagione all'interno di Casa Svizzera, il programma che vi ha raccontato praticamente da settembre tutte quelle che sono le curiosità, tutto quello che succede dalle nostre parti anche tramite un sacco di antenne, quindi proprio voi che avete fatto la differenza. Questa differenza la fa questa settimana in tour la nostra Alice Pedrazzini. Buongiorno Alice, ben trovata con la Fida Mandi. Come state?
2: Bonjour, come sta va Mandy? Très bien. Questo per dirvi che abbiamo cambiato zona della Svizzera, un indizio l'avevamo già dato ieri collegandoci con Axel Belloni a tempo reale. Siamo atterrate in un posto, possiamo dire siamo passate alla città in un certo senso, una città medievale, perché siamo nella Gruyère, nel villaggio medievale della Gruyère. Come stiamo, Mandy?
3: Stiamo molto bene, un paesaggio fiabesco, c'è anche un castello e sì, siamo felici, abbiamo lasciato la creme della creme per il finale, diciamo.
1: Guarda, attenzione, che anche già dire sta cosa fa già capire tante robe. Allora, Gruyère, devo dirti la verità, cara la mia Alice, cara la mia Mandy, è uno dei miei posti preferiti in Svizzera. Ci sono un sacco di motivi per i quali dico questo, un po' perché ci sono stato molte volte da piccolo, un po' perché ci sono stato molte volte per questioni di lavoro. Con Gustando siamo venuti da quelle parti un sacco di volte. C'è un castello molto bello che Mandy ha appena ricordato, c'è il museo di Hans Rudolf Giger, che secondo me è un mito, una leggenda, uno che ha vinto un Oscar per quanto riguarda Ali, un pazzo visionario, diciamo le cose come stanno, e c'è un barettino che ricorda tutti quelli che sono i suoi lavori. Devo dire che vale veramente la pena andare da quelle parti, ci sono queste colline morbide, questo profumo di formaggio, di doppia panna della Gruyère, di cose una più buona dell'altra da mangiare. Quindi per me, devo dirti la verità Alice, è una conclusione perfetta per quello che è un tour perfetto che ha raccontato anche quello che vuol dire Casa Svizzera un po' per noi, sei d'accordo?
2: Ricordiamolo, infatti questo viaggio è iniziato in Valposchiavo, lunedì mattina ci siamo svegliate a Viano, poi siamo andati a Heidendorf nel pomeriggio, Mayenfeld, poi dalle cicogne di Utnar e dal nostro super Rico, l'antenna Rico, a Interlaken da Salvatore nel pomeriggio. Stavo pensando che siamo stati anche a Meiringen, stiamo perdendo il conto, anche lì dalla nostra antenna Sabrina, delle camicie Edelweiss che ha fatto la storia, che viaggiano nel mondo. Dovevamo anche noi andare a trovare questa famiglia Jenny. Poi siamo andate a Rainach, cosa abbiamo fatto? Siamo andate in Appenzello ieri da Linz, sto cercando di riavvolgere questo nastro.
1: Ovunque.
2: E poi siamo arrivate effettivamente qui, in questo posto, dove possiamo anche dire che abbiamo vissuto un rush di fuso orario, possiamo dirlo?
1: Perché?
3: Sì, non sappiamo bene se è un viaggio nel tempo o un fuso orario, però sì, abbiamo notato che le colazioni cominciano dopo e si mangia più tardi, quindi c'è un altro ritmo, diciamo.
2: Ci hanno chiuso diverse volte in Svizzera interna le porte quando arrivavamo dopo aver finito tutto il lavoro. Ci hanno detto: è troppo tardi, non c'è più niente.
1: Basta.
2: Qui si finisce più tardi. Questa mattina per la colazione invece, giustamente, è un po' più tardi e lì sta succedendo cose. Attraversare la Svizzera significa anche un po' vivere dei fusi orari.
1: È vero,
2: abbiamo
1: è vero.
2: Detto che siamo atterrati alla Gruyère, siamo atterrati alla Gruyère e io... L'hai anticipato tu, hai detto che ci sono delle antenne. Io comincio a ripresentarvi, vieni qui Teo, una delle antenne che ci aveva dato appuntamento qui.
1: Grande Teo!
2: Detto, dovete assolutamente venire qua. Ciao, siamo arrivati!
4: Ciao, benvenuto!
2: Come stai?
4: Va bene, grazie, va bene.
2: Tu ci avevi dato appuntamento, non so se voi lo ricordate, aveva detto adesso c'è il festival del formaggio di chi sale all'Alpe e quindi vende le ultime forme di formaggio, quindi una festa storica. E poi hai detto, però ci sarà un'altra festa e lì dovrete venire. È domani la festa, il festival della Double Crème.
4: Sì, esattamente. sono contento che potete venire per discoprire come il festival.
2: Perché in questo borgo medievale, dove noi in questo momento ci troviamo e siamo effettivamente all'Hotel Saint-Georges, ognuno in questa piazza offrirà un piatto in questo festival e ognuno avrà a che fare nel piatto con la double crème, si nasconde ovunque. Oh, e allora io qua accanto a me ho anche Anna, qua parlano tutti italiano, Fabri.
1: Bravi. Buongiorno, ciao Anna.
5: Piacere. Allora, io sono Anna Mannone, dunque hotel manager dell'albergo Le Saint-Georges nel centro città di Gruyère, e oggi siamo felicissimi di avervi tutti con noi per assaggiare piatti tipici della Gruyère e pure della regione, con certo la double crème.
2: È assolutamente che si nasconderà un po' dappertutto, quindi Anna man mano ci farà scoprire i piatti, ce li racconterà. Per intenderci, siamo per davvero nel villaggio medievale. Da una parte abbiamo la vista sulle prealpi anche friborghesi, abbiamo queste colline che a perdita d'occhio viaggiano, le mucche sotto, e dall'altra proprio il ciotolato e quelle immagini che avete magari anche visto su RSI La 2 poco fa, della fontana per esempio che c'è al centro. Sì. Possiamo dire qualcosa di questo borgo, Teo, prima di lasciarti che devi andare a lavorare?
4: Qualcosa sul borgo?
2: Sì, qualcosa, qualsiasi cosa. O chiedo Anna.
4: Chiedo.
2: Anna, cosa possiamo dire?
5: Qualcosa di veramente tipico della Gruyère, della Svizzera. Gruyère è il borgo di Gruyère, è conosciuta in tutta la Svizzera, anche nell'America. Abbiamo americani che vengono specialmente per visitare, provare la fondue, dunque veramente qualcosa di tradizionale, diciamo.
2: Allora, proprio in questo senso, si è parlato di Gruyère, ma torniamo alla double crème e torniamo alle origini, nel viaggio in cui scopriremo un po' cos'è e come si assaggia, in quali piatti si nasconde. Non possiamo non partire da chi la crea, da chi la fa. E noi, Fabri, abbiamo qui con noi una persona che l'ha creata questa mattina con noi, ci siamo svegliate con Mandy, con lui che ci ha detto: però svegliatevi presto, venite con me, arriva il latte e io ve la faccio vedere. Jean-Louis è qui con noi. Bonjour, comment ça va?
6: Bonjour, bienvenue, ça va bien, et je vous souhaite un bon week-end à Gruyère. La crème, pour nous, c'est la fleur du lait dans le vieux français.
2: Allora, non so se ci siamo capiti. Lui dice,
1: è poesia.
2: Fiore del latte. Perché, Fabri? Perché è preziosissima quella parte.
1: È preziosissima. E come, intanto chiedo al nostro Roby di far vedere un po' di immagini che sono arrivate questa mattina proprio da parte di Alice, di quella che è una dimostrazione che questa mattina appunto hanno fatto con Jean-Louis, che già ringraziamo. Allora, qui fondamentalmente arriva il latte, lo si mette direttamente, come vedete anche dalle immagini. Alice, tu c'eri, hai voglia di commentare?
2: Certo. Certo, allora il latte è arrivato da un piccolo contadino, perché loro hanno solo dei piccoli contadini che glielo consegnano, e con un tubo è entrato in una cisterna. Nella cisterna si divideva in due: da una parte c'era il latte po' meno grasso del solito, dall'altra tutta la parte di grasso più importante, bisogna dirlo, buonissimo, ma tutta quella andava e si divideva, quindi avevi del latte un po' più trasparente da una parte, dall'altra la crema che scendeva. Jean-Louis ci ha fatto vivere, ecco, l'esperienza di prendere un caffè e avere fontana di double crème che scendeva. Ma una cosa importantissima che ci ha spiegato, che è molto interessante, è che tutto parte dall'alpage. Noi oggi la mangiamo così, ma un tempo era perché c'era un vero motivo. Pourquoi à l'alpage on a le double crème? Pourquoi ils ont commencé à manger le double crème?
6: À l'origine, ils ne le savaient même pas. C'est la composition du sol de notre région, de nos vallées, où l'acide gras palmitique, c'est l'acide gras qui fait les plus grandes chaînes et les plus grands globules gras dans la crème, et c'est cela qui se lie et qui donne l'onctuosité au produit.
2: Allora, la terra qua, nella Gruyère, non lo sapevano neanche gli alpigiani un tempo, ma ha dei nutrimenti un po' particolari che rendono anche più granulosa, danno anche un po' questa consistenza e questo gusto anche alla double crème, e loro l'hanno fatto anche per un motivo di, come spesso succede, per mantenere il latte. Quindi si sono detti: se noi lo teniamo il grasso, quindi lo prendevano con una specie di cucchiaio sulla parte più alta del contenitore, a quel punto o la mangiamo subito sul pane, oppure lo trasformiamo in burro. Quindi magari tu cerchi di mangiare leggero, poi alla fine ti arriva.
1: esatto. Allora facciamo una cosa, giusto per alleggerire un attimo i palati, perché secondo me c'è già qualcuno che in questo momento sta già pensando un po' alla fondue, un po' alla raclette, ma soprattutto alla double crème, perché ricordiamolo, domani giornata importantissima per la Gruyère. Se siete in zona, se avete voglia di passare un weekend diverso dagli altri, sappiate che da quelle parti là si gode davvero di questioni molto culinariamente alte. Noi andiamo con un po' di musica, ci sono i Bombay Street con Space Station e poi torniamo in diretta dalla Gruyère con Alice e la Mandy.

0: 7, 6, 3, 2, 1, 11, 13. Stanno arrivando veramente molti messaggi al nostro numero di messaggeria WhatsApp, ovviamente tutti legati alle meraviglie che sta per degustare alle 9.26 del mattino Alice Pedrazzini, che ha iniziato alla grande con un bel caffè, con la double crème e soprattutto in compagnia di persone che ne sanno, come il nostro Jean-Louis, che ci ha già aiutato a capire insomma come funziona il discorso legato alla double crème. Ma torniamo dritti da Alice. Alice, siamo da Tella Gruyère.
1: Sì, e noi siamo sempre con Jean-Louis, che è un maître fromager, l'abbiamo detto, tra l'altro è qui accanto, per intenderci, lui ha la Gruyère tradition della fabbricazione artigianale, quindi creano loro il loro formaggio, creano loro la loro double crème. Jean-Louis, abbiamo detto che è un po' come il fiore del latte, la double crème, e oltretutto adesso vogliamo capire il perché si dice doppia panna, cosa c'è di doppio? Pourquoi double crème?
2: La double crème, c'est la concentration de matière grasse que nous avons. Une crème entière, c'est 35% de matière grasse qu'on trouve dans le marché. Et la double crème, c'est 54 à 55% de matière grasse.
1: Avete capito che di solito nella crema c'è il 30% più o meno di grasso e qui abbiamo il 50%, oltre il 50% di grasso. Ma perché il nome double crème? Pourquoi le nom? Pourquoi ce qui donne le double? Cosa che succede due volte?
2: Alors, si on dit le double, c'est parce que la crème entière, traditionnellement, c'est 35%. Et quand on dit double crème, ça veut dire qu'on est beaucoup plus haut en matière grasse, c'est 54 à 55%.
1: Quindi è doppio, tutto doppio. Tra l'altro il processo avviene anche due volte, l'abbiamo scoperto questa mattina, quindi lo riscaldano, lo raffreddano, lo riscaldano e lo riraffreddano. Dobbiamo lasciarlo perché adesso è il momento di fare il siero e di fare altri due tipi di formaggio che appunto sono molto tipici di qua, e anche perché grazie mille che ci hai permesso di fare questo viaggio stamattina, ti abbiamo fatto svegliare un po' più presto perché dovevamo fare anche qualche immagine e tante domande. Grazie.
2: Merci beaucoup. On se réjouit de vous accueillir ces deux jours avec une météo parfaite.
1: È vero, non è ironico, è solo oggi che è brutto. Grazie Jean-Louis. Nel frattempo è arrivato già il primo piatto che ci ha portato Anna. Anna, che cosa è il primo piatto che voi proponete, dove all'interno c'è la double crème? Quindi è nascosta in che modo? Perché non la si mangia solo con le meringhe.
3: No, non si mangia ovviamente solo con le meringhe, si mangia pure con i primi piatti principali. Qua abbiamo la soupe du chalet, che è un piatto veramente tipico della Gruyère e del borgo di Gruyère, e dentro possiamo trovare verdura, poi verdura ridotta, poi double crème dentro, che tutto viene mischiato, e pastina veramente fine fine, e che questo fa la soupe du chalet. Che ne pensi?
1: È una cosa spettacolare. Umami,
0: sì.
1: Umami.
0: Sì, tu invece non mi ami perché mi fai vedere queste cose e qui non arriva nulla. Altro che umami. Non mi ami, è diverso.
1: Non so se avete... Bella questa battuta, mi è piaciuta, ma soprattutto non so se avete notato. Io ho mollato il microfono di colpo.
0: L'abbiamo notato.
1: La diretta... La lascio fare ad Anna la diretta, anche Mandy non c'è più di colpo.
0: Figurati.
1: Quando c'era da dormire sul fieno e così c'era, poi piano piano è scappata e adesso sta mangiando, ci ha abbandonati.
0: Meritato. Comunque, scherzi a parte, dacci un po' l'impressione del gusto, il palato, perché qua poi tra l'altro stanno scrivendo, c'è il peo, il pito, insomma stanno dicendo tutti. E quindi com'è questa zuppa?
1: Allora, è molto buona, dovete immaginarvi come se fosse della panna più diluita.
3: Sì. Certo, questo, sì, panna un po' più diluita perché è veramente liquida. I pezzetti sono, diciamo, pezzetti di verdura, di pastina, ma se no veramente tutto mischiato, un po' liquido, come la soup classica che abbiamo... che mangiamo di solito.
1: Sì, è come una minestra, sì, con un po' di panna. Mi viene in mente anche un po' la salsa del pollo al cestello, per intenderci.
0: Ah, è vero,
1: con le verdure.
0: Ok.
1: E tra l'altro un'altra scoperta che abbiamo fatto ieri è che la fondue anche qua è nata come una minestra di formaggio. Quindi qua sono un po' dei furbetti e delle furbette, secondo
0: Forbis.
1: Me. Tutto fa brodo, tutto fa formaggio, e chiamano minestra anche la fondue. Ecco, questo è quello che succede in questo borgo medievale in cui ci siamo con piacere svegliati questa mattina. E Fabri, io ti direi, qua ci sono altre persone che ci hanno raggiunto e un'altra antenna, perché qui ne abbiamo diverse.
0: È vero.
1: Ci vogliono bene.
0: Facciamo una bella cosa.
1: E con altre due persone tra poco ve le vorrei presentare, anche con altri piatti, loro le stanno degustando, vorrei sapere se gli è piaciuto, insomma tutte queste cose tra poco.
0: Sono molto d'accordo con te, anche perché tra pochissimo, dopo il prossimo brano, avremo a che fare ancora una volta con un concorso che in realtà ha a che fare anche con te, cara la mia Alice, a doppia mandata, perché stiamo per regalare ancora una volta dei biglietti per un qualcosa che ricorda tutto quello che ha di culinario. Sto parlando di Gusta Ticino, una passeggiata enogastronomica a Zurigo il 13 di giugno, e ci sarà tra poco la possibilità di partecipare, tra poco adesso vi preparo una domanda, di partecipare per portarvi a casa due biglietti per una persona per questo tour davvero esclusivo. La domanda dunque è la seguente, preparatevi, vogliamo sapere, oltre al Gruyère, che tipo di formaggio tipico si trova da quelle parti? Rispondeteci con nome, cognome, indirizzo e ovviamente anche l'email allo 076 321 1113. Lo ripeto, 076 321 1113. Vai, Chiara, con il futuro che sarà. Tanto Alice si piazza, eh?

0: WhatsApp, basta, non mandate più messaggi, ne sono arrivati veramente una quintalata. Complimenti però, perché davvero devo dirvi la verità, volete davvero vivere il nostro Ticino culinario con Gusta Ticino, lo ricordo ancora una volta, 13 di giugno a Zurigo, diretta di Rete 1 durante il pomeriggio con Alice Pedrazzini, Alice Tognacci e mi spiace ma ci sarà anche Gio Sbalmelli, che è pronto a raccontare ma soprattutto a degustare, a vivere con voi una giornata bellissima da vetrina, perché vogliamo farci conoscere anche noi un po' come stiamo facendo con questa giornata in quel della Gruyère. A vincere è stata Silvana da Giubiasco, quindi complimenti, grazie mille per essere stata in realtà la più veloce, ma davvero sono arrivati tanti di quei messaggi che non riuscite a crederci. La risposta corretta era il Vacherin, quindi grazie, nessuno ha sbagliato, bravissimi, era là che volevamo arrivare, ma vogliamo tornare dalla nostra Alice che questa volta è in compagnia, e che bella compagnia, Ali!
1: Ma ciao, rieccoci, siamo sempre qua dalle Saint Georges, hotel che ci dà su delle Alpi, abbiamo una vista davanti a noi bellissima e effettivamente siamo a tavola.
0: Sei cattiva.
1: Quello che tu chiami Stammtisch.
0: Sei cattiva, ecco, lo dico per chi ci guarda in televisione, ma per chi ci ascolta in radio, davanti a te c'è roba importante.
1: C'è cibo importante, ma soprattutto accanto a me c'è una persona che chi ha seguito Casa Svizzera durante tutta la stagione ha già conosciuto. Questa persona è Teresa. Ciao Teresa.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Fabrizio.
0: Ciao Teresa, che piacere.
2: Pure per noi.
1: Per noi, dice per noi, perché Teresa lavora al Foyer de Bulle, certo, e ci ha portato due persone alle quali noi ci siamo già legati, ce n'erano anche altre negli altri collegamenti. Da una parte ho Luisa, bonjour Luisa.
3: Bonjour.
1: Che l'âge vous avez? Vous m'avez dit avant, moi je suis fier de mon âge. Quanti anni?
3: 95 ans.
1: Alors,
3: s'il vous plaît.
1: 95 anni, s'il vous plaît, j'adore. E dall'altra parte abbiamo Monique. Come sta, va Monique?
4: Belle, va bien la Monique.
1: Va bien la Monique.
4: Va bien. La peine che si parli avec le machin, mais ça a été.
1: Siamo arrivati. Sono arrivati qua le Saint Georges. Hanno degustato i piatti. C'était comment cette soupe que Anna nous a amené avant? Ricordiamo, sono tutti dei piatti con la double crème quasi nascosta al suo interno, perché si avvicina domani il festival della double crème. C'était comment cette soupe?
3: Double crème?
1: La soupe que vous avez mangée.
3: Ah, la soupe très bonne, très bonne.
1: Très bonne.
3: Bon goût.
1: Buon gusto, ci dice Luisa.
3: Excellente.
1: Excellente. Anna, avete fatto centro con il primo piatto. Anna, il secondo piatto ce l'avete appena portato qui. Ti chiedo di avvicinarti, tu certo. Sei qui delle Saint Georges. Che cosa ci hai portato adesso qui? E ti fa piacere che sono contenta?
2: Certo. Allora, questo piatto è la quiche, dunque la quiche di Gruyère, piatto veramente tipico come la soupe du chalet. E qua abbiamo dunque double crème, crema doppia. Abbiamo pure prosciutto della Bord, dunque sempre prosciutto locale. Abbiamo pure formaggio e della fondue, che noi non abbiamo la classica fondue, la fondue campione del mondo. Dunque potete provare, poi mi dite che ne pensate.
1: Ecco. Fabri, hai capito?
0: Non voglio capire oggi.
1: Tartagnan, non vuoi capire. Tartagnan, vi ricordate? Ne abbiamo parlato anche noi, questo certo. Campionato del mondo della fondue. E noi siamo esattamente nel posto in cui ha vinto, diciamo, il posto che ha vinto il campionato del mondo. Ieri l'abbiamo provata, abbiamo avuto la fortuna con Mandy, quindi ti facciamo ancora più impazzire.
0: Mamma mia, invidia, invidia.
1: Ma vieni qua a provarla, è una cosa meravigliosa, si digerisce anche molto bene, questa è una cosa.
0: Eccola.
2: Certo, certo, molto bene, la fondue è veramente leggerissima, la fondue è fatta, la classica è fatta di metà gruyère e metà vacherin,
0: tac,
2: un po' di vino bianco e poi questa si chiama la fondue che è campione del mondo, dunque è veramente buonissima.
1: La famosa zuppa di formaggio.
0: Mamma mia. Io sto veramente male, allora, a vedervi così.
1: E ti vedo che stai male, però adesso va avanti la degustazione. Cosa dobbiamo sapere di questi piatti? Questo è il secondo e chi verrà domani potrà degustarlo da voi. Siete una delle tappe di questo borgo dove si possono fermare le persone.
2: Allora, certo, noi siamo una tappa del borgo dove le persone si fermeranno. La quiche si potrà ritrovare nel ristorante, certo. E poi alla fine delle vostre prove vi farò assaggiare quello che domani proponiamo alla gente, dunque questo sarà un avant-première al San Giorgio.
1: Esatto, perché qua tra l'altro ho in mano un foglietto che le persone ricevono, chi viene al festival domani, e ci sono dei numerini, riceveranno uno stampino ovunque vanno, e hai la Chaudière che fa una caramelle alla double crème. L'altro ristorante, Le Rempart, fa una soupe de chalet. L'Hôtel de Ville fa il macaroni de chalet, wow, quindi sono i maccheroni. L'Auberge de Halle fa la tarte au vin cuit. Le Saint-Georges, appunto, siamo qua, la verrina alla meringue, che magari proveremo anche. Insomma, Gruyère Tradition fa la quiche salée, che è qua accanto. Insomma, ognuno farà il suo, ed è tutto organizzato. Loro dicono chiunque può partecipare, e noi lo troviamo molto curioso perché nella nostra testa lo mangi con le meringhe, questa bontà che viene dal latte. Accanto a me, tra l'altro, Monique sta mangiando. Monique, je veux pas vous déranger, mais c'est bon? Ou qu'est-ce que vous... cosa dice?
4: Bon. Très très très bon.
1: Qu'est-ce que vous aimez?
4: La bouche pleine.
1: Ah, la bouche pleine. Alors, chiediamo. Louisa, vous vous mangez pas, vous voulez parler, vous voulez raconter vos souvenirs, un ricordo legato alla double crème. Un souvenir lié à la double crème, dans le passé quand vous étiez plus. Oui, qu'est-ce que si vous fermez les yeux et pensez à la double crème, qu'est-ce que vous vient dans la tête?
4: Ah, mais ça c'est là avec une meringue qui sont fabriqués à Botrance.
1: Enfin, c'est juste.
4: La double crème.
1: La double crème la fa sognare, chiude gli occhi e sogna. Accanto a noi, Luisa. Tra l'altro, noi sapevamo, siamo stati a Meiringen con anche Mandy, e lì dicevano è nata qua la meringa, ce l'hanno spiegato, con un pasticcere italiano che l'ha scoperto. Ieri abbiamo chiesto un po' qua nel villaggio, dicendo: ma voi che la mangiate con la double crème, state lottando per la paternità o la maternità, in questo caso, della meringa? Sì. E in tanti hanno detto: no, gliela lasciamo, è giusto così.
0: Oh.
1: Non so se sono tutti d'accordo, ma... con quelli con cui abbiamo parlato era così, Fabri.
0: Bello, mi piace. Tra l'altro stanno arrivando molti, veramente tanti messaggi, e mi viene subito da chiedere: siete più team raclette o fondue? Perché effettivamente bisogna anche fare questa distinzione. E soprattutto Mara risponde a voi facile facile, dritta dritta, con una fotografia molto bella, tra l'altro, della preparazione della torta col formaggio e pancetta, che dice fa sempre successo, complimenti. Tra l'altro siamo più vicini, quindi sappiate che col Vacherin si fa anche la fondue senza vino, adagio adagio con un filo di acqua, questo ci dice Marisa, e poi da là insomma si va rispetto a quelle che sono le meraviglie che si degustano da quella parte, dicendo anche carne secca del Vallese, e poi arriva direttamente anche la fondue. Questo è quello che ci dicono. Quindi torniamo tra pochissimo da voi, andiamo con Potential dei Sombrer, ovvero in musica, e si torna ancora una volta alla degustazione.

0: Alice, basta mangiare, io ti vedo, ti controllo, e lo fanno anche i nostri telespettatori e radioascoltatori. Giancarlo per esempio dice: Casati, sto morendo solo sentendo tutto quel ben di Dio, abbiate pietà. Poi c'è anche qualcuno che giustamente chiede: evento di Gruyère da domani fino a domenica o solo domani?
1: Siamo qua anche tornato Teo, tra l'altro.
0: Grande
1: l'ufficio
0: Teo.
1: Del turismo,
0: già finito di lavorare.
1: È perfetta la domanda. Teo, tra l'altro, tutto, diciamo, un po' di pioggia l'hai presa, sta diluviando fuori
2: adesso, piove, ma è meglio che piove adesso che durante il festival.
0: Giusto.
1: Chiedevano dal pubblico quanto dura questo fine settimana, da quando a quando c'è, e da domani a domenica.
2: Sì, da domani a domenica ci sono animazioni nella città durante il giorno, e la degustazione è tra le 11 e le 17.
1: 11 e 17. Tra l'altro, tu hai appena provato anche uno dei piatti che verrà servito durante il festival, perché dovete immaginarvi questa città, questo borgo medievale, con tantissimi stand e ognuno propone un piatto. Tu lo conoscevi già? Conosci già la quiche con la double crème? Ti ha stupito? Dici un po'.
2: Sì, lo conosco già. Infatti ogni ristorante ha più o meno la sua specialità che fa durante il festival.
1: Avete discusso?
2: Per sapere se il ristorante cambia
1: la quiche, sì?
2: Pardon.
1: Torta, sì.
2: In francese, forse. On a discuté est-ce que les restaurants allaient changer les plats qu'ils faisaient, et finalement on a resté la même chose qu'il y a deux ans. Donc chacun a gardé sa spécialité.
1: Quindi ognuno ha mantenuto già, siamo alla quinta edizione, ha mantenuto quello che aveva già proposto, quindi diciamo un menu vincente non si cambia. E proprio in questo senso, Teresa, per voi che siete, tu di solito sei la nostra antenna che ci racconta la realtà anche del foyer di Bulle, con queste persone, tu ci hai portato le meravigliose Monique e Luisa, per voi la double crème quanto è una cosa speciale, qualcosa che anche mi immagino nella quotidianità si mangia in un foyer, o quanto rimane invece qualcosa di speciale, più ricercato, più per un festival o per i turisti?
3: Allora no, lo mangiano spesso nel foyer, c'è giusto, hein? Vous mangez souvent.
4: Oui.
3: C'est quoi qui vous remémore la crème, la double crème?
4: Ah, moi j'en remémore les vaches, le paysage, la montagne, tout ça. Puis après, ça remémore les fêtes, la bénichon.
3: La
4: bénichon, c'est la grande fête.
3: C'est pourquoi la crème de la bénichon, c'est simple, le dessert, la double crème.
0: Que mytho. Le dessert,
4: c'est la crème et les meringues. Les bonnes meringues avec la crème double.
3: Une gruyère, c'est ça, la double crème, non, est la gruyère.
4: Vous savez, la gruyère, c'est la double crème. À Fribourg, c'est le petit lait. Vous savez à qui on donne à Fribourg, à nous, le petit lait? À qui on le donne, le petit lait, non, au cochon chez nous.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est quoi le petit lait? Il mi dice che il piccolo latte,
0: sì,
1: lo danno? Ah, quello che rimane, lo danno, effettivamente. Loro lo danno al... Quindi questo è interessante, perché noi quello che abbiamo,
0: spiegaci bene, però non abbiamo capito,
1: è che il latte si divide in due: da una parte prendono tutto il grasso,
0: sì,
1: e diventa la double crème, dall'altra parte quello più diluito effettivamente va ai maiali, ci spiegavano Monique e Luisa. E una cosa interessante è che invece Jean-Louis ci diceva: io ho capito come valorizzare anche quello.
0: Altro, scusa Alice, giusto per andare in completezza, il petit lait, sì, alla fine è il siero del latte, giusto per
1: è
0: capire
1: siero,
0: questa differenza, sì, tra le due appunto situazioni che si vengono a creare quando vanno nel macchinario, esattamente come abbiamo visto questa mattina con Jean-Louis. Adesso abbiamo capito.
1: Abbiamo capito tutto, ma loro si erano già spiegate bene.
0: Beh, ovvio.
1: Io che non sono stata brava.
0: No, ma sono io che sono indietro di cottura, ma ci mancherebbe anche.
1: siamo noi. Tra l'altro, Teo, che lavori per l'ufficio del turismo, qua abbiamo detto fa parte della quotidianità il formaggio, la double crème. Ma voi su cosa spingete di più quando dovete raccontare il paese, la regione della Gruyère? Su cosa mettete l'accento? Devi dirmi uno dei due. È la Gruyère, il formaggio Le Gruyère, che ha preso il sopravvento in realtà quasi sulla regione, tutti conoscono il Gruyère, e se gli chiedi di mettere magari negli Stati Uniti sulla cartina il segno sulla Gruyère, non sono sicura che lo sappiano, ma il gusto lo conoscono. O la double crème, che volete che viaggi nel mondo?
2: Infatti le due sono le più conosciuti anche all'internazionale, forse il formaggio, e qui nella regione più da Trapana.
1: Anche per la conservazione, immagino, per far viaggiare il formaggio è un po' più facile.
2: Ecco, sì, è un po' più facile da far capire cos'è il formaggio che è la double crème, che si spiega a un altro che non ha mai visto una double crème cos'è la double crème e come si utilizza. Non è facile.
1: Sì, allora nel frattempo Fabri ci ha raggiunto un altro piatto, quando arriva Anna ci illuminiamo tutti perché ha sempre un piatto con,
0: illumini te,
1: con sé. Ve lo descriviamo e poi lo degustiamo magari con un po' di musica, ci mettete la
0: musica. Ma siamo quasi arrivati alla fine in realtà, quindi vi faremo degustare un po' tutto tra poco, perché siamo arrivati quasi insomma alla fine. Noi siamo curiosi di sapere cos'è il prossimo piatto, però.
1: Allora lo raccontiamo, sì. Anna, raggiungimi qui.
5: Qua abbiamo le macaroni du chalet, che è un altro piatto molto tipico. Vi faccio vedere un po', non so se vedete bene così. Allora, che sarebbe? Certo, macaroni, la pasta dunque con prosciutto, dunque jambon della Borne, che è prosciutto locale, e poi abbiamo sempre la crème double, la doppia crema dentro, un po' mischiato così, veramente qualche cosa di cremoso con fondue moitié-moitié, gruyère, vacherin, ancora si ritrova in questi piatti, e cubetti di formaggio sul sopra.
1: Allora, cosa non c'è dentro, mi viene da chiedere, quando vedo un piatto così? Sono riusciti a mettere tutti i loro prodotti in un solo piatto?
0: Sì. Allora aspetta, scusami, giusto per farvi capire, voi siete in un posto meraviglioso, state per degustare qualcosa di importante, io e il povero Roby Rossinelli. Roby, come la vivi questa cosa? Cioè, noi qua stiamo veramente sbavando e sono solo le 9.53 del mattino, immagino anche da casa.
6: Sono le ingiustizie della vita.
0: Sono ingiustizie, ma tu come ti senti rispetto a questa cosa? Cioè, defraudato del potere di degustazione che abbiamo?
6: È tutto voluto.
0: Sì, da parte sua però. Cioè, ma è l'ultima puntata. Io questa cosa me la porterò dietro per tutta l'estate, capisci?
6: Ma è quello che vuole.
0: È quello che vuole, secondo me anche.
6: Così ti porti il fardello.
0: Sì, sono d'accordo. Alice, grazie.
1: Siete stati sostituiti da Monique e Luisa, sono adorabili. Io continuerò la prossima stagione di Casa Svizzera, la farò direttamente qui da Le Saint Georges, perché guardatele, cioè io le avete sentite.
0: Guardatele, vedi anche mangiare.
1: Mi hanno conquistato.
0: Certo, conquistano anche il piatto, vedo.
1: Monique, Luisa, com'è questo piatto, questo ultimo piatto della stagione?
4: C'est très bon, c'est les macaroni du chalet, ça. C'est très bon, j'entends, il faut parler beaucoup de la gruyère. Et la gruyère part depuis la roche, et ça va jusqu'à... Depuis la roche, la gruyère part.
7: Que la gruyère parte de la roche, est un villaggio, proprio qua vicino.
4: Oui.
7: Voilà. Et qui finit où, vous vouliez dire?
4: Elle finit où la gruyère, tu sais toi, hein? Où elle finit la gruyère?
7: Où est-elle?
4: Où elle finit?
7: Ah,
4: Chiamo, voilà.
0: Sta succedendo di tutto da quelle parti là.
4: Chiamo.
7: Fabrizio, volevano cantare una canzone, non c'era ancora. Chante beat.
1: E chiudiamo con la canzone.
0: Sì, sentiamo.
4: Chante,
0: chante.
7: Deux chanter.
4: Chante.
7: Le vieux chalet.
4: On va chanter.
7: Là-haut sur le vieux chalet. Mais oh, la montagne, c'était un vieux chalet.
0: Allez!
4: Avec les rochers, se sont
0: unis
4: pour lâcher.
1: Allora, non potevamo chiudere meglio questa stagione, Fabri, non potevamo chiudere meglio.
0: Sono totalmente d'accordo con te. Alice, scherzi a parte, siamo davvero arrivati quasi in dirittura d'arrivo. Roby, quello che ho detto non vale più. Mandiamo un brano musicale e poi arrivano i saluti finalissimi, così almeno ci mettiamo un po' a posto. Arriviamo.

0: E così siamo arrivati davvero alla fine. Dopo tanti mesi di diretta, Casa Svizzera chiude questa sua prima lunga tappa e lo fa con un grande grazie sincero a tutte quelle che sono state le antenne, persone che non ci hanno semplicemente raccontato un luogo, ma hanno fatto il programma insieme a noi. Ci hanno aperto le porte di casa, strade, piazze, storie, tradizioni. Senza di loro Casa Svizzera non sarebbe stata Casa Svizzera. Un grande grazie, lasciatemelo dire, va ad Alice. Per l'amicizia, per la professionalità, per la sola presenza, per esserci stata sempre con curiosità, energia, grande cuore. Lavorare insieme è stato davvero un viaggio nel viaggio e torneremo ancora una volta, lo ripeto, a settembre ancora insieme a Casa Svizzera. E poi grazie a voi che ci avete ascoltato, seguito, scritto, accompagnato ogni mattina da casa, dall'auto, dal lavoro, magari anche con un bel caffè in mano con dentro un po' di double cream. Casa Svizzera si ferma qui, come detto non sparisce, ci prendiamo una piccola pausa. Da lunedì arriva un programma nuovo, ancora con il sottoscritto, mi spiace, ma va così, che ha a che fare con il mondo del calcio e i suoi tifosi. Alice, grazie davvero.
1: Grazie a te, qua lacrimuccia dalla Gruyère, ci hanno raggiunto le due antenne, Teo e Teresa, Anna qua accanto ci ha guidato in questo viaggio e io ringrazio anche Mandy che in corso di avventura è saltata. In questo momento ha in mano le ping, la due creme in un bicchiere che sembra di latte. Così vogliamo brindare. A voi che ci avete seguito, a te Fabri, sei veramente un grande compagno di avventura e continueremo questo viaggio. Grazie a voi, a tutti e a tutte, e anche a Louise e Monique lì accanto. Grazie.
0: Sigla al volissimo e poi arriva l'informazione. Vai. Sono le 9, eh? Sono le 10.

0: studio Alberto Andreani con le notizie. Nuove operazioni dell'esercito israeliano hanno provocato diverse vittime nelle scorse ore. Si conta il decesso di un ragazzo palestinese di 18 anni raggiunto da colpi d'arma da fuoco ieri sera in una località della Cisgiordania. Stando al quotidiano israeliano Haaretz, il giovane lanciava ordigni incendiari contro veicoli immatricolati nello Stato ebraico. Un raid sulla striscia di Gaza ha invece provocato il decesso di una ragazza sempre di 18 anni nei pressi di Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese. E proseguono anche gli scontri in Libano tra le forze israeliane e il movimento sciita di Hezbollah, non incluso nella tregua concordata tra Tel Aviv e il governo di Beirut. Arriva poi dall'Oman la notizia di un'esplosione avvenuta in un terminal petrolifero considerato snodo cruciale per l'esportazione di idrocarburi. Come riportato dai media locali, i danni sono limitati. Alcune fonti parlano del coinvolgimento di un drone. Dagli Stati Uniti Donald Trump ripone fiducia in un eventuale incontro fra i presidenti di Ucraina e Russia. Trump ha citato la lettera aperta inviata ieri a Mosca dall'omologo ucraino Zelensky, che invita Putin ad approfondire l'intesa discussa l'anno scorso in Alaska fra lo stesso presidente russo e il leader americano, ora impegnato su altri fronti di guerra. Zelensky propone anche una tregua durante i negoziati con la Russia e indica la Svizzera quale sede di un incontro. Un incendio nel canton Berna ha danneggiato nella notte il sottotetto della stazione di Burgdorf. La polizia non segnala feriti e l'evento non ha avuto conseguenze sulla circolazione ferroviaria. L'entità dei danni resta da accertare. Infine, il gruppo chimico Givaudan ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella società spagnola Eurofragrance, specializzata nella creazione di profumi di lusso. Ha sede a Barcellona e impiega oltre 600 dipendenti. I dettagli dell'operazione non vengono resi noti. Oggi a sud delle Alpi, meteo svizzera prevede tempo soleggiato. In serata non si escludono rovesci o temporali. Nel resto del paese nuvoloso e ancora piogge sparse. Domani coperto a sud nella prima parte della giornata con rovesci residui. Oltre Alpe abbastanza soleggiato con possibili piogge isolate nel pomeriggio in montagna.
1: Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, la nostra ora del venerdì. Oggi parleremo di nuove tecnologie. Le nuove tecnologie avanzano fra dubbi e interrogativi. Quali benefici ci porta l'intelligenza artificiale? Ogni giorno l'intelligenza artificiale ci offre uno spunto. Perché se ne parla così tanto e soprattutto perché l'IA ha un ruolo sempre più importante, potremmo dire un potere quasi invasivo, nel dibattito pubblico e mediatico? Potremmo fare un passo indietro per riportare quanto scriveva sul sito della RSI il collega della nostra redazione culturale Paolo Rodari. Un gesto destinato a lasciare un segno nella storia della Chiesa e nel dibattito globale sull'intelligenza artificiale. Leone XIV presenta oggi, era lo scorso 25 maggio, Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica firmata il 15 maggio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Come Paolo VI, che nel celebre discorso all'ONU del 4 ottobre del 1965 evocò Terenzio dicendo che nulla di ciò che è umano poteva essergli estraneo, anche Leone compie di fatto lo stesso gesto. Ricorda che la Chiesa rimane esperta di umanità, chiamata a discernere ogni epoca a partire dall'uomo e per l'uomo. Si tratta di un testo che affronta la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale e che per toni e contenuti supera i confini dottrinali per entrare nel cuore delle tensioni geopolitiche contemporanee. Il messaggio dunque è chiaro, l'enciclica, aggiunge ancora Paolo Rodari, è un appello a orientare la tecnologia verso giustizia e comunione, rifiutando una logica puramente efficientista. Leone avverte che l'IA non è moralmente neutra e che la dignità della persona rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. La tecnologia, scrive, assume il volto di chi la pensa, la finanzia e la regola. e per questo va guidata da criteri di corresponsabilità e sussidiarietà. Partendo da questa importante richiesta del Pontefice, sulla quale ci soffermeremo più tardi con un esperto teologo, noi oggi spaziamo nell'universo dell'intelligenza artificiale dando un'occhiata ad alcune notizie delle ultime settimane. La prima notizia è che i grafici sono preoccupati per l'appiattimento totale delle immagini. Sempre più volantini promozionali e pubblicitari creati con l'IA non spiccano per originalità e creatività. Sono tutti molto simili e uguali, quindi il prodotto sta diventando sempre più omologato. Poi i media ci hanno riferito che molti giovani non apprezzano particolarmente l'intelligenza artificiale. Per quali motivi? Un altro argomento di peso, di rilievo, riguarda i consumi energetici enormi e gli impatti sulle emissioni di CO2 sull'uso del territorio dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale rischia di diventare un problema ambientale globale. L'ONU ha detto, un rapporto delle Nazioni Unite ha rivelato che l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua di 1,3 miliardi di persone entro il 2030. Ebbene, non c'è da stare molto allegri, e allora su queste notizie coinvolgiamo subito il nostro esperto, la nostra guida, colui che su questi temi, sui temi relativi alle nuove tecnologie,

0: tutti come qualcosa di straordinariamente trasformativo del nostro equilibrio. Posso solo citare di questa settimana come una notizia, Antonio, la Commissione europea ha fatto una proposta di legge per spingere l'Europa, l'Unione europea, a utilizzare prodotti di servizi cloud associati quindi all'intelligenza artificiale europei per avere così una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti. Questo è un problema che sta di proprio geopolitico, che sta emergendo a causa dell'intelligenza artificiale, cioè sta creando una concentrazione di potere così grande nelle mani soprattutto degli Stati Uniti ma anche della Cina, che l'Europa rischia di si sente già a rischio isolamento, e se non mette le mani, se non può controllare veramente queste tecnologie, alla fine rischia davvero di andare alla deriva come potenza economica e sociale.
1: Quindi il tema ovviamente è un tema importante, lo abbiamo detto, se ne discute, se ne parla, se ne dibatte ogni giorno. Certo, poi ovviamente quando si accenna all'intelligenza artificiale, inevitabilmente il legame con il potere politico, con i poteri politici, questo legame è, direi, indissolubile, molto forte e anche molto condizionante da entrambe le parti.
0: Sì, effettivamente quello che stiamo vedendo forse è la prima volta in uno sviluppo tecnologico, lo si vedeva forse con la bomba atomica, qualcosa di simile, cioè una scoperta, una innovazione, possiamo dire così, che cambia gli equilibri mondiali. Questa è qualcosa di abbastanza raro nell'umanità. Le big tech, però questa è una grande novità, anche il fatto che siano delle aziende, quindi appunto le big tech americane, ma adesso anche quelle cinesi, che controllano questa tecnologia. Effettivamente, la prima volta nella storia che una tecnologia che ha impatto così grande, non solo sull'economia ma anche sulla politica, sulla geopolitica, sulla politica internazionale, controllata, fatta, pensate, controllata da aziende private. Questo effettivamente cosa fa? Spinge i governanti a trovare dei modi di controllare addirittura questo sviluppo. Addirittura Donald Trump, un'altra notizia di questi giorni, ha mandato un decreto che chiede alle big tech di mostrare al governo americano le tecnologie di intelligenza artificiale nuove prima di rilasciarle al pubblico. Quindi una specie di sorveglianza, non l'aveva mai fatto. Stiamo parlando di Donald Trump, che ha sempre detto: non voglio controllare la tecnologia, grande amico di tutte queste persone, che Elon Musk, Sam Altman di OpenAI, grande amico, grande alleato. Adesso anche lui pensa: attenzione, però, se l'intelligenza artificiale mi cambia per esempio la sicurezza nazionale, perché mi riesce a scoprire delle armi batteriologiche nuove, riesce a scoprire le vulnerabilità con cui criminali o altri paesi, la Russia ad esempio, possono entrare nelle mie banche, io devo capire, come governo, devo capire cosa sta arrivando prima che questa cosa arrivi sul mercato. Quindi addirittura anche Trump l'ha fatto. Chiaramente l'Europa prova a farlo tantissimo, ma il problema di nuovo è che sono tecnologie americane prevalentemente, quindi l'Europa prova a regolare qualcosa che non è suo, e questo è un grosso limite, motivo per cui un'altra delle novità di questo periodo è che l'Europa sta provando sempre di più a investire per creare proprie tecnologie di intelligenza artificiale. Addirittura la notizia di questi giorni sta pensando di creare un fondo sovrano in cui praticamente investe direttamente in alcune aziende europee perché sviluppano queste tecnologie. Quindi è davvero un cambiamento che obbliga gli stati ad accelerare per poter stare al passo.
1: È un cambiamento epocale, Alessandro Longo. A proposito di equilibri mondiali, tu hai detto che l'Europa praticamente è una spettatrice passiva di ciò che capita dall'altra parte, insomma, del mondo, dall'altra parte dell'oceano.
0: E non è passiva, diciamo che è stata come un arbitro finora, un arbitro però di una partita che effettivamente utilizzava regole esterne, quindi un arbitro un po' sfortunato, possiamo dire, un arbitro che vorrebbe essere un arbitro ma riesce soltanto in una parte del campo di calcio, poi alla fine in realtà i gol vengono fatti da un'altra parte, se vogliamo utilizzare questa metafora. Questo è chiaramente una situazione paradossale che la stessa Europa ha detto chiaramente non può continuare. Io ho intervistato incontrato personalmente Lucrezia Busa della Commissione Europea qualche giorno fa, che me l'ha detto chiaramente: non possiamo più limitarci a regolare qualcosa che è fatto altrove, dobbiamo noi stessi come Europa, in cui ci metto anche chiaramente la Svizzera,

0: iniziare a sviluppare nostra tecnologia. Non partiamo da zero, attenzione, no? Abbiamo delle eccellenze nell'ambito della ricerca, penso soltanto al CERN, questo effettivamente al momento si ferma a un livello superiore e noi dobbiamo avere la capacità di sviluppare tecnologie di massa anche in ambito intelligenza artificiale. Non sappiamo come, non sappiamo quali potrebbero essere varianti delle tecnologie americane, perché adesso è impossibile, servirebbero miliardi e miliardi per sviluppare tecnologie analoghe. Forse dobbiamo trovare una nostra via all'intelligenza artificiale, secondo alcuni più legata alle nostre caratteristiche, al mondo bancario, al mondo della manifattura, però dobbiamo essere un pochino più indipendenti, un pochino più autonomi e sovrani. Il termine che viene adesso utilizzato è la sovranità digitale dell'Europa. La stessa Europa sta sviluppando programmi, piani e regole, leggi intorno a questo concetto. Però di nuovo, giustamente Antonio, hai detto, questo è un tema che riguarda a tutti i livelli. Abbiamo parlato adesso dei governanti, dei legislatori, però anche la gente comune, no? Anche i giovani, anche gli anziani veramente utilizzano l'intelligenza artificiale sempre più in modo anche massivo, questo cambiando anche le loro vite. Questo è anche una grande novità di questa tecnologia rispetto alle precedenti. Penso a quando è arrivata internet, si è sviluppata presso le persone esperte di tecnologie, poi pian piano, dopo molti anni, anche agli altri. In questo caso invece dal 2022, possiamo dire, quando è arrivato ChatGPT, è stato un boom che ha coinvolto insomma anche mia madre, per dire, che può usare l'intelligenza artificiale gratis per creare un'immagine da mandare alle sue amiche, per esempio, oppure per informarsi sul meteo, per informarsi, per chiedere qualunque informazione che riguarda stato di salute di suo nipote. Mio nipote ha questa è una classica richiesta all'intelligenza artificiale: mio nipote è malato dalla febbre, da cosa posso fare, no? Questo è anche un altro esempio di utilizzo massivo dell'intelligenza artificiale da parte della gente comune, che sostituisce abitudini, anche arriva a sovrapporsi a professionisti, in questo caso è il medico, però ci possono anche essere altri esempi, come appunto quello dei grafici.
1: Certo, poi arriviamo più in dettaglio ad entrare in queste notizie, in questi spunti appunto che ho citato all'inizio della trasmissione. Una trasmissione, un programma che oggi appunto è dedicato, potremmo dire per l'ennesima volta, alle nuove tecnologie che avanzano, fra dubbi, domande e interrogativi: quali benefici ci porta l'intelligenza artificiale? Ovviamente ce ne porta, ma ci porta anche molte criticità e molte questioni sulle quali si deve attentamente riflettere. Abbiamo detto, Alessandro Longo, che c'è un ambito tecnologico, c'è un ambito politico, c'è un ambito legislativo quando si parla di intelligenza artificiale, e poi c'è un ambito umano. E allora, con la sua enciclica sull'intelligenza artificiale, Papa Leone XIV richiamato la necessità di porre la tecnologia al servizio della dignità umana e del bene comune. Nel solco della dottrina sociale della Chiesa, il Papa indica l'IA come una nuova questione sociale capace di incidere su lavoro, relazioni ovviamente personali, interpersonali, decisioni pubbliche e conflitti. L'appello è a non ridurre l'uomo a criteri di efficienza e calcolo, e ha parlato anche di algoritmi, e poi soprattutto ha sottolineato il verbo disarmare, e a disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola a logiche di dominio, esclusione e guerra. Allora, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale?
0: Sì, beh, ci sono diversi livelli, no? Giustamente il Papa si sofferma e analizza i rischi dell'intelligenza artificiale. Veramente il Papa dice anche che effettivamente l'intelligenza artificiale può migliorare le condizioni dell'uomo, può migliorare, non so, l'agricoltura, le condizioni del lavoro, può permettere di scoprire nuovi farmaci, cure e sistemi anche di prevenzione di malattie adesso purtroppo molto, molto letali. E questo è vero. però quello di cui è preoccupato il Papa è che l'AI venga concentrato nelle mani di poche persone che poi controllano i destini del mondo e arrivano anche a distorcere la dignità umana, perché la rendono, come giustamente ha detto il Pontefice, qualcosa di computazionale. Non è più la nostra dignità, per esempio, di lavoratori, che è al centro della nostra attività lavorativa, ma è seguire quello che la macchina alla fine comanda e guida. Quindi questo è un problema alla base di dignità umana, a un livello più pratico è un problema di eccessiva concentrazione di potere in poche aziende, in pochi paesi anche. Quindi veramente il Pontefice riesce a vedere non solo le opportunità in piccolo delle AI, ma i rischi stratificati che arrivano anche alla guerra. Disarmare l'intelligenza artificiale ha tanti significati. Significa, in modo metaforico, che qualcosa che può è un'arma ai danni dell'umanità in senso lato, però le AI viene usata sempre di più anche nella guerra non metaforica, viene usata per identificare dei bersagli, identificata anche per vedere potenziali terroristi. Questi possono essere degli utilizzi che consideriamo accettabili, però in certi casi l'AI viene utilizzata per accelerare il processo, il conflitto, accelerare l'azione bellica, insomma individuare più rapidamente qualcuno da uccidere, delle strutture, delle infrastrutture da colpire, e qui il rischio è che questa velocità poi sottragga all'umano il giudizio, la possibilità di fermarsi e capire se è il caso oppure no di premere quel pulsante di morte. Quindi questo è uno dei grandi conflitti etici associati all'intelligenza artificiale in guerra. Poi bisogna anche dire da giornalisti che ci sono diverse opinioni su questo. Alcuni dicono: ma a volte la macchina riesce più dell'uomo a capire se quella è un bersaglio lecito oppure no, perché l'essere umano si fa prendere dall'ansia, si può far prendere dall'emozione, e quindi può arrivare a uccidere, come purtroppo è successo molto spesso nella storia, anche dei civili innocenti che possono sembrare su due piedi pericolosi. Invece l'AI potrebbe avere quella capacità fredda di valutare: no, non è un pericolo, non è un bersaglio lecito per un'azione di guerra. Però di nuovo è corretto dire che forse il modo migliore sarebbe mettere assieme le AI con l'essere umano, non lasciare alle AI la scelta,
1: sì,
0: la decisione.
1: Anche perché Papa Leone avverte che l'IA non è moralmente neutra e che la dignità della persona rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. La tecnologia, ha scritto il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanza. Quindi c'è tutto l'aspetto anche finanziario e la regola, e per questo va guidata da criteri di corresponsabilità e sussidiarietà. Le parole di Papa Leone, insomma, sono molto chiare, molto esplicite a proposito dell'intelligenza artificiale. A me piacerebbe anche sentire il pubblico, capire come si sta muovendo in questo mondo che cambia rapidamente, che muta ad una velocità davvero estremamente sostenuta. E allora potete scriverci, come sempre, come tutti i giorni, allo 076 321 11 13 i vostri messaggi, ma anche mandarceli via voce, insomma, i vostri messaggi vocali, sempre allo 076 321 11 13, oppure anche telefonarci in diretta, e siamo anche ben contenti di sentirvi, allo 0848 030808. Allora, la domanda potrebbe essere questa stamattina, a mille voci: fino a che punto vi state rendendo conto dei rischi, dei pericoli, delle insidie, insomma, dell'intelligenza artificiale, che certo ha molte, moltissime potenzialità, ci porta sicuramente tante cose buone e giuste, ma però attenzione, avere sempre uno spirito critico è l'imperativo, insomma, di questi tempi, dei nostri tempi, della società di oggi. Avevamo detto, Alessandro Longo, dei giovani, avevo portato il tema dei giovani e del rapporto con l'intelligenza artificiale. Tu mi hai segnalato, mi hai addirittura scritto: i giovani odiano l'intelligenza artificiale. Per quale motivo?
0: Sì, ci sono degli articoli in America, soprattutto nel New York Times e anche il Financial Times in Inghilterra, che secondo cui effettivamente statistiche, insomma, che la generazione Z, i nuovi giovani, gli attuali ventenni, ecco, odiano l'intelligenza artificiale, però qui il paradosso, la utilizzano pure moltissimo. E questa è una caratteristica unica, originale per questa tecnologia. Forse non si era mai vista una tecnologia che contemporaneamente così di massa e così odiata. No, immagino chi odiava l'automobile non si faceva la patente. Chi odiava il computer non acquistava un computer. Ma perché invece i giovani fanno queste due cose assieme? La usano tantissimo, per esempio, per i compiti, ma per creare immagini, per l'espressione creativa sui social network. E per studiare anche, però contemporaneamente dicono nei vari sondaggi, ad esempio Gallup, un sondaggio americano, dicono che l'AI rischia, per esempio, secondo loro ne hanno paura perché temono di non avere un lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, questa è una delle paure più diffuse, oppure temono che l'AI possa rubare loro, sottrarre loro la loro capacità cognitiva, cioè stanno delegando troppo della loro capacità razionale, cognitiva alle AI, ad esempio quando appunto stanno studiando, invece di fare loro i compiti, li fanno fare banalmente alle AI. Questo è un timore che loro hanno, cioè lo fanno, però contemporaneamente si rendono conto che è pericoloso. Perché lo fanno? Beh, si sentono spinti a farlo per accelerare, per esempio, negli esami e nei vari compiti di scuola. Quindi questo è un po' un paradosso. E anche un altro rischio che loro dicono: hanno paura di perdere le loro capacità espressive e creative, perché lo fanno fare le AI, invece di disegnare, fanno fare l'immagine all'intelligenza artificiale, invece di creare loro una poesia per la loro fidanzato o quello che volete, se lo fanno scrivere dalle AI. Questa è una cosa abbastanza particolare, perché ricordiamo che negli anni, quando si ha 20 anni, si è nella fase massima di creatività, tutti gli studi lo dicono, quindi tutti scriviamo poesie a 20 anni oppure disegniamo, poi molti di noi smettono. Però a 20 anni, bene o male, siamo molto più creativi, facciamo canzoni. Se lo facciamo fare all'intelligenza artificiale, siamo ancora creativi? Stiamo facendo ancora creatività? Stiamo ancora esprimendo? O stiamo rinunciando a qualcosa? Questa è una delle paure dei giovani della generazione Z. Ma ritorno sul problema principale, ossia lo fanno però, lo fanno tantissimo. E perché lo fanno? Perché si sentono obbligati, si sentono spinti dal fatto che anche gli altri lo fanno, anche gli altri usano tanto l'intelligenza artificiale per i compiti, per le poesie, per le varie espressioni artistiche o creative e umane, e allora non possono non farlo anche loro. Questo è un paradosso che purtroppo è vero, esiste, non c'è una via di uscita, un po' come quelli che non amano gli smartphone, non amano i cellulari, però si sentono obbligati a usarlo perché altrimenti sono esclusi dalla società. Ecco, questo però con le AI si applica non solo alla comunicazione, come nel caso dello smartphone, ma un pochino a tutto, no? E purtroppo poi in cima a tutto c'è quello che abbiamo detto prima, la paura di non avere un lavoro.
1: E beh, questo è effettivamente un timore che ci può stare, è un timore giustificato, il fatto che sempre più l'IA sostituirà anche coloro che fisicamente hanno un lavoro e svolgono la professione.
0: Questo è un timore molto diffuso, la paura di non trovare lavoro, ma secondo gli ultimi studi è più una paura, una difficoltà a trovare un buon lavoro, quello che è il rischio più grande adesso, perché si vede che le AI non sta incidendo tantissimo sugli annunci di lavoro, sulla disoccupazione, ma sta rendendo più difficile ai giovani trovare un lavoro con un buono stipendio in poco tempo. In questo è secondo le statistiche, che gli studi che arrivano più che altro da dati americani e anche inglesi. E quelli che sono più colpiti da questo fenomeno sono chi sono? I creativi, quelli che sono laureati in marketing, anche in programmazione.
1: Difatti volevo proprio andare lì, Alessandro Longo. I grafici sono preoccupati per l'appiattimento totale delle immagini, sempre più volantini promozionali e pubblicitari creati con l'intelligenza artificiale, dicevo prima, non spiccano per originalità e creatività, sono più o meno tutti uguali, sono prodotti molto omologati. E a questo proposito anche un nostro esperto molto noto in Ticino, nella Svizzera italiana, Michel Ferrise diceva, ma insomma sono tutti uguali, e il suo appello era un appello insomma a rivedere un po' quello che sta succedendo, e soprattutto la sua preoccupazione era per il suo settore, il settore dei grafici. È vero, spesso le immagini dell'intelligenza artificiale sono immagini molto omologate, anche molto fredde, molto aride, da un punto di vista emozionale.
0: Sì, questo può succedere. Ricordiamo in una fase iniziale, no? Le AI riesce a fare delle buone immagini forse soltanto da un paio di anni, ok? Quindi adesso siamo in una fase di grande entusiasmo in cui tutti, anche grafici, utilizzano le AI per creare immagini, e viene utilizzato in certi casi dalle aziende invece di assumere un grafico. Purtroppo questo avviene. Io ho esperienze, ho intervistato in Italia grafici che dicono: ho più difficoltà a trovare adesso uno che mi commissioni un lavoro, perché tanto se lo fa fare dalle AI. Che cosa se lo fa fare dalle AI? Il volantino, come hai detto tu, la locandina, chiaramente non
1: il prospetto. E Ferrise diceva artistica. Non c'è l'effetto sorpresa, sì. È totalmente assente l'emotività, quindi l'emozione, le emozioni, sì. Le immagini sono standardizzate, così come le scritte, la lungimiranza, la creatività, insomma, sono un'altra cosa.
0: Sì, bisogna distinguere, credo, due piani, no? C'è un piano in cui tu dici le AI può sostituire qualcosa di basso livello, quindi quando anche l'essere umano fa una cosa di basso livello si vede che è dozzinale. Cioè, questo c'è sempre stato questo. Però il problema è quando l'AI va a sostituire anche la possibilità di fare qualcosa di più creativo. E perché l'AI non arriva a essere più creativa di quello che è? Perché è una macchina. Obiettivamente molti esperti dicono l'essere umano è creativo, esprime quindi le sue emozioni perché ha emozioni. Perché ha emozioni? Perché è un essere umano, un vissuto. Tutto quello che noi facciamo, soprattutto in ambito artistico, musicale, ecco, è frutto della nostra esperienza, di quello che abbiamo vissuto, dei nostri dolori, le nostre gioie. Le AI queste cose ovviamente non ce le ha, può solo simularle, ma noi esseri umani riusciamo in qualche modo, non si sa come, a distinguere, non sempre, ma riusciamo tendenzialmente a distinguere la vera emozione dalla falsa emozione. Forse è qualcosa che la psicologia evolutiva associerebbe alla nostra necessità di capire chi ci sta prendendo in giro, e chi ci dice ti amo, ma in realtà gli occhi dicono non mi importa niente di te, e quindi riusciamo a capirlo, permettetemi questo slancio, riusciamo a capire quando le AI fa finta di avere delle emozioni, no? Un po' come il nostro punto il film.
1: Ma non le ha, però, è appunto sempre
0: che non pensa.
1: Sempre Ferrise, il grafico, diceva: il mio nuovo motto è tornare all'antico per essere moderno, perché a un certo punto, per essere moderni e innovativi, bisognerà tornare a distinguersi da questa brodaglia, appunto prodotta e creata dall'intelligenza artificiale. Alcuni lo stanno già facendo, hanno capito che per essere riconoscibili devono puntare sulla qualità. Certo, magari costerà qualcosa in più, ma l'umanità e l'originalità sono qualcosa che l'AI non potrà mai darti. Sono parole molto chiare, ma che possono anche essere assolutamente condivisibili.
0: Sì, sono condivisibili, perché appunto le AI, essendo una macchina, non può avere quelle cose alla base della creatività, l'espressività umana, come ho detto prima, banalmente il vissuto, una coscienza, secondo alcuni filosofi. Quando ha detto una brodaglia, è un termine un po' anche tecnico, in inglese si chiama slop, no? Quella brodaglia che possiamo immaginare danno in una mensa, no? senza anima, un pasto senza anima, una brodaglia che ti nutre, però alla fine non c'è nulla, non ti dice nulla. Questo è un problema. I social network sono invasi da brodaglia di intelligenza artificiale, YouTube, Facebook, eccetera, eccetera. Quindi prodotti, anche video, creati con l'intelligenza artificiale. Tutti noi abbiamo questa esperienza, mi piacerebbe sapere dai nostri ascoltatori che cosa provano quando, sfogliando Facebook o YouTube o vedendo YouTube, si accorgono che un video su due quasi è stato creato con l'intelligenza artificiale. Che cosa, si sentono delusi? perché effettivamente ci può anche essere questo, perché si pensa di vedere qualcosa di vero, però dopo un po' ti accorgi che in realtà quella gallina che sta facendo una cosa strana in realtà è creata dall'intelligenza artificiale, quel bambino non esiste. E questo è una delusione, e sappiamo che ci sono delle regole secondo cui dovrebbero i social far vedere e dire chiaramente questo è creato dalle AI, però tantissimi studi dimostrano che la maggior parte dei casi in realtà non c'è nessuna etichetta a dire che quello è creato dalle AI, quindi c'è un possibile anche inganno di chi ascolta, di chi legge sulla realtà, sulla verità di quel contenuto. E il rischio della brodaglia qual è? Giustamente di annacquare la nostra esperienza. Quando annacqui la nostra esperienza, vale anche per la musica, anche la musica invasa dall'intelligenza artificiale, non su Spotify, quando annacqui la nostra esperienza perdi qualcosa, perdi l'umano in particolare. Quello che è umano continua a essere fatto viene sovrastato da questa brodaglia che viene creata invece in modo automatico e in massa, quindi fa anche fatica a emergere l'umano, ad arrivare dall'altra
1: certo,
0: parte.
1: Sta diventando un mondo principale. Artificiale, oltre che molto tecnologico, anche sì. Artificiale. Allora, sì, ecco perché Alessandro, tu rimani con noi, mi raccomando non lasciarci perché poi ti coinvolgo ancora, ecco perché il Papa, presentando la sua prima enciclica, ha denunciato le nuove forme di potere digitale e sta invita insomma a disarmare la tecnologia prima che disumanizzi la società, ed è proprio quello che stavamo dicendo con Alessandro Longo. Allora, ha lanciato la sua Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV, l'intelligenza artificiale tra potere e dignità, ma anche tantissimi dubbi. E allora coinvolgo il professor Marcus Krinke, che è professore ordinario di filosofia moderna ed etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano ed è anche direttore della cattedra Rosmini. Professor Krinke, grazie, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Antonio Bolzani e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Allora, Papa Leone dice chiaramente dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale. Le sue sembrano parole anche piuttosto preoccupate, le sue inquietudini diciamo sono piuttosto palesi.
2: Sì, il Papa è preoccupato. Del resto proprio in questi giorni è uscita la notizia che una delle IA più empatiche avrebbe constatato che l'umanità si sarebbe già troppo disumanizzata e quindi dando ragione in qualche modo, paradossalmente e anche un po' stranamente, al Papa, che esprime qui un'istanza di grande importanza. Disarmare l'intelligenza artificiale significa non soltanto che non deve essere utilizzata per uccidere persone, su questo del resto però la Chiesa insiste anche molto, ma anche in generale l'intelligenza artificiale promuove delle dinamiche che allontana in qualche modo l'umanità da se stessa. E questo non soltanto perché dietro stanno le grandi aziende tecno-economiche, i tecno-vassalli in qualche modo, che certamente con le nuove tecnologie promuovono un po' le loro strategie aziendali, ma anche per il fatto che noi stessi attraverso i meccanismi della digitalizzazione siamo sempre più portati a ragionare su binari di efficienza, su binari di dati, quindi della riduzione dell'altro, di non aprirci più all'altro e quindi lasciando da parte dinamiche umane fondamentali per costituire una società, per costituire un noi e anche per avere un rapporto di ogni singolo a se stesso.
1: Certo, tra l'altro va detto che Papa Leone non sottace che le nuove tecnologie offrono molti benefici, quindi non è contro l'intelligenza artificiale, però Papa Leone ha detto che per ogni beneficio vi sono anche dei rischi molto concreti e quindi prevale anche per certi versi un giudizio che è negativo, soprattutto per quanto riguarda la disumanizzazione della società.
2: Sono assolutamente d'accordo, il giudizio non è pessimistico ma negativo, non c'è mai una frase dove vengono elogiati i vantaggi delle nuove tecnologie senza dire subito ma attenzione che ci sono determinati rischi. Questo del resto si potrebbe dire è anche il compito di un'enciclica di un Papa. Perché? Perché se la tecnologia potesse dare tutte le risposte, se la tecnologia potesse realizzare una nuova umanità, che cosa farebbe? Realizzerebbe esattamente le dimensioni della religione. Che cosa sottolinea Papa Leone in questa enciclica? Qual è la differenza tra la religione e la tecnologia? La religione cerca di portare l'essere umano verso nuove dimensioni, però accettandolo nei suoi limiti, affermando l'essere umano nei suoi limiti, accogliendolo nelle sue fragilità, nelle sue vulnerabilità. Queste dimensioni la tecnologia le ignora. La tecnologia vuole in qualche modo spaccare i limiti dell'umano, vuole eliminare tutto ciò che è in qualche modo una fatica. Pensiamo soltanto, no, alle informazioni. Abbiamo tutte le informazioni facilmente reperibili. Questo porta a un vero sapere, a un approfondimento delle domande che l'umanità porta sempre con sé. Assolutamente no. Ci facciamo un riassunto molto facilmente su ChatGPT e pensiamo di avere in mano la risposta. Queste sono illusioni. E il Papa ritiene queste illusioni appunto anche come nocive, perché poi ognuno ha la sua illusione, viviamo lo scontro delle opinioni di uni con gli altri, che non crea più, se vogliamo così, una ricerca comune del vero.
1: Certo, ed è interessante quanto scriveva Francesco Gaeta su un articolo che ho letto ieri del Post, il portale Il Post. Leone XIV è un papa più politico di quanto sembrasse. Oltre che di intelligenza artificiale, nella sua prima enciclica ha parlato del potere che ne deriva e del nuovo ordine mondiale, con riferimenti impliciti anche alle politiche di Donald Trump. E appunto con la sua enciclica Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricordiamo, il 25 maggio scorso, Papa Leone XIV ha tra le altre cose chiarito la scelta del nome che ha voluto assumere da pontefice. Leone XIII infatti fu il papa che con l'enciclica Rerum Novarum del 1891 analizzò le ricadute sociali della rivoluzione industriale. Anche Leone XIV nella sua prima enciclica parla di una rivoluzione, quella avviata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, e lo fa con accenni a contesti che conosce molto da vicino. Pur senza fare nomi, in molti passaggi risultano chiari riferimenti alle grandi aziende della Silicon Valley, apparse a volte insofferenti a questo pontefice, e all'amministrazione di Donald Trump, con cui il confronto si è fatto nel tempo molto esplicito e, aggiungiamo noi, anche molto, talvolta anche molto duro. Allora, professor Marcus Krink, c'è questo interessante paragone tra Leone XIII, erano i tempi della rivoluzione industriale, delle sue ricadute sociali, e Leone XIV, e qui siamo alle conseguenze sociali dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, infatti non si parla a caso di una nuova rivoluzione industriale o della seconda grande trasformazione. Qual era la prima grande trasformazione? Il passaggio da una società rurale alla società industriale. Lì non cambia soltanto un modo di produrre, lì cambia un modo di vivere, di pensare la società. Nasce l'individuo umano moderno, nascono l'idea dei diritti fondamentali, nascono tutte le istituzioni che oggi noi conosciamo e che identifichiamo appunto con la stessa modernità. Le nuove tecnologie hanno il potenziale appunto di spazzare via, potremmo dire, tutte queste istituzioni, e se pensiamo che queste istituzioni ci hanno garantito la libertà, ci hanno garantito il benessere, ci hanno garantito lo stato sociale, ci hanno garantito tantissimi benefici che poi anche la Chiesa, attraverso appunto la dottrina sociale della Chiesa, attraverso tutto quello che è successo sin da Leone XIII in poi, ha imparato anche a riconoscere, ha imparato anche a interpretare in senso cristiano. Bene, allora capiamo veramente perché lui è così preoccupato, perché il prossimo passaggio, quello che lui teme, non è il passaggio verso più umanità, è il passaggio verso una disumanizzazione, e contro questa disumanizzazione il Papa appunto cerca di salvare l'umano. In questo senso, vorrei aggiungere anche questo, è veramente una enciclica geopolitica, non si tratta soltanto di intelligenza artificiale, delle ripercussioni sulla società. Questo papato è un papato estremamente geopolitico, lui colloca la Chiesa nuovamente come un primissimo attore geopolitico. Quando lui critica questi tecnovassalli, queste aziende appunto tecno-economiche...
1: L'industria delle big tech.
2: L'industria delle big tech, esattamente, chiamandole monopoli, in realtà sono oligopoli, però in realtà di che cosa si tratta? Si tratta di dire: questo non è più l'idea di un libero mercato, questo è l'idea di un dominio, un dominio non è più la libera concorrenza di aziende che offrono servizi e poi lasciano l'accettazione dei servizi ai cittadini. Qui è già tutto deciso, qui in qualche modo è già tutto imposto, e come? Attraverso il rilevamento dei dati, attraverso la predizione e attraverso ormai la mancanza di alternative, se vogliamo così. Il Papa dice: questo non è più il modello dell'America, questo non è più la visione di una società che in qualche modo possa garantirci libertà. Lui è la voce di un'America che non accetta, se vogliamo così, queste derive. In questo senso è un papato molto geopolitico. Criticando appunto in queste aziende, lui che cosa vuole fare? E chiudo. Lui critica molto che si tratta di che cosa con le nuove tecnologie? Di una infrastruttura. Tutti la utilizziamo, senza utilizzarla quasi non possiamo più immaginare una vita nella nostra società, ovviamente, no? Quindi di che cosa si tratta? Di una infrastruttura. Ma questa infrastruttura è in mano di privati. E se pensiamo che in un solo anno le grandi aziende del Big Tech investano la stessa somma che l'umanità aveva investito sul piano Marshall, sul Manhattan Project e anche sulla stazione spaziale insieme, questi tre progetti insieme è la stessa somma che si investe in un solo anno nei Big Data Center, solo per dare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un po' una entità di che cosa si tratta. Tutto questo in mano di privati. Qui il Papa dice: questo è appunto uno sviluppo che non possiamo accettare. L'idea della Chiesa è il bene comune, è un bene partecipativo, non un possesso in mano di pochi ricchi.
1: Ecco, ma chi è che ha il compito, professor Krinke, di disarmare l'intelligenza artificiale? A chi si appella in particolare Papa Leone? Perché abbiamo detto quello che per lui è l'intelligenza artificiale, quelli che sono i rischi, dove sta andando il mondo, le derive del mondo, ma poi concretamente come si fa a svoltare e soprattutto a cambiare marcia?
2: Bellissima domanda, Antonio Bolzani, bellissima domanda, perché il Papa lo dice, ma per i miei gusti poteva essere, diciamo, in qualche modo più esplicito, più è insistente, ma insistente rimanendo un po' sul generale. Questo forse fa parte un po' del suo carattere, un parte un po' come vede anche la Chiesa. La Chiesa come attore geopolitico non prende troppo la parte di qualcuno, però secondo me la proposta poteva essere più esplicita. Che cosa però dice? Dice innanzitutto le società, quindi gli stati in fin dei conti, perché gli stati rappresentano per lui l'idea del pubblico, della decisione comune. Lo Stato ha qualcosa che ormai il mercato ha perso, secondo lui, l'idea del bene comune. Certo, su questo si potrebbe discutere, ma questa è più o meno un po' la sua visione. Ma non soltanto la società, o se vogliamo così anche la comunità dell'umanità, che però diventa un'entità esattamente un po' astratta. Gli attori della società civile, e lì lui ripropone un'idea che nella tradizione della dottrina sociale si chiama sussidiarietà. Sussidiarietà significa valorizzare ogni gruppo che nella società prende iniziativa, prende responsabilità. E lì parla di varie associazioni, possono essere aziende, possono essere sindacati, possono essere associazioni popolari, possono essere qualsiasi attore, se vogliamo.
1: Scienziati, ricercatori, imprenditori, lavoratori, educatori, entriamo anche nel campo della pedagogia, della didattica, insomma, legislatori, la società civile, sì. I movimenti popolari, esatto. Le comunità anche di fede, anche le comunità stesse all'interno e all'esterno delle chiese.
2: Questi sono due gruppi molto molto interessanti, e da un lato lui sottolinea molto accademia, università, questo l'ha fatto anche già in altre occasioni, questa sua attenzione al mondo accademico mi piace molto, perché è anche un mondo che soffre le nuove tecnologie, responsabilizza nuovamente di chi lì deve assumersi delle responsabilità, indirettamente anche un po' una critica a come vanno le nostre accademie, che forse vanno più anche verso una deresponsabilizzazione. Ma invece poi anche i gruppi religiosi, la Chiesa intrattiene diciamo dei dialoghi multilaterali con molte religioni al mondo proprio sul tema dell'intelligenza artificiale, insieme a tutti questi altri gruppi che lei appena ha citato, e che è solo una piccola fotografia della realtà. In qualche modo il Papa vuole incentivare chiunque vuole diventare collaboratore, anche probabilmente le alcune delle stesse aziende Big Tech, non dimentichiamo la presenza di Anthropic alla stessa presentazione ciclica.
1: Effettivamente, quindi lui si appella in modo particolare Papa Leone alla società democratica in quanto luogo delle decisioni e della decisione, insomma la società democratica, sui valori condivisi da tutti, insomma, e lui la sua preoccupazione è bisogna impedire che essi vengano decisi, questi valori, dalle aziende private, perché poi certo c'è un ritorno, anche un riscontro molto chiaro in termini economici e finanziari.
2: Assolutamente sì, e in questo il Papa, come vediamo, si rende avvocato di un ordine che in fin dei conti vediamo realizzato soprattutto, e dico ancora, certamente in crisi, ma ancora in Europa, perché sotto questo punto di vista l'America ha questa dimensione di democraticità, non solo tra quelli estremisti che dicono che non sia più una democrazia, ma quell'aspetto, se vogliamo così, motivazionale, quell'aspetto sussidiario, quell'aspetto appunto civile di democrazia, l'America in questo periodo è esattamente ha perso, e questa è ovviamente una delle critiche geopolitiche del Papa. L'Europa invece, che punta sulle regole, IAEC per dire, regole che comunque l'Europa fa in collaborazione con la Svizzera, come sappiamo, su questo fronte, e sono quindi un atteggiamento e quindi una prospettiva che riceve un grande consenso, una grande approvazione, un grande sostegno morale da questa enciclica. Io la vedo questa enciclica molto come l'idea di dire: va bene, in Europa è vero che l'Europa è indietro sotto il punto di vista dello sviluppo delle tecnologie della competizione globale, se vogliamo così, però è un continente che mantiene la consapevolezza per l'importanza delle regole.
1: Difatti ricordavo prima che Leone ha avvertito che l'intelligenza artificiale non è moralmente neutra e che la dignità della persona rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. La tecnologia, ancora scritto, assume il volto di chi la pensa, la finanzia e la regola, e per questo motivo va guidata da criteri di corresponsabilità e sussidiarietà. Marcus Krinke, abbiamo ampiamente parlato dell'enciclica di Papa Leone XIV. Allora, pensando a Papa Leone, potrebbe essere lui personaggio americano-statunitense che disarma l'altro statunitense che sta guidando il mondo o comunque sta avendo una grande incidenza, Donald Trump? Quindi potrebbe aprirsi un'altra tensione con l'amministrazione Trump, tra Trump e Papa Leone? E poi aggiungo, è Papa Leone magari l'uomo che riuscirà a disarmare l'amministrazione Trump o a riportarla su miti consigli?
2: Se prendiamo questa parola disarmare, come prendiamo l'affermazione che Giovanni Paolo II ha contribuito alla caduta del muro di Berlino, la mia risposta è sì. Ovviamente non è il Papa che in prima persona disarma, anche perché il Papa non agisce a livello politico. Per questo a un certo momento il Papa ha detto: non rispondo più a Trump. Il Papa deve sempre parlare a un livello di soft power, a un moral level, non a un livello direttamente politico, altrimenti lui in una certa analogia alle elite americane strumentalizzerebbe il cristianesimo, no? per la politica. Ma la morale è importante e la moral suasion del Papa potrebbe e dovrebbe fare sì, e questa è la grande speranza ovviamente, che si crea una nuova consapevolezza, si crea nel mondo la possibilità che stati prendono strade diverse.
1: Che qualcuno insomma riparli di regole etiche e morali, che riporti il dibattito su un piano molto più umano, molto più anche di buon senso, di coraggio in questo ambito. Ecco, ritroviamo dei valori che siano valori condivisi.
2: Esattamente. E per quanto riguarda la società civile americana, una nuova consapevolezza, una motivazione della società americana di riscoprire i propri valori democratici e di comprendere che appunto quelli in questo momento non sono rappresentati da Trump. Il Papa lavora su questi livelli, non dimentichiamo questa sua affermazione molto forte quando lui diceva che gli americani dovrebbero scrivere ai propri rappresentanti chiedendo, no, politiche per la pace e non politiche oppressive. Quindi il Papa su grandi temi morali lui lavora, però non dimentichiamo che la Chiesa affronta sempre i temi morali, quelli attinenti all'umanità, non si mischia direttamente nelle politiche degli stati. Questo mi sembra importante avere presente, altrimenti ci aspetteremo del Papa qualcosa che non può e che non vuole fare. Però il cristianesimo come grande forza culturale che agisce, e che questa azione della forza culturale del cristianesimo non è politicamente irrilevante, non è una forza soltanto per la vita privata. E infatti quando Vance dice, no, il Papa deve fare il Papa e non il politico, lui intende quello, no? Sì. Ossia parla pure alle coscienze, ma non immischiarti, non fare sì che da lì derivi un'azione politica, per così dire, no?
1: Però possiamo dire, professor Krink, che questo Papa si sta rivelando più politico di quanto pensassimo lo fosse. E soprattutto è un politico a modo suo, fa politica ed è una politica diversa da quella che ha fatto Papa Francesco, ma entrambi comunque stanno incidendo a modo loro, con la loro linea.
2: Assolutamente. Quello di Papa Francesco era più una politica che rispetto ai nostri canoni si collocava agli opposti, agli antipodi, fuori dalla politica. Mentre invece la politica di Papa Leone è geopolitica. Papa Leone è, sotto questo punto di vista, molto molto politico, e come lei diceva giustamente, il primo anno che è andato molto in sordina, anche perché c'era l'anno santo, il giubileo in corso, e c'erano altre vicende da sbrigare, molto interne, no, per il Papa. Quest'anno ci ha dimostrato veramente che siamo di fronte a un grande papato in senso politico e geopolitico.
1: Certo, ha una visione del mondo molto chiara e soprattutto a modo suo la sa spiegare e sa portare spunti, sa portare stimoli anche in quello che è il dibattito pubblico. Le sue parole non sono mai insignificanti, non lasciano mai, diciamo così, indifferenti.
2: L'ultima grande voce in questo momento in cui diciamo la politica a livello mondiale si trasforma in politica di imperi, di sfere di influenza, tematizza la domanda come le grandi potenze del mondo riescono a sfruttare la terra, altri popoli, per quanto riguarda risorse, per quanto riguarda in qualche modo strategie della propria imposizione, no, rispetto agli altri. Il Papa è l'ultima grande voce, tra le grandi voci ovviamente, l'ultima grande che difende ancora un ordine internazionale, che difende la dignità del diritto, che dice non il più grande, non il più forte, non il più violente, non il più potente dovrebbe governare, ma il diritto deve governare per un mondo appunto multilaterale, quindi per un ordine che i grandi del mondo, quella manciata di tiranni che il Papa ha detto testualmente dall'Africa, no? Ha ormai salutato, il Papa rimane la voce per questo grande ideale dell'umanità, in fin dei conti.
1: Certo,
2: lui parla a nome dell'umanità.
1: Certo, lui rivendica, e lo dice anche a chiare lettere, insomma, la forza del diritto, anche la forza del diritto internazionale e non il diritto alla forza. Professor Markus Krink, grazie per essere stato con noi oggi, per la sua lucidissima e anche estremamente sagace analisi. Ricordiamo, lei è professore ordinario di filosofia moderna ed etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e direttore della cattedra Rosmini. Buon lavoro e buona giornata, grazie.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere, buona giornata a
1: lei. Anche per noi, buona giornata. Allora Alessandro Longo, dobbiamo avvicinarci alla chiusura della trasmissione. Hai sentito quanto ha spiegato il professor Krink? Sei d'accordo?
0: Sì, grande, grande lucidità. Io evidenzio soprattutto un tema: la nostra società, anche le più antiche, si basano su un presupposto. Bisogna creare delle regole umane basate quindi su dei valori, altrimenti ci scagniamo e altrimenti non riusciamo a creare una condizione di equilibrio in cui bene o male tutti stiamo bene. Se una quantità di persone sta male all'interno di una società, succedono cose brutte, solitamente guerre civili, rivoluzioni. Quindi l'intelligenza artificiale fronte a questo pericolo, dice il Papa, certo, no, di scardinare degli equilibri di base su cui si fonda una società, equilibri che si basano a loro volta su dei valori. Le AI scardina questi equilibri per due motivi: non solo perché crea, può creare una quantità di potere troppo concentrato, quindi con troppe persone escluse, no? Ma anche perché va proprio al cuore di quella che è la base della nostra società, cioè basata su valori umani, etici umani. È qui che le AI rischia di essere qualcosa ancora più forte come grimaldello dei nostri equilibri, su cui si basa poi alla fine la nostra società, le nostre strutture sociali.
1: Certo, quindi è vero che questa enciclica ha delle connotazioni molto geopolitiche. C'è un messaggio interessante di Anna che vi leggo in chiusura. A mio parere l'intelligenza artificiale non può essere originale, si parlava prima delle immagini omologate, delle immagini standardizzate. Lei dice: non può essere originale per definizione, in parte perché attinge da un bacino di informazioni, dati ed esperienze già fatte, disponibili. L'elemento creativo è invece intrinsecamente legato alla novità, al genio, alla creatività e all'animo umano, che affonda i suoi impulsi, i suoi slanci e i suoi contributi creativi nella storia, nella cultura e nel creato umano. Ringraziamo Anna per queste sue parole. Alessandro, ti trovano d'accordo le parole di Anna?
0: Sì, certo, l'abbiamo detto prima, le AI, per quanto si sforzi, e anche questa purtroppo è una metafora, è una forzatura, perché non si sforza, le AI fa dei calcoli, ecco, per quanto questi calcoli possano essere efficienti e migliori, comunque è sempre una simulazione di quello che noi siamo, della nostra umanità. Questo è particolarmente vero e forte quando le AI prova a scrivere, quando prova a fare canzoni o a fare dei video, insomma immagini artistiche, però in nuce, qui di nuovo il concetto del Papa, le AI non è umana anche quando va a strutturare un percorso di lavoro, dei processi, certo, di lavoro, e questo bisogna ricordarselo, perché altrimenti disumanizziamo il lavoro.
1: Mancano emozioni, mancano insomma quelle che sono, sì, le nostre emozioni, quello che è il nostro essere di persone, la nostra umanità. Alessandro Longo, ti ringrazio, giornalista specializzato in nuove tecnologie, direttore di agendadigitale.eu. Beh, abbiamo parlato di molti argomenti stamattina, speriamo di interesse per il nostro pubblico. Ricordo, le nuove tecnologie avanzano fra dubbi e interrogativi, quali benefici ci porta l'intelligenza artificiale, e soprattutto siamo andati anche a parlare, a soffermarci sulla Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Velocemente.
0: Al volo, sto lavorando alla terza edizione del mio manuale per Mondadori Università sull'intelligenza artificiale, quindi sono un tema che mi sta appassionando parecchio in questo periodo. Grazie.
1: Ritorneremo ancora a parlare ovviamente con te di nuove tecnologie e di intelligenza artificiale. Fra poco la lingua italiana che ci viene offerta dai due colleghi, Sergio Savoia e Daniele Roseo, quindi la trasmissione sull'italiano, sulla nostra stupenda lingua. Ascoltateci, continuate a seguire la Rete 1. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a Controcorrente, quindi fra tre quarti d'ora.

0: Rete 1.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. Momenti di paura questa mattina nel porto romeno di Costanza, sul Mar Nero, dove è stato individuato un drone navale senza equipaggio. L'area è stata evacuata e poco dopo si è verificata un'esplosione. Secondo il Ministero della Difesa romeno non si registrano feriti. Solo 7 giorni fa un drone aveva colpito un edificio residenziale a Galazzi, al confine con l'Ucraina. Continuano gli scontri in Medio Oriente, dove secondo quanto riferito dall'AFP almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Di queste vittime, 4 hanno perso la vita in un attacco nei pressi di un ospedale vicino, che ha provocato anche 7 feriti. Donald Trump si dice fiducioso sulla possibilità di un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina. Il riferimento è alla lettera aperta inviata da Zelensky a Putin, nella quale il leader ucraino propone di riprendere il dialogo e avviare una tregua durante i negoziati. Zelensky indica inoltre la Svizzera come possibile sede di un futuro vertice tra le parti. È iniziato a Sion uno dei momenti più attesi nell'inchiesta sul rogo delle Constellations di Clermont-Tonnerre, costato la vita a 41 persone che ha provocato 115 feriti. I proprietari del locale sono interrogati in un confronto diretto davanti alla magistratura. Al centro dell'udienza ci sono la gestione della serata, le misure di sicurezza adottate, la formazione del personale e le vie di fuga. Presenti oltre 70 avvocati delle parti civili, tra cui anche un rappresentante del governo italiano. Per i due gestori, come per gli altri indagati, le accuse sono di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Gli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'ONU lancia un nuovo appello all'azione contro il cambiamento climatico. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre 3/4 della popolazione mondiale. Il segretario generale Antonio Guterres chiede una rapida riduzione delle emissioni, lo stop al consumo di benzina, diesel e gas e quindi un'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
1: Al sud oggi è abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci temporaleschi. Al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite. Previsioni per domani, sabato 5 giugno. Al sud, al mattino nuvoloso con ultimi rovesci. Nel nord del paese, abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna.
3: Le informazioni sul traffico, la situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km e i ritardi di circa 30 minuti. A Basilea infine, a causa di un incidente, code e ritardi fino a 20 minuti sulla A2 tra Pratteln e Basilea Breite in direzione della Germania.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
5: Oh, eccoci qua. Tra l'altro ho notato con piacere che hanno detto ritardi e non tempi di attesa.
3: Ritardi, vedi.
5: Hai detto perché l'hai letto tu.
3: Sì.
5: Però non scherzo. Benvenuti e benvenuti da Danny Rauseo e Sergio Savoia. Questa è Lingua Nostra.
3: Oggi puntata da Officina Linguistica. Parole giovani che fanno inciampare gli adulti, pezzetti di lingua che si attaccano davanti alle parole e qualche oggetto svizzero-tedesco che resiste nei cassetti della memoria.
5: Apriamo il cofano dell'italiano e guardiamo che cosa gira là sotto.
3: Speriamo di non trovare uno Schlafsack dimenticato nel motore.
5: Arrotolato intorno alla cinghia, cos'è così. Valentina,
6: sì,
5: buongiorno.
6: Io tengo pronta la matita rossa, ma sì, con cautela, diciamo. Sì. Non esagererò.
5: No, allora bene, siamo contenti perché poi dopo se si arrabbia sono dolori.
3: Io lo so.
5: Allora, bene, un po' di musica da ascensore, ma ci fermiamo già subito al primo piano, vai. (Ride) Allora, oggi sono contento perché c'è... è bella questa cosa, mi piace. La parola nel mirino oggi arriva direttamente dal reparto giovani, sentimenti, dignità personale, relazioni. Lasciate sullo zerbino, la parola è sottone,
7: quindi
5: sottone.
7: Quasi psicologia più che linguistica qui, parola sì. Pericolosa, perché appena la pronunci in studio qualcuno guarda il telefono, cancella 3 messaggi non inviati e dice no, io mai.
5: Oh, io sono un duro, io non gliele mando dire. Il sottone, signore e signori, magari non tutti avete già avuto modo di sentire questa parola perché è un po' da giovani, è quello che per amore soprattutto, attrazione, infatuazione, perde completamente l'assetto, gli scappa la geometria.
7: Sì.
5: Non cammina più in verticale, cammina leggermente inclinato verso la persona che gli piace, ingobbito anche un pochino.
7: Sì, hai detto bene sottone, non sottona, perché di solito è maschio.
5: È maschio, è sottone, anzi è maschio e spesso diventa un elemento dell'arredamento, zerbino, comodino emotivo, appendi abiti dell'autostima, disposto a qualunque umiliazione, cavalier servente in servizio permanente effettivo.
7: Allora, posso fare un esempio per capirci?
5: Facciamoci un esempio.
7: Cioè, uno in questo caso scrive... ciao, come stai? E l'altra persona, donna in questo caso, risponde dopo tre giorni, dice
5: bene,
7: punto esclamativo magari. E lui dice, vedi, mi ama ancora.
5: Mi ama ancora, sì. ti faccio un altro esempio?
7: Sì, vai.
5: Allora, lei scrive, non so se ho voglia di vederti.
7: Okay.
5: E lui risponde, tranquilla, in questo periodo sono libero da impegni, magari ti chiamo la settimana prossima. Ecco, questo è il sottone.
7: Ecco, lì siamo già oltre il sottone però, siamo nel sottoscala della dignità.
5: Sì, sì. Allora, la Crusca registra sottone, okay. Per quello che ne parliamo.
7: Esiste.
5: La Crusca, l'Accademia della Crusca, un organo che si occupa della lingua italiana,
7: non la Crusca che trovi
5: antichissimo tra l'altro, che dice usatela, è bellissima, portatela alle cene eleganti. No, non lo dice la Crusca, okay. Dice il contrario, vuol dire che la parola circola, ha una storia, un uso riconoscibile, ed è per quello che la Crusca ne parla, non perché sia una parola meravigliosa, non è come concio sia cosa che. No. È una parola che esiste.
7: È uno scioglilingua quello che hai detto. La Crusca comunque non dà il bollino blu ai sottoni.
5: No, li osserva, li tiene d'occhio.
7: Ok, come i documentari sugli animali. Qui vediamo il sottone nel suo habitat naturale. Attende una risposta su WhatsApp dalle 14.37 del 12 febbraio. Leggono così i documentari, no?
5: Sì, credo di sì.
6: Allora, la cosa interessante è l'origine. Sottone viene da stare.

0: Ecco, succede una cosa abbastanza chiara: il suffisso ha un valore rafforzativo e iterativo, cioè indica una condizione forte e duratura. Sotto è già un'immagine forte, no? Perché dice posizione, dipendenza, inferiorità. Sì. E con questo one come suffisso la parola diventa più corpulenta, ancora più forte, più caricata, ed è quasi una caricatura, no? Diciamo, non è semplicemente uno che sta sotto, ma è proprio il sottone, una figura ricca. Conoscibile quasi, un personaggio.
1: Un personaggio sotto, nel suffisso, insomma, gli mette il cappotto, possiamo dirla
2: esatto.
1: Così?
2: Sì.
0: Sì, nel gergo, che è la forma più rapida e molto giudicante, è come se in una sola parola ci fosse proprio una sorta di diagnosi sociale.
1: È vero.
2: Infatti sottone non è neutro, non è una parola da usare così alla leggera, bisogna essere delicati, chirurgici, è una parola che punge, fa male, serve a prendere in giro qualcuno che si annulla per un'altra persona. Di solito viene usata in relazione a una persona che non è presente alla conversazione.
1: Sì.
2: Uno dice
1: guarda quello lì, è proprio un sottone. Qui bisogna però stare attenti, perché una cosa è scherzare sull'amico che manda il 12° messaggio non richiesto, un'altra è usare la parola per umiliare qualcuno che sta vivendo male una relazione. Lì è rischioso.
2: Sì, vale per queste e per tante altre parole. La lingua giovanile, il gergo, che poi non è solo giovanile perché si sta diffondendo, è brillante, spesso divertente, molto incisiva, ma non sempre tenera. Sottone funziona perché è un po' comica, molto visiva, che tu lo vedi lì sdraiato, immediata, però può diventare crudele se la si usa contro un, per esempio, qualcuno che è già fragile. Spesso quelli un po', le persone un po' forti non sono sottoni.
1: No, ecco, è vero, un po' così. È vero. Quindi possiamo dire parola utile, ma da maneggiare con i guanti, non guanti bianchi, guanti da officina.
2: Sì, come è sempre la parola nel mirino, che questo segmento, questa rubrica che stiamo facendo, non serve a vietare le parole, serve a capirle. Ma vedo che Valentina visiga, come si dice da queste parti.
0: Visiga.
2: Voce dovevo visigare.
0: Sì, volevo dire che è importante sottolineare che le parole gergali spesso lo riempiono un vuoto, no? Perché se io dicessi sottomesso è un pochino troppo generico. Zerbino richiama una cosa un po' vecchio
1: brutta,
0: stile, no? Un po' vecchio, un po' materiale. E forse non tutti sanno cosa adesso sia uno zerbino ormai, no? Perché non è così.
1: Non si usano più?
0: Esatto.
2: Ma poi viene chiamato il tappetino davanti alla porta, si perdono un po' quelle definizioni.
0: Sottone invece contiene l'idea di essere emotivamente sotto qualcuno, è più contemporaneo, più da chat, da commento, da meme. Insomma,
1: quindi facendo un po' il riepilogo, ricapitoliamo: se ti piace una persona va bene, ok? Se cambi gusti musicali, squadre del cuore, dieta, opinioni politiche, taglio di capelli, perché forse lei ti mette un cuoricino alla storia, lì direi che siamo in zona sottone e di parecchio. Sottoneone, però.
2: Sottone avanzato, direi. Avanzato.
1: Cintura nera di sottone.
2: Sì.
0: Ma anche sottona,
1: Sì, vedi, vedi, diccelo, diccelo.
2: Ci sono anche
0: tanti esempi. Ce ne sono. Piccola raccomandazione finale: al femminile si dice sottona, appunto, stavamo dicendo. Al plurale, sottoni e sottone. Femminile plurale. Ma prima di usarlo chiediamoci sempre se stiamo facendo una battuta oppure stiamo veramente dando una bastonata.
1: Che poi il sottone come la prende la bastonata? Gli piace anche, magari.
2: Sì, dice grazie.
1: Dice anche grazie.
2: Dipende chi gliela dà, ma se gliela dà lei, ringrazia.
1: Esatto.
2: Allora, direi che possiamo chiuderla qui prima che questa rubrica diventi una consulenza sentimentale.
1: Psicologica.
2: Se avete bisogno, scrivete. La parola sottone è promossa come oggetto degno di osservazione. D'altronde l'ha già fatto la Crusca, chi siamo noi.
1: Sì.
2: Nella vita pratica, però, bisogna maneggiarla con cura.
1: Allora, in sintesi, stare sotto va bene solo se stai cercando le chiavi cadute sotto il divano.
2: E anche lì con misura, perché la lombalgia è sempre in agguato.

0: Ok, benissimo.
1: Il bestiario.
0: Oggi col bestiario entriamo in una zona della lingua piccola solo in apparenza, parliamo dei prefissi.
1: Ecco, non lo 091, 0276, non quelli telefonici, ma quelli degli elementi, quegli elementi che si mettono davanti alle parole e cambiano tutto.
0: Sì, esatto. Faccio un esempio subito. Vai. Marino significa una cosa, sottomarino significa un'altra cosa.
1: Ce l'hai oggi con qualcosa che sta sotto.
0: Eh sì.
1: Era la puntata de sotto.
0: È così.
1: E se uno dice ultramarino, spesso intende un colore, no?
0: Sì, esatto.
1: Già
0: blu,
1: un primo animale.
0: Blu d'oltremare, blu ultramarino, sì.
1: Vedi, è un animale da bestiario, prefisso fuori controllo.
0: Allora, i prefissi, Danny, servono a modificare o orientare la parola. Le danno una direzione, una posizione, una sfumatura, o la negano addirittura. Possono indicare spazio, tempo, negazione.

0: quantità, ripetizione, relazione, questi piccoli, diciamo così, segnali autostradali messi davanti alle parole ti dicono che cosa succede.
1: Tipo pre, post, anti, super, mini.
0: Esatto. Allora, partiamo dallo spazio. Ci sono prefissi che dicono prima o davanti. Per esempio, ante, anti, avan, pre. Non esistono da soli queste cose, bisogna metterci una parola dietro. Sì. Esempio, anteporre significa mettere davanti.
1: Sì.
0: Anticamera, quello che viene prima della camera, quindi lo spaziatino fuori. Avanguardia, no? Qualcuno che si muove prima degli altri. Prealpi, la parte di Alpi prima delle Alpi.
1: Però anticamera mi piace di più di quelli che hai detto, è la stanza prima della stanza, la sala d'attesa del sostantivo.
0: È così. Poi ci sono i prefissi che indicano il contrario, dietro, indietro, movimento opposto. Sono retro, per esempio, come in retromarcia, retrovisore, oppure contro, come controspinta.
1: Controspinta, no? È quando qualcuno ti dice dai facciamo un brainstorming, 5 franchi, e tu fisicamente arretri e dici no.
0: E fai bene, quando ti propongono un brainstorming devi sempre fare così.
1: No.
0: Allora, abbiamo prefissi che indicano vicinanza o approssimazione, come para, per esempio, in paramedico. Non paranoia è un'altra cosa, paramedico. Posizione interna, come inter, intra, intro. Facciamo degli esempi. Intervocalico, cioè una lettera messa tra due vocali.
1: Ok.
0: Intracellulare, quindi una cosa che si trova all'interno della cellula,
1: okay.
0: D'accordo? Mentre intercellulare sarebbe tra le cellule. Okay. Internazionale, inter vuol dire tra, quindi tra le nazioni.
1: Inter è anche una squadra di calcio.
0: Anche, mica per niente si chiama internazionale. E intromettere, che significa mettersi in mezzo sostanzialmente.
1: Intromettere è bellissimo, c'è proprio l'idea di uno che entra dove non è stato invitato. Di
0: il
1: solito.
0: Prefisso non mente, Danny, il prefisso è così.
1: È chiaro.
0: Poi abbiamo extra, per esempio, che significa fuori. Extra europeo, abbiamo sopra, super, che indicano cose che stanno più in alto.
1: Sì.
0: È un prefisso che il sottone non userà mai.
1: No.
0: Sopra elevare, sovrumano, superstrato, per esempio. E poi sotto, eccolo qua. Sub e infra, per esempio abbiamo già detto, sottomarino, subalpino, al di sotto delle Alpi, infrastruttura, quindi è una struttura che sta dentro qualche cosa per tenerla in piedi.
1: E poi ci sono anche le infradito, ma quella è un'altra cosa, sono quelle scomodissime, che c'è il coso in mezzo tra la luce.
0: Tra le dita. Infradito, sì.
2: Qui vale la pena notare una cosa, molti prefissi italiani vengono dal latino e dal greco.
0: Uh-huh.
2: E per questo aggiungo, sono lingue utili, diciamo.
0: Sì, è meglio saperle se uno riesce.
2: Sono di grande aiuto spesso. Per questo li troviamo spesso nelle parole colte, scientifiche e tecniche. Pensiamo appunto a intra, extra, infra, trans, ultra. Sono prefissi che aiutano a costruire parole più precise, non solo parole più lunghe.
1: Quindi non è che sono solo delle decorazioni da vocabolario.
2: No. Sono strumenti. Se dico transatlantico, dico qualcosa che attraversa l'Atlantico. Se dico ultraterreno, dico qualcosa che va oltre il terreno. Se dico cisalpino o cispadano, dico o indico qualcosa che è al di qua delle Alpi o del Po, da un certo punto di vista. Mentre transalpino, appunto trans, indica esattamente il contrario, cioè al di là delle Alpi.
0: Ecco, per esempio, per gli italiani i transalpini sono i francesi, per i francesi i transalpini sono gli italiani, evidentemente. Il punto di vista è importante. Cis e trans, quindi di qua e di là, dipendono sempre da dove guardi, no? Quindi la lingua ogni tanto ti chiede almeno di sapere dove sei, ti chiede di posizionarti, che è già qualcosa di ambizioso. Poi non parleremo in questa occasione della fortuna specifica del prefisso trans, che ormai viene usato addirittura a sé come sostantivo.
1: Sì.
0: D'altronde abbiamo lo stesso fenomeno con ultra o ultra, un prefisso, quindi gli ultra fan, gli ultra fanatici di una squadra.
1: Gli ultra tifosi.
0: Gli ultra tifosi, prefisso che è diventato un sostantivo a sé, con l'accento sulla A, tra l'altro è un percorso un po' strano. Ma torniamo al punto di vista.
1: Esatto, perché qui in Ticino siamo allenati, di qua, di là lo diciamo, no? Oltre Gottardo, oltre San Gottardo, sotto Ceneri, sopra Ceneri, abbiamo una geografia mentale più complicata di certe serie Netflix.
0: La cosa più divertente che diciamo in Ticino è indicare
1: La studiandenta,
0: che non è sempre un complimento.
1: No.
0: Ha studiato. Poi ci sono i prefissi temporali, quelli che indicano tempo, i più noti sono pre e post, quindi precottura, preolimpico, preadolescente, post nucleare.
1: Post adolescente sarebbe uno che non è più adolescente.
0: Io, per esempio, sono
1: molto. Ma non è detto che se ne sia accorto. Tu te ne sei accorto?
0: Io no, me ne sono accorto.
1: Sì, sei post adolescente.
0: È assolutamente definizione sociologicamente accettabile. Poi c'è neo, che oltre a indicare un piccolo punto nero sulla pelle, indica come prefisso qualcosa di nuovo, neogotico, quindi non il gotico originale del 1200, ma quello dell'800, per esempio. neopatentato, uno sì, che ha appena fatto le patenti, o anche semplicemente banale neonato.
1: Beh dai, il neopatentato è quello che ha appena preso la patente e guida come se avesse appena ricevuto il mandato divino, quindi si sente bello sicuro.
0: E chi gli sta accanto riscopre il valore della preghiera, quindi diventa un neocredente.
1: Esatto. Allora,
2: attenzione però, non tutti i prefissi si attaccano a qualunque parola. La lingua infatti ha abitudini, combinazioni, tradizioni, alcune forme suonano naturali e altre sembrano costruite con il cacciavite. Possiamo capire il senso di super bravo, ma infrabravo non ci dice nulla, non funziona.
0: Infrabravo però da oggi lo uso, è infrabravo. Quando non vuoi dire che uno è scarso, dice infrabravo.
1: O dici bravo ma, oppure infrabravo.
0: Allora, ecco, però le cose cambiano.
2: Esatto,
0: no?
2: Esatto. E spesso si deve utilizzare un trattino, appunto a volte si deve fare anche questa cosa, ma ci torniamo dopo.
0: Sì, sul trattino torniamo dopo, perché abbiamo una zona molto fertile adesso, quella della negazione, cioè i prefissi che servono per negare anti, sì, contro, non, in, a, dis, de, esse.
1: Che sono i prefissi arrabbiati che disfano ciò che la parola faceva prima che arrivassero loro, un po' una roba così.
0: È un po' così. Avete notato che se diciamo i prefissi senza la parola dietro, alcuni prefissi diventano poco comprensibili.
1: È vero.
0: Facciamo anti, può significare, abbiamo detto, può significare davanti, anticamera, sì, ma però significa anche opposizione, antieroe, anticlericale, antigelo. Mm-hmm. Contro fa la stessa cosa, contrattacco, controinformazione, controbattere. In e a indicano spesso mancanza o contrarietà. Inefficace è una cosa che appunto non è efficace, apolitico, atemporale. Mm-hmm. Questo già dal latino e dal greco.
1: Anche ateo?
0: Ateo, senza ateo. Dio, sì, sì, solo che invece di essere adio è ateo, ateo si usa un po' la versione latina o greca.
1: Sì.
0: Dis e de possono indicare privazione o separazione, per esempio disaccordo, decongestionare. E poi c'è esse, anche questa può essere privativa e fa lavori diversi, sbloccare, sì, smacchiare, snidare, no?
1: Insomma, il prefisso S è il coltellino svizzero della negazione, in qualche
0: sì,
1: modo.
0: In effetti S fa tante cose, Valentina?
2: Sì, sì, sì, S toglie, separa, inverte, smacchiare toglie la macchia, sbloccare toglie il blocco, stanare tira fuori dalla tana, dal rifugio, e viene usato spesso in senso metaforico, per esempio stanare i malviventi, no?
0: Esattamente.
2: È piccolo ma lavora molto.
1: Come certi cani da caccia.
0: Allora adesso, concludendo molto rapidamente, passiamo velocemente tra quelli che fanno dimensione e valutazione,
1: vai tu.
0: Vado io, maxi, mega, macro, super, iper, ultra, maximoto.
1: Un linguaggio anche giovanile, mega.
0: Sì, mega.
1: Anche quelli vengono usati anche da soli.
0: Maximoto, mega stadio, iperdosaggio, ultra rapido, è una roba un po' da anche così da marketing.
1: Sì,
0: quindi,
1: è vero.
0: Diciamo mini appartamento, che è una vero, parola gentile, Danny, perché vuol dire anche
1: un monolocale, un appartamento molto piccolo.
0: Sì, apri il frigorifero, devi uscire tu.
1: Per, sì,
0: anche perché mini appartamento suona sempre meglio che mono tugurio.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: io direi, se voi siete d'accordo,
2: sì,
0: che salterei il resto perché è una lunga, interminabile serie di prefissi su cui torneremo. Però direi, Valentina,
2: sì,
0: la questione dei, come dire, abbiamo promesso la questione dei,
2: sì,
0: trattini.
2: Di quando usiamo, sì, sì. I prefissi, infatti, dicevamo che si scrivono di solito attaccati alla parola, cioè non mettiamo il trattino a caso. Il trattino compare in alcuni casi particolari per chiarezza, per evitare ambiguità o in parole ancora percepite come composte in un modo non del tutto stabilizzato. Per esempio, no, antinato, la NATO,
0: sì,
2: cioè come davanti a una sigla, oppure guerra lampo, perché sono due parole combinate, appunto.
0: Anche se in questo caso non è un prefisso, guerra lampo, no? Ma ecco, se parlassimo di neoguerra, parlando,
2: sì,
0: di droni, la neoguerra bisognerebbe,
2: sì,
0: probabilmente,
2: esatto,
0: metterci,
2: esatto,
0: un trattino.
2: Quando c'è,
0: perché non è consolidato.
1: Insomma, non si mette quando devi dire super amico,
0: sì,
1: qualcosa così.
2: Ah, no,
1: mini,
2: no,
1: cane,
2: no,
1: che poi è un cane.
2: Mini cane, no,
1: mini
2: cane.
1: Fa ridere.
0: Ma c'è cagnetto.
1: No, scusa, mi è uscito mini
0: cane. Cagnetto e cagnolino, che vanno benissimo. Ci fermiamo qui, anche,
1: sì,
0: perché vedo che stiamo andando veramente sulle bestie,
1: sì,
0: mica proprio.
1: E quindi il momento dello svizionario, allontaniamoci dalle bestie.
0: Allora, oggi nello svizionario apriamo il cassetto delle parole che non hanno semplicemente viaggiato da una lingua all'altra, ma hanno proprio cambiato passaporto.
1: Sì, parole immigrate, naturalizzate e in certi casi mai del tutto integrate.
0: Per essere un po' meno metaforici, tre parole influenzate pesantemente dal tedesco. Una è un calco semantico, concetto, la parola concetto. Le altre due sono due parole importate in maniera diretta. Zwieback, o come diciamo noi in Ticino, Zwieback.
1: Mamma mia,
0: Zwieback,
1: che spavento, Zwieback.
0: Zwieback e Schlafsack. Allora,
1: sì,
0: Danny, stai calmo.
1: Sto
0: cominciamo
1: calmo.
0: Con concetto, con concetto. Allora, in italiano standard, concetto vuol dire idea, nozione, rappresentazione mentale. Per esempio, il concetto di libertà, il concetto di giustizia, un sì. concetto astratto.
1: Sì, e qui quando è roba un po' filosofica questa sì. qua, da scuola, quando uno, dopo 10 minuti qualcuno ti dice, dipende da cosa intendiamo per concetto.
0: Sì, è quella trasmissione con lo psicologo famoso,
1: sì,
0: il
1: sì, filosofo. Sì, sì, sì, sì, spieghiamo concetto.
0: Nella Svizzera italiana, invece, concetto viene spesso usato in senso diverso, influenzato dal tedesco concept.
1: Yeah.
0: Allora, concetto nella Svizzera italiana può voler dire progetto, vedi? Modello, piano, dispositivo, impianto generale, perché vuol dire questo in tedesco.
1: Abbiamo elaborato un concetto per la mobilità, si sente dire, no?
0: Certo, assolutamente. Mm. Sarebbe molto meglio dire abbiamo elaborato un progetto di mobilità, oppure un piano, un modello, una strategia, a seconda dei casi.
1: Il nuovo concetto di sicurezza.
0: Suona un po' astratto in italiano normale, sembra che stiamo discutendo dell'idea di sicurezza nella storia del pensiero occidentale. In realtà si intende il nuovo dispositivo di sicurezza, il nuovo piano di sicurezza, la nuova organizzazione della sicurezza.
2: Sì, qui il punto è proprio il calco. Il tedesco concept copre un'area più ampia rispetto all'italiano concetto. Può indicare anche un piano operativo, un progetto strutturato, un'impostazione generale. Se traduciamo automaticamente concept o concept, giusto? Se lo traduciamo appunto con concetto, portiamo in italiano anche tutti questi altri significati, ma l'italiano standard spesso preferisce parole più concrete.
1: Sì, quindi non è sempre sbagliato, ma bisogna chiedersi, sto parlando di un'idea, quando dico concetto, di un piano?
2: Esatto, se parlo di filosofia, concetto va benissimo, se parlo di viabilità, scuola, sanità, sicurezza, comunicazione, spesso progetto, piano, modello, dispositivo sono molto più chiari e più adatti, anche direi.
0: Allora, io passerei velocemente alcuni esempi. Sì. Il comune presenta il nuovo concetto dei parcheggi? No. Presenta il nuovo piano. Il nuovo concetto dei rifiuti? No. Presenta il modello di gestione o sistema di raccolta. Concetto di comunicazione e strategia di comunicazione. Ma passiamo, Danny, a una parola che molti in Ticino
1: mi piace
0: conoscono
1: molto.
0: Benissimo.
1: Si scrive Zwieback, scritto con la V doppia e tutto il resto, ma si sente spesso dire Zibac, scritto proprio così anche.
0: Zibac.
1: Molti lo scrivono così, Zibac. Z-I-B-A con l'accento C.
0: Esatto, la pronuncia si semplifica, si ticinesizza, perde un po' di spigoli tedeschi e diventa Zibac, come hai detto tu. In italiano diremmo fetta biscottata.
1: Sì, passami lo Zibac, passami una fetta biscottata, sembra una prescrizione medica in effetti, no? È più bello dire passami lo Zibac.
0: Sì, Zibac, Zwieback in tedesco significa letteralmente cotto due volte. Zwie, zwei richiama il due, backen vuol dire cuocere al forno, è molto vicino alla versione italiana, la parola italiana biscotto.
1: E che vuol dire anche lui cotto due volte?
0: Biscoctus, esattamente. Sì. Valentina, qui siamo davanti a un prestito molto concreto.
2: Sì, perché non traduciamo il concetto, ma prendiamo proprio la parola tedesca e la adattiamo alla nostra pronuncia. Questo succede spesso quando l'oggetto entra nella vita quotidiana attraverso un contesto plurilingue. La parola arriva con il prodotto, con l'abitudine, il negozio, insomma, insieme a tutto, anche con la famiglia. Insieme a tutto.
1: Se qualcuno suggerisce Kiefer anche.
0: Anche Kiefer.
2: Ah, sì.
0: Kiefer. Dito con la K. Kiefer, se ne sentono un po' di tutti.
1: Ma andiamo su Schlafsack.
0: Oh, in italiano standard, sacco a pelo o sacco letto. In tedesco Schlafsack è molto trasparente. Schlafen, come sapete, vuol dire dormire. Sack vuol dire sacco, quindi è il sacco per dormire.
1: E boh, allora in italiano sarebbe più logico usarlo così, no? Sacco per dormire.
0: Sacco per dormire.
1: Invece diciamo sacco a pelo, che da bambini poteva anche creare qualche equivoco.
0: Però il pelo un po' c'entra, perché una volta erano fatti con peli di animali, dove la pelle restava fuori e il pelo dentro contro la pelle dell'essere umano che ci si era infilato, quindi è da lì che arriva sacco a pelo.
1: Vedi, Schlafsack è una promessa di avventura, poi alle 3 del mattino diventa una prova di carattere, perché poi non è che tutti funzionano bene.
0: Anche qua in Ticino lo si pronuncia tipo Schlafsack, sì, qua un po' di tutti i tipi. Per fortuna direi sta perdendo vitalità, perché è una parola un po' difficile da pronunciare.
1: Stiamo prendendo una parola da esperienza concreta qui. Lo Zwieback si mangia, lo Schlafsack si usa, il concetto invece si scrive nei documenti.
2: Sì, dal punto di vista linguistico questi esempi mostrano 3 meccanismi diversi, quindi con concetto abbiamo un calco di significato, la parola italiana esiste già ma viene usata con un senso preso dal tedesco. Sì. Con Zwieback e Schlafsack abbiamo invece prestiti diretti, parole tedesche entrate nell'uso e poi adattate nella pronuncia.
1: Però usiamo le parole in italiano quando ci sono, sacco a pelo è bello, dai, si può.
0: Sì, si può. Tu calcola che io sono una generazione che diceva vingiacca o vindiacca, perché sarebbe vindiacca per dire giacca vento.
1: Giacca vento, sì.
0: Vabbè, io comunque niente, preferisco dormire in albergo, letto, doccia, colazione inclusa, magari anche un pochino di spa.
1: Ti facevo più avventuroso in realtà.
0: No, appunto, se lo Schlafsack fosse comodo lo avrebbero chiamato letto.
1: È giusto.

0: L'ultimo segmento di questa puntata è la matita rossa di Valentina.
1: Oh, di cosa parliamo?
2: Torniamo a parlare del congiuntivo presente, sempre lui.
1: Sì.
2: Ecco, torna. Questa volta per ricordare a noi e agli ascoltatori che è obbligatorio, mi sento di dire, usarlo dopo le cosiddette frasi impersonali che solitamente finiscono con la congiunzione che.
1: Ok, facciamo qualche esempio.
2: Vediamone alcune. Allora, quelle che esprimono obbligo, necessità, volontà, cioè bisogna che, è necessario che tu venga alla riunione, non che vieni alla riunione.
1: È necessario che vieni alla riunione, siete autorizzati a non andarci, se vi
2: bravo, esatto.
1: Oppure, però ci sono altri, no, di questi
2: altri,
1: verbi impersonali.
2: Esatto, quando invece esprimono opinione, probabilità, sembra che, pare che, probabile che, è probabile che oggi piova, classica frase, no? Invece di che piove. Oggi piove, sbagliato.
1: Sì. È probabile che tu sei scemo, non va bene,
2: sentito
1: sì, perché non è molto
2: tantissimo.
1: Esatto, non è molto cortese, ma comunque se volete dirglielo, usate almeno il congiuntivo.
2: Che tu sia, è più
1: probabile che tu sia
2: è più dolce,
1: esatto.
2: No? Altra frase impersonale che esprime giudizio, valutazione soggettiva, solitamente come dire, lo schema è verbo essere, aggettivo e congiunzione che, è importante che, è bello che, è un peccato che, è un peccato che Danny non riesca a venire con noi a cena, che ne so,
1: sì.
2: Ecco.
1: È giusto che Danny però abbia anche i suoi spazi.
2: Certo.
1: Sì. Ed è meglio così perché poi Sergio può mangiare di più. No, qua il congiuntivo
0: no, però portatemi la schiscetta.
2: Facciamo tutta una storia col congiuntivo.
1: Sì, va bene.
2: L'ultima frase impersonale può anche esprimere incertezza, ma anche ipotesi. Si dice che, si pensa che, si dice per esempio che Sergio sia un esperto di lingua italiana.
1: Si dice, ma non è vero.
0: Ma non è sicuro,
2: non è
0: usiamo il congiuntivo.
2: Vero.
1: Ma non è vero.
0: Un solo messaggio lo voglio leggere.
1: Sì.
0: Beatrice dice: la Windjacke,
1: sì.
0: I miei di lingua madre tedesca,
1: sì.
0: La chiamavano Anorak.
1: Anorak.
0: Con
1: sì.
0: La K perché sì. Dalla lingua di coloro che ci hanno dato anche kayak e igloo.
1: E anche in inglese si usa la parola anorak.
0: Anorak, sì, per sì, dire sì. La windjacke.
1: Io mi ricordo da quando eravamo bambini c'era sta roba a Faido,
0: sì.
1: Ti dico, la pronunciavamo la roba tipo vingiacca.
0: È
1: una cosa meravigliosa. Non si usa assolutamente più, no. Ma viene da lì, anche qui con un
0: perfetto.
1: Adattamento di pronuncia.
0: Noi torniamo lunedì in versione un po' più lunga perché l'ultima puntata di Mille Storie Mondiali con Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli è prevista per oggi, quindi lunedì noi ci allarghiamo e occuperemo anche quello spazio lì. Sergio Savoia, Valentina Gheri e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto.
3: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
3: Mondiali!
5: Il primo gennaio del 2022, mentre guardiamo l'anno dall'alto in basso, ci rendiamo conto di una cosa inedita. È l'anno dei mondiali, ma per goderceli dovremo aspettare 9 mesi, perché per la prima volta nella storia della competizione si giocherà fra novembre e dicembre. Il fatto che a ospitarli sarà un posto in cui d'estate sarebbe impossibile giocare per temperatura e umidità, il Qatar. 9 mesi sono lunghi. Anzi, lunghissimi. Facciamo in tempo a vedere la Russia invadere l'Ucraina e sentire venti di guerra ormai dimenticati riprendere a spirare in Europa. Facciamo in tempo a vedere Elisabetta II andarsene, la Corte Suprema statunitense cancellare il diritto all'aborto, la più grave siccità degli ultimi 500 anni riversarsi sul mondo. Facciamo in tempo a vedere Elon Musk comprare Twitter e metterci una croce su, il regime degli ayatollah iraniani giustiziare pubblicamente i dissidenti scesi in piazza dopo l'uccisione di Masha Amini, che ha avuto l'ardire di non coprire il volto con il velo. Facciamo in tempo a diventare 8 miliardi. Facciamo in tempo a vedere Xi Jinping riconfermato per la terza volta consecutiva segretario del Partito Comunista Cinese.
6: Qatar 2022 è anche un mondiale ammantato di polemiche, dall'assegnazione alla gestione delle costruzioni dei nuovi stadi, dalle condizioni dei lavoratori migranti che quegli stadi li stanno costruendo, alla condizione invece di donne e comunità LGBTQ+. Forse solo Argentina 78 aveva suscitato una colla al boicottaggio così massiva, ma neanche. Ed è in questo clima teso, tesissimo, che i 9 mesi passano e il 19 novembre allo stadio Al Bayt, mentre fuori ci sono 35 gradi e dentro, grazie all'aria condizionata, 18, inizia il viaggio di Qatar 2022, che è poi anche il posto in cui finisce il nostro di viaggio. Io sono Fabrizio Gabrielli.
5: Io sono Stefano Ferrando.
6: E quella che vi stiamo per raccontare è l'ultima, in ordine cronologico, delle nostre mille storie mondiali.

0: In Qatar 2022 fanno molto rumore le assenti. Non c'è l'Italia, te ne sei accorto Fabrizio?
1: Già.
0: E non c'è il Cile, entrambe capaci di bissare il flop del 2018 e pronte a giurare che nel 2026 non rimarranno di certo fuori.
1: No,
0: mica. E poi non c'è la Russia, squalificata per l'invasione all'Ucraina. Nonostante le partecipanti siano 32, nonostante i tanti assenti eccellenti, una sola nazionale è al suo esordio assoluto ed è ovviamente quella dei padroni di casa del Qatar, pronti a battere record su record. Saranno la prima squadra eliminata dopo solo due partite da ospitante e poi la prima a perdere tutte e tre le partite della fase a girone sempre da ospitante. Ogni calcio a un pallone a Doha è un atto politico, centrifugo e centripeto. Quel che succede nel mondo confluisce sul rettangolo verde e ciò che capita sul rettangolo verde è un messaggio al mondo. L'Iran, nel pieno delle manifestazioni e dei riot dissidenti, si ritrova a dover affrontare nel girone le due potenze che ne hanno determinato la storia del Novecento, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. I giocatori iraniani non cantano l'inno per protesta. Indossano braccialetti verdi e insaccano sconfitte e minacce dagli ayatollah. Stephanie Frappart, che dirige Germania a Costa Rica, diventa la prima donna ad arbitrare a un mondiale maschile. Il girone finisce col passaggio di Spagna e Giappone, che batte i teutonici e li lascia per la seconda volta consecutiva senza benzina alla fine dei gironi.
1: Chi non si inceppa è la Francia, campione in carica, che passeggia nel girone e che può contare su un Kylian Mbappé in piena fioritura. Cristiano Ronaldo diventa il primo a segnare in 5 coppe del mondo, allungando sul gruppetto formato da Pelé, Seller, Klose e un certo Lionel, di cui parleremo più tardi. La Svizzera, alle prese con un girone tutt'altro che facile, riesce a mettersi alle spalle Serbia e Camerun, grazie anche a uno Shaqiri travolgente e sempre, va detto, particolarmente ispirato quando davanti c'è il nazionalismo serbo. E così, per la prima volta nella storia degli ottavi di finale, sono rappresentate tutte le confederazioni. Infantino si sfrega le mani. Asia e Oceania salutano subito. Il Giappone viene sconfitto ai rigori dalla Croazia, l'Australia viene maltrattata dall'Argentina. Mentre l'Africa si spinge fino alla semifinale. Il Marocco elimina il Portogallo, che aveva, purtroppo per voi ragazzi, precedentemente malmenato la Svizzera.
0: Grazie per averlo ricordato.
1: Beh, sai, prima...
0: 1-1, palla al centro.
1: Palla al centro. E diciamo, il Marocco finisce per trovarsi di fronte questa volta chi? La Francia, in una partita carica di elementi, certo, simbolici, ma anche tecnici. Il Marocco è una squadra piena di baller, sostenuta dal pubblico arabo, ma la Francia ha un Mbappé con i piedi in fiamme. E poi ha pure la fortuna dalla sua, visto che Kane sbaglia pure un rigore nei quarti, appunto Francia-Inghilterra, a un passo dal fischio finale. Però occhio, perché, come si dice, il sole bacia i belli, ma pure gli asini e gli ombrelli. Nell'altra semifinale, di fronte a un'Argentina che sta vivendo un'epica pazzesca, lo so, sta montando un hype, però ne parliamo, c'è da aspettare soltanto un secondo. Accanto all'Argentina c'è la Croazia di Modric, che ha stroncato brutalmente i sogni del Brasile e di Neymar nei quarti. Ma a questa altezza ormai Qatar 2022, ve ne sarete accorti, è diventato il mondiale di Messi, che sta inscenando un tango che manda ai pazzi Guardiola e serve a Julian Alvarez il pallone che vale la finale. Arlecchino meraviglioso, servitore del football, lo definisce in cronaca Victor Hugo Morales, ve lo ricordate? Magari Arlecchino meraviglioso, servitore del football, non passerà alla storia come il barrilete cosmico, ma siamo quasi là.
0: Niente male. Qatar 2022 è il mondiale in cui, in assoluto, si è presentata in maniera più massiva la questione etica. Ed è anche quello in cui un'epica intima poi diventa ecumenica, quella di Lionel Andrés Messi Cucittini. Intendiamoci, la storia di Messi ai mondiali è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani, a man mano che attraversa un mondiale, un'eliminazione, un altro mondiale, un'altra eliminazione, si ripete fino a qui tutto bene, ma è anche il timelapse della crescita, dell'evoluzione, di un'infiorescenza di un uomo che sboccia campione, si fa mito rigoglioso e lotta per non rassegnarsi al destino ineluttabile di appassire, di tramontare. Qatar 2022 arriva nel pieno della trasformazione di Messi, da sconfitto di lusso a glorioso vincitore. Solo un anno prima ha finalmente vinto la sua prima Coppa America da protagonista, ma soprattutto nel bel mezzo della maradonizzazione di Messi. Prima che cominciasse, Messi aveva detto che sarebbe stato anche il suo ultimo mondiale. Ma sarebbe stato anche il suo mondiale? L'esordio è una steccata tremenda. L'Arabia Saudita vince a sorpresa per 2-1. Leo si passa le mani fra la barba, si guarda intorno, più stupito che deluso. I tifosi sauditi fuori dallo stadio si chiedono, irriverenti, dove sia Messi. E l'anticipazione del declino? Dell'ennesimo fracasso?
1: La seconda partita col Messico è già da dentro o fuori, è già da potenziale psicodramma, e che lo scontro cada all'indomani dell'anniversario della scomparsa di Maradona gli conferisce, se vogliamo, maggiore fascino. Perché se da una parte è evidente che l'Argentina avrebbe fatto di tutto per onorarne la memoria, dall'altra c'è anche questa speranza irrazionale che comunque, ovunque si trovi, Dios, cioè Maradona, possa aiutarla la selezione. La mistica del Fuael incombe con suoni tonitruanti. Ed è qui allora che Messi comincia a fare meglio di chiunque altro ciò che faceva Diego. Comincia a giocare passeggiando in bilico sul baratro, senza però dare mai l'impressione di poterci davvero cadere dentro all'improvviso. Trascina l'albiceleste sul Messico con la forza del vento che muove gli ornamenti dell'aquilone, soffio di bellezza vitale che spettina gli alberi nei pomeriggi d'estate. Contro la Polonia, nella partita decisiva del girone, l'albiceleste non si lascia risucchiare da una frenesia psicopatica come sarebbe potuto essere, anzi riordina le idee e anche Leo, come se niente fosse successo, riprende a danzare tra le maglie avversarie senza deprimersi. Gli ottavi sono già realtà e tutto il paese riprende a cantare, stavolta però credendoci sul serio, quella che sarebbe diventata la soundtrack di questo mondiale. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Ragazzi, adesso siamo davvero pronti e tornati a crederci. La gara degli ottavi con l'Australia è la millesima partita in carriera di Leo e anche la centesima con la fascia al braccio. Tutti i numeri, se ci pensi Stefano, multipli di 10. Elevazioni a potenza, anzi, di 10, del 10, che infatti, in attesa di esondare, che fa? Lievita. Ai quarti di fronte c'è l'Olanda e la deghizzazione è ormai pronta a deflagrare con la potenza di Goku quando diventa un Super Saiyan. Dico questo perché sembra che dia 100 punti aura boomer recitare Dragon Ball. Lionel litiga, Lionel provoca, segna il gol del momentaneo 2-0 e si porge le mani alle orecchie davanti a Van Gaal. Poi, anziché implodere, quando l'Argentina viene rimontata per due volte, che fa? Si rimbocca le maniche e la trascina indenne fino ai rigori. E poi alla vittoria che porta alla semifinale. Una vittoria tracotante quella contro l'Olanda. Un capolavoro di Begbismo. C'è presente il Begbismo?
0: Begby. No.
1: Begby, il personaggio di Trainspotting, quello che lancia il boccale di birra al piano di sotto il pub e poi dice: ok, si è beccata una bicchierata in faccia, adesso nessuno esce di qua fino a quando non abbiamo capito chi è stato.
0: Ora so chi è.
1: Lionel Messi la butta così, in caciara, come si dice dalle mie parti, per sentirsi vivo. E a fine partita, quando Weghorst, l'olandese che con una doppietta stava quasi per mandare in pezzi ogni suo sogno, allora eccolo Begby, anzi Lionel Messi. Che mirava, andava già, gli dice. Che ti guardi, scemo, vai per la tua strada. In Qatar, diciamocelo, ogni sera ci siamo messi davanti alla partita con il pensiero angosciante che potesse anche essere l'ultima di Messi. Ed è così che è diventato un rito collettivo. Ed è con la sacralità che viviamo i riti collettivi che abbiamo assistito a Messi che ha mandato ai pazzi la Croazia e in particolare Guardiol. Ha accelerato, nascosto la palla, l'ha toccata col tacco e poi ha servito l'assist per il gol di Julian, mentre Victor Hugo Morales ne celebrava la più grande dote, il più grande talento, l'inganno.
0: Nella finale, contro la Francia, l'Argentina gioca con determinazione, fiducia, capacità di prendere decisioni, spirito ecumenico del collettivo e ovviamente potenza totemica di Messi. Passa in vantaggio con un rigore di Leo, raddoppia con un gol bellissimo del Fideo Di Maria, ma poi si inchina di fronte al demonio Mbappé, che nel giro di un minuto la pareggia. Torna in vantaggio, sempre con Messi nei supplementari, viene raggiunta ancora una volta da Mbappé e ai rigori, se ci arriva, è solo grazie a un miracolo del Dibu Martinez su Kolo Muani. Messi ha giocato per tutto il mondiale dando l'impressione, per la prima volta, di godersi ogni istante, anche quello più demoralizzante, come se ogni accadimento fosse propedeutico a una narrazione superiore. È rimasto calmo, ha instillato calma al resto della squadra, ha trovato una pace interiore che trova la sua sublimazione nel rigore, il primo che calcia contro Lloris. E si arriva all'ultimo, dopo gli errori di Coman e Tchouaméni. Dal dischetto c'è Montiel, può essere il rigore della vittoria. Le telecamere inquadrano Leo, guarda verso il cielo, sembra sussurrare: «Vamos, Diego, daselo! Dai, Diego, daglielo! Dagli il coraggio, dagli la soddisfazione! Dacci la coppa!»
1: E finalmente Messi questa coppa allora sì che la alza. E la alza coperto dal bist, il mantello cerimoniale che in Qatar indossano le più alte cariche onorifiche. E mentre noi lo guardiamo finalmente felice, anche con quel mantello nero addosso, pensiamo che era questo il finale che meritava Leo. Ma era ancora di più questo il finale che meritava la letteratura, il racconto di questo gioco che non è mai solo un gioco, ormai l'abbiamo capito, e che incarna la vita. Perché sì, è vero, il calcio sa essere spietato, crudele, disumano. Ma vedere Leo sulle ginocchia per la gioia quel giorno, beh, ci ha fatto pensare, almeno per un momento, che se ne dica. La vita, qualche volta la vita può anche essere perfetta.
0: Qualche volta.
1: Solo qualche volta.

0: Notizie in lingua facile. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice che è fiducioso perché forse il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo dice perché ha visto una lettera inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin. In questa lettera Volodymyr Zelensky invita Putin a continuare il dialogo iniziato l'anno scorso, propone una pausa nei combattimenti durante i negoziati, suggerisce la Svizzera come luogo per un incontro. La città di Tiro si trova nel sud del Libano. A Tiro nella notte ci sono stati nuovi bombardamenti da parte dell'esercito israeliano. Secondo fonti locali, questi bombardamenti hanno provocato 7 morti, più di 10 feriti, tra cui 2 bambini, piccoli danni a un ospedale. La situazione è molto difficile nella zona. A Sion, nel Canton Vallese, è iniziato un momento importante del processo per l'incendio alla discoteca Cramontana. L'incendio alla discoteca Le Constellations è successo il 31 dicembre 2025. Nell'incendio alla discoteca Le Constellations ci sono stati 41 giovani morti, 115 persone ferite. I due proprietari del Constellations sono interrogati dai giudici su come era organizzata la serata, cosa c'era per la sicurezza, se le persone che lavoravano nella discoteca sapevano come comportarsi durante un incendio, se si vedevano le uscite di emergenza. I due proprietari del Constellations sono accusati di omicidio colposo, cioè quando si causa la morte di una persona senza volerlo, lesioni personali colpose, cioè delle ferite causate a una persona senza volerlo, e incendio colposo. La prossima capitale culturale svizzera nel 2030 sarà Aarau, nel canton Argovia. Dal Ticino c'erano due proposte, una di Bellinzona, una con Lugano, Mendrisio e Locarno insieme. Anche la città di Thun si era candidata, ma non è stata scelta.
1: E noi ci agganciamo proprio a quest'ultima notizia che vi ha appena letto la collega Elisa Manca. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Benvenuti a Controcorrente. Il Ticino e quelle addirittura due discusse capitali della cultura. Se ne sta discutendo, se ne sta dibattendo. La domanda di oggi è semplice, semplicissima. Era meglio presentare una sola candidatura? Aarau, lo abbiamo appena sentito, sarà dunque la capitale della cultura svizzera 2030. La Svizzera italiana dovrà attendere, se ne parlerà forse per il 2033, ma forse. Dopo l'amara sconfitta della doppia candidatura ticinese, Bellinzona e Lugano, Lugano appunto con Locarno e Mendrisio, rimangono gli interrogativi e i dubbi sull'opportunità di presentare due dossier differenti. Con un'unica città o un unico progetto in lizza, il Ticino avrebbe avuto maggiori possibilità di vittoria? A proposito di cultura, metto sul tappeto altri interrogativi. A proposito di cultura, fra l'ampia varietà di proposte e di attività che il nostro territorio offre, quali vi suscitano più interesse? Cosa seguite e dove andate quando si parla di cultura, con la C maiuscola? Si dovrebbero investire maggiori risorse nella cultura? Si fa abbastanza per valorizzare la fruizione, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale ticinese? Qui parlo anche di patrimonio culturale materiale, ma anche immateriale. Ne parliamo con voi che, come tutti i giorni, ci potete raggiungere telefonicamente allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. La capitale della cultura svizzera 2030 sarà Aarau, sconfitto il Canton Ticino e soprattutto hanno perso. i due candidati, ha perso la doppia candidatura ticinese, Bellinzona e poi Lugano, Lugano con Locarno e Mendrisio. Buongiorno al professor Renato Martinoni, benvenuto, già docente universitario di letteratura e di cultura italiana. Benvenuto e buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Grazie a lei. Come legge questa decisione di designare Arau e non una città ticinese o delle città ticinesi?
2: Ma bisognerebbe entrare naturalmente nella testa dei membri della giuria per capire le motivazioni della loro scelta, che è stata chiara. Io credo, come ha detto lei prima, che il fatto di avere proposto due candidature non abbia certamente giovato al successo di uno dei due candidati. Insomma, siamo un po' notoriamente il paese dei campanilismi e credo che anche al di fuori del cantone Ticino questa realtà, questa duplice presenza, no, di una candidatura possa essere stata vista in termini non proprio positivi. Quindi sono certo che se il candidato fosse stato soltanto uno, Bellinzona, oppure il trio costituito da Lugano, Locarno e Mendrisio, la soluzione sarebbe stata probabilmente diversa.
1: Quindi secondo lei non ha giovato il fatto che a presentarsi fossero due realtà distinte. Un conto però sono le realtà distinte, insomma differenti, Bellinzona e Lugano con Locarno e Mendrisio, e un altro conto sono anche i contenuti che abbiamo proposto. Secondo lei sono all'altezza? Possiamo giustamente vantare con orgoglio anche noi una nostra cultura e quindi aspettarci anche che tutto questo ci venga riconosciuto?
2: Ma guardi, devo essere onesto e devo anche dire che non ho seguito molto da vicino tutto l'iter di preparazione e quindi i dossier che sono stati mandati alla giuria di questo riconoscimento. Quello che mi è sembrato abbastanza importante è il fatto che Arau è stato premiato per la sua capacità di creare dei legami. Ora, anche noi li abbiamo creati, per esempio uno dei due candidati ha messo insieme Lugano, Locarno e Mendrisio, quindi è un legame di natura geografica, ma se ho capito bene questi legami sono stati apprezzati nel caso della città che ha vinto perché creano un rapporto stretto fra chi crea e chi fruisce, cioè fra gli artisti e i cittadini, coinvolgendoli. Mi pare che questo sia stato un punto a favore della città che è stata scelta. Ecco, forse noi ci siamo un pochino troppo limitati a mettere sul piatto quelle che sono qualità grandi naturalmente, dei vari luoghi che hanno concorso, la loro bellezza, la loro storia, diciamo così, la loro ricchezza culturale, ma ho un po' l'impressione che questo non sia bastato. Forse occorreva andare un po' più in là, cercando di fare quello che noi facciamo troppo poco, purtroppo, cioè di sederci intorno al tavolo e riflettere non solo su quello che c'è, che abbiamo, di cui possiamo andare fieri, ma intorno a quello che di nuovo potremmo fare. Ecco, forse un po' più di originalità, un po' più di creatività sul piano delle idee, delle proposte, conoscendo un po', diciamo, anche il mondo svizzero-tedesco, avrebbe probabilmente giovato maggiormente.
1: Difatti lo slogan di Arau è Arau collega le persone, gli spazi e il tempo, appunto è un motto, è uno slogan che mira a creare nuovi legami tra le cittadine e i cittadini, le artiste e gli artisti, le istituzioni culturali, nonché rafforzare anche i legami fra Arau e le diverse regioni del paese, proprio quello che lei diceva, professor Martinoni. E qui viene da dire che forse non è più il tempo dei campanilismi, forse dovremmo fare un passo in avanti anche in Ticino, soprattutto anche per farci apprezzare e riconoscere maggiormente dal resto della Svizzera. E qui mi rivolgo a un docente universitario che è stato attivo per tantissimi anni a San Gallo e quindi conosce bene la realtà della Svizzera interna.
2: Sì, beh, la Svizzera, chiamiamola così, l'altra Svizzera, cioè soprattutto quella di lingua tedesca e francese, ma soprattutto direi quella di lingua tedesca, sa apprezzarci, ma ci chiede anche esplicitamente forse alcune cose, no? E queste alcune cose sono la chiarezza, sono la disponibilità a dialogare, il fatto magari anche di non essere troppo prigionieri di una tradizione storica che riguarda anche l'Italia, non soltanto la Svizzera italiana, vede la città, il campanilismo come il punto di riferimento e quindi il campanilismo come la conseguenza di questo e quindi anche come dire, la non disponibilità a lavorare insieme. Ho un po' l'impressione che occorrerebbe andare in questa direzione, cioè dare dei segni concreti che questa voglia di operare insieme sia non solo, come dire, una parola, una promessa, ma sia una realtà. E forse questo è uno dei settori, credo, in cui noi nel Cantone Ticino, anche più in generale nella Svizzera italiana, dovremmo essere pronti a fare.
1: Forse ci vorrebbe maggior sensibilità e anche maggior lungimiranza da parte delle autorità politiche, una maggiore attenzione ai mondi, sottolineo il plurale, ai mondi culturali che abbiamo e che peraltro vengono anche sostenuti perché poi le risorse ci sono. Si investe tutto sommato, anche si investono delle cifre comunque significative. Il problema è avere uno sguardo comunque attento, sensibile, anche critico verso quello che è successo e verso quello che sta succedendo. E allora le chiedo, il mondo politico, la politica è attenta a quell'occhio critico che in questi casi occorrerebbe avere?
2: Ma io penso, diciamo, in generale è attento il mondo politico e la politica per quello che può aiuta anche la cultura, forse non tutta la cultura, qualche volta magari la cultura controcorrente, la cultura cosiddetta minore viene lasciata un pochino da parte, ma questa è una tendenza che oramai da qualche decennio si è imposta, cioè anche addirittura a livello di fondazioni nazionali per la cultura si interviene magari massicciamente su grandi progetti che poi qualche volta sono grandi, diciamo così, se li misuriamo col metro ma non con i criteri della qualità, e tutto il resto viene tralasciato. Questo è un po' un peccato, però c'è un altro aspetto che a mio giudizio è importante. E questo nasce dal fatto che troppe volte chi amministra chiede alla cultura, chiede ai suoi rappresentanti consiglio, magari, no, anche dei progetti, ma poi in realtà concretamente non va oltre questo primo passo, cioè poi decide da sola. E qui abbiamo un problema, nel senso che nessuno, come dire, è un campione in più settori, quindi se parliamo di cultura ci vogliono le persone che operano, che lavorano quotidianamente nella cultura e bisogna dare anche loro credito e anche un pochino, come dire, di libertà, perlomeno devono essere ascoltate e ascoltate realmente. Qui io qualche volta per esperienza vedo dei problemi che andrebbero assolutamente risolti, se no non ne usciamo mai.
1: Allora, ce li dica dopo i titoli del radiogiornale I Problemi, la teniamo ancora una decina di minuti, professor Renato Martinoni. Intanto ricordo al pubblico di continuare a scriverci allo 076 321 11 13 oppure chiamateci anche allo 0848 03 0808. È una riflessione comune quella che stiamo facendo oggi con l'apporto importante di qualità del professor Martinoni. Il Ticino e quelle due discusse capitali della cultura. Era meglio presentare una sola candidatura? Si valorizza abbastanza il patrimonio culturale ticinese materiale e immateriale?
3: Rete 1. Buongiorno da Giuseppe Bucci, ecco alcuni temi che tratteremo nel radiogiornale in onda tra poco. Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, mettiamo fine alla guerra, la mossa di Kiev in un momento di rilancio della diplomazia anche da parte europea. Ancora un drone, questa volta marittimo, colpisce in Romania, non ci sono vittime, è il secondo episodio in una settimana, i sospetti portano in Russia. Aule scolastiche con temperature sopra i 40 gradi, anche questo è stato il caldo anomalo di maggio, dai pediatri un grido d'allarme e alcune proposte. In Italia sarà un mese di giugno complicato per i trasporti, scioperi soprattutto giovedì prossimo e tratte chiuse per lavori come la Stabio Malpensa.
1: E di code parliamo anche nel bollettino odierno che riguarda la viabilità. In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Malcantone fra Caslano e Agno in direzione di Bioggio. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 2 chilometri con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km e i ritardi di circa 30 minuti. A Basilea infine code sulla 2 tra Prattelne e Basilea Breite in direzione della Germania. E infine, come ogni venerdì, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Giampaolo di Agarone, che negli scorsi giorni ci ha segnalato un incidente alla rotonda di Riazzino. Ringraziamo quindi Giampaolo e tutti gli automobilisti che ci informano regolarmente sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani, stiamo parlando del Ticino, di quelle due discusse capitali della cultura e nemmeno una è stata presa in considerazione. Ha vinto Arau, che sarà dunque la capitale della cultura svizzera 2030. Vi chiedo, era meglio presentare una sola candidatura, poi si dovrebbero investire maggiori risorse? Nella cultura si fa abbastanza per valorizzare la fruizione, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale ticinese, materiale e immateriale? Beh, potremmo allargare il discorso alla Svizzera italiana. E a proposito anche di cultura, fra l'ampia e allargata varietà di proposte di attività che il nostro territorio offre, mi interessa anche capire un po' quali vi suscitano più interesse, chi seguite, cosa seguite, la musica, l'arte, l'arte visiva, andate nei musei, andate al Festival del Film di Locarno, che tipo di impatto ha per voi e che tipo di relazione, che tipo di rapporto avete con la cultura? Con noi c'è sempre il professor Renato Martinoni, già docente universitario di letteratura e di cultura italiana. Professor Martinoni, lei ci diceva prima dei problemi, problemi più che altro organizzativi, di politica culturale?
2: Sì, ma non solo. Sai, il concetto di cultura è molto complesso. Spesso quando se ne parla magari ci facciamo delle idee un pochino semplicistiche, magari ci mettiamo sopra anche qualche preconcetto, qualche pregiudizio, nel senso che c'è chi pensa che la cultura sia tempo perduto, che la cultura siano parole vuote, siano soldi buttati via. Ora, che qualche volta la cultura sia anche fatta di parole vuote è vero, però noi dovremmo essere seri quando affrontiamo problemi di questa natura o parliamo di questi aspetti, e dobbiamo renderci conto che la cultura è intanto un aspetto della quotidianità, ma anche della vita dell'uomo, anche della vita sociale, della vita civile, molto importante, perché la cultura è creatività, ma la cultura è anche riflessione, cioè ci permette di guardare ai problemi del mondo e di cercare di trovare delle risposte ragionevoli. Quindi non campate in aria, non urlate come va di moda oggi. Ma detto questo, è chiaro che da un lato anche nel nostro paese si fa molto, si produce molto, si crea, basta leggere i giornali, ascoltare la radio, vedere la televisione, insomma c'è tantissimo, però questo rende anche difficile a volte monitorare quello che viene fatto e nello stesso tempo non è molto semplice capire, diciamo così, quello che può essere più di qualità e quello che può essere un po' meno di qualità. Non dico questo perché vorrei escludere qualcuno o qualcosa, ma credo che un lavoro serio in questo ambito aiuterebbe a meglio orientarci e a meglio capire anche quale potrebbe essere il ruolo della cultura, che non è panna montata, ma è sempre uno strumento che deve aiutare l'uomo a crescere, la società a migliorare, a uscire anche da tutto questo marasma di notizie false, di urla, eccetera, di cui noi siamo oramai quotidianamente testimoni.
1: Certo, ne parlavamo prima dei pericoli, delle insidie e anche delle derive dell'intelligenza artificiale. Tornando al Ticino, la Svizzera italiana, quanto secondo lei ha ravvivato il mondo culturale la presenza dell'USI? L'Università della Svizzera italiana ha risposto a quelle che erano le attese, diciamo, in sede di lancio, di presentazione, di creazione di questa istituzione che è importante, ma ha confermato quello che si sperava potesse dare e fare?
2: Guardi, mi fa una domanda imbarazzante perché io ho insegnato all'Università di Zurigo e poi per 30 anni in quella di San Gallo, quindi parlo, come dire, di un'altra università e questo può essere sempre anche molto delicato. Ma io credo proprio che l'Università della Svizzera italiana abbia fatto molto in questo ambito, anche se mi permetto di aggiungere, forse penso da esterno che qualcosa di più possa essere fatto, perché c'è sempre il problema, no? Lo vivevo anche a San Gallo, dell'università che qualcuno vede come un'isola, come qualcosa di chiuso, come qualcosa di esterno alla, come dire, alla società, alla comunità che la circonda. E mi ricordo a San Gallo più di una volta ho avuto modo di insistere, per esempio durante le riunioni del Senato accademico, sull'importanza di avere un contatto aperto, diretto con la comunità, perché poi quando ci sono le votazioni politiche, per esempio, no, i sostegni economici per l'Accademia, c'è bisogno che con la comunità ci sia un rapporto aperto, un dialogo continuo, dei contatti molto stretti. Qualcuno crede che l'università non debba abbassarsi, che debba rimanere un polo scientificamente eccelso, e questo è vero, guai se non fosse così, però ci vuole anche un contatto con la gente. Ecco, io non voglio esprimere un giudizio, ma credo che questa riflessione comunque sia abbastanza importante, vada fatta.
1: Assolutamente. L'altra riflessione ci porta alla lingua italiana, alla lingua e alla cultura italiana. E beh, lei lo sa bene, si è battuto per tantissimi anni. Poteva essere l'occasione assegnata.

0: tanta generosità. Ognuno deve guadagnarsi, purtroppo, ma questa è la realtà, e non solo in questo ambito, deve guadagnarsi il proprio pane, la propria stima, la stima da parte degli altri. Come dicevo all'inizio, io sono certo che la stima da parte della Svizzera, diciamo tedesca o francese o romancia, nasca da un lavoro comune, ma anche da una, come si dice oggi, una parola che a me non piace, progettualità, voglio dire dalla volontà, dalla disponibilità di riflettere, di proporre, di creare cose nuove, quindi di non vivere sugli allori del passato, che è la cosa peggiore che noi possiamo immaginare. Dobbiamo sempre darci da fare. Per quanto riguarda la lingua, la lingua certo vive, continuerà a sopravvivere, e io me lo auguro di cuore, anche se devo aggiungere una cosa: almeno una volta per semestre a San Gallo ho fatto un corso di storia politica italiana in lingua tedesca, e l'ho fatto perché ho pensato che usando il tedesco avrei avuto molti più studenti nell'aula, no, a lezione, e quindi che ci sono tanti strumenti per sostenere una lingua, e non necessariamente si deve parlare dell'italiano in italiano, anche se è chiaro, la lingua italiana va assolutamente sostenuta, difesa, ma difesa in maniera intelligente, aperta e moderna, non basandoci su vecchi sogni o vecchie motivazioni che oggi non valgono più assolutamente nulla.
1: In chiusura, professor Martinoni, lei oltre che letterato è già docente universitario e anche scrittore. Secondo lei la dignità della scrittura, lo spazio per gli scrittori e le scrittrici nella Svizzera italiana è uno spazio nel quale ci si muove bene, siete sufficientemente valorizzati, c'è quella necessaria attenzione che ci deve essere anche per chi scrive libri?
0: No, credo di no, guardi, intanto c'è un problema, una realtà può essere vista positivamente o negativamente, non lo so. Nel nostro cantone si pubblica veramente tanto,
1: tantissimo,
0: quasi ogni giorno esce un romanzo, quindi qui nasce il problema, intanto chi lo legge, quanti lo possono leggere e chi soprattutto lo giudica. Da noi manca un pochino, c'è molta creatività, ma manca invece quel settore, diciamo, chiamiamolo critico, anche se uso una parola che non può piacere, ma quel settore che aiuta un pochino a fare ordine all'interno di un insieme creativo molto molto ampio. E quindi, almeno questo succede a me, io mi sento spesso anche un po' disorientato, nel senso che, non riuscendo chiaramente a leggere tutto quello che esce, e anche volendo leggere cose che piacciono a me, che non hanno assolutamente a che fare con quello che esce nel nostro cantone, ma manca un pochino questo sforzo che aiuti a chi ama questo ambito, quello dei romanzi, per esempio, a muoversi, a orientarsi, a capire. C'è molto da fare in questo settore, secondo me, non capisco perché non si faccia qualcosa di più.
1: Beh, nel settore della scrittura e dei libri, ma anche in altri settori, da quello che ha detto professor Martinoni in chiusura.
0: Naturalmente, sì, io adesso
1: si può e si deve fare, no, certo, ma si può e si deve fare meglio, soprattutto cercando magari delle collaborazioni, delle sinergie, dei momenti, insomma, in cui si possano condividere dei progetti, e lei giustamente prima faceva notare non fermarsi a ciò che abbiamo, a quello che abbiamo ereditato, ma anche sperimentiamo, facciamo cose nuove, ho capito bene?
0: Certo, ma oramai lo sappiamo, chi si ferma è morto, no? Però non bisogna andare avanti tanto per andare avanti, lo si deve fare con serietà. La cultura non è diversa dalla scienza, non è diversa dalla religione, dall'etica, dalla vita. La cultura deve essere basata sulla serietà, cioè sulla onestà e sulla preparazione. E quindi io credo che bisognerebbe un pochino lavorare su questi principi, proprio per cercare di continuare a mantenere un livello dignitoso e quindi a contribuire anche a dare un apporto serio a quella che è la quotidianità della vita, dato che noi siamo giornalmente bombardati da tante cose che ci disorientano, è difficile muoversi all'interno di quello che sta succedendo nel mondo. Io credo comunque che, appunto, essere preparati

0: stati essere seri, essere onesti nell'osservare le cose, con tutto il diritto di avere ognuno un'opinione diversa, sia una base importante. E la cultura in questo ambito, lo ripeto, non è qualcosa di marginale, ma è qualcosa di centrale. Bisogna vincere il pregiudizio di chi crede che la cultura sia tempo buttato via, cioè cose per gente che amano le belle parole, eccetera, eccetera. La cultura è qualcosa di serio, di molto serio.
1: La lettura del professor Renato Martinoni e le parole molto chiare sul mondo culturale della Svizzera italiana, sulla situazione odierna, sugli scenari, le prospettive di ciò che si potrà e dovrà fare anche per cambiare un po' quelle che sono, insomma, le aspettative e le attese degli stessi operatori e delle stesse operatrici culturali. Professor Martinoni, grazie per essere stato con noi oggi, buona giornata e buon appetito.
0: Grazie anche a lei e a chi ci ha ascoltati e buona giornata a tutti.
1: Grazie. Grazie. Allora, noi andiamo avanti col pubblico che ci può raggiungere telefonicamente e davvero mi interessano le opinioni del pubblico, lo 0848 030808. È un tema veramente di casa nostra questo, parliamo di cultura della Svizzera italiana, del mondo culturale. E allora, fra l'ampia varietà di proposte e di attività che il nostro territorio offre, quali vi suscitano più interesse? Scatenatevi, come quando vi scatenate quando talvolta magari affronto temi che riguardano l'Italia o che riguardano argomenti e spunti che ci giungono dall'Italia. Perché parli dell'Italia, non parli del Ticino? Qui parliamo, come quasi tutti i giorni, o del Ticino o della Svizzera. Poi spesso parliamo anche, ma è giusto che sia così, parliamo anche del mondo intero. In questo caso, il Ticino e quelle due discusse capitali della cultura. Addirittura abbiamo presentato una doppia candidatura. Bellinzona e Lugano con Locarno e Mendrisio ci hanno detto no grazie, interessanti, sì, dossier comunque buoni, di qualità, però aspettate ancora un po'. Care città ticinesi, magari ne riparleremo nel 2033. E allora si dovrebbero investire maggiori risorse nella cultura? Cosa non funziona nel mondo culturale ticinese? Cosa non va bene? Cosa si dovrebbe e potrebbe fare? Si fa abbastanza, secondo voi, per valorizzare la fruizione, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale ticinese, materiale e immateriale? Pensiamo a quante discussioni ci sono state e ci sono ancora tuttora sulle varie forme di cultura alternativa. E questo è un tema importante, questo è un argomento centrale. Hanno il giusto spazio? Trovano i giusti canali per poter anche loro far parte di quello che deve essere un dibattito collettivo, dibattito culturale? Sono accettate queste forme di cultura alternativa, di cultura, diciamo così, anche sperimentale? Oppure si tende a guardare queste forme di cultura un po' così, magari con diffidenza? 076 321 11 13, leggiamo i vostri messaggi, sono chilometrici, perché non ci o telefonate o perché non ci mandate i messaggi vocali, sarebbe molto ma molto più semplice. I politici che devono prendere decisioni riguardo la cultura dovrebbero avere una formazione in questo ambito e una certa apertura mentale, ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, data forse anche dal fatto di aver viaggiato e visto altre realtà. La cultura è fatta di tanti aspetti, conoscenza in primis, ma anche sensibilità, intelligenza, intelligenza emotiva, curiosità, rispetto, rispetto per l'ambiente e per l'essere umano. Cordiali saluti, Grazia. Grazie quindi a Grazia. È un messaggio che condividiamo. Poi diverse persone salutano e si complimentano con il professor Renato Martinoni, che ha fornito comunque diversi spunti, diversi stimoli a quello che vorrebbe essere oggi un dibattito anche col pubblico sul mondo culturale. E mi inquieta un po' questo silenzio sulla cultura, caro pubblico. Non vi interessa? Non vi interessano gli argomenti che riguardano la cultura? E questo è peccato, insomma. Sappiamo quanto si fa per la cultura, quanto si potrebbe fare magari in più. Ricordo anche che l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato i dati relativi agli operatori culturali nel 2025. A livello svizzero emerge che essi sono calati di 14.000 unità, meno 4,8% rispetto al 2024. Sto parlando di operatori culturali, il che interrompe una ripresa triennale 2022-2024. È il dato più basso dal 2021, il calo più importante si è registrato a attenzione in Ticino, dove gli operatori culturali sono passati da 11,5 mila, quindi quasi 12 mila a 8 mila. Si tratta di un calo del 30,4% in un solo anno. Notizie insomma un po' sconfortanti. Nonostante la popolazione attiva sia aumentata, gli operatori culturali in Ticino non sono mai stati così pochi, perlomeno dall'inizio dei rilevamenti nel 2010. Questo cosa vuol dire? Meno opportunità anche di lavoro per i nostri giovani, per chi lavora in ambito culturale. Le stesse cifre, meno 29,8%, valgono anche parlando di Svizzera italiana, quindi considerando sia il Ticino sia il Grigione italiano. Luca, benvenuto, buongiorno e grazie per rompere il ghiaccio.
2: Antonio, miei rispetti, tutto bene?
1: Bene, lei anche, sta bene?
2: Sì, grazie, più o meno. Senta un po', è difficile parlare dopo il professore, evidentemente, perché la sa lunga sicuramente molto più di me. Una cosa volevo dire, la sua affermazione non mi è piaciuta molto, non del professore,
1: la mia,
2: la sua, Antonio,
1: mi dica. Sì,
2: cultura con la C maiuscola.
1: E perché c'è anche chi scrive cultura con la K,
2: No, però con la C maiuscola poi si potrebbe intendere che c'è la cultura,
1: è vero,
2: di serie A, la
1: ha ragione,
2: di serie B.
1: Io però inglobavo tutto, tutto, tutti e tutte.
2: Ho capito.
1: Sono sempre molto politicamente corretto, quindi nella cultura ci mettiamo tutto, caro Luca.
2: Niente, per la questione lì della scelta di Arau, che secondo me può anche andare bene, evidentemente questo limite che abbiamo noi in Ticino di non accordarci su determinate questioni crea qualche problema. Magari può essere un segnale per il 2033 di mettersi d'accordo e fare una scelta singola, insomma, no? Non crede che può essere questo?
1: Parole sagge, mi sembra che sia, sì, e di buon senso probabilmente rivedere un po' il dossier, rivedere il progetto e proporsi con una sola candidatura.
2: Secondo me sì, perché sì, poi al di là di tutto non è che noi, la nostra cultura è presente, diciamo, tutti i nostri territori in Ticino ne hanno parecchie.
1: Assolutamente, certo, cioè, c'è tanto, ci sono tante proposte, tante attività.
2: Quindi non, io penso che sia più che altro un po' quello. Poi la ruota gira, a un dato momento ci sarà, arriverà il tempo giusto e senza tanti clamori. Poi penso che anche addirittura la questione Castelli-Fortezza, secondo me, ha creato qualche problema.
1: Può essere a Bellinzona un po' di, cioè, disorientamento.
2: La leggo un po' così. Niente,
1: Ticino, terra di artisti, ricordiamoci quello che si diceva, certo, e si proclamava anni e anni fa. Grazie Luca, tanti auguri, buona giornata.
2: Prego, addio Antonio.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Mille. Allora, arrivo Marco. Qualcuno scrive: Enrico, la demolizione dell'ex macello a Lugano è l'esempio più evidente di come sia osteggiata la cultura alternativa in Ticino. E parlavo appunto prima di cultura alternativa. Poi ancora, il pubblico è un pubblico edonista, ma guarda tu, Lugano, Mendrisio e Locarno assieme, Bellinzona da sola perché è la capitale. Va bene che non partecipa il cantone, però cultura fatta per i culturati. Il popolino non capisce nulla, peccato, saluti Guido, non riesce a seguire. Poi ancora, la cultura in Svizzera interna è più sentita, sono molto creativi e soprattutto tutti collaborano insieme se c'è un bel progetto. Questo sicuramente è vero, magari maggiormente che non nella Svizzera italiana. Poi Antonella scrive ancora: qui in Ticino non c'è condivisione e voglia di fare. Ne ho fatto esperienza tanti anni fa. Tanti bei progetti nascono da lassù, partono dall'alto, insomma, sono magari poco accettati e anche poco ben voluti i progetti che partono dal basso. E qui torniamo sulle varie forme di cultura alternativa. Marco, buondì, benvenuto.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Antonio, io intervengo soltanto velocemente per sottolineare dalle parole lucide, molto lucide del professor Martinoni, uno spunto, cioè la collaborazione con il resto della Svizzera. Mi vengono in mente due cose. Primo, che l'Università di Zurigo è stata fondata anche grazie ai ticinesi. Orelli è stato uno dei fondatori, Locarnese è stato uno dei fondatori dell'Università di Zurigo. Il secondo spunto è la collaborazione non esistente con la Svizzera francese. Ricordo solo che i colleghi tuoi, Antonio, della televisione, della radio svizzera francese, hanno messo in onda anni fa un programma intitolato Le Tessin c'est inconnu, il Ticino, questo sconosciuto. Ciò vuol dire che a livello federale la cultura ticinese deve e può fare molto molto di più. Bisogna mettersi in contatto con gli altri, in rete con gli altri e offrire quello che noi possiamo offrire. Attenzione, a livello però di quello che la cultura è in Svizzera tedesca e in Svizzera francese. Grazie.
1: Certo, noi aspetti Marco, noi abbiamo tanto da offrire, offriamo tanto. La domanda è però, i politici sono all'altezza di divulgare, di far sapere ciò che abbiamo, hanno quella sufficiente sensibilità, hanno lo sguardo attento anche al mondo culturale. Noi abbiamo abbiamo un dipartimento che è il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. E se facessimo un solo Dipartimento Cultura? Che ne dice?
3: Ma questa non è un'idea interessante.
1: Non è male come idea.
3: Non è male come idea, però è un'idea piuttosto così difficile da realizzare. Io direi che i nostri politici sono poco informati sulla cultura. È difficile essere politico, essere consigliere di Stato, gran consigliere, doversi occupare di tutti i problemi del cantone e poi avere ancora spazio per la cultura. Non è facile. Però ogni tanto qualche spunto c'è e il Gran Consiglio e ogni tanto veramente qualche sforzo lo fa.
1: Grazie, grazie Marco, buona giornata. Allora,
3: buona
1: lanciamo,
3: giornata,
1: grazie, grazie mille. Lanciamo l'idea del Dipartimento Cultura, lasciamo a Marina Carobbio il Dipartimento Educazione e Sport e facciamo un Dipartimento Cultura, il sesto dipartimento. Sareste d'accordo? Sareste favorevoli ad un Dipartimento Cultura in Ticino? Qualcuno chiede, dice, ma per operatore culturale cosa si intende, cosa fa? Beh, io penso al musicista dell'Osi, è un operatore culturale, a chi lavora alla Pinacoteca Zwist di Rancate, a chi lavora per il Festival del Film di Locarno, Locarno Festival, a chi insomma vive di cultura, l'artista, lo scrittore, a chi scrive libri. Sono tutte persone che lavorano in ambito culturale e quindi sono tutti operatori culturali o operatrici culturali. E poi scrive ancora Massimo, molto probabilmente c'è anche un calcolo da fare. Quanto mi dà da vivere, specialmente adesso che non ci sono molti soldi, mettermi a fare qualcosa in questo ambito? Ma c'è molta gente che lavora in ambito culturale, a livello di museo, a livello di musei, anzi plurale, a livello di musica, a livello di arte, arte visiva. Sono veramente... i teatri, pensiamo al mondo dei teatri, un mondo comunque molto vivo e vivace. Non è che lo Stato deve intervenire per dar da lavorare a tutti. No, è vero, però lo Stato deve anche riconoscere chi lavora in ambito culturale e il fatto che diminuiscano, che diminuiscano gli operatori culturali, beh, questo non è un buon segnale, insomma. Poi ancora, leggiamo Fabio. Buongiorno signor Bolzani e grazie di cuore per il tema in onda oggi. Da ex docente affermo con certezza che la cultura ha radici profonde in due ambiti, la famiglia e soprattutto la scuola. Ha ragione, caro Fabio. Quest'ultima la ritengo oggi molto carente e i risultati si vedono, si sentono o almeno si percepiscono. Questo è il messaggio di Fabio. E la scuola può fare tanto, ha fatto tanto, forse potrebbe fare di più. E poi ovviamente la famiglia, ma poi c'è anche il nostro interesse personale, la nostra curiosità. Il Ticino è quelle due discusse capitali della cultura. Era meglio presentare una sola candidatura? Sicuramente se ne riparlerà. Grazie a voi tutte e tutti. Buona giornata e buona continuazione di visione e di ascolto.
4: meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Al sud sarà un pomeriggio abbastanza soleggiato, si svilupperanno dei cumuli nel corso delle ore che in tarda serata o nella notte porteranno a temporali isolati, possibilmente anche forti, in particolare nella zona del Verbano. In Engadina sarà più nuvoloso ma tendenzialmente asciutto. Le massime al sud si situeranno in generale attorno ai 25 gradi. Al nord è atteso tempo abbastanza soleggiato, specialmente sull'altopiano, ma non si esclude isolati rovesci. Le massime oggi raggiungeranno i 18-19 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 6 giugno. Al sud sarà inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci sparsi, poi si passerà tempo almeno in parte soleggiato, anche se in Engadina il miglioramento arriverà un po' dopo. Al nord si avrà per contro una giornata abbastanza soleggiata fin da subito, ma verso le Alpi sarà più nuvoloso con rovesci alternati a schiarite. Sia al nord che al sud le temperature massime si situeranno attorno ai 22 gradi. E queste per il momento erano le nostre ultime informazioni. Questa sera torneremo con gli ultimi aggiornamenti. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, mettiamo fine alla guerra. La mossa di Kiev in un momento di rilancio della diplomazia anche da parte europea. Ancora un drone, questa volta marittimo, colpisce in Romania. Non ci sono vittime, è il secondo episodio in una settimana. I sospetti portano in Russia. Diagnosi e trattamento dell'endometriosi vanno migliorati. Un rapporto del Consiglio federale evidenzia lacune nella gestione delle malattie femminili. Aule scolastiche con temperature sopra i 40 gradi. Anche questo è stato il caldo anomalo di maggio, dai pediatri un grido d'allarme e alcune proposte. In Italia sarà un mese di giugno complicato per i trasporti, scioperi soprattutto giovedì prossimo e tratte chiuse per lavori come la Stabio Malpensa. Un faccia a faccia per mettere fine al conflitto russo-ucraino è quanto proposto a Volodymyr Zelensky e a Vladimir Putin. In una lettera aperta al suo omologo russo, il presidente ucraino esprime l'intento di incontrarsi senza attendere l'intervento degli Stati Uniti, troppo impegnati sul fronte medio orientale. Allora iniziamo da qui con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, ricordiamo che Zelensky non è nuovo a simili proposte finora respinte da Putin. Questa volta, con questa lettera pubblica che è una novità, c'è qualcosa di diverso? Ci sono indizi che l'incontro possa concretizzarsi?
8: Ma per il momento non sembra proprio estremamente probabile. Abbiamo già visto il portavoce del Cremlino rispondere invitando Zelensky a Mosca, l'unica città che per ovvi motivi Zelensky aveva escluso come possibile luogo dell'incontro. Insomma, è, come hai detto, un copione che abbiamo già visto. Ci sono già stati altri inviti al dialogo diretto che però finora non avevano portato a niente. Quello che è forse più importante in questi giorni è il momento e la modalità con cui è avvenuto questa offerta. La lettera aperta del presidente ucraino è sì un'offerta di dialogo, però insomma è anche un po' una sfida. Zelensky sottolinea le difficoltà dell'esercito russo, accusa Mosca per l'invasione illegale del paese. Insomma sembra quasi che Putin sia solo parzialmente l'obiettivo di questa comunicazione e che il vero destinatario forse sia più il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a cui Zelensky vuole dimostrare da un lato che non solo l'Ucraina è più pronta alla pace di quanto non lo sia la Russia, ma gli vuole anche dimostrare che Mosca ha grosse difficoltà sul campo di battaglia, molte di più di quanto è disposta ad ammettere.
7: Ecco, allargando lo sguardo si nota anche un certo attivismo diplomatico da parte europea. Come leggere queste mosse?
8: Sì, direi che questo è un altro aspetto molto importante del balletto diplomatico di questi giorni. Non dobbiamo aspettarci un viaggio del cancelliere tedesco a Mosca nei prossimi giorni, però allo stesso tempo è chiaro che Germania, Francia, Regno Unito stanno attivamente discutendo con Kiev sulle modalità con cui iniziare a mediare un negoziato tra Russia e Ucraina, sostituendosi agli Stati Uniti che si sono un po' tirati fuori in questa fase. Secondo gli europei nei prossimi mesi ci sarà una vera e propria finestra negoziale in cui potrebbe essere essere possibile ottenere un cessate il fuoco grazie alla coincidenza di una serie di eventi come le difficoltà russe sul fronte e le elezioni di medio termine degli Stati Uniti a novembre, che potrebbero portare al Congresso americano una maggioranza ben più ostile alla Russia dell'attuale. Ma gli europei partono da una chiara linea rossa. La Russia si deve fermare dove si trova, mentre, come sappiamo, il Cremlino vuole che gli ucraini si ritirino dal Donbass, una richiesta che Putin, tra l'altro, ha ripetuto anche ieri.
7: Davide Maria De Luca in diretta, grazie per queste spiegazioni. Intanto la Romania è stata presa di mira da un drone marittimo esploso senza far vittime nel porto di Costanza sul Mar Nero. Chiara Savi, cosa sappiamo su quanto accaduto?
9: Sappiamo che un drone marittimo, l'equivalente di un drone volante controllato da remoto ma che appunto viene teleguidato in acqua, è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, situato sulla costa occidentale del Mar Nero. Per motivi precauzionali l'area è stata evacuata, si temeva un'esplosione che effettivamente c'è stata ma che non ha causato vittime. Dei siti web rumeni mostrano le immagini di una colonna di fumo nero che sale dal porto. Poco dopo il ministero della difesa rumeno ha comunicato che altri tre droni marittimi simili a quelli impiegati nel conflitto in Ucraina sono stati intercettati dal sistema di sorveglianza delle frontiere del Mar Nero, che attraverso radar e sensori traccia le navi e altri oggetti nell'area marittima di interesse. Per il momento non sappiamo che fine abbiano fatto. Ricordo che in Romania questa settimana è stata trovata una mina marittima lungo la costa non lontano dal confine con la Bulgaria e che venerdì scorso un drone di fabbricazione russa, come è stato appurato, aveva colpito un palazzo residenziale nella località di Galati, città sul Danubio, non lontana dai confini con la Moldova e l'Ucraina. Un drone lanciato volontariamente da Mosca contro un paese della NATO per testare fin dove ci si può spingere o uno sconfinamento involontario. Le autorità di Bucarest avevano parlato più in generale di un gesto irresponsabile e c'era stato un coro di condanna unanime da parte dell'Occidente.
7: Grazie Chiara Savi per queste spiegazioni. La diagnosi precoce e il trattamento dell'endometriosi vanno migliorati, lo ha stabilito questa mattina il Consiglio federale adottando il rapporto sulla strategia da applicare, rapporto da cui emergono delle mancanze strutturali del sistema sanitario elvetico nella gestione delle malattie tipicamente femminili. Da Berna, Alessio Veronelli.
10: Malattia cronica che comporta notevoli limitazioni e disagi per le donne che ne sono affette, l'endometriosi deve essere meglio diagnosticata e trattata. Coloro che ne sono affette, all'incirca una donna su 10 in età fertile, soffrono magari per anni prima che venga riconosciuta la causa dei sintomi, formulata una diagnosi e iniziato un trattamento adeguato. Per il Consiglio federale sono proprio le sfide legate a diagnosi e trattamento a rappresentare una chiara necessità di intervento e benché per migliorare la situazione attuale siano già state prese diverse misure, è stata ora incaricata la Commissione federale per la qualità di tenere conto espressamente di queste malattie nei propri obiettivi strategici. Per il governo è insomma necessario considerare maggiormente le malattie tipicamente femminili nella ricerca e nella formazione. In aggiunta, l'Ufficio federale della sanità pubblica dovrà esaminare le modalità per analizzare i dati già disponibili sulla situazione assistenziale delle donne affette da endometriosi. Per il Consiglio federale, infine, la sensibilizzazione su questa malattia va migliorata nell'assistenza sanitaria, nel mondo del lavoro e nelle istituzioni scolastiche.
7: L'Unione Sindacale Svizzera lancerà un referendum se il Parlamento confermerà che i salari stabiliti dai contratti collettivi nazionali prevalgono sui salari minimi cantonali. Le due Camere hanno chiuso le divergenze introducendo eccezioni per cantoni come Ginevra, Neuchâtel e Ticino, già dotati di salari minimi cantonali che per legge primeggiano sui CCL. La riforma è in attesa del voto finale del Parlamento a fine sessione. L'Assemblea dei Delegati dell'USS ritiene la decisione un attacco alla volontà popolare e al potere di acquisto l'acquisto di lavoratori che operano in settori che hanno paghe molto basse. Restiamo in ambito sindacale in qualche modo, perché questa mattina a Bellinzona il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal governo ticinese, rappresentato dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti e da Christian Vitta. All'incontro anche il presidente della deputazione alle Camere federali Bruno Storni. Sul tavolo la ricerca di un terreno comune per difendere il Ticino e i posti di lavoro, dopo che Cargo ha comunicato che a sud delle Alpi, pur senza licenziamenti, è prevista la soppressione di una quarantina di impieghi. Il timore di tutti è un disimpegno sempre maggiore delle ferrovie a sud delle Alpi, togliendo importanti possibilità lavorative sul territorio. Sentiamo il rappresentante del comitato, Matteo Pronzini.
11: Con il Consiglio di Stato vi è sostanzialmente, cito l'espressione che hanno usato loro, un sostegno alle nostre richieste per quanto riguarda la difesa dei posti di lavoro, e in più il Consiglio di Stato sarà presente ufficialmente alla manifestazione del 12 di giugno a Chiasso alle ore 18. Quello che è emerso dall'incontro è che sono estremamente preoccupati della perdita di questi posti di lavoro e soprattutto della logica che muove l'FFS, che è una logica di concentrare oltre Gottardo e di fatto di sacrificare il Ticino, e di conseguenza sono d'accordo con noi. Auspico che anche la deputazione faccia gioco di squadra e difenda in modo determinato e anche con un sostegno come il Consiglio di Stato queste rivendicazioni e la difesa di questi posti di lavoro.
7: Matteo Pronzini del comitato no allo smantellamento di FFS Cargo. È iniziato questa mattina un atteso interrogatorio dei proprietari del locale Le Costellation nell'ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno a Cramontana, costato la vita a 41 persone. Rispetto alle tre udienze già avvenute per entrambi, in questa i due coniugi vengono messi per la prima volta a confronto. Sono vari gli aspetti sui quali hanno dato delle versioni diverse alle procuratrici, per esempio sulla provenienza dei pannelli di schiuma fonoassorbente da dove si è sviluppato l'incendio, sulla responsabilità della formazione del personale, sulla suddivisione dei compiti tra di loro. Negli ultimi giorni il clima si è fatto più mite in linea con le medie stagionali, ma la serie di giornate canicolari di alcune settimane fa ha riacceso i riflettori su una delle conseguenze di questi fenomeni: le temperature troppo alte nelle aule scolastiche e le ripercussioni per la salute dei bambini. Ne abbiamo parlato con un pediatra che mette in guardia, chiede adeguamenti infrastrutturali e parla del Ticino come di un modello da seguire. Il perché nel contributo di Anna Riva.
12: Oltre 30 gradi in diverse regioni della Svizzera. Quello appena trascorso è stato un mese di maggio anomalo, con a tratti quasi 10 gradi sopra la norma stagionale. Nelle scuole la canicola ha dato filo da torcere a bambini e ragazzi, per loro natura particolarmente vulnerabili, vista la loro capacità di regolare la temperatura corporea meno performante. Il dottor Patrick Hetzel, membro dell'Associazione Professionale Svizzera dei Pediatri di Base, parla di un problema ancora sottovalutato.
13: In alcune aule scolastiche sono già state registrate temperature nettamente al di sopra dei 35 gradi, fino a 42 gradi in Svizzera.
12: Il pediatra, attivo nel canton Basilea Città, si dice preoccupato.
13: Se la colonnina di mercurio sale oltre i 25 gradi, verso i 30 o 35, il corpo rischia di surriscaldarsi. La capacità di apprendimento, per esempio, cala nettamente a partire dai 25-26 gradi e i meccanismi di difesa del corpo raggiungono i propri limiti dai 28-30 gradi.
12: Sempre dai 28 gradi, prosegue l'esperto, un apprendimento sano e normale, per così dire, non è più possibile. Ma Hetzel non è il solo a lanciare l'allarme. L'Associazione Svizzera degli Insegnanti chiede che tra i 26 e i 30 gradi si abbandonino le aule scolastiche e si studi per esempio nel bosco o nelle cantine, e che dai 30 gradi le lezioni vengano addirittura interrotte. Per il dottor Hetzel, la Svizzera italiana potrebbe in un certo senso fare scuola.
13: Il Ticino, quale cantone più meridionale della Svizzera, ha il vantaggio di avere vacanze estive più lunghe. Se si volesse quindi estendere le ferie, ci si potrebbe orientare al modello ticinese.
12: Sono però anche altre le possibili misure a disposizione, secondo Hetzel. Si va dall'arieggiare le aule in maniera adeguata, per arrivare fino a ripensare gli edifici scolastici, isolandoli più efficacemente e con un occhio di riguardo per ombre e verde. Appelli questi che il pediatra spera non cadano nel vuoto una volta di più.
7: Torniamo all'estero, in Germania, dove continua a far discutere lo schiaffo ricevuto in sede ONU 2 giorni fa durante la votazione per un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Germania è infatti rimasta a mani vuote, al suo posto hanno ottenuto una poltrona Austria e Portogallo. Per il governo Merz una amara sconfitta e una perdita di reputazione a livello nazionale. Da Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
14: È un fallimento a tutto campo del cancelliere degli esteri, come amava definirsi Friedrich Merz all'inizio del suo mandato. Pur essendo il quarto principale finanziatore delle Nazioni Unite, nonostante la massiccia campagna di promozione politica avviata da Berlino a livello internazionale, la Germania non ha ottenuto un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Christoph Heusken, ex direttore della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera e dal 2017 al 2021 ambasciatore tedesco all'ONU, descrive così le ragioni di questa sconfitta. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Germania è stata fra i primi paesi a reagire. Ha condannato le violenze del diritto internazionale, i crimini contro l'umanità compiuti da Mosca, ha sostenuto Kiev e le sanzioni contro la Russia. Lo stesso atteggiamento Berlino non lo ha però assunto contro le violazioni compiute ad esempio da Israele o anche dagli Stati Uniti. In questi casi Berlino ha relativizzato il diritto internazionale, ha assunto un ruolo ambiguo. La Germania è oggi isolata ed indebolita, tuonano i partiti dell'opposizione, ma anche all'interno della maggioranza si sollevano critiche nei confronti del cancelliere. Friedrich Merz ha disertato l'ultima assemblea generale delle Nazioni Unite, preferendo restare a Berlino per il dibattito parlamentare sul bilancio. L'Austria invece era presente a New York con suo cancelliere, il presidente e il ministro degli esteri.
7: In Italia il mese di giugno, il mese appena iniziato, si annuncia problematico per quanto riguarda i trasporti, ma non solo, visto che sarà segnato da numerosissimi scioperi che interessano diversi settori. Tutto questo proprio all'inizio del periodo estivo, contrassegnato da moltissima gente in viaggio per le vacanze. E allora ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Braga per fare un po' il punto della situazione. Alessandro, che cosa ci aspetta?
15: Dai treni agli aerei, passando per il trasporto pubblico locale e la scuola, fino ai dipendenti degli uffici pubblici. Insomma, dopo un mese di maggio che ha comunque visto numerosi momenti di protesta e conseguenti disagi per i cittadini, il mese che è appena iniziato rischia di essere da bollino nero, se si vuole usare una terminologia legata proprio agli spostamenti nei mesi di vacanza. Si parte l'8 giugno con alcune regioni italiane dove si fermano i mezzi del trasporto pubblico locale, ma il vero giorno da segnare sul calendario è giovedì prossimo, l'11 giugno. Quel giorno infatti è stato indetto lo sciopero nazionale dei trasporti dalle sigle di settore dei sindacati confederali. Lo stop è per tutta la giornata, dalle 9 alle 17, e viste le sigle che lo hanno convocato, ci si deve aspettare un'adesione altissima, con la soppressione della gran parte delle tratte. Considerate che in gran parte delle regioni italiane le scuole chiuderanno proprio in questi giorni, dando il via al primo grande esodo verso le località di villeggiatura. Non è un caso che il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, stia cercando di trovare una soluzione che eviti lo sciopero, e pensa anche alla precettazione dei lavoratori. Agli scioperi diffusi si deve poi aggiungere un altro fattore di criticità per chi vuole viaggiare: i tantissimi lavori di ristrutturazione di una buona parte della rete ferroviaria italiana. Giusto per fare un esempio che tocca molto da vicino i viaggiatori svizzeri, a causa di lavori infrastrutturali la linea che da Stabio porta all'aeroporto di Malpensa sarà chiusa dal 7 giugno fino al 5 luglio e i treni saranno sostituiti da autobus.
7: Ecco, dunque inizia il periodo delle ferie, inizia il periodo nero anche degli scioperi. Perché sono così frequenti proprio in questo periodo?
15: In realtà anche i mesi scorsi sono stati contrassegnati da tantissime giornate di sciopero, ma è vero che le prossime settimane vedono un'impennata dei giorni di protesta. Uno dei fattori che porta a questa situazione è sicuramente il fatto che nelle intenzioni dei promotori uno sciopero, oltre che per la percentuale di adesione, si può considerare riuscito se porta a livelli di disagio alti, perché questo mette al centro dell'attenzione le problematiche per cui si protesta. In qualche modo serve anche a fare pressione alla controparte per ottenere i risultati sperati. Altrettanto vero però è che disagi subiti dai cittadini rischiano di essere un boomerang che li allontana dalle ragioni degli scioperanti. E poi ci sono le motivazioni degli scioperi che in certi casi, come quelli ad esempio sulla richiesta di maggior sicurezza per i lavoratori del settore trasporti, incontrano la simpatia dei viaggiatori, visto che anche loro spesso sono vittime di atti di violenza. La stessa cosa si può dire anche per le proteste che chiedono aumenti di stipendio o maggiori garanzie contrattuali, mentre gli scioperi, diciamo, più politici, quelli contro la crisi economica o per la situazione in Palestina, invece sono visti male da chi li ritiene solo un modo per saltare un giorno di lavoro, magari attaccato al fine settimana, in modo da poter fare una giornata di vacanza in più.
7: Grazie Alessandro Braga. Fatto il giro del mondo nelle ultime ore l'annuncio della morte di Mahsen Satrapi, celebre artista franco-iraniana, aveva disegnato e raccontato un Iran in bianco e nero, una visione cupa, critica del suo paese d'origine, di quel regime. Era nota soprattutto grazie alla trasposizione cinematografica della sua opera Persepolis. Ecco un suo ricordo.
16: A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. E avevo due ossessioni, potermi radere un giorno le gambe.
17: Nel corso della sua vita aveva illustrato la repressione sotto il regime dello Shah d'Iran, ma anche la repressione della Repubblica Islamica, che dal 1979 ha poi stravolto, in un'altra direzione, la vita nel paese.
18: Il velo è sinonimo di libertà.
17: Si era stabilita in Francia per potersi esprimere liberamente e criticare apertamente le condizioni di vita nel suo paese d'origine, in particolare la condizione delle donne, i loro diritti. Ieri è apparso lo scarno comunicato. Mahsen Satrapi si è spenta all'età di 56 anni, morta di tristezza, dice il testo, senza aggiungere altro, lasciando aperte alcune speculazioni su come Mahsen si sia veramente congedata. Morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di suo marito, definito l'amore della sua vita. Una fine un po' in contrasto con il tono vivace e battagliero di Satrapi e del suo lungometraggio Persepolis, premiato al Festival di Cannes nel 2007.
19: Abbasso lo scià, abbasso lo scià, abbasso.
20: Margi, a letto, subito.
19: Abbasso lo scià.
17: Il suo spirito combattivo la spinse anche a respingere il più alto riconoscimento della sua patria adottiva, la Legion d'Onore, rifiutata a causa del suo profondo disagio nei confronti di quella che aveva definito l'ipocrisia francese, con il suo rifiuto nel concedere il visto ai giovani iraniani in cerca di libertà.
21: La donna con la borsa a tracolla, smetta di correre.
22: Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti.
23: Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire, impuditi.
22: E voi evitate di guardarmi il culo!
7: E questo era un servizio di Piero Grabeck con cui si chiude questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio lo sport e l'augurio di un buon pomeriggio.
24: Lo sport.
25: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio perché tra qualche ora Brelen Bolò raggiungerà i compagni negli Stati Uniti, dove si spera di rivivere l'esperienza indimenticabile del 1994. Il nostro inviato Paolo Laurenti.
26: Persa la squadra di football americano nel 2018, i Chargers trasferitisi a Los Angeles, San Diego ha ritrovato però 3 anni fa il calcio o il soccer all'americana, quando nacque il San Diego FC, che l'anno scorso chiuse al primo posto la Western Conference della Major Soccer League. La passione per il pallone è cresciuta notevolmente nella città del sud della California, anche per la vicinanza col Messico e la forte influenza messicana. Molto preparati sul tema, eppure sulla nazionale svizzera, gli studenti della Jewish Academy, dove la Svizzera ha insediato il proprio quartier generale. A me piace molto Granit Xhaka, lì in mezzo al campo è un giocatore d'esperienza eccezionale, ci racconta il primo ragazzo che incontriamo durante l'allenamento a porta aperta dei rossocrociati.
27: I think they're going to go very far this World Cup. They have a talented squad. They have Okafor.
26: Secondo me la Svizzera andrà lontano in questo mondiale, pronostica un altro studente. Ha una rosa di qualità con elementi del calibro di Okafor, Zakaria e Akanji, e in più inserite in un gruppo facile e dovrebbero terminare al primo posto. Anche per me, si aggiunge la chiacchierata a un suo amico, la Svizzera gode di ottima reputazione e andrà lontano nel torneo. Tornando all'interesse dei giovani verso il calcio, dice la sua un altro ragazzo. Da queste parti il calcio è molto importante e nella nostra regione stanno emergendo molti talenti. La Coppa del Mondo, aggiunge un suo compagno, credo che farà aumentare ancora la massa di tifosi del calcio negli Stati Uniti. Aiuterà molto, ne sono sicuro, e forse inizieranno finalmente a chiamarlo football invece di soccer. E da queste parti sarebbe veramente una rivoluzione.
25: La formazione di Murat Yakin domani sera giocherà l'amichevole contro l'Australia e a proposito di allenatori sentiamo il contributo di Omar Gargantini.
0: Non per forza, un grande allenatore è stato prima un grande giocatore. Arrigo Sacchi nel 94 è arrivato in finale. Essere stato un ottimo giocatore, d'altra parte, non assicura di essere altrettanto performante come guida tecnica. Maradona nel 2010 è uscito mortificato, Germania-Argentina 4-0. Il passaggio dal campo alla panchina è in ogni caso abbastanza naturale. Difatti il 34% dei commissari tecnici di questo torneo ha già vissuto in precedenza un mondiale da giocatore. Di questi 16, ovviamente, solo Scaloni può puntare a quasi un secolo di distanza ad emulare Vittorio Pozzo, primo e unico capace di vincere due titoli di fila.
1: Vamos a intentarlo come sempre, perché l'Argentina cada vez che va a un mondiale va a intentar llegar a lo máximo, pero sí que es verdad que es muy difícil y pero bueno, no imposible, ¿no?
0: Già, vincere un mondiale è difficile, bissarlo ancora di più. Scaloni sottolinea come incastrare tutti i tasselli al posto giusto, al momento giusto, richieda anche un pizzico di fortuna. Quella fortuna che 4 anni fa è mancata a Didier Deschamps, arrivato in Qatar da detentore del titolo e che prima dei rigori ha visto il bis infrangersi sulla paratona iconica di Martinez sul tentativo di Kolo Muani. Deschamps è il decano dei tecnici, in carica dal 2012, è il primo ad esserci per 4 mondiali di fila e questo l'ultimo ha ovviamente un sapore speciale.
2: C'est très bien que l'équipe de France qui a occupé ma vie professionnelle pendant 25 ans va me manquer parce que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle.
0: Già, perché Didier Deschamps è stato anche giocatore e capitano prima. Toccò a lui alzare al cielo di Saint-Denis la Coppa del 98, come Beckenbauer e Zagallo, insomma, campione del mondo nella doppia veste. Zagallo che ne ha complessivamente 3 di titoli in bacheca, nessuno come lui. Deschamps ci proverà e poco importa se dalla creazione del ranking FIFA nessuno sia mai uscito dal mondiale con il titolo dopo esserci entrato da numero 1.
25: Sempre per il calcio, stasera si accendono per la prima volta le luci della AIL Arena di Lugano, stadio inaugurato dalla nazionale svizzera femminile impegnata dalle 19:30 contro Malta nelle qualificazioni al mondiale dell'anno prossimo. E a proposito di mondiale nell'hockey sono noti i gruppi del 2027, la Svizzera è stata inserita nel girone della Finlandia, della Svezia e della Germania padrone di casa, inserite pure Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina. Nel tennis alla Roland Garros, spazio alle semifinali maschili dalle 14:30, il tedesco Zverev affronta il ceco Menšík, a seguire il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli. Infine Urs Lehmann ha rassegnato le dimissioni e non sarà più l'amministratore delegato della Federazione Internazionale di Sci. Alla base della decisione ci sarebbero i soliti disaccordi con il presidente della FIS, Johan Eliasch. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Vediamo la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono segnalate code di 3 km con successivi ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, però informiamo che anche la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. E poi a Basilea ci sono code sulla A2 tra Pratteln e Basilea Badischer Bahnhof in direzione della Germania. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati alla consulenza. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi tema medico, parliamo di epilessia. L'epilessia non è rara, non è misteriosa, non è ciò che a volte magari film, libri, dei canali di informazione non troppo precisi ci hanno in qualche modo raccontato e si può dire ci hanno quasi insegnato a temere. È una malattia neurologica che tocca da vicino più persone di quanto immaginiamo, è una malattia però ancora poco conosciuta dai più, conosciutissima invece a livello medico, sulla quale abbiamo idee vaghe o sbagliate che possono tradursi anche in uno stigma sociale o nell'esclusione delle persone con epilessia anche magari dal posto di lavoro, dalla scuola, dai gruppi, dalle comunità, dalle società sportive. Insomma, lo stigma si fa sentire e grazie alla medicina oggi è possibile comprenderla, trattarla molto meglio rispetto al passato. Per farlo però serve una cosa semplice e potente, la conoscenza, e parlarne con chiarezza. Allora noi vogliamo fare proprio questo oggi, vogliamo parlarne con voi, ma vogliamo parlarne soprattutto con due esperte. Sono la dottoressa Chiara Prosperetti, che è specialista in neurologia e capo clinica dell'unità di epilettologia dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno a voi.
0: E con lei c'è anche Elena Valchera, che è consulente per la SESI, la Società Epilettici della Svizzera Italiana. Buongiorno anche a lei, Elena.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, diciamo, bisogna davvero conoscere una malattia con tutti i suoi addentellati e molto spesso noi non conosciamo abbastanza l'epilessia. Allora vogliamo, dottoressa, spiegare subito di che cosa si tratta?
1: Sì, dunque, l'epilessia è un disturbo caratterizzato dalla ricorrenza di crisi epilettiche. Cosa sono queste crisi epilettiche? Sono dei sintomi prodotti dal cervello in diverse situazioni che non per forza configurano un quadro di un'epilessia, ma che possono essere limitate a certe situazioni acute dove il cervello sta soffrendo per qualche motivo. In certe persone c'è una predisposizione a una ricorrenza di queste crisi epilettiche, qui che noi definiamo la condizione di epilessia.
0: Diciamo che noi, proprio perché abbiamo questa immagine anche un po' distorta della malattia, molto spesso siamo venuti a sapere delle crisi epilettiche, quelle con le convulsioni di cui si parla, si vede appunto, come detto, anche in filmati eccetera, che ci arrivano e non ci rendiamo conto che in realtà esistono molte manifestazioni diverse, non solamente quella delle convulsioni.
1: Esatto, infatti le crisi epilettiche si distinguono in crisi generalizzate convulsive, che sono comunque le più frequenti e che sono quelle più note all'immaginario dei più, ma ci sono anche delle crisi che chiamiamo focali, che riguardano solamente una porzione del cervello che può essere disfunzionale dovuta a questa scarica neuronale aberrante per un certo limitato momento e che può produrre un sintomo diverso che è proprio quello di pertinenza di questa area che è disfunzionale. Faccio un esempio: ci può essere un'interruzione della capacità del linguaggio o una percezione visiva alterata o la percezione di un suono oppure dei movimenti incontrollabili di un arto. E così come tante altre manifestazioni che possono essere anche alcune molto, molto particolari. E non sempre portano a una convulsione, infatti, possono evolvere in questo, ma possono anche rimanere limitate a quella piccola disfunzione temporanea.
0: Molti, forse tra il pubblico, conoscono anche le famose assenze.
1: Esatto, infatti l'assenza è un tipo di crisi epilettica caratterizzata da un arresto della capacità di interagire con l'ambiente circostante ed è tipica di alcune forme di epilessia, soprattutto del bambino, fra l'altro, che di solito hanno poi anche un'evoluzione molto favorevole nel tempo e dove appunto la persona colpita non riesce a, per un tempo che di solito può andare da pochissimi istanti a qualche minuto, a interagire con l'ambiente circostante. In questo caso la crisi non è così semplice perché rende la persona vulnerabile in quel momento della sua assenza e quindi magari meritevole di un'assistenza da terzi.
0: Certo, allora come d'abitudine noi ricordiamo immediatamente i numeri di telefono, così poi se da casa qualcuno desidera intervenire, fare delle domande, oppure magari c'è qualcuno che vuole anche raccontarci un'esperienza personale vissuta in famiglia, vissuta al lavoro, quindi potete scriverci o telefonarci, potete farlo mandandoci i vostri messaggi come sempre con la formula WhatsApp allo 076 321 11 13, e se invece preferite telefonare, parlare con noi, raccontare appunto qualche cosa di più lungo, potete farlo allo 0848 03 08.

0: che tengono conto di tutti i casi, da quelli della prima infanzia a quelli della terza età, di situazioni che magari non hanno anche un impatto minimo nella vita delle persone che ne sono affette, a situazioni più impegnative e drammatiche. Quindi sono numeri grandi e lo vediamo anche nella nostra consultazione dell'ambulatorio, dell'ente ospedaliero, come anche nelle consultazioni delle urgenze del nostro pronto soccorso.
1: Ecco, sicuramente a casa si staranno chiedendo, ma perché succede questo? Quali sono le cause?
0: Le cause sono diverse, come detto, si tratta di un sintomo che produce il cervello in relazione a degli insulti, ad una sofferenza sottostante. Quindi, come detto prima, ci sono situazioni dove le crisi epilettiche e quindi magari certe forme di epilessia sono dovute a delle malattie del cervello che possono essere appunto dall'ictus, a conseguenze di un ictus, di un intervento neurochirurgico. Per non so, un tumore cerebrale, infezioni oppure anche malattie che non c'entrano col cervello, che possono causare come delle crisi epilettiche proprio perché danno dei problemi, non so, del metabolismo energetico del cervello, oppure situazioni appunto di infezioni che coinvolgono altre parti del cervello o disturbi dell'equilibrio idrosalino. Quindi diciamo le cause sono tante e poi c'è una grande fetta che è quella della predisposizione genetica all'epilessia. Quindi sono tutte quelle forme di epilessia che si manifestano per lo più nell'età infantile e che sono dovute proprio a una bassa soglia per queste crisi epilettiche che alcuni individui si portano dietro dalla nascita. È proprio il loro cervello che funziona così ed è predisposto a produrre queste crisi epilettiche.
1: Quindi, essendo comunque in questo caso una malattia genetica, c'è una certa familiarità?
0: Non sempre, questo è sempre un motivo di preoccupazione nelle famiglie. Ci sono alcune malattie genetiche che non sono ereditarie, ma sono limitate al singolo individuo, proprio alla sua combinazione speciale di genetica che lo contraddistingue. Sono rare le forme dove c'è un'ereditarietà nel contesto epilettico, quindi va valutato caso a caso, ma non è la regola.
1: Quindi, se uno fosse affetto da una forma genetica, potrebbe, diciamo, esplodere, tra virgolette, la malattia in qualsiasi momento della sua vita. A volte succede già nei bambini, ma non è detto. Qualcuno potrebbe avere questa forma genetica che però si manifesta solamente in età adulta, è rimasta silente quando si era più giovani.
0: Esatto, non è raro che anche nella seconda o terza decade di vita vediamo delle forme di epilessia che sono legate a delle condizioni congenite, ad esempio piccole malformazioni cerebrali o anomalie del metabolismo del cervello.
1: È comunque più frequente con l'avanzare dell'età, soprattutto negli adulti, quando si comincia ad avere qualche malfunzionamento, insomma, cerebrale, così come arrivano le demenze, ecco, che potrebbero insorgere anche questo tipo di malattie.
0: Sì, l'incidenza dell'epilessia ha due picchi, quello nei primi anni di vita e quello dopo i 65 anni. E sono quelle fasce di età dove il cervello in qualche modo si modifica e quindi tutti questi collegamenti, dobbiamo immaginare il cervello come un groviglio di fili elettrici, se vogliamo fare un po' un'immagine, dove questi contatti possono essere difettosi, avere dei falsi contatti. E questo è un modo un po' figurato per immaginarsi che qualche disturbo elettrico, quindi queste scariche elettriche possono generarsi proprio in queste fasi della vita dove ci sono queste modifiche della connettività cerebrale.
1: Ecco, sottolineiamolo, questa malattia comunque non ha niente a che vedere con una malattia mentale oppure, insomma, con quello che è poi la capacità cognitiva di una persona.
0: Questo adesso possiamo dirlo con certezza e appunto parlando prima di stigmi, penso sia sia importante sottolinearlo, in quanto l'epilessia è, abbiamo detto, che è molto frequente e quindi si può associare a situazioni di comorbidità.

0: con altri disturbi, ma di per sé non ha nessuna conseguenza dal punto di vista del livello intellettivo e del funzionamento psichico.
1: Ecco, Elena Valchera, come detto prima, presentata giustamente come consulente per la SESI, la Società Epilettici della Svizzera Italiana. Come spesso succede, esistono queste associazioni che sono importantissime, sono di grande sostegno per i pazienti, per le famiglie, per tutte le persone che le circondano. Voi evidentemente siete lì per loro per dare tutto le informazioni, i consigli e, come dicevo, il sostegno.
2: Sì, esattamente, perché quando si riceve una diagnosi di epilessia non si affronta soltanto una malattia, ma ci si confronta con delle paure, con dei dubbi, con dei cambiamenti che possono riguardare la persona e poi anche ci si confronta con la vita quotidiana, il lavoro, perché anche va a scuola, le relazioni e anche l'autonomia della persona stessa. E quindi ogni persona comunque vive il cambiamento, eppure anche noi siamo diversi, e quindi ogni persona riceve, quando si viene alla SESI, riceve un colloquio, un colloquio e di conseguenza anche una condivisione con la persona che viene da noi. E quando si viene in contatto con noi si possono affrontare diversi temi, come anche la vergogna, la paura del giudizio e anche a volte anche il senso di colpa, perché comunque quando si arriva alla SESI si entra in uno spazio neutro.
1: Beh, certo, sicuramente, come stava dicendo lei, il primo step, come in tutte le malattie, è sicuramente quella del capire, dell'accettare. Quasi sempre una diagnosi porta quello che viene definito uno tsunami, sia a livello psicologico che proprio organizzativo della vita.
2: Perché spesso l'epilessia è anche una malattia invisibile e questo rende anche difficile il sentirsi compreso dagli altri e a volte il fatto anche di parlarne o aprirsi agli altri è difficile perché dicono ma non si vede, io non, come posso comportarmi? E anche il dialogo con gli altri è difficile, ecco.
1: Beh, se da un lato è una malattia che non si vede, perché non ci sono dei segni evidenti nella quotidianità, come le persone che purtroppo hanno delle malattie che le rende molto più sofferenti, però allo stesso tempo, qualora dovesse succedere una crisi, visto che quella si vede come, c'è anche questa paura, questa vergogna che stava dicendo lei, la paura di non essere capiti, di mostrare con le proprie fragilità, paura di avere una crisi che gli altri non comprendono, non sanno che cosa sta succedendo, come va gestita, e quindi c'è anche questa, è brutto dirlo, no? Vergogna che non dovrebbe esserci, ma la gente la etichetta così.
2: Sì, perché non sempre appunto si vuole comunicare la propria situazione e ci vuole tempo e si ha bisogno di questa fiducia, ma forse proprio la prima cosa bisogna accettarla e questo appunto è il tempo. Il ruolo della SESI è proprio quello di offrire uno spazio di ascolto e accoglienza sia per la persona affetta da epilessia che per i familiari. E attraverso le consulenze, gli incontri e le attività, momenti anche di condivisione come le quattro chiacchiere, offriamo proprio questi momenti per accoglierli e anche condividere con altre persone che hanno la stessa situazione.
1: E lo sappiamo come l'autoaiuto sia assolutamente importante, questa condivisione, perché non ci si sente da soli, ma soprattutto poi si riesce a trovare magari delle degli aiuti, degli stratagemmi, qualche cosa per gestire meglio la situazione. Ecco, per voi è molto importante sostenere le persone, ma lottate anche proprio per abbattere un po' questo stigma che c'è nei confronti di questa malattia. Magari qualcuno da casa si dice: ma come? Ma è possibile che ci sia questo stigma? Invece voi lo toccate con mano?
2: Sì, lo tocchiamo, perché comunque ci arrivano anche comunque tante testimonianze, tante persone che lo provano su di loro, sia quando devono affrontare il tema di andare a scuola, sia il tema quando devono andare a lavorare o presentarsi a un colloquio, e lo toccano proprio sulla loro pelle. E quindi cerchiamo proprio di affrontarlo insieme durante le consulenze, ma anche è il tema anche delle quattro chiacchiere, e quindi è un momento anche di riflessione insieme, e cerchiamo di combatterlo sempre nel momento di condivisione.
1: Allora, ci è arrivato il messaggio di un ascoltatore, Damiano, che ci dice: dottoressa, buongiorno, l'epilessia può essere dovuta anche alle non sufficienti ore di sonno su diverse notti prolungate nel tempo, insomma?
0: Dunque, sappiamo che la deprivazione di sonno è un fattore favorente le crisi epilettiche in chi è predisposto. Quindi sicuramente una buona igiene del sonno è il primo presidio terapeutico per chi soffre di epilessia, che possa provocare di per sé una crisi epilettica, direi piuttosto di no, a meno di situazioni veramente estreme.
1: Allora, diciamo che epilessia deriva dal greco, significa proprio essere preso di sorpresa, quindi queste crisi arrivano all'improvviso, non si sa quando, chiaramente non si può prevedere nulla, non si possono fare dei piani. Le persone che soffrono di queste crisi epilettiche devono fare i conti con questa sorpresa che può arrivare da un momento all'altro.
0: Esatto, forse l'aspetto dell'epilessia, il termine calzante, che dell'imprevedibilità, che genera inevitabilmente un'insicurezza. È un po' una sfida, una frontiera della ricerca in questo ambito, cercare di fare delle previsioni individuali sul rischio di crisi. Negli ultimi congressi hanno presentato delle app che prendono in considerazione diversi fattori, dal ciclo lunare al ciclo ormonale alla situazione, di stress della persona, piuttosto le ore di sonno, eccetera. Però la verità è che al momento attuale la crisi arriva quando vuole, e quindi ci può prendere di sorpresa. Poi ci sono delle forme di epilessia in cui le crisi cominciano con un sintomo ben visualizzabile e riconoscibile dal paziente, che ha tempo per magari assumere un farmaco per evitare l'evoluzione della stessa in una caduta, in una perdita di coscienza, oppure per mettersi al sicuro, semplicemente sedersi o sdraiarsi dove può. Quindi in questi casi sono un pochino più fortunati, altri casi non hanno nessuna avvisaglia. Dunque richiedono un pochino più di accortezze nella vita di tutti i giorni per evitare appunto delle conseguenze, che a volte di una caduta o appunto di una perdita di coscienza, che sono altrimenti comunque inevitabili.
1: Chiaramente tra paziente e paziente ci sono delle similitudini, ci sono anche delle differenze enormi, ognuno è tra virgolette un po' un caso a sé. Come stava dicendo, ci sono delle persone che hanno una piccola percezione, perché ci sono dei piccoli sintomi riconoscibili, quindi capiscono la crisi sta arrivando. Altri, come stava dicendo, stanno magari facendo un'attività qualsiasi nel corso della giornata, e quando la crisi arriva, loro non hanno in quel momento una percezione di quello che gli sta succedendo.
0: Come ho detto, appunto, alcune persone hanno questi sintomi premonitori, a volte non riescono neanche a descriverceli, però lo sanno che quella sensazione lì è la crisi che arriva. In altri casi, purtroppo, è un fenomeno di blackout improvviso e quindi io sto facendo la spesa, sto guardando la televisione o sto mangiando, sto facendo qualsiasi altra attività, sono al bar con un amico. E purtroppo dipende poi dopo, questo condiziona la vita a seconda della frequenza di questi episodi. È chiaro che chi ce l'ha tutti i giorni avrà uno stile di vita diverso da chi ce l'ha due volte l'anno, però penso che la percezione dell'insicurezza, e forse ce lo potrà dire anche Elena, fa parte un po' anche di queste due situazioni molto diverse, cioè avere le crisi tutti i giorni o averla magari una o due all'anno.
1: Certo, io intendevo quando ho detto non hanno la percezione di cosa sta succedendo durante la crisi vera e propria, quando avviene questa sorta di blackout, loro non sanno quanto è durata la crisi, in quel momento non hanno nessun tipo di percezione. C'è chi racconta: io stavo camminando e poi mi sono risvegliato all'ospedale.
0: Esatto, questo dipende dal tipo di crisi. Ci sono delle crisi, facciamo una grossa distinzione fra crisi a coscienza mantenuta, quindi dove io posso vivere, vedere quello che mi sta succedendo, vedere la mia mano che si muove, non riesco a fermarla, vedere un'immagine che è astratta in un campo visivo, oppure ci sono le crisi con la compromissione della coscienza, e lì sono le crisi che diciamo appunto nel linguaggio comune tipo assenza, oppure le crisi con perdita di coscienza improvvisa. In questo caso, nel momento della crisi, quindi della disfunzione neuronale, non c'è appunto né la percezione del tempo che passa né la percezione dell'ambiente circostante. Quindi come ha già citato lei, è possibile che una persona si ricordi che stava bevendo un bicchiere d'acqua e riapra gli occhi nel letto dell'ospedale.
1: Uh-huh. Elena, cosa vi raccontano le persone?
2: Ma io vedo persone che appunto hanno le assenze, che si ricordano benissimo, si addormentano e poi si risvegliano e si ricordano l'ultima cosa che hanno fatto, e altre invece si ritrovano appunto in ospedale e hanno bisogno una settimana proprio per riprendersi, in quanto sono stanche, sono sfinite e non hanno bisogno di tempo per riprendersi. Cioè, le assenze, le crisi sono diverse da ognuno e ognuno ha proprio bisogno del suo tempo per recuperare.
1: Abbiamo citato alcune volte le assenze. Che cosa sono le assenze, dottoressa?
0: Dunque, appunto, sono un tipo di crisi che nella classificazione vengono definite come crisi generalizzate, e ci sono fondamentalmente due tipi: il tipo di assenze del bambino, quindi proprio dell'epilessia tipo assenza dell'infanzia, dove c'è questo blocco improvviso dell'attività. Il bambino sta scrivendo, sta parlando, si ferma, di solito può fare dei piccoli movimenti con gli occhi o con la bocca o con le mani, e poi dopo qualche secondo riprende la sua attività come se niente fosse, inconsapevole dell'accaduto. E poi ci sono altri tipi di crisi che partono dal lobo temporale e che hanno questa compromissione della coscienza, dove la persona può continuare a fare quello che stava facendo ma senza la consapevolezza di farlo, in modo ripetitivo. Di solito chi li osserva vede un'alterazione dello sguardo, come questo sguardo che si fissa, va nel vuoto anche se continua a mangiare mentre sta mangiando, e di solito c'è poi una percezione del vissuto di questo momento, anche perché in questo tipo di crisi che partono appunto da questa porzione del cervello che chiamiamo lobo limbico, che oltre alla memoria gestisce un po' anche le emozioni, possono associarsi dei vissuti come di déjà vu o jamais vu, oppure di terrore o anche di tipo quasi allucinatorio. Quindi diciamo, anche qui le esperienze sono molto diverse, i meccanismi cerebrali alla base sono di solito abbastanza simili. Sono molto famose le descrizioni di Dostoevskij delle sue crisi estasiche, che lui descrive come delle esperienze meravigliose, che purtroppo sono anche molto rare come tipologia di crisi.
1: Allora, un ascoltatore ci dice: buongiorno, chi soffre di forti emicranie può incorrere in stati di epilessia?
0: Diciamo che sono due patologie dal punto di vista fisiopatologico del cervello che hanno delle cose in comune, l'emicrania e l'epilessia, chiaramente manifestazioni cliniche molto diverse, quindi direi generalmente no. Ci sono alcune forme di emicrania che sono un po', come diciamo, in overlap, cioè che si sovrappongono all'epilessia, ma sono casi molto rari. In particolare un'entità che si chiama migralepsi, quindi migralessia, dove le situazioni sono coordinate, ma sono delle rarità, di solito sono due fenomeni separati.
1: Allora, ci ascoltiamo Tina Turner e poi torniamo a parlare con le nostre ospiti.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di epilessia, una malattia che, come abbiamo detto, non è poi così rara, circa addirittura l'1% della popolazione ne può soffrire nell'arco della vita. Quello che sicuramente succede è che è una malattia ancora poco conosciuta, ovviamente molto conosciuta dai medici a livello medico, come diagnosticarla, come trattarla, eccetera, però da parte del pubblico. Eppure chiaramente è una malattia molto antica. Si dice che già Dante descrisse la crisi epilettica all'interno della Divina Commedia, proprio nel suo libro L'Inferno, ma si dice anche che soffrissero di questa patologia grandi personaggi come Alessandro Magno, Giulio Cesare, Giovanna d'Arco, Napoleone, Dostoevsky, Paganini, Van Gogh. Questo dunque a dimostrazione che l'epilessia non compromette assolutamente la capacità intellettiva né il rendimento nella vita pratica. Quello che succede però, dottoressa, è che, visto che abbiamo detto che nel momento in cui si vive la crisi la persona perde proprio il controllo di se stesso, dei propri pensieri, della propria percezione, anche dei propri movimenti, si vive un vero e proprio blackout del cervello e si potrebbe anche mettersi in pericolo.
1: Sì, purtroppo questo può accadere, ripeto, in alcune forme di epilessia, non in tutte. Nei minuti, perché poi la crisi di solito si autolimita nell'arco di 1-2 minuti, è possibile che la persona possa vivere delle situazioni di rischio, sia all'interno delle mura domestiche, per esempio in cucina, che all'interno della sua vita in città, come per esempio mentre attraversa la strada o piuttosto in situazioni dove deve fare qualcosa per non farsi male o non mettersi in difficoltà. Dunque questo è qualcosa con cui devono convivere i pazienti che soffrono di queste forme di crisi.
0: Certo, magari noi non riusciamo ad immaginarci che delle normalissime azioni che riguardano la nostra vita quotidiana possono diventare in quel momento pericolose, perché se una persona si trova in cima ad una scala chiaramente perde il controllo. Se voi avete persone che vi hanno raccontato: io stavo attraversando la strada, mi sono fermato e non mi muovevo più né in avanti né indietro, con il rischio insomma che le macchine potessero investirlo. Ci sono persone che magari hanno anche una prima crisi mentre stanno svolgendo un'attività sportiva, stanno sciando, stanno facendo parapendio. Provate ad immaginarvi questo stato di assenza, di incoscienza nei casi più gravi di convulsione, quando ci si trova ad affrontare una di queste attività.
1: Sì, in fondo c'è da dire questo, che i momenti di estrema concentrazione e di adrenalina non favoriscono le crisi. Le crisi vengono di più nei momenti di relax, dove il cervello è comunque in qualche modo a riposo. Dunque questo qui diciamo è un po' un attenuante, perché in situazioni dove uno è molto attento, come può essere, ecco, una discesa veloce sugli sci, non ci aspettiamo che avvenga la crisi, per fortuna. Proprio per un meccanismo di funzionamento del cervello, dove la crisi è data da una come sincronizzazione dei segnali del cervello, che è qualcosa che assomiglia di più al sonno che alla veglia, dove invece i segnali sono molto veloci e di interscambio molto rapido. È come se durante la veglia siamo in una sala dove parlano tante persone una per volta, e durante la crisi queste persone parlano tutte insieme, quindi non c'è dialogo e non c'è un segnale, diciamo, efficace.
2: Beh, se posso portare la mia esperienza, io vado a sciare, vado in montagna e durante i momenti di grande concentrazione, quando vado in montagna, non mi è mai successo nulla, nessuna assenza. Mentre quando poi il giorno dopo sono stanca, estremamente affaticata, mi può succedere che arriva l'assenza. Mm-hmm. Però durante le scalate mai, non mi è mai successo un'assenza, perché sono talmente concentrata di quello che sto facendo, ma poi mi sono accorta che nei movimenti di concentrazione, ma specialmente quando faccio sport, perché sono in movimento, poi dopo la dottoressa mi potrà, se caso, riprendere, non, nei movimenti, nello sport, mai, non mi è mai successo.
0: Io immagino che poi quando le persone si rivolgono alla vostra associazione, alla Società Epilettici della Svizzera Italiana, per avere tutti i consigli, il supporto, il sostegno, vi portano anche le domande che riguardano la vita quotidiana, vogliono sapere: potrò ancora fare questo, potrò fare quell'altro, cosa mi consigliate, come la devo gestire la situazione?
2: Sì, dopo io dico sempre, non è che porto il mio esempio, però dico sempre, prima di tutto, di rivolgersi al medico, al neurologo di fiducia. E chiaramente, per esempio, se, riguardo al nuoto, non dico che non si può fare il nuoto, ma di avvisare sempre il bagnino che sta entrando in piscina e di dare un'occhiata: guarda, entro, faccio il bagno, mi puoi dare un'occhiata, sono epilettico. E queste sono un po' le raccomandazioni. Per quanto riguarda gli altri sport, di sempre avvisare con chi è che si va, poi sempre di chiedere al medico, al neurologo, che di avvisare che se comunque si è epilettici e che si può avere delle crisi, che cosa bisogna fare. Io non nego che non lo faccio, io ho le tre persone di fiducia, dico che può succedere, che cosa bisogna fare, e cerco di fare una vita normale.
0: Quali sono le domande più frequenti che vi fanno le persone? Cosa sono le preoccupazioni?
2: Che cosa, come mi devo comportare, che cosa devo fare? E cerco innanzitutto di non, ecco, restate calmi, lasciatemi quel momento lì, lasciatemi ridormire e basta, ecco, restate calmi.
0: Dottoressa, quanto dura la crisi epilettica?
1: La crisi epilettica normalmente si esaurisce nell'arco di un minuto, al massimo due. E, è importante per chi testimonia una crisi epilettica verificare questa durata, perché in rari casi la crisi può non fermarsi da sola, quindi non autolimitarsi, e durare un tempo più lungo. Se ripeto, sono rarissimi casi, ma se una crisi dura più di qualche minuto, nella letteratura scientifica si dice più di 5 minuti, configura quello che chiamiamo uno stato epilettico, che è un'emergenza medica che richiede una terapia tempestiva. Dunque, se ci capita di prenderci cura di una persona che soffre questo tipo di crisi o di testimoniare una crisi, dare veramente come prima cosa uno sguardo al tempo, perché nelle situazioni di emergenza sappiamo che poi il tempo ci sembra sempre molto più dilatato di quello che è, e perché altrimenti la crisi di per sé termina da sola e non dobbiamo fare niente di speciale, non dobbiamo avere una formazione come può essere quella per la rianimazione cardiopolmonare per accudire un paziente che ha una crisi. In effetti basta verificare che sia in sicurezza, attendere il tempo della crisi e poi al termine della stessa posizionarlo sul fianco. Questo facilita il respiro, facilita la ripresa, tiene a bada appunto eventuale necessità di espellere dalla bocca saliva o vomito, e quindi mette al sicuro il paziente.
0: Ci sono anche dei falsi miti, no, dettati dal passato, in cui si diceva magari di mettere qualcosa in bocca oppure di preoccuparsi della lingua. Questo non fa più parte del protocollo?
1: Sì, assolutamente non fa più parte, ed è veramente un falso mito da sfatare. La bocca, come tutti i muscoli durante una crisi convulsiva, è serrata in modo molto forte. Quindi mettere qualsiasi cosa nella bocca mette a rischio sia le dita di chi prova a metterle in bocca, sia i denti del paziente. La lingua è anche fa parte di questo falso mito, non va all'indietro e non soffoca. Questo è qualcosa che si sente dire spesso, ma che è falso.
0: Mm-hmm. Ecco, poi chiaramente ogni persona è un caso diverso, come ci stava dicendo, ci sono alcune persone che hanno dei piccoli sintomi, delle percezioni che fanno capire che questa crisi sta arrivando, altre che non percepiscono assolutamente nulla, per cui vengono colte alla sprovvista, qualcuno riemerge dall'assenza ed è come se non fosse successo nulla, riprende tranquillamente l'attività che stava facendo, altre persone hanno invece un ritorno, tra virgolette, più difficile, più complicato.
1: Sì, infatti è molto individuale questo. La crisi, appunto, se non è una crisi semplice, che diciamo passa questo sintomo conosciuto in un tempo rapido e non lascia nessun reliquato, può manifestarsi e avere comunque un seguito, noi la chiamiamo fase post critica, dove il paziente normalmente rimane soporoso, quindi vuol dire sonnolente, ha bisogno di dormire, respira in modo molto pesante e può rimanere un'amnesia per questo tempo, che normalmente dura circa 30 minuti, ma può durare più a lungo in qualche caso. In qualche caso possono esserci anche dei sintomi, per esempio gli arti che sono stati colpiti dai movimenti involontari possono non funzionare subito bene come prima, ma metterci magari qualche ora a riprendere, come anche la funzione psichica può cognitiva e psichica può necessitare di alcune ore fino a alcuni giorni in alcune persone per certe crisi più violente. Quindi è molto individuale la ripresa.
0: Ecco, alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo, c'è chi ci chiede se lo stress può avere un influsso sulle crisi, alcuni ci chiedono se si può comunque fare consumo di alcol, cosa ci dite a proposito dell'alimentazione, ci chiedono se ci sono per esempio dei cibi da evitare che potrebbero appunto compromettere la salute.
1: Allora, per quanto riguarda lo stress, così nell'accezione comune lo stress ha una connotazione più psicologica e devo dire che lo stress psicologico non è associato alle crisi epilettiche, anche qui non si può generalizzare al 100%. Lo stress fisico invece, quindi, che vuol dire mettere il cervello in condizioni di difficoltà a lavorare, quindi per esempio ritorniamo al concetto dell'importanza del sonno, di un corretto igiene del sonno, questo sì può comportare un rischio di crisi, come anche gli altri stressogeni che possono essere dei tossici per esempio per il cervello, quindi sostanze tossiche o uso di eccitanti in maniera eccessiva, fra cui oltre a chiaramente le droghe eccitanti ma anche la caffeina in dosi massicce come quelle che possono essere di multipli energy drink durante il giorno può mettere il cervello in una condizione di stress. Quindi se parliamo di stress fisico direi piuttosto di sì, di stress psicologico meno probabile. Per quanto riguarda l'alcol è anche questo, fa parte di questi stressanti. L'alcol ha un'azione sul cervello di inibizione e quindi va ad agire su certi recettori del cervello che sono i recettori del GABA, che comportano una sorta di sedazione, ma non lo fa in modo efficace per controllare in realtà gli segnali epilettici. Cosa succede? Che questo comporta una sensibilizzazione nel cervello a tutto quello che è eccitante. Quindi chi soffre di epilessia non dovrebbe usare cronicamente l'alcol e potrebbe manifestare delle crisi anche chi non soffre di epilessia ma ha un'abitudine all'utilizzo eccessivo di alcolici. In particolare per esempio dopo un'intossicazione etilica, quando finisce l'effetto dell'alcol, spesso vediamo che si manifestano delle crisi epilettiche. Quindi l'alcol ovviamente è tutta una questione di dosi, se si tratta del bicchiere in compagnia del weekend è assolutamente lecito, ma un uso quotidiano ed eccessivo è sconsigliato, al di là delle considerazioni generali, anche per questa popolazione.
0: Sabina ci scrive: salve, mi sono capitati due episodi di svenimento con convulsioni nel 2000 e nel 2006, uno con breve perdita di coscienza, uno senza, ma nessuna diagnosi di epilessia. Secondo voi dovrei approfondire? Soffro un po' di ipotensione ortostatica.
1: Esatto, allora, come dicevo, la convulsione è un sintomo del cervello e adesso chiaramente è difficile generalizzare, entrare nello specifico del caso, però ci sono quelli che sono dei si chiamano mimics in inglese delle crisi epilettiche, e sono le sincopi associate a convulsioni. Quindi le sincopi convulsive, come le chiamiamo noi, possono essere malinterpretate per crisi epilettiche. Cosa succede? Che nella sincope si perde coscienza perché manca l'afflusso di sangue al cervello. Per esempio, giovane donna con la pressione bassa, in piedi in un autobus affollato, può perdere i sensi, e questa è una cosa comune. Se c'è predisposizione individuale alla convulsione, è possibile che nel corso di questa perdita di coscienza, se non si ripristina bene subito il circolo cerebrale, il corpo manifesti una reazione convulsiva che non è una reazione epilettica. Quindi è nostro compito, quando succedono questi eventi, studiare il caso, raccogliere bene la storia, fare l'elettroencefalogramma, fare l'elettrocardiogramma e capire se siamo davanti a una sincope con evoluzione convulsiva, che è un evento che non attiene all'epilessia, oppure ad una forma di crisi epilettica. A volte non è facile, ma ecco, questo potrebbe essere uno di questi casi.
0: Mm-hmm. Ecco, un nostro ascoltatore, Ciruzzo, ci dice che conosce molto bene in maniera indiretta la malattia perché ne soffriva la sua ex moglie, e dice che se la signora andava a letto tardi, se guardava la TV fino a tarda ora, soprattutto al buio, se succedeva che andava in discoteca ed era bombardata dalle luci psichedeliche, da questi faretti lampeggianti, se poi per caso aveva insomma bevuto qualcosa, tutto poteva anche degenerare, ecco. Quindi dice, poi con l'esperienza ti arriva anche la saggezza, eviti evidentemente certe situazioni. C'è anche questo problema che esiste una epilessia per cui le persone sono fotosensibili.
1: Esatto, e è diciamo anche una conoscenza molto diffusa nella popolazione, questo, che chi soffre di epilessia non può essere esposto a luci intermittenti. È in parte un falso mito e in parte una verità, perché c'è una piccola porzione di persone affette da una forma genetica di epilessia generalizzata che è fotosensibile, quindi risponde con una crisi epilettica a una stimolazione luminosa a una certa frequenza. Questa frequenza era un tempo quella anche dei televisori, adesso non c'è, dei monitor e dei videogiochi. Adesso, con l'evolversi della tecnologia, la frequenza di refresh di questi monitor, adesso io non sono un'esperta di monitor e computer, però so che hanno delle frequenze molto più alte che non si sincronizzano più con i nostri ritmi cerebrali, e quindi diciamo che questo tipo di rischio non c'è più. In alcuni film, in alcuni adesso nuovi spettacoli, si vede che chi è fotosensibile potrebbe avere disturbi, quindi ecco, di seguire queste indicazioni. Un'altra situazione dove i pazienti con epilessia fotosensibile devono proteggersi è sulla strada, in quanto ci sono a volte viali alberati o frangi suono che creano con la luce quell'effetto di stimolazione interna. intermittente, ma di solito questi pazienti, se sono seguiti, hanno in dotazione degli occhiali da sole che hanno delle lenti speciali che li proteggono da questo tipo di stimolazione. E una cosa forse curiosa che si può raccontare è che appunto c'era stato negli anni 90 in Giappone una puntata dei Pokémon dove c'era stata questa scena con la trasformazione del protagonista con tante luci intermittenti, e in quel momento si era registrato un picco di queste crisi epilettiche di questi bambini fotosensibili. Adesso si sta più attenti a questo. C'è anche, io appunto lavoro anche all'ospedale di Mendrisio, una certa via del Mendrisiotto dove un paio di pazienti mi hanno detto: no, quella strada lì non la faccio mai perché mi dà fastidio.
0: Ecco, quindi l'importante è essere coscienti e conoscere. E chiaramente siamo in conclusione, io vorrei tanto tornare sull'argomento anche in futuro perché c'è ancora davvero tanto tanto da raccontare, ma Elena Valchera, ci tenevo ancora a raccontare del vostro teatro.
2: Sì, abbiamo quest'anno, no, l'anno scorso abbiamo iniziato con un progetto teatro, in quanto avevamo fatto una presentazione al Neocentro e ho fatto da quella presentazione è nato questo progetto, e appunto era nata questa presentazione narrata in una storia, era un cervelletto rosa che parlava appunto di epilessia che aveva trovato casa dalla sesi, e con il tempo mi sono accorta che quello che arriva alle persone sono proprio delle storie, perché in fondo noi viviamo di storie e sono le storie che ci permettono di capire, di avvicinarci, di non avere paura, e allora è nato questo desiderio di dare più spazio a queste storie, e che da questa presentazione è diventato un monologo quando arriva il buio. E grazie al lavoro straordinario di tante persone, di Paola, di mia sorella che ha fatto l'attrice, che ha coinvolto Luca Chieregato che ha scritto il monologo, Christian il regista, le persone che hanno testimoniato, quel desiderio è diventato poi una realtà che racconta tante storie di epilessia, delle vicissitudini, della loro realtà. E il progetto teatro è stato qualcosa di molto forte, vedere una storia nata qualche anno fa presentarsi sul palco, che poi vedere le persone emozionarsi è stato molto, anche per noi che l'abbiamo realizzato, è stato forte e ci ha permesso di riconoscerci, di sentirsi meno sole, è stato qualcosa di potente.
0: Cioè, voi avete debuttato insomma con questo teatro, è stato veramente un successone, ci saranno altre date, per cui sicuramente se anche qualcuno adesso ci ha sentito da casa volesse vedere lo spettacolo può trovare le informazioni sul vostro sito della SESI, cioè della Società Epilettici della Svizzera
2: con
0: Italiana.
2: Sede a Bellinzona.
0: Ovviamente voi ci siete una realtà importante, siete qui per i pazienti, per le famiglie, per gli amici, per i compagni di scuola, i compagni di lavoro, non abbiamo avuto modo di parlare di questo, ma è importante essere informati per aiutare chi è al nostro fianco se magari si trova in un momento di debolezza.
2: Noi ci siamo sempre.
0: E voi ci siete, quindi Società Epilettici della Svizzera Italiana, li potete chiamare, avere qualsiasi informazione, controllate il sito, ci sono tante informazioni importanti e pubblicherete anche le date di questo teatro.
2: Esatto,
0: questo cervelletto.
2: www.sesi.ch.
0: Io ringrazio le nostre ospiti, la dottoressa Chiara Prosperetti e Elena Valchera, per essere state con noi, sono sicura ci rivedremo. Noi invece ci risentiamo lunedì.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Ancora una volta un paese della NATO, la Romania, è stata presa di mira da un drone utilizzato nel conflitto in Ucraina. È accaduto stamani sul Mar Nero, dove è esploso un apparecchio marittimo telecomandato senza fare vittime. Per un aggiornamento sentiamo Chiara Savi.
2: Sappiamo che un drone marittimo, l'equivalente di un drone volante, controllato da remoto ma che appunto viene teleguidato in acqua, è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa occidentale del Mar Nero. Per motivi precauzionali l'area è stata evacuata, si temeva un'esplosione che effettivamente c'è stata ma che non ha causato vittime. Poco dopo il Ministero della Difesa rumeno ha comunicato che altri 3 droni marittimi, simili a quelli impiegati nel conflitto in Ucraina, sono stati intercettati dal sistema di sorveglianza delle frontiere del Mar Nero. Per il momento non sappiamo che fine abbiano fatto. Ricordo che in Romania questa settimana è stata trovata una mina marittima lungo la costa non lontano dal confine con la Bulgaria e che venerdì scorso un drone di fabbricazione russa, come è stato appurato, aveva colpito un palazzo residenziale nella località di Galati, città sul Danubio, non lontana dai confini con la Moldova e l'Ucraina.
1: Il Consiglio federale intende migliorare la diagnosi e il trattamento dell'endometriosi, una malattia che colpisce circa una donna su 10 in età fertile. A detta del governo, molte pazienti aspettano anni prima di ricevere una diagnosi corretta. L'obiettivo è quindi di rafforzare la ricerca, la formazione del personale sanitario e la sensibilizzazione su questa patologia, che può avere importanti conseguenze sulla salute, sul lavoro e sulla qualità di vita in generale. L'Unione Sindacale Svizzera lancerà un referendum se il Parlamento confermerà che i salari stabiliti dai contratti collettivi nazionali prevalgono sui salari minimi cantonali. Le Camere federali hanno infatti introdotto eccezioni per i cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Ticino, già dotati di salari minimi cantonali che per legge primeggiano sui contratti collettivi. La riforma è in attesa del voto finale del Parlamento a fine sessione. Sul futuro di FFS Cargo si cerca un fronte comune in Ticino. Stamani il comitato No allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal governo ticinese. Al centro dell'incontro figuravano la difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia dopo l'annunciata soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. E ora si teme un progressivo disimpegno delle ferrovie federali nel cantone. Rappresenta il comitato Matteo Pronzini, che sentiamo.
3: Con il Consiglio di Stato vi è sostanzialmente, cito l'espressione che hanno usato loro, un sostegno alle nostre richieste per quanto riguarda la difesa dei posti di lavoro, e in più il Consiglio di Stato sarà presente ufficialmente alla manifestazione del 12 di giugno a Chiasso alle ore 18. Quello che è emerso dall'incontro è che sono estremamente preoccupati della perdita di questi posti di lavoro e soprattutto della logica che muove l'FFS, che è una logica di concentrare oltre Gottardo e di fatto di sacrificare il Ticino, e di conseguenza sono d'accordo con noi. Auspico che anche la deputazione faccia gioco di squadra e difenda in modo determinato e anche con un sostegno come il Consiglio di Stato questa rivendicazione e la difesa di questi posti di lavoro.
1: Durante le prossime ore è previsto bel tempo a sud, in serata e nella notte rischio di rovesci o temporali. Variabile nel resto della Svizzera, con piogge sparse lungo le prealpi. Domani nuvoloso a sud nella prima parte della giornata con ultimi rovesci, dal pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato ma con tendenza a piogge isolate in montagna durante il pomeriggio.
4: Via Swiss comunica che sulla A2 in direzione di Bellinzona il luogo dell'incidente è stato sgomberato, ma ci sono ancora code tra Lugano Sud e la Galleria del Dosso di Taverne. Passiamo alla situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Wassen e Göschen le code sono invece di 3 km e ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschen è chiusa in direzione del Ticino. Infine, code o forti rallentamenti a nord delle Alpi, a Soletta, sulla A1 in direzione di Zurigo tra Krickstetten e il raccordo di Erkingen, così come a Basilea sulla A2 tra Pratteln e Basilea Badischer Bahnhof in direzione della Germania.
0: Tracce.
4: E dalle pieghe del tempo suoni e parole riemergono anche oggi pomeriggio per raccontarci un po' chi siamo. Buongiorno, ben ritrovati. Sara Tognola con voi anche oggi fino alle 15.

pomeriggio in Tracce, partiamo da ciò che ci contiene tutti. Infatti il 5 giugno, magari ve ne hanno parlato anche altri miei colleghi,

0: Viva la Terra. La Giornata Mondiale dell'Ambiente. Quando un problema suggerisce una celebrazione mondiale, potrebbe far sorgere il sospetto che si tratti di qualcosa sulla quale converga ormai un consenso universale, ma che in pratica rischia di non essere mai risolta. Tutti ormai o quasi sanno che l'ambiente è minacciato da un uso di tecnologie massicce e rischiose, soprattutto di natura chimica e nucleare. Seveso e Harrisburg insegnano. E questo, secondo il concetto approssimativo dei più, si chiama ecologia. Ma ecologia si chiama anche la necessità di difendere l'ambiente e, in definitiva, la vita da questi pericoli, e così facendo si finisce per difendere l'uomo stesso. Ma poi, di fronte alle ricorrenti crisi economiche, l'ecologia finisce per passare in seconda linea per le urgenze dell'economia. E ci ritroviamo di fronte a scelte che non sanno mai trovare, fra economia ed ecologia, appunto, una conciliazione, un equilibrio. Si è trovato, è vero, lo stratagemma di investire negli inquinamenti con le tecnologie della depurazione, anche se, come dice il proverbio, è meglio prevenire che curare. Ma che rende ancora impossibile un intervento risolutivo in questo campo è il predominio della mentalità consumistica, che fabbrica oggetti da distruggere e chiede voracemente energia per questi oggetti. L'ambiente, quindi, diventa solo un segno del profondo squilibrio che regna non solo tra obiettivi dell'uomo e obiettivo della natura, ma all'interno dell'uomo, fra la sua capacità di desiderare per sé e la sua capacità di progettare per il mondo. Sulla Giornata Mondiale dell'Ambiente, eccovi una considerazione del merceologo ecologo Giorgio Nebbia.
1: Il 5 giugno del 1972, 7 anni fa, un lungo applauso dei rappresentanti di tutti i paesi del mondo ha salutato la conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano a Stoccolma. È stato un grande momento di speranza, sono state pronunciate varie dichiarazioni di volontà di difendere l'ambiente e le Nazioni Unite hanno deciso da quel giorno che ogni anno, il 5 giugno, avrebbe dovuto essere la Giornata Mondiale dell'Ambiente. E in un certo senso proprio anche per ricordare questi impegni. Gli impegni riguardavano la nostra maniera di usare le risorse naturali, la lotta contro gli inquinamenti dell'aria, delle acque, dei fiumi, dell'acqua del mare e degli oceani. E ogni volta, il 5 giugno, ci si chiede che progressi abbiamo fatto nella difesa dell'ambiente. A dir la verità, più passa il tempo, più sembra che tutte le speranze di quegli anni lontani, quando era di moda, se così si può dire, l'ecologia, che molte di queste speranze siano andate deluse. E effettivamente in molti paesi la crisi energetica, il succedersi di problemi più urgenti e preoccupanti come la crisi economica, sembrano avere fatto accantonare l'attenzione per la difesa dell'ambiente. Qualcuno dice, ma secondo me non sono assolutamente d'accordo su questa interpretazione, che l'ecologia è una cosa di lusso, che prima bisogna pensare a rimettere in marcia la economia dei vari paesi e poi che si può pensare al verde, ai depuratori, alla lotta contro gli inquinamenti.
2: E certo, prima l'economia, poi l'ecologia. Eravamo alla fine degli anni 70. Beh, in queste voci comunque si sente una sorta di fiducia, forse magari anche a tratti più ingenua e a tratti più diretta, però soprattutto, almeno quello che io ho percepito, la nascita di uno sguardo nuovo. I Pooh

0: 14 e 18 minuti e dopo aver ricordato la Terra e la giornata mondiale dell'ambiente, quindi ricordare la Terra significa ricordare ciò che si sostiene sostanzialmente. Adesso passiamo a un altro tipo di ricostruzione, sempre 5 giugno ma del 1947. All'Università di Harvard il segretario di Stato americano George Marshall pronuncia un discorso che guarda l'Europa distrutta dalla guerra e propone un'idea semplice però decisiva, quella di aiutare a rimettere insieme ciò che è stato spezzato, e nasce così quello che chiameremo il Piano Marshall, un progetto economico certo ma anche un gesto politico e anche un gesto umano: ricostruire città, economie, relazioni, ridare forma a un equilibrio perduto. La traccia è del 2013.
1: Oggi la storia.
2: Ben trovati da Andrea Romano. Oggi è il 3 aprile e il 3 aprile di 65 anni fa, nel 1948, il presidente americano Harry Truman firmava l'atto ufficiale con il quale veniva lanciato il cosiddetto Piano Marshall, ovvero il programma economico attraverso il quale gli Stati Uniti svolsero una funzione fondamentale per la ricostruzione dell'Europa occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il piano prese il nome da George Marshall, segretario di Stato statunitense, ministro degli esteri, potremmo dire, che lo aveva lanciato un anno prima, nel giugno del 1947, durante una conferenza agli studenti neolaureati della Università di Harvard. Alla base di quel piano vi era un'idea che ai nostri occhi può apparire quasi scontata, ma che tale certamente non era nell'immediato secondo dopoguerra, ovvero che gli Stati Uniti avrebbero dovuto avere un ruolo sia politico che economico in Europa, e dunque in un territorio molto lontano dai propri confini geografici, anche dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale. Ma perché un'idea che per noi oggi è del tutto normale non lo era allora? Perché nella politica estera americana, almeno fino al 1940, era stata molto forte la tendenza cosiddetta isolazionista, ovvero l'idea secondo la quale gli Stati Uniti non avrebbero dovuto rischiare il proprio interesse nazionale impegnandosi su teatri politici ed economici tanto lontani. Questa tendenza aveva prevalso in molte fondamentali occasioni, come ad esempio dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando alla conclusione della presidenza Wilson era seguito un lungo periodo di prevalenza isolazionista nella politica estera degli Stati Uniti, che tra l'altro si erano persino ritirati dalla Società delle Nazioni. Non andò così dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando nella politica statunitense prevalse la visione di un necessario impegno in Europa, anche al fine di garantire meglio la sicurezza di Washington. In particolare, il piano Marshall codificava la visione secondo la quale solo il benessere economico europeo e la diffusione sul vecchio continente della libera imprenditoria avrebbero garantito la stabilità e la pace. Il piano prevedeva aiuti non solo alimentari, ma anche, per esempio, il sostegno alla creazione di aziende, insieme a piani di assistenza sociale che resero possibile l'allentamento dei regimi di austerità imposti dalle dure condizioni economiche del dopoguerra. Così come fu fondamentale il ruolo del piano Marshall nel permettere al sistema industriale statunitense di non rallentare bruscamente dopo la fine della guerra, avviando la conversione post-bellica e continuando a produrre a ritmi molto elevati per sostenere appunto il piano. Infine, il piano di aiuti americani fu offerto anche a quei paesi dell'Europa orientale dove erano arrivate le truppe sovietiche, ma fu proprio Mosca ad imporre a quei paesi di non accettare gli aiuti americani già alla fine del 1947. In quello che fu di fatto il primo atto della stagione di guerra fredda che stava per aprirsi in tutta Europa.
0: Questa era una traccia del 2013, quindi la parola è ricostruire, è una parola che attraversa anche tra l'altro questa puntata, perché se all'inizio, parlando della giornata mondiale dell'ambiente, abbiamo parlato di appunto di ambiente, di equilibrio naturale, qui si tratta di un altro tipo di paesaggio, se così possiamo chiamarlo, un paesaggio umano, economico, sociale, messo in ginocchio dalla guerra. E il piano Marshall ha rappresentato proprio questo, l'abbiamo sentito in questa traccia, un tentativo di rimettere in piedi un sistema complesso, fatto difficile, fatto di infrastrutture, ma anche di fiducia. E posso dire che così, riascoltando questa traccia accanto alla giornata mondiale dell'ambiente, il legame un po' con questa giornata emerge. Che si tratti della terra o della società, Alla fine parliamo di equilibri fragili e ogni volta vanno ricostruiti, curati, ripensati. Sono scale diverse, ovvio, ma alla fine la responsabilità in fondo resta la stessa. Let's go.

Nei grigioni sulla 13 in direzione di Koiraf ci sono forti rallentamenti tra Rothenbrunnen e Reichenau. Passiamo alla situazione alla Galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Wassen e Göschenen le code sono invece di 3 km e ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

Dunque, se prima parlavamo di ricostruire, abbiamo parlato del piano Marshall in particolare, qui si tratta, in questo caso abbiamo nel frattempo aperto un altro cassetto della memoria, di rovesciare. Allora torniamo ancora indietro all'inizio del Novecento, questa volta andiamo in Messico, un paese diviso, segnato da forti disuguaglianze, da una parte i grandi proprietari terrieri, dall'altra i contadini, peones che non hanno diritti, e da questa frattura nasce la rivoluzione. E tra i personaggi qui che arriviamo c'è una figura che tutti noi conosciamo perché è diventata una leggenda. Parlo di Pancho Villa, ma dietro questo mito ci sono 10 anni di guerra civile, milioni di vite coinvolte, un sistema intero che crolla. E cosa ci ha regalato l'archivio in questo caso? Beh, ci ha regalato un racconto che prova a restituire la complessità di quella stagione, ovviamente senza celebrarla, ma cercando di capirla. La traccia è del 1962.

0: Per il Messico il 1961, da poco concluso, è stato un anno di celebrazioni patriottiche. A 50 anni dallo scoppio della rivoluzione, la data del 20 novembre 1910, inizio della rivolta contro l'ottantenne Porfirio Díaz, si qualifica sempre più come il punto di partenza del sanguinoso travaglio che ha contribuito a fare del Messico un paese moderno. L'anno del cinquantenario della Revolución è però trascorso, tutto sommato, all'insegna dell'indifferenza. Si direbbe che ai messicani d'oggi non interessi soffermarsi sul loro passato più recente. Sullo Zócalo, l'enorme piazza che fronteggia il palazzo presidenziale a Città del Messico,
1: è la seconda del mondo,
0: dicono con ingenuo orgoglio i cittadini della capitale.
1: Soltanto la Piazza Rossa di Mosca è più vasta.
0: Sullo Zócalo si sono svolte alcune grandi sfilate. Sono apparsi anche alcuni libri eccellenti dedicati al cinquantenario. I negozi si sono riempiti di dischi con i corridos della Revolución, le stupende canzoni popolari che nascevano tra i rivoltosi all'indomani di fatti d'arme più salienti. Ma i libri finiscono tra le mani di pochi intellettuali, oppure fra quelle degli stranieri di passaggio, sempre molto curiosi delle cose messicane. E quanto ai dischi con le canzoni dei soldati rivoluzionari, sono il frutto del lavoro di ricercatori appassionati quanto colti. Sulle piazze di tutto il Messico, musici e cantori ambulanti sono infatti ancora oggi al lavoro, pittorescamente, ma nel loro repertorio i corridos della Revolución non esistono più. E solo qualche vecchio mariachi, qualche vecchio cantastorie di Plaza Garibaldi, la popolarissima piazza della capitale dedicata all'eroe del risorgimento italiano ed eletta dagli ambulanti al loro palcoscenico preferito, consente, dietro richiesta, di eseguire il corrido per la vittoria di Pancho Villa a Torreón, o quello che ricorda la fucilazione di Felipe Ángeles, l'unico generale colto, aveva studiato a Saint-Cyr, in Francia, della storia della rivoluzione.

E il personaggio qui in questo caso protagonista Pancho Villa, ricordato da questa traccia del 1962, Pancho Villa come altri personaggi di quegli anni sospeso tra storia e mito, ma qui mi è sembrato un bel documento, un racconto che appunto prova a restituire la difficoltà spesso di quella stagione, la complessità di quella stagione, senza celebrarla, ma proprio cercando di dare gli strumenti per capirla.

Attenzione sulla A2 Bellinzona Chiasso, si raccomanda la massima prudenza in entrambe le direzioni all'altezza di Lugano Nord a causa della presenza di animali sulla carreggiata. Ripeto, sulla A2 Bellinzona Chiasso, prudenza in entrambe le direzioni all'altezza di Lugano Nord a causa della presenza di animali sulla carreggiata.

0: E dopo i Simply Red, un'ultima traccia per chiudere questa settimana. Torniamo a qualcosa di essenziale, una frase, un modo di stare al mondo. Federico García Lorca, nato il 5 giugno 1898, scriveva: è strano infatti avvicinarsi alla vita con questo atteggiamento così semplice e poco frequentato, vedere e udire. Una cosa facile. Dopo la Terra, abbiamo parlato della giornata mondiale dell'ambiente, le ricostruzioni, piano Marshall, le rivoluzioni, abbiamo ricordato Panciovilla. Questa è quasi, diciamo, una soglia, un invito a fermarsi, ad ascoltare davvero. Dall'archivio una sua poesia, una poesia di Federico García Lorca, che prende corpo nella voce. La traccia è del 2003, la voce è quella di Mariella Salati.
1: Se non che per amore.
2: Una donna, un amore, un tradimento. C'è tutto in questa lirica di Federico García Lorca che noi tutti abbiamo amato.

0: E io che me la portai al fiume credendo che fosse ragazza. Invece aveva marito. Fu la notte di San Giacomo e quasi per obbligo. Si spensero i fanali e s'accesero i grilli. Alle ultime svolte toccai i suoi seni addormentati e di colpo mi s'aprirono come rami di giacinti. L'amido della sua gonnellina suonava alle mie orecchie come un pezzo di seta lacerato da 10 coltelli. Senza luce d'argento sulle cime son cresciuti gli alberi e un orizzonte di cani abbaia lontano dal fiume. Passati i rovi, i giunchi e gli spini, sotto il cespuglio dei suoi capelli feci una buca nella fanghiglia. Io mi levai la cravatta. Lei si tolse il vestito. Io la cintura e la rivoltella. Lei i suoi 4 corpetti. Non hanno una pelle così fine le tuberose e le conchiglie, né i cristalli alla luna risplendono di tanta luce. Le sue cosce mi sfuggivano come pesci sorpresi, metà piene di brace, metà piene di freddo. Corsi quella notte il migliore dei cammini sopra una puledra di madreperla senza briglie, senza staffe. Non voglio dire, da uomo, le cose che ella mi disse. La luce dell'intendimento mi fa essere molto discreto. Sporca di baci e di sabbia, la portai via dal fiume. Con la brezza si battevano le spade dei gigli. Agii da quello che sono, davvero gitano. Le regalai un grande cestino di raso paglierino. E non volli innamorarmi, perché, avendo marito, mi disse che era ragazza quando la portai al fiume.
1: Federico García Lorca nasce in un villaggio presso Granada nel 1898 e muore a Visnar nel 1936, fucilato dai franchisti. Molto versatile fin da bambino, studia musica e disegno. Negli anni 20 frequenta Rafael Alberti, Salvador Dalí, Luis Buñuel e pubblica il suo primo libro di poesie. Durante il periodo della guerra civile è vicino alla sinistra, ma pur non avendo mai fatto politica attiva viene considerato pericoloso e spietatamente giustiziato.
2: Attenzione sulla A2 Bellinzona Chiasso, si raccomanda la massima prudenza in entrambe le direzioni all'altezza di Lugano Nord a causa della presenza di animali sulla carreggiata.

0: Ecco, che c'è?
1: Ecco, che c'è? 14:53 minuti, io me ne vado con le parole e la musica di Ornella Vanoni e chiudo per darvi appuntamento a Nuove Tracce lunedì dopo le 14. Qui invece da queste parti dopo le 15 Elisa Manca con Nuovi Passaggi. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, un buon fine settimana.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Raffaele Pedrazzini. La Romania resta in allerta per la presenza di altri droni marittimi che potrebbero esplodere lungo la costa del Mar Nero, come è avvenuto stamani a Costanza. Finora non ci sono state vittime. Il presidente romeno ha fatto sapere che sono in corso indagini per risalire all'origine del drone. Da parte sua, l'ambasciata russa di Bucarest afferma che l'apparecchio proveniva dall'Ucraina e accusa quindi quest'ultimo paese. La Svizzera non aderirà al programma europeo Copernicus per il monitoraggio ambientale e della terra. Lo annuncia il Consiglio federale avanzando motivi di natura finanziaria. Se ne riparlerà probabilmente dal 2032. Per contro, il governo intende partecipare alle due nuove convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie in ambito lavorativo. Il Consiglio federale ha adottato un messaggio che propone la ratifica di queste convenzioni, sebbene al termine della consultazione pubblica e alla luce di un'analisi giuridica sia emerso che i due trattati non siano direttamente applicabili al diritto svizzero. In Ticino si cerca un fronte comune sul futuro di FFS Cargo. Questa mattina il comitato No allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal governo cantonale. Al centro dell'incontro la difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. Il timore, espresso da Matteo Pronzini, che rappresenta il comitato, è di un progressivo disimpegno dell'FFS in Ticino. Un boscaiolo di 29 anni ha riportato gravi ferite ieri pomeriggio nella località grigionese di Safienplatz. Come indicato oggi dalla polizia, l'uomo è stato colpito dal tronco tagliato da una collega di 22 anni. Infine, esattamente 45 anni fa venivano ufficialmente riconosciuti i primi casi di AIDS. La malattia, che dagli anni 80 ha causato oltre 44 milioni di morti nel mondo, è oggi diventata una condizione cronica controllabile grazie alle terapie. In Svizzera, dove Aiuto AIDS Svizzero è stata fondata nel 1985, la lotta al virus resta però anche una sfida contro lo stigma e le discriminazioni che colpiscono ancora molte persone sieropositive. Previsto ancora tempo soleggiato a sud delle Alpi nel corso del pomeriggio. In seguito attesi rovesci o temporali. A nord variamente nuvoloso, soprattutto lungo le prealpi, con qualche pioggia sparsa. Domani, mattinata all'insegna del tempo coperto sul versante sudalpino, con ultimi rovesci. Nel resto del paese, abbastanza soleggiato. In montagna, rovesci pomeridiani non esclusi.
2: Sulla A2 Bellinzona-Chiasso si raccomanda la massima prudenza in entrambe le direzioni all'altezza di Lugano Nord, a causa della presenza di animali sulla carreggiata. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione Nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione Nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km, i ritardi di circa 30 minuti. Nei Grigioni, sulla A13 direzione Coira, si circola a rilento tra Rottenbrunnen e Reichenau. Infine code o forti rallentamenti a nord delle Alpi, a Soletta, sulla A1 in direzione di Zurigo, tra Kirchberg e il raccordo di Herkingen, così come a Basilea, sulla A2 tra Pratteln e Basilea-Badischerbahnhof in direzione della Germania.

15:04 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati all'interno di Passaggi. Chiudiamo la settimana di Passaggi insieme. Sono Elisa Manca, felice di stare con voi fino alle 16:30. Forse la canzone l'avete già riconosciuta, l'eco che ci riporta alla fine degli anni 90 è quello di Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, canzone che ci fa ballare e ci sintonizza, per chi lo vuole, con il fine settimana. Ma a proposito di echi, tra poco parliamo di San Gottardo. Cosa c'entrano le due cose? Vi sarà tutto chiaro tra pochi minuti.

Waiting for Tonight, sono stata il sufficientemente sibillina prima con voi perché vi ho detto eco e parleremo di questo. Lo faremo con due ospiti. Prima vi faccio altre domande introduttive chiarendovi di che cosa, a che cosa mi riferisco quando parlo di eco. Per esempio, voi lo conoscete l'eco della diga del Lucendro sul Passo del San Gottardo? Naturalmente non è un'esclusiva solo del Passo del San Gottardo, ma ci sono molti fenomeni di questo genere. L'eco è proprio un fenomeno naturale, ma anche culturale, che affascina l'uomo, noi tutti, da sempre. Eppure lo spazio sonoro delle Alpi ci è meno familiare, direi quasi molto meno familiare rispetto al paesaggio montano, quello che vediamo con gli occhi. Vi portiamo a passeggiare, ma con le orecchie bene aperte, domani sabato 6 giugno al Museo Nazionale del San Gottardo verrà inaugurata una mostra temporanea che si chiama proprio L'Eco, il richiamo della montagna. È allestita in collaborazione con ALPS, il museo alpino svizzero di Berna. Eco, il richiamo della montagna, è appunto una mostra sonora sull'eco. Si potranno ascoltare echi da tutta la Svizzera, registrati da un artista musicale, Christian Zender. A lui questa esperienza se ne affianca una seconda esperienza uditiva, che è il Sound Trail Realp Airolo. E quindi devo raccontarvi più cose. Ci sono i musicisti svizzeri, appunto Christian Zender e Julian Sartorius, che hanno dato vita a queste esperienze di ascolto, e mentre l'artista Zender ci accompagna alla scoperta

0: ascoltatori.
1: Allora, io mi rendo conto che quando parliamo con i nostri ascoltatori di mostra, loro pensano è un automatico, no? Un automatismo. Mostra quadri, al limite, mostra sculture. E invece qui, in questa mostra che è temporanea, che si affianca alla permanente, ci sono dei suoni, ma c'è anche da raccontare il museo rinnovato. Ludovica Darani, da dove partiamo?
0: Ma magari partiamo dal rinnovamento del museo che è avvenuto nel 2022 grazie alla Fondazione Pro San Gottardo, che ha in gestione e in proprietà gli edifici sul Gottardo. La permanente racconta la storia del passo dal Medioevo ad oggi con tutte le gallerie scavate, ma vogliamo sempre essere più attivi, e con questa collaborazione che abbiamo con l'ALPS, il Museo Alpino di Berna, riusciamo a accostare delle mostre temporanee che vanno anche a toccare un po' le emozioni del visitatore, non solo magari la vista, per dire un senso, ma anche altri sensi.
1: È proprio il rinnovamento del museo che ha dato spazio, e qui purtroppo devo ripetermi, ha potuto creare un nuovo spazio proprio per ospitare queste esposizioni che appunto sono visitabili per un periodo determinato di tempo, come questa di cui stiamo parlando sull'eco. Quindi una novità nella novità.
0: Sì, assolutamente, grazie al rinnovo del museo è stato possibile dedicare una sala alle esposizioni temporanee. Ci sono sempre state anche in passato con il Museo Vecchio, ma in questo caso dare spazio anche al Museo Alpino di Berna, una realtà molto importante per il panorama svizzero museale, di avere un luogo nelle Alpi in cui portare la loro conoscenza delle Alpi.
1: Allora, con Ludovica Darani stiamo parlando di questa mostra temporanea, ci ha raccontato qualcosa della mostra permanente, quindi cosa troviamo sempre allestito al Museo Nazionale San Gottardo. Abbiamo parlato del rinnovamento, dunque dell'investimento che si è fatto su questo museo. Adesso passo la domanda al microfono, metaforicamente, a Beat Heckler, che è direttore di ALPS, il Museo Alpino Svizzero di Berna, ed è lui a curare la mostra. Beat Heckler, da dove è nata l'idea di una mostra sonora che parla di eco, quindi di qualcosa che in teoria conosciamo, ma magari non abbiamo prestato bene attenzione? Buongiorno, benvenuto Beat Heckler.
2: Buongiorno. Sì, gli Alpi sono una attrazione soprattutto visuale, conosciamo tutti i treni panoramici, le funivie, tutto è sempre un'esperienza visuale, e penso nella storia delle Alpi l'esperienza sonora c'era una volta, le cascate erano un'attenzione, e anche gli echi. C'era un turismo nel secolo XIX che attirava turisti per ascoltare gli echi sulla Kleine Scheidegg, e questo mi sembra molto affascinante, che oggi nel periodo delle foto facciamo tutti con il cellulare migliaia di foto, sì. E adesso di fare qualcosa per ascoltare, e penso questo è veramente una, forse anche un po' un eco sul periodo digitale, di andare nel paesaggio e di aprire gli orecchi, ascoltare gli insetti, il vento, le pietre, l'acqua, la neve, tutto questo è un'esperienza molto naturale e semplice. Penso questa mostra ci aiuta un po' di fare l'attenzione a queste piccole cose che sono una meraviglioso, no?
1: È vero, anche perché magari ci accorgiamo di un suono solo quando non lo sentiamo più. E a quel punto, se non lo sentiamo più, vuol dire che non lo possiamo più, ne possiamo più godere, non possiamo più replicarlo, soprattutto quando vorremmo. E come diceva lei, Beat Heckler, la prima cosa che mi è venuta in mente è proprio quest'uso, non dico usa e getta, ma veramente molto effimero. Arriviamo in un posto, magari ci abbiamo messo anche un po' di tempo per arrivarci, per costruire la nostra gita, arriviamo, facciamo la fotografia, fatto, andiamocene. La mostra ci fa invece riscoprire le nostre montagne da un punto di vista completamente diverso. Beat Heckler, rimanga con noi, perché tra poco, giusto il tempo di ascoltarci un brano, volevo che ci parlasse un po' meglio della collaborazione tra ALPS e il Museo del Gottardo. Voi ospiti al telefono state con noi, anche voi all'ascolto di Rete 1. 2 minuti di Coez.

0: Coez ci vuole una laurea al suo nuovo brano in circolazione da un pochino anche qui su Rete 1. Siamo collegati col Museo Nazionale del San Gottardo perché vi stiamo invitando da domani infatti ci sarà l'inaugurazione della mostra temporanea L'Eco, il richiamo della montagna. Abbiamo detto una collaborazione con Alps, Museo Alpino Svizzero di Berna, e siamo infatti ancora collegati con Beat Heckler, che è il direttore del Museo Alpino Svizzero, e gli stavo chiedendo di spiegarci un po' cosa significa questa collaborazione tra il Museo Alpino Svizzero di Berna e il Museo del Gottardo. Beat Heckler, ci dica come funziona la vostra interazione.
1: Sì, posso dire personalmente c'è un legame forte tra con le montagne ticinesi. Sono socio del CAS a Locarno, della sezione Locarno, e sono spesso in Ticino, ma sul livello professionale abbiamo due reti: una è internazionale con musei tra Nepal e Canada, e l'altro, e questo è forse più importante, è una rete con musei locali in diverse regioni della Svizzera. E il Ticino è quello che ci importa molto, perché il Museo Svizzero Alpino non è soltanto a Berna nelle sue quattro pareti, è anche presente in collaborazione come qui sul Gottardo. Abbiamo collaborazioni con il Dalzio Grande, una volta anche con il Museo di Leventina, ma soprattutto qui sul Gottardo con una collaborazione fissa di fare mostre insieme in una collaborazione, e anche per dare spazio ai temi che i musei locali sono molto più vicini ai temi importanti. Per questo sono molto interessato di avere un contatto stretto e intensivo qualche volta.
0: Immagino anche che poi si possa più facilmente far circolare le idee e le conoscenze avendo come antenna principale il Museo Alpino Svizzero a Berna, ma poi delle filiali, chiamiamole così, come quella sul Passo del San Gottardo. Torno a Ludovica Darani, che è curatrice del Museo Nazionale del San Gottardo, per chiederle un po' di anticipazioni, perché noi abbiamo detto che la mostra viene ufficialmente inaugurata domani mattina c'è una conferenza stampa. L'artista Christian Zender è già da voi, già sul posto, però insomma volevamo capire cosa si può sapere, verrà tutto svelato domani, però volevamo un po' andare dietro le quinte e capire qual è la visione, no, dell'artista, quale processo creativo ha seguito. Cosa ci può dire Ludovica Darani prima che insomma domani venga svelato tutto?
2: Allora, tra l'altro appunto adesso c'è stato un ultimo incontro comunque anche con l'artista, e abbiamo deciso che domani invitiamo tutti i radioascoltatori che ci vogliono a raggiungere alle 11:30 sul Passo del San Gottardo per ascoltare Christian Zender, che produrrà un eco, un suono, una performance artistica nella cappella dell'ospizio. Quindi se qualcuno è interessato a salire e ad ascoltarlo, non sarà solo aperto ai giornalisti e agli invitati, ma per chi vorrà ci sarà questa performance live a disposizione di tutti.
0: Ma che meraviglia, ci sentiamo invitati anche noi in prima fila praticamente adesso. Mi ripete l'orario?
2: Assolutamente, 11:30 alla Cappella dell'Ospizio del San Gottardo.
0: Bello.
2: Più o meno 11:30, ecco. Qualche anticipazione, appunto, poi dal pomeriggio sarà aperta la mostra, quindi chi vorrà potrà visitarla. Christian Zender, appunto, un artista di Basilea, musicista, ha lavorato molti anni sul suono e tutto, e lavora ancora, è molto sempre attivo, ha registrato questi echi fenomenali in tutta la Svizzera, e tutto parte da un suo progetto Ecotopos, dove ha mappato in Svizzera i luoghi dove si possono sentire gli echi. E anche una cosa di principio che abbiamo avuto anche con Beat Heckler, il direttore, era di rendere anche fattibile a tutti di ascoltare questi echi, perché magari qualcuno con mobilità ridotta non può raggiungere alcuni luoghi di questi echi, e quindi qui in mostra potrà ascoltarli e specchiarsi anche nell'eco, quindi attraverso un sistema di specchi magari trovare anche l'eco interno a se stesso. Poi, come ha spiegato bene Bea Teckler, c'è tutta anche una parte culturale dell'eco che diventa parte della cultura, ma non solo, anche della scienza. Nelle varie, come può essere la medicina con l'ecografia quando si è in dolce attesa, e per terminare una visione di questo sound trail dell'altro artista Julian Sartorius, che ha percorso da Real Pairolo il sentiero escursionistico e ha riprodotto e ha prodotto dei suoni naturali senza effetti sonori, e è qualcosa di fantastico. Io ho avuto appunto l'occasione di vedere sia le immagini che i suoni, e si resta ogni volta stupiti, ogni volta c'è un'emozione differente.
0: Mi fa veramente piacere poter sottolineare al nostro pubblico come, e per fortuna ancora una volta, l'arte riesce a portare in maniera più disponibile, più vicina, qualcosa che magari per ragioni logistiche, come diceva lei Ludovica Drani, chi magari ha mobilità ridotta non può vedere sul posto, ed è veramente un bel regalo che si fa alla popolazione in generale. Infine ci dobbiamo lasciare con una domanda, che va bene che domani verrà tutto spiegato, perché quando poi la popolazione potrà visitare questa mostra temporanea, capirà tutto, ascolterà tutto. Però mi domandavo, abbiamo parlato di questi eco delle Alpi, della montagna. Domani appunto c'è questa performance live di creazione di un eco. Riprodurlo magari per radio e per telefono, non so se si può, ma giusto per far capire,
2: allora,
0: gli ascoltatori.
2: Proviamo? Sì, Ci proviamo. Mi avvicino. Allora, magari già che diamo un'anticipazione, visto che all'inizio hai parlato dell'eco della diga del Lucendro,
0: sì,
2: provo a farvelo sentire, vediamo come funziona.

0: cerco di fare ascoltare a chi si è collegato solo adesso, siete all'ascolto di Rete 1, stiamo parlando di una esposizione temporanea all'Eco, il richiamo della montagna, allestito in collaborazione col Museo Alpino Svizzero di Berna, la destinazione è il Museo Nazionale del San Gottardo. Eravamo con questi suoni anche un po' inquietanti, devo dire, ma...
1: Sì, questo è un po' inquietante, poi ce ne sono degli altri più, come possiamo dire, più divertenti anche dove l'artista propone i suoi yodeli.
0: Sì,
1: Non so,
0: ci sono
1: Christian, vuoi provare a fare un yodeli al
0: ci
1: telefono?
0: sono delle cascate, ci sarà
1: Tu
0: molto da
1: hai un
0: sentire.
1: yodeli Mokken? Non ho yodeli. Ok. A posto, a posto, ci siamo. Allora, vi invitiamo domani a sentire dal vero la performance di Christian Sander.
0: Live e con tutta la mostra temporanea. Io
1: Sì.
0: ringrazio Ludovica Darani, che è curatrice del Museo Nazionale del San Gottardo, insieme a Beat Hechler, che ci raccontava il direttore del Museo Alpino Svizzero di Berna come funziona questa collaborazione, che parla di noi, alle nostre orecchie, per una volta la montagna che parla al nostro cuore da un mezzo diverso, non dagli occhi, non dalla temperatura che percepiamo con la pelle, ma proprio attraverso le nostre orecchie. Grazie a tutti voi, vi auguriamo naturalmente domani una buona inaugurazione e a tutti quelli che aspettavano l'occasione giusta per andare a vedere anche la mostra temporanea, cogliete l'occasione di questa, alla permanente, cogliete l'occasione della temporanea, l'eco, il richiamo della montagna. Grazie.
1: Grazie mille a voi.
2: Grazie tanto.

I Queen ci hanno portato alla novità sulla viabilità. Sulla A2 ci sono forti rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione nord. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km, i ritardi di circa 30 minuti. Nei Grigioni sulla A13 direzione Coira si circola a rilento tra Rottenbrunnen e Reichenau. Code o forti rallentamenti a nord delle Alpi sono segnalati a Soletta sulla A1 direzione Zurigo tra Kirchberg e il raccordo di Herkingen e a Basilea sulla A2 in direzione della Germania da Pratteln.

0: È diventata grande questa canzone di Tiziano Ferro, era Perdono, adesso è XX Dono, per far capire insomma la crescita, i 25 anni che sono passati dal primo ascolto con Tiziano Ferro, qui il compleanno della canzone Perdono e quindi dell'arrivo di Tiziano Ferro al grande pubblico è festeggiato con il duetto con Lazza. Questa settimana in ciclo Stilabili con Manuela Bieri stiamo facendo una, possiamo chiamarla passeggiata, anche se è un po' diffusa perché sono molti i luoghi che ospitano l'oggetto di cui stiamo parlando. Le cappelle votive lungo un sentiero con i loro affreschi a volte hanno storie pluricentenarie. Ospiti di Manuela Bieri questa settimana sono stati Francesca Luisoni, collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e Etnografia del Canton Ticino, co-curatrice insieme a Paolo Stinelli, direttore del centro, e anche Andrea Marca, collaboratore scientifico. Queste insomma le esperienze dietro questa settimana con il libro Sguardi Divini, cappelle dipinti, murali devozionali del Sopraceneri. Concludiamo dunque la nostra chiacchierata.
1: Ciclo Stilabili.
2: In questa quinta e ultima puntata dedicata alle cappelle e ai dipinti murali devozionali del Sopraceneri, di cui parla il volume Sguardi Divini, pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino, grazie, e lo ricordiamo, al contributo e al sostegno di molti enti istituzionali attivi sul territorio, ci concentriamo sull'aspetto artistico di questi manufatti e ne parliamo ancora con Francesca Luisoni, co-curatrice del libro.
3: In Ticino c'è ancora una buona varietà di carattere storico-artistico. All'interno della pubblicazione abbiamo un articolo di Mirko Moizzi che ripercorre un po' queste tappe. Si parte dalla metà del 400, dove sono state fatte le prime edicole che ritroviamo, e i dipinti murali, e soprattutto in Valle di Vienio troviamo ancora delle attestazioni così antiche. Ad esempio sulla strada, sulla vecchia strada che porta a Corzoneso, abbiamo ancora due cappelle del Cinquecento dipinte dalla bottega di Antonio da Tradate, che era una delle botteghe più attive all'epoca nel nostro territorio, che non si è solo dedicata alle cappelle. In Valle di Blegno troviamo anche per i pittori antichi la bottega dei Seregnesi qualche decennio prima. E poi a partire dal 600 troviamo anche tutta una serie di artisti che potremmo definire più popolari, minori. Moizzi nel suo articolo teorizza che magari per gli artisti maggiori a quell'epoca realizzare cappelle diventava meno interessante, o forse i committenti avevano meno soldi da dedicarci, e quindi nasce tutta anche una serie di arte popolare. E all'interno di quest'arte popolare si inseriscono dei pittori che poi fanno magari anche delle grandi campagne. Pensiamo ad esempio a Francesco Maria e Giuseppe Antonio Rotanzi, che sono due pittori attivi alla fine del Settecento, in particolare in Verzasca, e loro, partendo da Gordola e risalendo la valle, hanno fatto tutta una serie di dipinti murali, in particolare anche di crocifissioni, che riconosciamo perché sono tutti stilisticamente molto molto simili, hanno gli stessi colori ma anche le stesse tematiche, gli stessi visi, gli stessi volti, perché poi spesso venivano anche fatti con l'ausilio di cartoni. Nell'immaginario però dei ticinesi la cappella spesso è la cappella dipinta nell'Ottocento in Valle Maggia da Giovanni Antonio Vanoni, questo ritrattista e decoratore di Aurigeno, che si è dedicato in gran parte alla realizzazione di opere devozionali ma anche di ex voto, che oggi soprattutto in Valle Maggia ma in generale nel Locarnese si distingue, che riconosciamo per questo blu che poi è stato anche identificato come il blu Vanoni. E lì per noi è un po' la cappella così standard, quella che ci immaginiamo tutta bella, dipinta, curata, raffigurata. Va detto che poi la cappella però sopravvive, abbiamo tutta una serie di pittori nel Novecento, ma si arriva anche negli anni 2000 con la realizzazione di nuove cappelle, che magari non sono delle raffigurazioni pittoriche ma sono più dei risultati di un concetto diverso dal profilo architettonico. In questo senso mi piace ricordare la cappella che l'architetto Martino Pedrozzi ha realizzato in Val Malvaglia, su un masso, a ricordo della cappella del Ponte Caviera che era stata sommersa dalla diga della Val Malvaglia, e ha realizzato questa cappella che è una struttura in ferro con all'interno una croce in ferro, e che è il risultato comunque di un processo architettonico e artistico che è completamente diverso dalle prime cappelle del 400. Va detto che ci sono tutta una serie di pittori conosciuti, come può essere il Vanoni oppure il Pedrazzi, ma ci sono anche tutta una serie di pittori sconosciuti che hanno fatto più opere. Ecco, lavori come quelli di inventario permettono di scoprire almeno dove questi pittori hanno operato, magari senza riuscire a dare un nome, ma riconoscerne lo stile, riconoscere il modo con cui raffiguravano magari la Madonna o raffiguravano il Padre Eterno. In questo senso l'APA Finpalle Maggia ha fatto un'importante ricerca per andare a scoprire questi pittori, li ha identificati con dei nomi semplici come quello di sconosciuto 1, 2, 3, ma però permettendo di identificare più opere fatte dallo stesso artista, da artisti per cui oggi non abbiamo la possibilità di scoprire magari il nome. Va anche detto che la difficoltà di ricerca per identificare questi pittori è data dal fatto che queste cappelle venivano costruite per volere di privati, di famiglie. Quindi non abbiamo gli archivi, non so, l'archivio parrocchiale in cui possiamo trovare chi ha costruito quella cappella e il perché. Queste notizie sono molto più frammentate all'interno delle storie delle singole famiglie, quindi il reperimento di queste informazioni è molto difficile, complesso e spesso anche impossibile.
2: Francesca, lasciando un attimo l'artista che si occupava proprio di decorare, di dipingere la cappella, cosa puoi dirci invece degli artisti che le rappresentavano, che le includevano proprio nelle loro opere?
3: La cappella sì, è rimasta un po' come punto anche di riferimento all'interno del paesaggio. Noi nel primo contributo del nostro volume, scritto anche da Paolo Stinelli e Andrea Marca, si prova a tracciare questa linea e far vedere come all'interno di chi viaggiava nel nostro territorio questi oggetti colpivano da allora, incuriosivano, tant'è che venivano spesso ritratti e messi in evidenza. Poi lo sappiamo che con l'avvento anche del turismo la cappella entra un po' quale anche oggetto del folklore. Pensiamo ai carri delle feste delle Camelie, che addirittura costruivano una cappella come simbolo proprio della civiltà contadina, o anche nei manifesti turistici degli anni 70-80, dove ogni villaggio raffigurato, magari anche stilizzato, è presente una cappella a sottolineare questo oggetto come parte anche del territorio e una parte identitaria di questo territorio. Interessante poi anche in queste cappelle che alcune piccole cappelle che sono state pensate, costruite magari come semplici oggetti di devozione privata, assumono poi una dimensione più collettiva. Uno degli esempi principali in questo senso è l'oratorio della Beata Vergine della Valle a Monte Carasso, dove in origine era una semplice cappelletta costruita nel 1514 perché in quel luogo la Madonna avrebbe salvato una madre con le sue bimbe dalle furie delle acque del Riale, e che poi nel corso del Cinquecento, anche su suggestione di San Carlo Borromeo, si decide di ampliare e di farne un vero e proprio oratorio. È interessante che nel restauro fatto negli ultimi anni dagli architetti Guidotti si veda proprio all'interno di questo oratorio ancora la cappelletta originale rimasta come nucleo, attorno a cui è poi stato costruito l'altare e tutto il complesso. Quindi questi semplici oggetti di culto potevano arrivare ad assumere una dimensione veramente collettiva e di respiro più ampio, e sono qui da noi, ma non solo, anche all'origine di alcuni santuari.
1: Ciclo stilabili.

Lei è Olivia Rodrigo, tra pochi giorni, il 12 precisamente, arriva il suo album You Seem Pretty Sad for a Good Girl So In Love, il titolo lungo, lei appunto nome veloce da ricordare, Olivia Rodrigo, da appena 23 anni, un bel mix, lei statunitense però origini filippine, tedesche, irlandesi, come un po' spesso capita a chi è nato negli Stati Uniti. Adesso torniamo alla lingua italiana, e perché ormai ci siamo ai primi di giugno, quindi bisogna iniziare a giocare al gioco della grande hit dell'estate. Si candidano i DJ Mark & Cremont e lo fanno con una nuova collaborazione che li porta da diverse parti. Adesso vi spiego tutto. Mark & Cremont sono due DJ attivi da tantissimo tempo, uno si chiama Federico Mercuri, l'altro è Giordano Cremona, che pochi mesi fa anch'io ho scoperto essere figlio di Raul Cremona, se vi ricordate, fa il comico, il mago Raul Cremona, ok? Bene, loro, Mark & Cremont, hanno lavorato con tantissimi, da Fabio Rovazzi, Gali, Paola e Chiara. Questo ultimo Festival di Sanremo erano autori di alcuni brani, tra questi Animali Notturni di Malika Ayan e una certa Per Sempre Sì di un signore che si chiama Sal Da Vinci. È probabile che ne abbiate sentito parlare. Ecco, quindi ci sono loro, questa musica dei DJ, dietro anche uno dei progetti che sembra essere tra i più candidabili a essere una hit dell'estate. Si chiama Partenope e loro, la canzone è loro, di Mark & Cremont, i featuring, quindi chi ci mette la voce. L'anno scorso era stata loro una hit con Jovanotti, quest'anno ci mettono la voce Serena Brancale, quindi una voce raffinata, un'artista molto trasversale, e i Colors che fanno quindi la loro parte un pop ma anche funk con la loro impronta ben riconoscibile. Cosa ne esce? Allora, l'elettronica, loro con il pop di Mark & Cremont, una musica veramente esplosiva con un suono soul ma anche mediterraneo. Insomma, facciamo così, ascoltiamola questa canzone che si presenta per essere ufficialmente in concorso, se questa esistesse, per la migliore canzone dell'estate, la più suonata. Mark & Cremont, Serena Brancale, Colors, Partenope.

Marco and Cremont insieme a Serena Brancala e i Colors. Questa era Partenope, la seconda volta che la sento, nel senso che l'ho sentita poco fa proprio per parlarvene, e adesso con voi io vi dico mani basse, sì, questa ce la portiamo fino almeno ai primi di settembre. Bravi Marco and Cremont, penso che l'abbiano azzeccata. D'altro canto, se hanno già messo insieme loro due come DJ 78 dischi di platino e 18 dischi d'oro, qualcosina insomma ci hanno capito. È sicuramente estiva, si sente un po' il Mediterraneo, viene voglia di ballare, gli ingredienti ci sono tutti. Torniamo ai classici, torniamo agli anni 80, torniamo a Bruce Springsteen.

Questa sera suona a Berlino, noi lo aspettiamo a Zurigo il 17 e il 18 di giugno e parlo di questo signore qui. Zucchero, chiaramente.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Raffaele Pedrazzini. L'Ucraina conferma che appartiene al proprio esercito il drone marittimo esploso stamani in Romania lungo la costa del Mar Nero. Il drone, indicano fonti ufficiali, è stato deviato dalla sua rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. In precedenza anche la Russia aveva affermato che il drone era di provenienza ucraina. Intanto il presidente russo Putin ha respinto le accuse secondo cui Mosca starebbe preparando attacchi contro paesi dell'Unione Europea. Per il resto dell'attualità, nuovo sviluppo nell'inchiesta sul rogo della Constellation di Crans-Montana. Durante il confronto tra i coniugi gestori del locale, la magistratura ha aggiunto una nuova accusa nei confronti della donna: falso in documenti. Secondo la RTS, il sospetto riguarda una fattura modificata relativa al materiale fonoassorbente che avrebbe originato il rogo. Jessica Moretti è ora indagata anche per questo reato, oltre alle accuse già formulate in relazione all'incendio che il 1 gennaio causò 41 morti e oltre 100 feriti. Il Consiglio federale chiede oltre 8 milioni di franchi supplementari per sostenere grandi eventi sportivi internazionali in Svizzera fino al 2029. I fondi andranno, tra gli altri, ai mondiali di judo a Losanna, agli europei di pallamano a Zurigo e ai mondiali di canottaggio a Lucerna. Secondo il governo, queste manifestazioni generano benefici duraturi non solo per lo sport, ma anche per l'economia e il turismo. La partecipazione della Svizzera al fondo Schengen per la gestione delle frontiere costerà più del previsto. Il Consiglio federale chiede al Parlamento circa 23 milioni di franchi supplementari, portando il contributo totale a 323 milioni. In cambio, la Confederazione potrà beneficiare di maggiori finanziamenti europei per rafforzare la gestione delle frontiere e la politica migratoria. Diminuiscono gli attacchi ai bancomat in Svizzera. Nel 2025 ne sono stati registrati 24, la metà rispetto all'anno precedente e il numero più basso degli ultimi anni. Secondo il Consiglio federale, il calo è legato alla collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Paesi vicini, che dal 2023 ha portato all'arresto di una trentina di persone sospettate di essere coinvolte in questi reati. In serata e nella notte nuovi rovesci o temporali a sud delle Alpi. Al nord invece nuvolosità variabile più presente lungo le prealpi, con ancora possibilità di rovesci sparsi. Previsioni per domani, sabato 6 giugno. Al sud al mattino nuvoloso con alcuni rovesci, nel pomeriggio sviluppo graduale di schiarite. Al nord abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani.
2: Sulla A2 il traffico è fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide in direzione nord. La situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km in direzione di Lucerna, attese di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord le colonne sono di 2 km, le attese di circa 20 minuti a partire da Vassen. Nei Grigioni tuttora colonne con attese di 20 minuti circa sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. A nord delle Alpi code a Soletta sulla A1 in direzione di Zurigo tra Kirchberg e Herkingen, a Basilea sulla A2 in direzione della Germania da Pratteln.

Di nuovo buon pomeriggio, 4 e 4 minuti. Io sono Elisa Manca e noi siamo insieme ancora per circa mezz'ora. E beh, abbiamo fatto negli ultimi minuti diversi brani che ci parlano di ballare, stare bene, stare all'aperto, muovere un po' il nostro corpo. Adesso ci siamo un po' trasferiti dalle novità del 2026. Poco fa c'era anche Zucchero del 95. Passo ancora indietro. 1977, disco Inferno.

Naturalmente voi, se volete, allo 076 321 11 13 potete sempre scrivere a Rete 1, che sia mattina, pomeriggio, sera, notte, noi vi leggiamo. Prima stavo facendo una riflessione che partiva dal fatto che se ci avete ascoltato negli ultimi, diciamo, 15-20 minuti, probabilmente avete ascoltato la nuova canzone dei DJ Merk & Cremont. Vi dicevo, insieme hanno realizzato 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro. È vero che i numeri dei giorni nostri sono diversi dai numeri di una volta, quelli dove si comperavano i dischi, poi le musicassette, poi i CD, eccetera eccetera, però insomma questi sono ancora dei numeri da capogiro. Ho fatto un po' click perché oggi nel mio giro di sfogliare i giornali ho trovato un'altra persona, un altro autore che ha realizzato dei numeri veramente significativi proprio come paroliere per altri, e però è un po' conosciuto anche lui, d'ora in poi lo sarà un po' di più. Ha al suo attivo 70 dischi di platino, appunto prestando la penna, le sue parole a qualcun altro, ad Annalisa per esempio, ad Achille Lauro, a Jolier, a tantissimi altri. Adesso debutta da solo. Ma di chi sto parlando? Parlo di Paolo Antonacci, che è figlio di Biagio Antonacci. Forse vi ricordate anche la canzone "Vorrei cantare come Biagio Antonacci". Insomma, si capisce che era un cognome un po' impegnativo. Allora ha deciso per il suo debutto come solista di chiamarsi Paolo Santo. E poi ha voluto un po' giocare su questa tematica, mettiamola così. L'album si chiama Paolo Santo Superstar. Se vi ricorda un celebre musical degli anni 70, Jesus Christ Superstar, beh, c'è più di un riferimento. Ha detto oggi in un'intervista al Corriere della Sera Paolo Antonacci che è un disco autobiografico. Sono appena 7 canzoni, ma si intravedono, dice lui, la vita, le sue ossessioni, il suo linguaggio. 7 brani, come 7 sono i sacramenti nel percorso di crescita di un uomo. E quindi rivedete insomma il passaggio a Jesus Christ Superstar. Dice che naturalmente il riferimento è voluto, la mia opera rock di riferimento è quella. Vado però su cose che sono più comuni, no? Quando si parla di figli d'arte, lui non poteva nemmeno utilizzare il cognome della mamma, se vogliamo, perché anche la mamma è figlia di tanto genitore. La mamma si chiama Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. Lui dice: l'idea di presentarmi come cantautore col mio cognome e finire in un tritacarne di gossip non era pensabile. Non potevo stare lì sul palco dietro questi cognomi. Mi dava fastidio foneticamente chiamarmi così. Poi insomma racconta di collaborazioni eccetera eccetera. Ricorda anche

in arte Paolo Santo. Lui dice: magari semplicemente era proprio la peggiore edizione e basta. E lo stesso dicasi, e fa proprio i nomi, di altre meteore. Per esempio, vi ricordate il principe Emanuele Filiberto con la canzone con Pupo, o Francesco Facchinetti, che ha più talento come imprenditore che come cantante. È vero, in passato l'opinione pubblica emetteva sentenze definitive. Oggi i ribaltamenti di fronte sono più veloci, però alla fine la qualità paga. E quindi alla fine ci piacerà questo Paolo Santo, Paolo Antonacci o come lo vogliamo chiamare? E comunque, ora che si sa tutto con tre click, si sa che anche se hai un altro nome sei figlio di cotanto padre e madre. Quindi vedremo se dopo i suoi dischi come autore andrà bene anche come cantante.

0: Alisa Moye, All Cried Out. Stavo guardando un po' di appuntamenti per oggi e per i prossimi giorni, veramente primo fine settimana di giugno, all'insegna di tantissimi eventi all'aperto, anche per beneficenza, anche per stare insieme, mangiare bene, stare in compagnia. Alcuni ve li racconto molto volentieri domani mattina e domenica mattina all'interno della nostra Alba Chiara qui su Rete 1. Adesso mi concentro su alcune proposte invece per stasera. C'è musica di tutti i generi in giro per la Svizzera italiana. Parto dalla classica con l'orchestra della Svizzera italiana a Mendrisio, il mercato coperto alle 20. Nevermind Music Fest a Bellinzona, al parco urbano dalle 20, propone una serata rap. Musica blues e musica dal Mediterraneo e dai Balcani a San Pietro di Stabio, alla masseria Prospe Cerara. Si inizia un pochino dopo alle 21, il titolo è Ul Su in Cadrega, quindi questo è anche l'insieme della serata. Poi compleannone al Teatro Paravento alle 19, quindi siamo a Locarno, i 35 anni dei Vennegru vengono festeggiati con una serata folk che presenta il nuovo album del gruppo. 35 anni di Vennegru, quindi auguri. E poi, per quanto invece riguarda il teatro, prosegue il Festival Internazionale di Teatro in Spazi Urbani in vari luoghi di Bellinzona per tutta la giornata. Tutto il dettaglio su territorifestival.ch. Si va da un appuntamento a Prendan del Fuego al Teatro Sociale di Bellinzona alle 20, un'altra proposta è al Castello di Montebello alle 22, Frankenstein, autoritratto d'autrice, nuova creatura. Poi ci sono concerti, incontri, insomma tutto il programma, vi dicevo, territorifestival.ch, e si prosegue ancora fino a domenica.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

La musica di Vasco Rossi, come nelle favole. Allora, io vedo già Axel Belloni, quindi vuol dire che devo arrivare al momento dei saluti e a una conclusione, però prima voglio indicarvi le classiche cose da chilometro zero, quindi divano di casa. Stasera su RSI La 1 torna il commissario Montalbano, settima stagione, primo episodio. Trovano in un appartamento abusivo un cadavere. Nelle indagini Montalbano viene affiancato dalla gemella della vittima, si chiama Adriana. Cerca di sedurlo Montalbano. 20:40 RSI La 1. Poi invece a seguire alle 23:05 un film per chi ama qualcosa di più adrenalinico. È un film di qualche anno fa, si chiama San Andreas. San Andrea, che qual è? Cos'è? È la faglia di Sant'Andrea, quella che provoca quei terremoti così violenti in tutta la California. C'è nel film tra San Francisco e Los Angeles, che cadono letteralmente a pezzi, un pilota di soccorso. E chi è lui? Dwayne Johnson. Direi che la vostra serata all'insegna del mistero da un lato, dell'adrenalina dall'altro, è fatta su RSI La 1 alle 20:40 e alle 23:05. Io sono Elisa Manca, come sempre felice di avervi tenuto compagnia. Tra poco in tempo reale le notizie di oggi e dell'ultimo minuto. Buon proseguimento d'ascolto con Rete 1.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Tra meno di una settimana iniziano i mondiali di calcio e tra mille incertezze ce n'è una di certezza. Questo suono non si sentirà. La FIFA infatti ha deciso di vietare l'uso delle vuvuzela durante i mondiali di calcio. Il mondo ha conosciuto le vuvuzela nel 2010 con i mondiali in Sudafrica, ma dopo i primi 5 minuti di entusiasmo e di effetto sorpresa il ronzio ha subito cominciato a dar fastidio, infatti ve l'ho tolto, al punto che la FIFA 16 anni dopo ha deciso di vietare le vuvuzela. In realtà il divieto riguarda tutti gli strumenti rumorosi, quindi niente fischietti, quindi niente. Niente trombe d'aria compressa, niente. Niente altoparlanti. Qualsiasi dispositivo di questo genere, e in particolare qualsiasi dispositivo che creerà rumori eccessivi e forti all'interno dello stadio, sarà vietato. Chi non rispetterà queste norme rischierà di essere allontanato dall'impianto o addirittura rischierà il divieto di accesso. Insomma, nell'anno del mondiale statunitense anche il tifo rischia di diventare molto statunitense. Sì, perché si può dire tutto sul modo di tifare nei palazzetti, negli stadi americani, ma la fantasia diciamo che appartiene più al vecchio mondo, all'Europa di solito. Buon pomeriggio! Questo è Tempo Reale e questa è Rete 1, sono le 16:31 minuti, buon venerdì, siamo arrivati anche a venerdì anche questa settimana, ben arrivati da Axel Belloni. Allora, come sempre, le notizie in tempo reale, le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Una prima ve l'abbiamo data, il divieto di strumenti rumorosi per quanto riguarda i mondiali di calcio all'interno dello stadio, decisione della FIFA. Il nostro sommario invece ci porta altrove, ci porta nel mondo e ci porta ancora una volta in Romania. In realtà, drone ucraino esplode in Romania e intanto Zelensky scrive a Putin. Un drone marino ucraino è esploso nel porto rumeno di Costanza, è vicino a un terminal petrolifero, fortunatamente non ha fatto vittime. Secondo l'Ucraina il drone sarebbe stato deviato per via di interferenze indotte dalla Russia. La risposta della Russia è un'altra: secondo la Russia si tratta di droni marini ucraini utilizzati per minacciare la navigazione nel Mar Nero. Come ha ricordato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, si tratta del terzo, citiamo, incidente significativo che tocca e colpisce la Romania in pochi giorni. Costa, che ha sottolineato come si tratti di, citiamo ancora una volta, dirette conseguenze della guerra d'aggressione contro l'Ucraina. Intanto, lo dicevamo, con una lettera aperta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto al presidente russo Vladimir Putin di incontrarsi per cercare di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky in questa lettera propone di avviare negoziati diretti con il coinvolgimento di partner internazionali, tra cui anche Europa e Stati Uniti. Inoltre, l'Ucraina si è detta pronta ad accettare un cessate il fuoco completo per tutta la durata delle trattative. Ancora nessuna risposta da parte di Putin, anche se la Russia ha fatto sapere che il presidente ha ricevuto il messaggio. Veniamo in Svizzera e torniamo a parlare della tragedia di Cramontana. Nel giorno dell'interrogatorio congiunto dei coniugi Moretti arrivano nuove accuse contro Jessica Moretti. Il Ministero Pubblico ha convocato i coniugi Moretti, i gestori del bar Le Constellation, oggi per quella che è la prima udienza di confronto per chiarire alcune incongruenze che erano emerse nelle due versioni rispettivamente di Jacques e Jessica Moretti, finora sentiti solo singolarmente. In questa udienza congiunta gli inquirenti possono porre la stessa domanda singolarmente a entrambi gli imputati, possono interrogare prima uno e poi l'altro oppure possono procedere per botta e risposta. Ricordiamo che ad oggi sono 14 le persone imputate per la tragedia di Cramontana. Oltre ai coniugi Moretti figurano 5 politici o ex politici del comune di Cramontana, 7 dipendenti o ex dipendenti del comune, tutti accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni gravi colpose. Ma secondo informazioni della RTS, come dicevamo, sarebbero emerse nuove accuse oggi ai danni di Jessica Moretti. In particolare la magistratura accusa Jessica Moretti di falsità in documenti, e questo per via di una fattura falsificata della famigerata schiuma all'origine del rogo di Capodanno, rogo che, lo ricordiamo, purtroppo portò a 41 morti e 115 feriti. Intanto l'udienza prosegue. Chiudiamo con la Svizzera italiana e veniamo nei laghi ticinesi. La qualità dell'acqua è buona. I controlli del laboratorio cantonale hanno confermato che la qualità delle acque di balneazione dei laghi Ceresio e del Lago Maggiore è complessivamente buona e al momento non presenta rischi per la salute dei bagnanti, secondo i controlli effettuati in 72 punti monitorati in Ticino. Le autorità sottolineano che però durante l'estate può cambiare la situazione e possono verificarsi fenomeni naturali come la presenza di cercarie che causano la dermatite del bagnante o la proliferazione dei cianobatteri, in particolare nella parte sud del lago Ceresio, soprattutto tra agosto e settembre. Lo ricordiamo, alcune specie di cianobatteri possono produrre tossine nocive che possono provocare irritazione, disturbi gastrointestinali e nei casi più gravi anche danni al fegato. Per questo motivo, oltre ai controlli che questi sono stati effettuati a fine maggio, altri controlli verranno effettuati a giugno. Inoltre è previsto un sistema di segnalazione con cartelli, bandiere per informare tempestivamente la popolazione in caso di pericolo. Con la prima canzone torniamo indietro di 5 anni, quando Dua Lipa non era ancora così famosa come adesso e quando duettava con Elton John. Questa è Cold Heart.

0: Elton John con Dua Lipa, Cold Heart alle 16.39. Allora, si è chiusa una prima stagione di Casa Svizzera questa mattina e si è chiusa con una settimana di Tour de Suisse, cioè di Giro della Svizzera, di Casa Svizzera con Alice Pedrazzini. Noi ne abbiamo approfittato un po' di questo Tour de Suisse di Casa Svizzera per seguire nel corso del pomeriggio questo Tour de Suisse, ovviamente attraverso le varie legioni linguistiche, partito dalla Valposchiavo, concluso nella Gruyère. Noi per un'ultima volta, almeno per questa stagione, poi a settembre ovviamente se ne riparlerà, proviamo a chiamare Casa Svizzera.
1: Casa Svizzera.
0: Pronto? Ti sento lontana, ma adesso ti sento lì bene vicino, perché dovevo aprire semplicemente il canale. Ben arrivata.
2: Grazie Axel, perché ci hai accompagnato anche tu, ci avete accompagnato anche voi, ci avete stimolato a fare più tappe lungo il percorso. Ricapitolando un attimo questo Tour de Suisse prima di quello in bici che arriverà e che seguirà anche la Rete 1, effettivamente sì, vogliamo dire da dove siamo partiti, che viaggio abbiamo fatto al volo, così che chi non ha ascoltato capisce il perché parliamo di Tour de Suisse. Allora, siamo partiti dalla Valposchiavo, siamo andati a Mayenfeld dopo, nella zona di Heidendorf, infatti ci eravamo collegati anche con te da lì, poi con le cicogne di Uznach che hanno invaso il villaggio, quindi non solo pavoni in Italia. Siamo andati a Interlaken, abbiamo scoperto che c'è Untersee, che è molto più autentica, a pochi passi dalla stazione più frequentata, una delle più frequentate in Svizzera dopo Zurigo e Ginevra. Siamo andati poi a Meiringen a scoprire da dove arrivano quelle camicie dei lottatori svizzeri e non solo. Poi Rheinach, abbiamo scoperto che il cantone Argovia non vuole essere solo il cantone delle carote, anche qui a tempo reale abbiamo raccontato che vogliono svilupparsi, vogliono andare verso il mondo economico. Poi l'Appenzello per il Corpus Domini, e ieri ci eravamo lasciati nel canton Gruyère. Termina qui oggi questo viaggio, stiamo tornando nella Svizzera italiana, ma Axel, ci sono veramente tante curiosità che abbiamo un po' lasciato per strada.
0: Infatti chiaramente un po' al mattino, un po' al pomeriggio le abbiamo svelate, ma la Svizzera lo sapete voi che fate un programma sulla Svizzera, offre sempre un sacco di spunti. Se dovessi scegliere 5 o anche 3 per fare un podio, momenti, fatti, incontri, curiosità, notizie dalla Svizzera di questa settimana, cosa scegli?
2: Io ti posso dire che sicuramente sono una di quelle che vuole sempre qualcosa in più, quindi forse essere passati da Benken, che è un paese che vive tra più cantoni e quindi è tra le scoperte più interessanti sulle quali torneremo anche in futuro. Benken è nel canton San Gallo, un comune che si trova in una posizione super strategica, si trova nel canton San Gallo, è vicinissimo ai cantoni di Svitto e Glarona, sto guardando proprio la cartina in questo momento, ed è vicino anche a Zurigo, e lì chi vive lì ci racconta che per loro è normale lavorare in un cantone, giocare a calcio magari nell'altro, vivere una vita associativa in un altro. È un luogo che secondo me va oltre quei graben, quelle separazioni che ci piace spesso mettere in evidenza, ma lì ho proprio visto che più ti avvicini a delle zone un po' così, che non vedono i confini, più c'è un'unione, ecco, meno vedi quei confini, ecco, quei graben, così li chiamano in tedesco. Quindi Benken, il paese che vive tra i più cantoni, me lo porto a casa.
0: Me lo sono segnato, tra i due laghi, tra il lago di Zurigo e il Walensee, e i laghetti, quelli che poi ti portano su in zona Einsiedeln, per intenderci, me lo sono segnato. Esatto. Allora, primo posto, esatto. Benken, poi...
2: Poi forse i modi diversi di stare al mondo di due realtà. Abbiamo visto l'Appenzello e la Gruyère, la regione della Gruyère, e forse quello che è emerso è veramente il contrasto tra questi due territori, che sono anche molto simbolo della Svizzera. Tu pensi alla Svizzera, anche nel mondo conoscono queste realtà. L'Appenzello da una parte mi ha dato l'impressione di volere vivere più i suoi abitanti e viversi tra gli abitanti, quindi delle tradizioni fortissime, abbiamo seguito il Corpus Domini, però tra le frasi più forti era sì, noi viviamo, facciamo queste feste prima di tutto per noi, che per loro è come Natale il Corpus Domini, mentre la Gruyère sembra un po' aver scelto una strada diversa, mantengono le loro tradizioni, questo sì, ma forse c'era quasi un linguaggio più di, in inglese si dice storytelling, questa narrazione di che cosa, come trasformano il latte, di come creano questa festa, per esempio, che ci sarà da domani, della double crème. Ecco, in quel caso lì, Axel, io mi sono proprio sentita ripetere più volte: venite, venite da tutto il mondo, vogliamo arrivare noi in tutto il mondo. Quindi veramente due realtà che creano le feste, ma qualcuno per viversele nel paese e chi invece più per far arrivare il mondo, per esempio nel borgo medievale in cui ci siamo svegliati questa mattina.
0: Allora, io mi sono segnato i vari modi di vivere le feste in Svizzera, che sono sicuramente, se si cerca un po' in internet di feste, quindi di modi di festeggiare, ce ne sono praticamente tutto l'anno, perché le feste seguono il calendario, quindi è magari l'occasione, se è festa in Ticino o nella Svizzera italiana, per andare a vedere una festa da un'altra parte in Svizzera. Chiudiamo con una terza cosa. Come chiudiamo il podio?
2: È difficilissimo chiudere così. Forse la convivenza di Uznacht, ti direi. Uznacht, siamo sempre nel Canton San Gallo. Le persone, c'è chi odia le cicogne perché sono invasi dalle cicogne, sono veramente ovunque. E ti dice: faccio veramente fatica. Non so se vi è capitato di sentire che rumore fanno, battono il becco per chiamarsi tra uno e l'altro. È come un martello pneumatico. Alcuni ce l'hanno accanto al letto se gli capita di avere un nido vicino, ed è spesso così. Però dall'altra parte altri che li amano, sono degli animali dei pennuti veramente molto molto belli esteticamente, molto, li vedi che stanno bene in quella zona. Quindi questa convivenza anche tra le persone, quando chiedevi ma come fate tra voi, sì, abbiamo delle idee diverse, ma anche tra di noi dobbiamo convivere con quest'idea che ormai questo animale qui sta qui. Si incontrano molto spesso per cercare delle soluzioni, chi è a favore pulisce anche perché sporcano questi animali, e quindi ho visto proprio una comunità che cerca di dialogare e un uccello un po' in mezzo che cerca di vivere con loro, di convivere. Mi ha incuriosito tantissimo anche questa svizzeritudine nel dialogo, molto pacifici, e ecco, questo è quello che mi porto a casa. Forse un'ultima chicca, quando siamo andati invece nella cantone a Penzello Interno, mi viene in mente adesso, sembrava di essere attorniati da auto a noleggio. Questa è un'altra cosa che mi è rimasta, non so se vi è mai capitato di vedere,
0: certo,
2: auto a noleggio, hanno spesso la targa a Penzello Interno.
0: Certo, da piccolino ti chiedi, quando vedi le targhe, chiedi ai tuoi genitori perché tutte queste targhe hai, e dopo ti spiegano, ma a Penzello Interno sono spesso le auto a noleggio. Volevo dire che
2: sì, per le condizioni amministrative e fiscali vantaggiose probabilmente c'è, certo, quello il, certo, grande,
0: certo,
2: tema,
0: certo. Sì. Come anche in altri cantoni della Svizzera. Allora, mettiamola così, chiudiamo sulla cicogna e diciamo che con la cicogna, sì, la cicogna porterà tante belle sorprese da settembre a Casa Svizzera, tante novità, tante, sì, antenne, tante nuove storie. Casa Svizzera che per il momento socchiude la porta per questi mesi estivi, perché vogliamo aprire, così possiamo fare questo tradignon, vuole aprire le porte al resto del mondo. Perché? Perché da lunedì iniziano i mondiali di calcio, iniziano la settimana prossima. Noi cominciamo già da lunedì con la Tribù del Calcio, e se in Casa Svizzera avete conosciuto tutte le sfaccettature, moltissime sfaccettature del nostro paese, con la Tribù del Calcio vogliamo conoscere tutti gli altri paesi, non del mondo, ma almeno tutti gli altri paesi che parteciperanno a questo mondiale. Quindi qui in diretta alle 16:47 facciamo ufficialmente il passaggio di testimone da Casa Svizzera alla Tribù del Calcio, va bene?
2: Mi va molto bene, anche perché sono sicura che andrete oltre al calcio e racconterete storie, ed è quello spazio lì, e qualsiasi spazio è quello giusto per raccontare le storie, quindi molto volentieri. E con Fabrizio, cioè, ci sarà quest'estate, ci saranno dei cambi di turni, anch'io sarò a mille voci, tu Axel anche, faremo un po',
0: sì,
2: di,
0: diciamo,
2: tutto di più,
0: diciamo,
2: ma ci saremo
0: che
2: sempre,
0: non è che
2: andiamo in vacanza.
0: Esatto, non è che vai in vacanza. Adesso ti diamo il tempo di rientrare, poi da lunedì sotto che ci sentiremo e ti sentiremo molto presto. Intanto ti ringrazio per averci portato in giro per la Svizzera in questa settimana. Buon rientro.
2: Grazie Axel per questo spazio e buona trasmissione. Ti ascoltiamo.

0: è la voce di Safe con Buona Domenica, si è fatto conoscere a Sanremo e adesso è arrivato con questa nuova canzone che ci proietta proprio nel weekend. E allora, quello che si fa nel fine settimana dipende tanto anche da com'è il tempo meteorologico. Noi andiamo a Locarno Monti, ritroviamo Marco Gaia. Buonasera Marco.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, prima di andare sul fine settimana, leggevo oggi di una addirittura una spolverata di neve che è stata registrata da qualche parte nella Svizzera italiana addirittura. Volevo saperne di più, siamo al 5 di giugno e leggere una spolverata di neve mi ha un po' sorpreso.
1: Sì, effettivamente può un po' sorprendere, però a ben pensarci che in singole giornate la neve faccia capolino sulle nostre montagne anche durante il periodo di fine primavera o inizio estate non è completamente fuori luogo. È vero che con il riscaldamento globale in atto sono eventi che stanno diventando sempre più rari, però ci può stare, fa parte quasi, oserei dire, un po' della fisiologia della meteorologia della regione alpina. E in effetti le precipitazioni di ieri sera sono state sufficientemente intense e accompagnate da un calo delle temperature che hanno favorito appunto questa spolverata di neve. Parliamo di un 5 centimetri sopra i 2000 metri per le zone del Ticino e di un 10-20 centimetri di neve piuttosto verso i Gricioni.
0: Andando invece avanti, a cominciare dalle prossime ore e poi arrivare sul fine settimana, ieri si diceva un po' un fine settimana dai due volti, confermato Marco?
1: Sì, è confermato e direi che il primo volto inizierà già questa sera in tarda serata, perché al momento abbiamo ancora sia sud delle Alpi sia nord delle Alpi dei cieli con una nuvolosità da poco presente a abbastanza presente, però praticamente non ci sono più precipitazioni. Per quanto riguarda il versante sudalpino, nel corso della serata la nuvolosità andrà ad aumentare e si svilupperanno in una zona fra il lago Verbano, il lago di Como, il Ticino centrale, il Ticino meridionale, dei rovesci e localmente magari anche un qualche isolato temporale di una certa intensità. Però fenomeni molto molto puntuali, e questi fenomeni poi andranno in avanti anche durante la notte e entreranno anche sul fine settimana, perché domani ci risveglieremo con cieli al sud delle Alpi sostanzialmente nuvolosi e al mattino ancora una qualche goccia di pioggia. Per vedere il sole bisognerà attendere il pomeriggio, quando pian pianino il tutto si asciuga e la nuvolosità inizierà a diradarsi. E poi dopo la domenica recuperiamo, perché sarà una giornata ricca di sole. Sul versante nordalpino abbiamo domani una giornata fin dal mattino abbastanza soleggiata, con a tratti qua e là un po' di nuvolosità ma niente di particolare, e anche domenica la stessa cosa, con sempre nel pomeriggio la possibilità di un singolo rovescio, però anche qui si tratta di fenomeni alquanto isolati.
0: Perfetto, grazie Marco per questa panoramica sul fine settimana, ti auguro un buon fine settimana e buona serata a te.
1: Anche a voi, grazie mille.

Maria Antonietta con Colombre, brano presentato a Sanremo che si intitola Senza Vestiti, brano di quest'anno, brano nuovo invece quello che stiamo per ascoltare, perché è tornato con il primo brano del nuovo album Alex Warren, questo cantante americano che si è fatto conoscere perché è diventato famoso partendo da video sui social e in particolare su YouTube, lui che ha raccontato il fatto che la musica l'ha di fatto salvato, lui che aveva una situazione economica molto difficile, costretto a vivere per strada per alcuni anni della sua vita, e poi la salvezza grazie ad un talento immenso musicalmente parlando, è arrivato con una nuova canzone che stiamo per ascoltare, che si intitola Passenger e che anticipa un album che uscirà alla fine di agosto, un album che si intitola Wild Child. Lui che nel 2025 si è fatto conoscere, il 2025 è stato l'anno della scoperta per il pubblico per quanto riguarda Alex Warren, il 2026 è l'anno della conferma con anche una nomination come miglior nuovo artista ai Grammy Awards del 2026, e allora ce lo ascoltiamo con il nuovo brano che si intitola Passenger, lui è Alex Warren.

0: si intitola Passenger ed è la nuova canzone di Alex Warren che anticipa l'arrivo di un nuovo album, canzone che ci ha portato alle 17 e quindi al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Un drone marittimo ucraino è esploso questa mattina nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero. Non ci sono state vittime. A confermare la provenienza del drone sono state le stesse autorità ucraine che hanno accusato la Russia di averne deviata la rotta con interferenze elettroniche. Inizialmente la Romania aveva disposto l'allontanamento di circa 3.000 persone dalla costa, temendo la presenza di altri droni esplosivi. Già una settimana fa un velivolo telecomandato aveva colpito un edificio residenziale in Romania al confine con l'Ucraina. Gli allarmi seguiti a questo episodio sono stati nel frattempo definiti infondati da Vladimir Putin. Il presidente russo ha poi respinto le accuse secondo cui Mosca sta preparando attacchi contro paesi dell'Unione Europea. Intanto Russia e Ucraina si sono scambiate altri prigionieri. 185 per parte. Lo riferisce da Mosca il Ministero della Difesa. Prosegue in vallese l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Cramontana. È la prima volta che i due coniugi vengono congiuntamente ascoltati dalla magistratura. La principale novità riguarda un nuovo capo d'accusa, ovvero falso in documenti attribuito alla donna. I dettagli con Laura Dick.
3: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
2: Il Consiglio federale vuole migliorare la diagnosi e il trattamento dell'endometriosi, una malattia che colpisce circa una donna su 10 in età fertile. Secondo il governo, molte pazienti attendono ancora anni prima di ricevere una diagnosi corretta. L'obiettivo è rafforzare la ricerca, la formazione del personale sanitario e la sensibilizzazione su una malattia che può avere conseguenze importanti sulla qualità di vita. Il Consiglio federale ha pure preso atto che l'anno scorso sono diminuiti gli attacchi ai bancomat. Secondo un rapporto esaminato stamani dal governo, 24 distributori automatici sono stati presi di mira nel 2025. È il numero più basso dal 2019. Solo in un terzo dei casi i malviventi si sono impadroniti del denaro. Un risultato ottenuto anche grazie alle misure adottate dai gestori dei bancomat. Infine, la siccità che continua a colpire gran parte della Svizzera. Nonostante le recenti piogge, molti corsi d'acqua e laghi restano sotto i livelli stagionali, con situazioni critiche sul lago di Costanza. Più stabile, invece, la situazione nella Svizzera romanda.
4: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
2: Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo nuvoloso a sud delle Alpi con qualche rovescio, in seguito sviluppo di schiarite. Nel resto del paese abbastanza soleggiato, non sono escluse piogge pomeridiane in montagna.
0: Rieccoci qua alle 17:04 minuti, buon pomeriggio, buon venerdì 5 di giugno da Rete 1, da Axel Belloni e questo è Tempo Reale. Su Rete 1 in Tempo Reale cominciamo aggiornandovi sulla situazione del traffico. Partiamo dalla 2, dove il traffico è fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide in direzione nord. La situazione poi al San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, 4 km di colonna in direzione di Lucerna, con attese di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni ci sono tuttora colonne con attese di 20 minuti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. A nord delle Alpi ci sono altri rallentamenti a Soletta sulla A1 in direzione di Zurigo tra Kirchberg e Herkingen e a Basilea sulla A2 in direzione della Germania a partire da Pratteln. E insomma, tradotto, c'è già il rientro, c'è una parte di rientro da weekend lungo per chi ha fatto parte del ponte sta rientrando. Infatti il traffico, siamo abituati a quest'ora a dire traffico verso sud, ma il traffico in questo caso sulla 2 è in direzione nord tra Mendrisio e Melide, quindi verso nord, e poi ci sono 4 km di coda, lo abbiamo detto, al Gottardo. Seconda parte di Tempo Reale che comincia con il Roxette. Hello.

0: Roxette con The Joyride. Erano gli inizi degli anni 90, andavano forti i Roxette in quel periodo. 17:10, allora il venerdì è un giorno un po' particolare per molti versi e quindi anche noi ci adattiamo con tempo reale a un giorno che è un pochettino diverso, e il venerdì si tirano alcune somme, anche noi lo facciamo con la nostra fotografia che abbiamo scelto per questa settimana.
1: Coraggio, fammi un bel sorriso.
2: Ricordati che devi scatto.
3: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: Una barella che sta per essere caricata su un elicottero giallo. Attorno alla barella alcuni medici e infermieri e anche un addetto alla sicurezza dell'eliporto. Sulla barella c'è un uomo, ha una giacca pesante, una giacca d'alpinismo, azzurra, gialla, ha la pelle cotta dal sole che si prende soltanto in alta montagna, e dalla barella l'uomo alza una mano come a dire: guardate che sto bene, va tutto bene. L'uomo sulla barella e l'immagine della settimana, il protagonista dell'immagine della settimana è Dawa Sherpa. È uno Sherpa nepalese, ha 52 anni, ma soprattutto è vivo per miracolo. È una bella storia, ma è una storia che però dobbiamo raccontarvi, perché per ben 5 giorni lo hanno dato per disperso sull'Everest, al punto tale che anche la sua famiglia lo dava ormai per morto e aveva già iniziato a preparare i riti funebri tradizionali nepalesi, che possono durare anche diversi giorni. Dobbiamo tornare indietro al 29 maggio. Dawa, lo Sherpa,

poco. Dal 29 di maggio a ieri, 4 di giugno, però di Dava non si hanno più notizie. Viene dato per disperso, abbiamo detto addirittura viene dato per morto, ma non si sa bene per quale motivo siano partite così in ritardo le ricerche. E poi ieri, come per miracolo è il caso di dirlo, Dava Sherpa è riapparso. È riapparso vicino ad una cascata di ghiaccio, non lontano dal campo base dell'Everest, a 5.300 metri, quasi 2.000 metri più in basso rispetto a dove era stato visto l'ultima volta. Si trascinava nella neve, strisciava nella neve ed era letteralmente aggrappato alla vita. I soccorritori lo hanno visto, gli hanno dato subito acqua, un po' di cibo e lo hanno trasferito in ospedale appunto a bordo di quell'elicottero che è atterrato a Kathmandu e che è l'immagine della nostra settimana. Ad aspettare c'erano la moglie e la figlia. Per i riti funebri c'è tutto il tempo, non è ancora questo il giorno, ora bisogna celebrare la vita di un uomo che è sopravvissuto aggrappandosi alla vita. E proprio per questo motivo, per il lieto fine di questa storia, che abbiamo scelto proprio lui, proprio Dava Sherpa, come fotografia di questa settimana.

0: Alfa e Giova. Alfa e Giovanotti, buon vento, è uno dei tormentoni dell'estate, anche se l'estate non è ancora cominciata. Uno dei tormentoni di tempo reale è, ovviamente, lo diciamo sempre, raccontarvi il mondo in tempo reale, quello che succede. Se succede qualcosa, noi siamo qui ovviamente per raccontarvelo, ma anche farvi riascoltare il meglio di quello che propone la Rete 1 ogni giorno, dalle 5:30 del mattino fino alla sera tardi. Noi ripeschiamo qualcosina del mattino e questa mattina vediamo dove siamo andati.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a della verità. Sì, ma...
0: E allora partiamo da un viaggio che si conclude, il viaggio di Mille Storie Mondiali che si conclude, perché da lunedì sarà un'altra trasmissione a tenervi compagnia, a raccontarvi i mondiali, ma dal punto di vista dei tifosi. Lo abbiamo detto prima, lo ripetiamo, ne parleremo da settimana prossima, si chiamerà La Tribù del Calcio, ma dicevo, un viaggio

0: che si conclude con le mille storie mondiali che ci hanno portato, insieme a Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli, dagli albori del mondiale, ovviamente dei mondiali di calcio, fino all'ultimo, quello del 2022.
1: Qatar 2022 è il mondiale di Lionel Andrés Messi Cucittini. La storia di Messi ai mondiali è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani, ma è anche il timelapse della crescita di un uomo che sboccia campione, si fa mito rigoglioso e lotta per non rassegnarsi al destino ineluttabile di appassire. Qatar 2022 arriva nel pieno della trasformazione di Messi, da sconfitto di lusso a glorioso vincitore. Solo un anno prima ha finalmente vinto la sua prima Coppa America da protagonista, ma soprattutto nel bel mezzo della maradonizzazione di Messi. Messi aveva detto che sarebbe stato anche il suo ultimo mondiale. L'esordio è una steccata tremenda. L'Arabia Saudita vince a sorpresa per 2-1.
2: La seconda partita col Messico è già da dentro o fuori, e che lo scontro cada all'indomani dell'anniversario della scomparsa di Maradona gli conferisce, se vogliamo, maggiore fascino. Perché se da una parte è evidente che l'Argentina avrebbe fatto di tutto per onorarne la memoria, dall'altra c'è anche questa speranza irrazionale che comunque, ovunque si trovi, Dios, cioè Maradona, possa aiutarla, la selezione. Ed è qui allora che Messi comincia a fare meglio di chiunque altro ciò che faceva Diego. Trascina l'albiceleste sul Messico con la forza del vento che muove gli ornamenti dell'aquilone, soffio di bellezza vitale che spettina gli alberi nei pomeriggi d'estate. In Qatar, diciamocelo, ogni sera ci siamo messi davanti alla partita con il pensiero angosciante che potesse anche essere l'ultima di Messi.
1: Nella finale, contro la Francia, l'Argentina gioca con determinazione, fiducia, capacità di prendere decisioni, passa in vantaggio con un rigore di Leo, raddoppia con un gol bellissimo del Fideo Di Maria, ma poi si inchina di fronte al demonio Mbappé, che nel giro di un minuto la pareggia. Torna in vantaggio, sempre con Messi nei supplementari, viene raggiunta ancora una volta da Mbappé, e ai rigori, se ci arriva, è solo grazie a un miracolo del Dibu Martinez su Kolo Muani. Messi ha giocato per tutto il mondiale dando l'impressione di godersi ogni istante. Ha trovato una pace interiore che trova la sua sublimazione nel rigore, il primo che calcia contro Lloris. E se arriva all'ultimo, può essere il rigore della vittoria. Le telecamere inquadrano Leo, guarda verso il cielo, sembra sussurrare: dai Diego, dacci la coppa.
2: E finalmente Messi questa coppa allora sì che la alza. E la alza coperto dal bist, il mantello cerimoniale che in Qatar indossano le più alte cariche onorifiche. E mentre noi lo guardiamo finalmente felice, pensiamo che era questo il finale che meritava Leo. Vedere Leo sulle ginocchia per la gioia quel giorno, beh, ci ha fatto pensare, almeno per un momento, che qualche volta la vita può anche essere perfetta.
1: Qualche volta.
0: Per il prossimo mese parleremo tanto di mondiali, per il prossimo mese probabilmente parleremo ancora di intelligenza artificiale. Questo aggancio per arrivare al tema di mille voci di oggi, la custodia e la dignità della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, è stato il tema di questa mattina mille voci con Antonio Bolzani, che è partito tra gli altri spunti, perché di spunti dal mondo dell'intelligenza artificiale ne arrivano, se non ogni giorno, addirittura più volte al giorno, quasi più volte all'ora. Antonio Bolzani è partito addirittura da uno spunto che arriva da Papa Leone XIV e dalla sua enciclica. Come mai il Papa ha parlato di intelligenza artificiale? Antonio Bolzani l'ha chiesto, tra gli altri, a Marcus Krinke, professore ordinario di filosofia moderna ed etica sociale alla facoltà di teologia dell'Università della Svizzera Italiana.
3: Il Papa, presentando la sua prima enciclica, ha denunciato le nuove forme di potere digitale e invita, insomma, a disarmare la tecnologia prima che disumanizzi la società. Papa Leone dice chiaramente: dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale. Le sue inquietudini, diciamo, sono piuttosto palesi.
4: Sì, il Papa è preoccupato. Del resto, proprio in questi giorni è uscita la notizia che una delle IA più empatiche avrebbe constatato che l'umanità si sarebbe già troppo disumanizzata, e quindi dando ragione in qualche modo, paradossalmente, anche un po' stranamente, al Papa, che esprime qui un'istanza di grande importanza. Disarmare l'intelligenza artificiale significa non soltanto che non deve essere utilizzata per uccidere persone, su questo del resto però la Chiesa insiste anche molto, ma anche in generale l'intelligenza artificiale promuove delle dinamiche che allontana in qualche modo l'umanità da se stessa. E questo non soltanto perché dietro stanno le grandi aziende del tecno-economico, che i tecnovassalli, che certamente con le nuove tecnologie promuovono un po' le loro strategie aziendali, ma anche per il fatto che noi stessi, attraverso i meccanismi della digitalizzazione, siamo sempre più portati a ragionare su binari di efficienza, su binari di dati, quindi della riduzione dell'altro, di non aprirci più all'altro, e quindi lasciando da parte dinamiche umane fondamentali per costituire una società, per costituire un noi e anche per avere un rapporto di ogni singolo a se stesso.
0: E un elemento che permette agli esseri umani di avere un rapporto è ovviamente la lingua. La lingua italiana è la protagonista di Lingua Nostra, e chiudiamo la carrellata proprio lì, andando a Lingua Nostra. Ogni giorno dalle 11 alle 11 e mezza, la mattina ovviamente, si riflette sulla nostra lingua, sulla lingua parlata nella Svizzera italiana, sulle differenze della lingua parlata dell'italiano parlato da noi piuttosto che in Italia, ma anche su parole che a volte partono dal gergo e poi sfondano barriere e arrivano quasi nella lingua di tutti i giorni.
5: La parola nel mirino oggi arriva direttamente dal reparto giovani. La parola è sottone. Il sottone, signore e signori, è quello che per amore soprattutto, attrazione, infatuazione, perde completamente l'assetto.
6: Ti hai detto bene sottone, non sottona, perché di solito è maschio.
5: È maschio.
6: Posso fare un esempio per capirci?
5: Facciamoci un esempio.
6: Cioè, uno in questo caso scrive ciao, come stai? E l'altra persona, donna in questo caso, risponde dopo tre giorni, dice
5: bene,
6: punto esclamativo magari. Ah, vedi, dice gli amici, vedi, mi ama.
5: Allora, la Crusca registra sottone.
7: La cosa interessante è l'origine. Sottone viene da stare sotto, rimanerci sotto. All'inizio, infatti, nei linguaggi giovanili c'era anche un uso, diciamo, più legato alle droghe leggere, no? Uno era sottone perché stava male, perché era in uno stato alterato, e poi invece il significato si è spostato. Uno è sotto qualcosa, è dipendente. Sotto è già un'immagine forte, no? Perché dice posizione, dipendenza, inferiorità, sì. E con questo one come suffisso la parola diventa più corpulenta, ancora più forte, più caricata, ed è quasi una caricatura, no? Diciamo, non è semplicemente uno che sta sotto, ma è proprio il sottone, una figura riconoscibile, quasi un personaggio. È come se in una sola parola ci fosse proprio una sorta di diagnosi sociale. È importante sottolineare che le parole gergali spesso riempiono un vuoto, perché se io dicessi sottomesso è un pochino troppo generico. Zerbino richiama una cosa un po' vecchio stile. Sottone invece contiene l'idea di essere emotivamente sotto qualcuno, è più contemporaneo, più da chat, da commento, da

un amico in me, la voce è quella di Riccardo Cocciante che teniamo lì in sottofondo. Perché? Perché Riccardo Cocciante prestò la sua voce nel 1996 alla colonna sonora di Toy Story. Toy Story che torna, questo cartone animato che segnò un po' l'inizio dell'era della Pixar, questo cartone animato che praticamente raccontava il mondo dei giocattoli, i giocattoli che prendono vita. I tuoi problemi. Lo ricordiamo, il primo Toy Story, i primi Toy Story per la voce di Fabrizio Frizzi, che dava la voce proprio al cowboy Woody, Buzz Lightyear invece l'astronauta, una storia di amicizia tra giocattoli che prendono appunto vita, che è arrivata al quinto episodio di una saga, e questa volta a dare la voce alla colonna sonora sarà niente poco di meno che Taylor Swift. Taylor Swift che ha presentato il nuovo brano che stiamo per ascoltare, perché è uscito proprio oggi, si intitola I Knew It, I Knew You. È il nuovo brano scritto apposta per la colonna sonora del, appunto, del quinto capitolo di Toy Story. È stato presentato e verrà venduto anche in forma CD. È un omaggio anche al mondo country, perché protagonista di questo quinto capitolo di Toy Story è Jessie, il cowgirl, ed è evidentemente, in quanto cowgirl, ha i vestiti tipicamente country, e lo sappiamo, Taylor Swift deve proprio il suo successo al mondo del country. E allora il ritorno di Taylor Swift è segnato da una collaborazione con il mondo dei cartoni animati. La novità si intitola I Knew It, I Knew You, è la colonna sonora di Toy Story, ma soprattutto è la nuova canzone di Taylor Swift.

0: La nuova canzone di Taylor Swift, l'abbiamo detto, è la colonna sonora di Toy Story 5. Diamo questa informazione per le famiglie, soprattutto il film uscirà da noi il 18 di giugno nelle sale, almeno in Europa. Siamo arrivati al momento dello sport.
1: Gol su punizione battuta da Carrasco.
2: Primo!
3: Grande signore del tennis a Terendomani.
0: Patrick Locatelli, ben arrivato.
4: Grazie, ciao Axel.
0: Buon pomeriggio. Allora, si è detto ridetto, però visto che la notizia che ha praticamente ha fatto l'apertura addirittura dei giornali, non solo delle pagine sportive, ribadiamo la cosa, Brelen Bolò è partito.
4: Sì, oggi pomeriggio aveva il volo per Los Angeles e poi, ecco, immagino una navetta, si trasferirà a San Diego per raggiungere i compagni, ecco.
0: Quindi tutto tranquillo, probabilmente tutto tranquillo. Non giocherà domani.
4: Allora,
0: domani,
4: sabato. Sì, quindi domani, oggi venerdì, giusto, sabato contro l'Australia in amichevole, l'ultima sfida amichevole prima del mondiale, non ci sarà chiaramente perché dovrà anche smaltire un po' il fuso orario. Comunque ipotizzo sarebbe stata una partita in cui Mourdiakhin avrebbe provato comunque delle seconde linee, forse la formazione sarà un po' più vicina a quella titolare di sabato, poi prossimo sabato 13 al debutto contro il Qatar, però comunque immagino giocheranno tutti anche domani, non Brelen Bolò che dovrà un po' smaltire, ecco, le fatiche del viaggio.
0: Vogliamo andare da una nazionale all'altra, visto
4: Dai.
0: Che si è pronti per tagliare il nastro al nuovo,
4: esatto,
0: stadio di Lugano.
4: Esatto, che non sarà appunto l'inaugurazione ufficiale del club, perché l'inaugurazione ufficiale del club avverrà o alla prima di Conference League, quindi dell'andata del Q2, dovessero giocarla a Lugano, oppure nel weekend del 24, 25, 26 di luglio, eventualmente appunto dovesse giocare poi lì il Lugano in casa, quindi comunque a fine luglio. L'inaugurazione, quindi ufficiosa, diciamo così, sì, la dà questa sera la nazionale femminile che affronta Malta nella quinta partita di qualificazione al mondiale dell'anno prossimo, che si giocherà in Brasile. La Svizzera, che dovesse vincere, credo sarà così perché Malta è ultima in classifica nel girone delle rosso crociate, è già stata battuta all'andata appunto dalle elvetiche. La Svizzera finirà prima di girone perché contano gli scontri diretti, la Turchia è già stata battuta e abbiamo già pareggiato con la Turchia, quindi gli scontri diretti sono a nostro favore. Poi ci saranno, lo ricordiamo magari brevemente, ci saranno due turni di playoff perché la Svizzera è inserita nella Lega B di Nations League, si sta giocando appunto alla Nations League che vale come qualificazione. Due turni, al primo turno dei playoff la Svizzera, arrivando prima, affronterà una seconda o una terza classificata ancora della Lega B, quindi potrebbe essere ancora la Turchia, per fare un esempio. Più difficile sarà poi l'eventuale finale, che si giocherà a dicembre di quest'anno, perché dovesse essere, diciamo, non fortunato, sfortunato il sorteggio, la Svizzera potrebbe trovare una formazione della Lega A. E ci sono gironi in questo momento, c'è un girone in questo momento in cui sono inserite sia l'Inghilterra, che ha vinto l'Europeo quest'estate, l'estate scorsa in Svizzera, oppure la Spagna, che è seconda in quel girone, che è Spagna che ha vinto il mondiale e ha perso la finale contro l'Inghilterra proprio qui in Svizzera. Dunque sarebbe veramente difficile, ci vorrebbe un miracolo, però speriamo in un sorteggio favorevole, ecco.
0: Esatto, e speriamo in ogni caso, comunque, anche per la fortuna dello stadio, guardando nel piccolo,
4: certo,
0: che questa sera si cominci nel migliore dei modi.
4: Assolutamente.
0: 19:30.
4: 19:30, sì, confermo.
0: Altre notizie dal mondo sportivo?
4: C'è del tennis in corso, non so ancora per quanto, perché Zverev sta per vincere la prima semifinale al maschile, 7-5-6-2, poi ha perso contro Mensik, il giovane ceco numero 27 al mondo, il terzo set 6-3, ora avanti 5-2 nel quarto, una partita che tra l'altro potete vedere in diretta su RSI La 2, insomma sta viaggiando spedito verso la finale Zverev. In finale affronterà appunto, dovesse vincere, diamo ancora per ipotetico perché non è ancora finita, non è ancora spacciato Mensik, alle 19 c'è il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli, non c'è Sinner, siamo abituati forse a sentire di più lui a questo punto del torneo, però ecco, uno dei due si giocherà poi la finale contro il vincitore di Zverev Mensik.
0: Abbiamo detto tutto, abbiamo dimenticato qualcosa.
4: Abbiamo detto tutto, direi, oggi.
0: Però
4: c'è un po' di roba, ma non troppo.
0: Esatto. Intanto lo ricordiamo, per chi abita Lugano, l'appuntamento, se qualcuno vuole andare questa sera a vedere lo stadio in questa
4: inaugurazione. Dovrebbero esserci ancora biglietti, non tanti, ma qualcuno probabilmente c'è ancora.
0: Dicevano, insomma, che erano. C'è già stata una buona affluenza, o perlomeno c'è già stata una buona risposta da parte del pubblico che ha comprato diversi biglietti.
4: Sì, dovrebbero essere sui 6.000 più o meno, 7.000 biglietti. Sono 8.100 i posti questa sera a disposizione, più o meno sui 6.000 avevo letto, quindi teoricamente. Qualche biglietto c'è ancora per chi è interessato, vuole venire a vedere la partita.
0: Se fosse all'ascolto, ecco, magari vi abbiamo dato uno spunto per la serata. Grazie Patrick.
4: A te.
0: Buon lavoro, buona serata. Adesso noi vediamo un po' com'è la situazione di rientro sulle strade. Andiamo a Bien, andiamo da Emina Prakalic. Buonasera Emina, com'è la situazione?
2: Buonasera dalla redazione di Via Suisse. Allora, questa sera in Ticino al momento abbiamo ancora il traffico rallentato sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda in direzione dell'Italia, mentre al Gottardo ci sono tuttora code sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, 5 km in direzione di Lucerna con attese di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa anche in direzione nord. Poi ricordiamo infine che la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni invece è forte i rallentamenti sulla 13 tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira e ancora sulla 13 in direzione di Sargans da Lanquart a causa di un incidente. Poi al nord delle Alpi a Soletta sulla 1 in direzione di Zurigo tra Krickstetten e Erkingen, a Zurigo sul Westring sulla 3 da Urdorf Sud e infine a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Praten.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

originale ovviamente di Sir Ray Charles del 1961. Questo era Buster Poindexter con Hit the Road Jack dal 1989. Siamo arrivati al momento della nostra rassegna web, la nostra rassegna stampa dal mondo dei giornali online, partendo come sempre dai titoli che caratterizzano la stampa di casa nostra. Allora partiamo dal Corriere del Ticino, anzi partiamo dalla regione. Per un titolo locale si torna sulla questione delle FFS Cargo. FFS, nessun taglio ma investimenti, ecco le nostre rivendicazioni per il Ticino. Le rivendicazioni sono quelle del comitato no allo smantellamento di FFS Cargo, che ha presentato oggi le sue proposte. Il Consiglio di Stato è con noi nell'opporsi ad un'altra riduzione di impieghi. Lo ricordiamo, FFS Cargo, che ha inizio insomma a fine estate, quindi a inizio di questa stagione di fatto 2025, aveva presentato le proprie difficoltà economiche, quindi c'era stata poi negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, la decisione appunto di alcune reintegrazioni, alcuni trasferimenti di dipendenti di FFS Cargo, in particolar modo nel caso della sede di Chiasso. E ora il comitato del no allo smantellamento si oppone di fatto a questa riorganizzazione. Andiamo sul Corriere del Ticino, tema internazionale: lo studio, nel 2025 meno incendi ma più devastanti e nelle aree più ricche del mondo. Lo scorso anno sono bruciati 335 milioni di ettari di terreno, è il secondo dato più basso dal 2022, questa è una buona notizia. Parallelamente però, lo abbiamo detto, c'è l'altro lato della medaglia che dice che le fiamme hanno creato gravi danni soprattutto in zone molto popolate, quindi questo evidentemente ha un impatto maggiore. Nel 2025 meno incendi ma più devastanti, abbiamo detto. Le fiamme hanno distrutto case ed edifici soprattutto in California, Canada, Europa e Corea del Sud, con diversi casi. Andiamo su Ticino Online, che tra i portali della Svizzera italiana è l'unico a mettere in primo piano la questione del Bellinzona, quindi noi citiamo in questo caso un articolo di Ticino Online che titola "Soldi messi a fondo perso", parliamo del Bellinzona Calcio. Senza Bentancur lunedì il Bellinzona sarebbe fallito. Mancati i contatti con la cordata interessata all'acquisizione del club, l'ex patron Bentancur avrebbe pagato per evitare il peggio del club. Quanto si legge su Ticino Online, la C Bellinzona ha un passo dal fallimento, infatti lunedì sarebbe dovuta venire l'udienza decisiva in pretura, ma stando, ribadisco, a Ticino Online, ma Pablo Bentancur, precedente proprietario del Bellinzona, su consiglio di Brenno Martignoni Pol, ha pagato di tasca propria i debiti più urgenti, evitando che la procedura portasse automaticamente al fallimento del club. La cordata locale non sarebbe riuscita a intervenire in tempo e il gesto di Bentancur, definito un gesto a fondo perso, avrebbe solo permesso di guadagnare tempo, giorni e settimane preziose. Lo ripetiamo, è una notizia che al momento viene data soltanto da Ticino Online. Andiamo oltre Gottardo. Vi segnalo un articolo del Venkatrøer che parla di questo dato positivo che Venkatrøer cerca di spiegare. Ecco perché gli attacchi ai bancomat sono diminuiti del 50%. Sono state rese note le cifre a livello federale e il Venkatrøer analizza, diciamo, il fatto che nel 2025 rispetto all'anno precedente siano dimezzati gli attacchi ai bancomat. Sono stati registrati solo 24 attacchi, è il numero più basso. Non solo sono dimezzati, ma il numero più basso dal 2019, e tra le varie motivazioni c'è anche una migliore cooperazione internazionale anche con i paesi vicini, quindi Germania, Francia e Italia. Altri temi di cui si parla in Svizzera interna, si parla di questo nuovo portale di notizie che è stato lanciato dal gruppo CH Media, che ha lanciato un nuovo portale digitale, si chiama Schweiz Heute, ed è una piattaforma che punta a combinare notizie nazionali e internazionali con le principali provenienti dalla Svizzera.
un'iniziativa in una fase di trasformazione del settore dei media che, lo sappiamo, è confrontato con diverse difficoltà: la concorrenza dei contenuti gratis online, il calo delle entrate pubblicitarie, l'impatto di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. E allora una risposta, la risposta del gruppo CH Media è questo, è ovvero questo nuovo portale digitale Schweiz Heute. Ricordiamo, il gruppo CH Media è quello che ha la Luzerner Zeitung, l'Argauer Zeitung, il St. Galler Tagblatt, a 18 giornali che vengono pubblicati da questo gruppo mediatico della Svizzera interna. Sempre in Svizzera interna si parla, ma soprattutto in Svizzera romanda, si parla di due altre questioni. Una questione ancora una volta ci porta a parlare del G7 che inizierà tra una decina di giorni a Evian, perché Berna ha deciso di approvare l'impiego di 4.000 soldati in occasione del G7 di Evian. Si terrà, lo ricordiamo, a Evian-les-Bains in Francia, ma con un impatto anche sui cantoni svizzeri vicini, quindi cantoni di Vaud, Ginevra in particolare, in parte il Vallese, e quindi il Consiglio federale ha approvato l'impiego di circa 4.000 militari svizzeri per sostenere le autorità civili nelle operazioni di sicurezza, esercito che collaborerà con le polizie cantonali, oltre che con le dogane. Inoltre Svizzera e Francia hanno definito un quadro di cooperazione per coordinare le misure di sicurezza sulle mani e nello spazio aereo. Altra questione sempre legata al G7 a preoccupare particolarmente la questione della chiusura per 72 ore del tratto autostradale della A1, quello che spesso indichiamo nei bollettini di Via Suisse perché è quello tra Meyrin e il valico di Bardonnay, che è uno dei collegamenti più importanti e anche più battuti dagli automobilisti tra la Svizzera e la Francia. Il fatto di chiuderlo per motivi di sicurezza per 72 ore evidentemente preoccupa per i disagi che potrebbe portare a tutta la rete viaria e i disagi in particolar modo alle aziende della regione, in particolare di Ginevra, e ai lavoratori frontalieri. Sempre sulla questione G7 è stato raggiunto un accordo sul percorso della manifestazione. Hanno concordato i manifestanti e le autorità un tracciato per evitare problemi e tensioni durante il corteo previsto per il 14 di giugno. Rimaniamo in Romandia, rimaniamo a Ginevra per la questione della nuova legge cantonale sui costumi da bagno che è in vigore da sabato nel canton Ginevra e vieta i burchini, quindi il costume integrale, vieta anche magliette da bagno, quelle anti raggi UV a manica lunga, e questo sta creando dei problemi, tant'è vero che alcuni comuni, tra cui il comune di Vernier, ha deciso di fare ricorso contro questa legge cantonale, giustificando il ricorso come una legge difficile da applicare, discriminatoria. In particolare Vernier sostiene, il sindaco sostiene, che la norma obblighi i bagnini e il personale delle piscine a controllare l'abbigliamento dei bagnanti senza una vera giustificazione, e questo finisce per limitare la libertà delle persone, in particolar modo delle donne, nel come vestirsi in piscina. Ricordiamo che la legge cantonale vieta costumi, burchini e queste magliette lunghe anti raggi UV a manica lunga soltanto nel perimetro della piscina, non all'interno di tutto il perimetro di un lido. Arrivato il ricorso di Vernier, altri comuni potrebbero seguire, tra cui Carouge e Lancy, che hanno pensato anche loro di fare ricorso, e lo faranno verosimilmente nei prossimi giorni. Chiudiamo con un paio di altri spunti. Uno spunto è un aggiornamento rapidissimo di quello che dicevamo ieri. Abbiamo detto ieri che a Erisau, a Canton Appenzello Esterno, dal 2 luglio aprirà il primo supermercato in Svizzera aperto 24 ore su 24. Migros ha fatto sapere che sarà il primo di una serie. Infatti verranno aperti diversi negozi nella Svizzera orientale aperti 24 ore su 24. Questo significa che ci sarà il personale negli orari di apertura normali fino alle 19, poi si potrà accedere e comprare in modalità self-service. Quindi in particolar modo è un progetto che riguarda la Svizzera orientale e che già ha suscitato critiche, in particolare dalla Federazione Sindacale di San Gallo e Appenzello, che teme conseguenze negative per i piccoli commercianti e anche conseguenze negative sulle condizioni di lavoro. Questo è l'ultimo spunto dalla Svizzera. Vado rapidamente sulla stampa estera per dare un'occhiata ai temi in primo piano, in questo caso la BBC che mette in primo piano una questione che riguarda gli astronauti della NASA. E dice così: astronauti invitati a tornare alla stazione spaziale internazionale dopo essersi rifugiati per riparazioni da perdite d'aria. La NASA aveva
Ho perso, scusate, lo recupero al volo. La NASA aveva ordinato a 5 dei 7 astronauti di ripararsi all'interno della navicella SpaceX attaccata, mentre 2 altri cosmonauti russi tentavano una riparazione urgente. Emergono alcuni retroscena legati all'ultima missione della NASA, che viene raccontata in tempo reale dalla BBC. Erano alcuni titoli che abbiamo scelto per voi in questo pomeriggio di venerdì, che ci hanno portato come sempre a spasso tra i giornali, tra le pagine dei giornali, tra le pagine web. A portarci a spasso con la musica invece è questa artista che si chiama Somber, e la canzone si intitola Potential.

0: Potential, allora si era parlato di un potenziale incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, Zelensky che in una lettera aperta si era offerto di incontrare Vladimir Putin per porre fine al conflitto, la risposta, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, non era ancora arrivata, ora la risposta di Putin è arrivata ed è una risposta negativa, Putin ha detto non c'è ragione di incontrare Zelensky ora, presidente russo che lo ha detto al forum economico di San Pietroburgo, al forum economico ha parlato evidentemente di economia e ha minimizzato le difficoltà dell'economia russa in questo momento, ha comunque criticato le sanzioni occidentali e ha detto che un vertice con l'Ucraina ci sarà soltanto con un accordo da firmare. Putin ha detto non c'è ragione al momento di incontrare Zelensky, dicevamo in un faccia a faccia, ma da parte del Cremlino leggiamo c'è la disponibilità ad un incontro a Mosca o in un altro paese, ma solo quando ci sarà un accordo da firmare. Mosca continua a insistere per un'intesa definitiva e non un semplice cessate il fuoco sui principi discussi anche con Donald Trump. Questo per quanto riguarda quindi l'incontro, quindi negato di fatto. Per quanto riguarda l'economia, dicevamo, il presidente russo ha minimizzato le difficoltà che sta affrontando l'economia russa. 17:53, lasciamo questo tema e...
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Veniamo su un tema molto più locale. Cosa succede? Succede che in Romandia soprattutto stanno prendendo sempre più piede delle applicazioni per il controllo dei parcheggi privati, applicazioni che sostanzialmente ti danno la multa. Allora, cosa è successo? Domenica, siamo in Romandia, un privato posteggia nel posteggio deserto di un negozio che è chiuso definitivamente e al ritorno alla sua auto trova sul parabrezza un foglio con un codice QR, scannerizza il codice QR e questo codice lo rimanda ad un'applicazione per il pagamento di fatto di una multa di 80 franchi, pagabile entro 14 giorni, si legge, per compensare il disagio arrecato. La RTS ha voluto vederci chiaro e si è posta questa domanda: ma queste applicazioni che permettono ad un privato che dispone di un posteggio e questo posteggio viene immancabilmente utilizzato da persone terze non autorizzato, queste applicazioni permettono di emettere di fatto delle multe. Queste applicazioni sono legali oppure no? Sì, la risposta è sì, e questo lo dice un'avvocata specializzata in questioni che riguardano proprio la strada, che è stata interpellata dalla RTS, la quale ha citato la legge. La legge dice: i proprietari dei posteggi possono invocare un interesse alla tutela della loro proprietà che può prevalere rispetto alla lesione della personalità derivante dalla raccolta di questi dati personali. Quindi, in sostanza, voi avete se avete un ristorante, immancabilmente qualcuno lascia lì la macchina, potete rivolgervi a queste società terze che tramite applicazioni di fatto emettono delle multe. Bisogna però chiarire una cosa, che non si tratta di multe, ma per essere precisi si tratta di indennità di inconvenienza. E questo è un caso di indennità di inconvenienza. Infatti il proprietario di un posteggio privato può chiedere un'indennità per il disturbo causato dal fatto che un'altra persona abbia utilizzato in maniera illecita il suo posteggio privato e può, al diritto, di chiedere il pagamento tramite un'applicazione o società terze che utilizzano l'applicazione per riscuotere queste multe. La maggior parte di queste società garantisce l'anonimato dei clienti, quindi la questione dei dati viene così chiarita. È un servizio questo di società terze che hanno delle applicazioni tramite le quali possono emettere di fatto delle multe. È un servizio gratuito per i proprietari perché queste società si finanziano prelevando una parte delle somme di queste multe. Una parte viene versata a chi subisce il danno, quindi il privato che ha interpellato queste società, l'altra parte va a queste società. Altra questione era la questione della cifra. 80 franchi è giustificabile? Ora, l'avvocata interpellata dall'RTS dice che in linea di principio per questo tipo di indennità l'indennità è compresa tra 40 e 60 franchi, ma può essere maggiorata nel caso in cui vengano richiesti solleciti, perché uno non paga la multa e quindi i solleciti giustificano parzialmente un importo maggiorato. Ma come mai si tratta di società private che danno queste multe e non la polizia? Ora, secondo la clientela di un'applicazione attiva in Romandia, e per clientela intendiamo ristoranti privati, studi medici, alberghi che hanno dei posteggi privati che vengono utilizzati abusivamente da altre persone per posteggiare, l'occupazione abusiva dei posti auto è percepita come un problema diffuso, citiamo, contro il quale la polizia non interviene. In passato si cercavano altre soluzioni, tra le quali installare una barriera, richiedere un divieto giudiziale per permettere alla polizia di multare su suolo privato, ma erano tutte soluzioni molto molto più costose rispetto a questa che, lo ricordiamo, permette di appoggiarsi a società private che hanno delle applicazioni che permettono di fatto di emettere delle multe, che non si chiamano multe, lo abbiamo detto, che si chiamano indennità di inconvenienza, ma alla fine il morale della favola è lo stesso. She's crazy like a fool.

0: c'è bisogno di dire che sono i buoni IEM con Daddy Cool, l'ultima canzone di questa settimana di Tempo Reale. Ci sentiamo lunedì se lo vorrete, tra poco c'è 6 di sera, ma prima le previsioni del tempo. Previsioni per domani, quindi per sabato: al sud al mattino nuvoloso con ultimi rovesci, nel pomeriggio sviluppo graduale di schiarite, al nord abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati nel pomeriggio in montagna. Temperature 13-22 al sud, al nord fra 9 e 22 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Luend. Punto di partenza di oggi sono le novità emerse sul drammatico incendio di Crans-Montana. Sono stati messi a confronto i due proprietari del bar Le Constellation, marito e moglie. Lei ora è indagata anche per falsità in documenti in relazione alla schiuma fonoassorbente che prese fuoco quella notte di Capodanno. Non c'è nessuna ragione per incontrare Zelensky, così Vladimir Putin nel suo discorso di chiusura del forum economico di San Pietroburgo, dopo la lettera aperta in cui il presidente ucraino lo invitava a discutere faccia a faccia la fine della guerra. Sarà il Montenegro il 28esimo Stato membro dell'Unione Europea? Sembra probabile. Oggi, durante il vertice fra UE e paesi balcanici, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha definito l'adesione molto vicina. La scommessa per il piccolo paese incastonato fra Albania, Bosnia e Serbia è arrivarci entro il 2028. Torneremo poi sulla bocciatura della doppia candidatura ticinese a capitale della cultura 2030. Fra coloro che oggi dubitano di questa scelta di proporsi separatamente c'è anche Lorenzo Cantoni, che sentiremo. Lui è esperto di turismo culturale, presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Culturale del Ticino. E nella seconda parte della trasmissione torneremo sul fentanile, il potente oppiaceo sintetico all'origine di un'epidemia che ha causato migliaia di vittime, soprattutto negli Stati Uniti. La buona notizia è che i morti sono in calo.

0: ma il fentanyl non è solo sinonimo di morte e mercato illegale, è anche un analgesico molto usato anche nei nostri ospedali.
1: Si tratta sempre di un uso medico controllato, con una prescrizione chiara da parte di un professionista sanitario, un monitoraggio molto intenso e delle dosi calibrate sul singolo paziente. Quindi un uso che non ha niente a che vedere con l'uso illegale, incontrollato, che si vede nei contesti di abuso.
0: Un uso di cui ci parlerà Alessandro Ceschi, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Iniziamo dunque con quanto emerso oggi dall'interrogatorio dei coniugi proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana in Vallese, e questo nell'ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno. Nell'incendio, lo ricordiamo, erano morte 41 persone, 115 erano rimaste ferite. È la prima volta che marito e moglie vengono messi a confronto davanti alle procuratrici. I due nei mesi scorsi erano stati sentiti separatamente in altri interrogatori. Ecco, l'interrogatorio di oggi è in corso ancora, lo è da questa mattina, e da questo interrogatorio sono emersi nuovi elementi. Laura Dick in studio qui con me, quali esattamente?
2: Sì, la comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno, danno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS e poi è stata confermata dal Ministero Pubblico Vallesano all'agenzia stampa Kiston. Oltre a questa nuova accusa, ricordiamo, la donna dovrà rispondere di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose.
0: E come hanno reagito le varie persone coinvolte a questo nuovo elemento?
2: Gli avvocati delle vittime, perché ricordiamolo, erano presenti e sono presenti all'interrogatorio oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili, si dicono poco sorpresi. Hanno dichiarato a diverse testate mediatiche che l'apparizione della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Brevemente, la questione è capire se i pannelli fossero infiammabili o meno, quindi capire anche chi fosse stato il fornitore. All'inizio i proprietari avevano confermato che erano stati acquistati in Svizzera una decina di anni fa, poi c'era stata un'altra versione, sono stati acquistati in Germania. La prova, una fattura ritrovata. Ora questa fattura sarà un elemento su cui l'inchiesta dovrà chiarire i dettagli.
0: E la coppia si è ancora espressa su questi punti?
2: Oggi per il momento non ci sono state dichiarazioni pubbliche. Questa mattina all'inizio dell'interrogatorio i media sono stati tenuti a distanza e i titolari del Constellation e i loro avvocati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione all'arrivo. Ricordo che oltre la coppia ci sono altri 12 imputati nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
0: Gli aggiornamenti con Laura Dick, ed ora noi ci spostiamo in Russia, dove alle battute finali il forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russa. Appena terminato, sta terminando il lungo dibattito conclusivo a cui ha partecipato anche il presidente russo Vladimir Putin. Allora mi collego con Alberto Zanconato, lo ricordo, corrispondente ANSA da Mosca. Allora Alberto, tu hai seguito questo dibattito, Putin ha risposto a Volodymyr Zelensky, che ieri, lo ricordiamo, ha rilanciato l'ipotesi di un incontro con il presidente russo. La risposta: non c'è nessuna ragione per incontrare Zelensky, ha detto così, ha detto Putin. Ecco, sono, come dire, schermaglie già viste queste. Sto aspettando di vedere se riusciamo a ricollegarci con Alberto Zanconato, che volevamo interrogare su quanto emerso dal discorso di Vladimir Putin. Ecco, lo abbiamo adesso in collegamento. Alberto, buongiorno, ben arrivato. Ecco, parlavamo dell'incontro e della risposta quindi di Putin alla proposta di Zelensky di incontrarsi, e lui ha risposto: non c'è nessuna ragione. Ecco, sono schermaglie che abbiamo già vissuto queste.
1: Sì, sicuramente, è stata una risposta anche abbastanza irritata quella di Putin, perché ha detto
3: Zelensky ha deciso di portare alla luce del sole alcuni scambi che abbiamo avuto, però non c'era ragione, e Putin ha ricordato addirittura che 3 settimane fa Zelensky aveva chiesto ad un imprenditore russo di andare a Kiev per incontrarlo, e secondo Putin proprio in quell'occasione Zelensky per la prima volta avanzò a Putin la proposta di un incontro tra i due e attraverso appunto questo imprenditore, ma Putin rifiutò. Quindi la posizione della Russia non cambia, Putin ha detto: io sono pronto ad incontrare Zelensky ma soltanto quando si sarà arrivati ad una soluzione per il conflitto in Ucraina, e questo devono farlo le nostre delegazioni. Non solo, Putin ha anche detto che gli obiettivi di quella che lui chiama operazione militare speciale rimangono gli stessi, cioè in sostanza il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate da Mosca e l'impegno formale di Kiev a non entrare nella NATO.
0: Ecco, Putin ha voluto anche apparire per certi versi rassicurante sull'andamento dell'economia, era ospite proprio di un forum economico in un momento peraltro delicato sul fronte interno.
3: Sì, è un momento sicuramente delicato per l'inflazione molto alta che turba la popolazione, per una riduzione, una situazione di stagflazione in sostanza, perché all'inflazione si accompagna anche ad un calo del prodotto interno lordo nei primi mesi dell'anno. Putin ha voluto rassicurare dicendo che no, noi stiamo raffreddando l'economia proprio per bloccare l'inflazione, ma tutto continua, perseguiamo i nostri obiettivi, però ha fatto capire che le sanzioni, che dice sempre sono sanzioni che si ripercuotono su chi le decide, quindi sugli Stati Uniti e in particolare sull'Europa, però ha detto dobbiamo fare di più per sviluppare la nostra tecnologia, e ha indicato alcuni settori chiave a partire dall'intelligenza artificiale, dicendo che c'è una gara a cui ha spronato il paese appunto per la sovranità tecnologica.
0: Gli aggiornamenti con Alberto Zanconato, che ringrazio, buona serata.
3: Grazie, buona serata a voi.
0: E noi cambiamo adesso tema. L'adesione del Montenegro all'Unione Europea nel 2028 è a portata di mano. La parola della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al vertice UE Balcani Occidentali che si sta tenendo a Tivat, località marittima del Montenegro. All'ordine del giorno la questione appunto dell'adesione all'UE dei 6 stati della regione. Un allargamento in cantiere da oltre una decina d'anni e finora non realizzato, ma che vede proprio il Montenegro in pole position, potremmo dire così. Il piccolo paese sull'Adriatico ambisce infatti a diventare il 28° stato dell'Unione entro il 2028. Cominciamo da Bruxelles con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
4: È dal 2003, dal vertice di Tessalonica, che l'UE dice ai paesi balcanici di considerarli membri della famiglia europea, ma finora Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia fanno anticamera, un'anticamera sempre più affollata. Da 13 anni infatti, da quando è entrata la Croazia, l'UE non si allarga più e la sensazione di essere i parenti poveri è palpabile nei Balcani.
5: Everybody agree that we need to accelerate.
4: Tutti sono d'accordo, dal lato delle istituzioni europee e da quello dei paesi candidati, tutti devono lavorare più rapidamente e più duramente. Questo è l'impegno che abbiamo preso.
5: This is our commitment.
4: Dice il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Un'opportunità per rilanciare il processo stanco dell'allargamento è data proprio dal paese ospite di oggi, il Montenegro. In pole position aspira a diventare il 28° stato dell'UE entro il 2028.
6: Montenegro can become a member state of the European Union.
4: Il Montenegro può diventare il 28° stato dell'Unione Europea nel 2028. Oggi, dopo questo summit, lo affermo con maggior fiducia, il Montenegro può raggiungere il grande obiettivo della nostra generazione.
6: The great objective of our generation.
4: Ha dichiarato il presidente montenegrino Jakov Milatović. A Bruxelles, infatti, già si lavora al trattato di adesione e Podgorica vuole chiudere tutti i capitoli negoziali entro l'anno. L'Albania segue a distanza, fanalino di coda invece la Serbia di Aleksandar Vučić, con troppe affinità col Cremlino e che retrocede addirittura su vari fronti dello Stato di diritto. Se da un lato la Russia, con la guerra in Ucraina e le sue interferenze, ricorda ogni giorno agli europei e ai 27 quanto

0: Tu, e ora si parla anche di estendere il roaming. Le idee non mancano, per il momento però, con l'eccezione del Montenegro, scarseggiano i fatti.
1: Fin qui gli aspetti più generali e regionali, ma come abbiamo sentito, il primo della classe, possiamo definirla così, fra i paesi che puntano a entrare nell'Unione Europea è proprio il paese che ospita il vertice. Il Montenegro punta ad entrare nell'UE nel 2028. Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani, aiutaci a inquadrare meglio il Montenegro dal punto di vista politico ed economico. Insomma, quanto è credibile l'ambizione del Montenegro di entrare nell'UE effettivamente entro il 2028?
2: Beh, allora, 28 by 28, cioè 28esimo entro il 2028, è proprio lo slogan di Podgorica, che hanno anche stampato sulla fiancata di uno degli aerei di linea. Ma non è solo il Montenegro che si racconta questa storia, anche Marta Kos, la commissaria all'allargamento, ha detto che un ampliamento dell'Unione Europea nei prossimi anni è realistico e che il Montenegro potrebbe diventare il prossimo Stato membro. Aderire all'Unione Europea è sicuramente un obiettivo popolare in Montenegro, l'80% dei montenegrini è favorevole all'adesione e il paese usa già l'euro, l'ha adottato unilateralmente dal 2002, quindi insomma a differenza ad esempio della vicina Serbia, il Montenegro è effettivamente più vicino e anche più interessato al traguardo dell'adesione. E detto questo, rimangono molte riforme da fare. Ad oggi Podgorica ha aperto tutti e 33 i capitoli negoziali e ne ha chiusi temporaneamente poco meno della metà, ma per diventare stato membro effettivo nel 2028 bisogna chiudere tutti gli altri capitoli entro la fine di quest'anno. È uno sforzo non da poco, soprattutto se consideriamo che quelli che rimangono da chiudere sono i capitoli più difficili, come quello sulla magistratura, l'ambiente e i diritti fondamentali.
1: Ecco, ne hai già fatto cenno. Quali sono i punti che potremmo definire più spinosi per questa adesione? A suo tempo il Montenegro era il principale hub, ad esempio, per il contrabbando di sigarette in Europa.
2: Sono proprio appunto i temi di cui parlavamo: stato di diritto, lotta alla corruzione, i capitoli che appunto rimangono da chiudere. Va detto che il quadro normativo del Montenegro è sostanzialmente già allineato alla acquis communautaire, ma quello che servono adesso non sono tante nuove leggi quanto più una pratica istituzionale e un'implementazione effettiva delle riforme che sono state fatte, anche per evitare che si tratti di riforme cosmetiche che non vengono applicate. Secondo alcuni analisti, come ad esempio Dalibor Kauljarevic, che direttrice dell'organizzazione Center for Civic Education in Montenegro, i valori liberal-democratici dell'Europa non sono ancora pienamente radicati nella cultura politica, dice, ma sono più percepiti come un requisito tecnico imposto da Bruxelles. Ugliarevic dice: l'Unione Europea finge di non vedere i problemi perché ha bisogno di mostrare che l'allargamento è ancora una storia di successo. E in effetti è questo che rischia di premiare il Montenegro in questo momento, cioè il fatto che far aderire il Montenegro all'Unione Europea, un paese così piccolo di 600.000 abitanti, non costa molto a Bruxelles e permette di mandare un segnale politico forte agli altri paesi candidati che appunto l'allargamento è ancora attivo e funziona.
1: Giovanni, il Montenegro è diventato indipendente esattamente 20 anni fa con un referendum con cui si è staccato dalla Serbia. Ad oggi Podgorica è ancora molto legata in realtà a Belgrado, anche dal punto di vista puramente economico. Ecco, quanto pesa invece la Russia nell'economia della giovane repubblica?
2: Ecco, un po' come nella vicina Croazia, il turismo, il motore dell'economia montenegrina, rappresenta circa un quarto del prodotto interno lordo e la Serbia è effettivamente il primo paese anche per provenienza dei turisti. Il 20% dei turisti che vanno in Montenegro sono serbi. La Russia è storicamente importante, ma è vero che da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina le cose sono un po' cambiate, perché Podgorica, a differenza di Belgrado, si è allineata a Bruxelles per quanto riguarda le sanzioni contro Mosca. Ecco che gli investimenti russi diretti, che una volta erano molto importanti, sono scesi del 73% dal 2022 ad oggi e la Russia non è più tra i 5 paesi che investono di più in Montenegro.
1: Giovanni Vale sulla situazione in Montenegro, possibile 28esimo membro dell'UE. E sempre nell'ambito dell'attualità estera vi segnalo che il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, di fresca pubblicazione, si occupa di Israele. Che immagine vuole dare il paese all'opinione pubblica internazionale? È un interrogativo che aleggia da tempo e che si è riproposto nelle scorse settimane dopo l'arresto dei membri della Global Sumud Flotilla. Uomini e donne hanno riferito di violenze e vessazioni, ma a fare il giro del mondo è stato il video che ritraeva il ministro ultra

0: nazionalista Itamar Ben-Gvir mentre umiliava gli attivisti stranieri. Ci si è chiesti se Ben-Gvir, con il suo sprezzo per le persone e le leggi, rappresenti tutto il governo Netanyahu. E siamo partiti proprio da lì.
1: Torniamo all'arresto degli attivisti della Global Summit Flottiglia. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
2: Beh, dobbiamo precisare che Ben-Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele, eccetera, abbiamo già visti altre volte, girati ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben-Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, però questa volta Ben-Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione Israele, ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare.
0: Michele Giorgio è l'interlocutore del Mondo là fuori, la puntata è intitolata Il volto radicale di Israele ed è appena stata pubblicata su sito APRSI e sulle principali piattaforme audio. In Ticino ora, per tornare sulla bocciatura delle candidature ticinesi a Città della Cultura 2030. Le motivazioni date dalla giuria durante la cerimonia di ieri hanno messo in rilievo un elemento centrale, ovvero l'importanza del potenziale di crescita culturale di una città, e la scelta di Arau proprio va in quella direzione. E poi alcune voci dietro le quinte, diciamo, suggeriscono che una candidatura unica ticinese sarebbe stata probabilmente più spendibile. E allora che lavoro devono o dovrebbero fare le città in vista del 2033, anno in cui molto probabilmente il marchio verrà attribuito alla Svizzera italiana? Francesca Calcagno.
3: Sì, il quesito forse più urgente da risolvere è: per il 2033 il Ticino deve presentare una sola candidatura e quindi mettere d'accordo le città che hanno presentato il dossier già in questa tornata, ovvero Lugano, Comendrisio Locarno e Bellinzona? Lo abbiamo chiesto al professor Lorenzo Cantoni, che oltre ad essere il responsabile di un corso di specializzazione all'USI sul turismo culturale, è presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Culturale del Ticino.
4: Penso che sarebbe positivo e interessante, naturalmente sarà utile leggere poi le motivazioni e soprattutto vedere come si svolge nel 2027 la realtà Chaux-de-Fonds come prima capitale culturale della Svizzera. Ma certo, riuscire a presentare una candidatura unica potrebbe essere un obiettivo interessante, credo possibile, certamente ambizioso.
3: Un'ipotesi dunque è quella di puntare sulla città Ticino, che però ci pare che manchi di un elemento importante, almeno da quanto è emerso nella scelta di Arau, ovvero il potenziale di crescita culturale di una città. Mi spiego. Lugano, per stessa ammissione del capo di Castero Roberto Badaracco, era troppo qualificata. E allora varrebbe la pena abbinare una città già forte con una in via di sviluppo, ad esempio Lugano con Mendrisio o Locarno e il suo festival con Bellinzona?
4: Credo che la sfida principale potrebbe essere quella di trovare un tema comune che sia sfidante, che metta assieme diverse realtà, ecco, e che poi possa addirittura dialogare con la cosiddetta industria culturale. La gastronomia, per esempio, è un tema che sempre più oggi attira non solo dal punto di vista del piacere del palato, ma anche della comprensione di un territorio e del suo fare cultura, festeggiare e mettersi assieme. Mettere assieme è stato uno dei temi vincenti di Arau nel suo dossier che ha vinto quest'anno.
3: Arau è stata premiata anche perché inaugurerà presto un nuovo spazio dedicato alla cultura indipendente. In Ticino invece si procede a rilento nonostante le dichiarazioni di interesse. Ancora Cantoni.
4: La cultura indipendente per definizione è indipendente, quindi è difficile capire chi deve spingere l'acceleratore, ma certamente si devono creare le condizioni perché chi vuole poi fare proposte culturali possa farle in modo realistico. Quindi certamente è un'opportunità, ma non deve far dimenticare le istituzioni che alla cultura si dedicano da tempo e in modo istituzionale.
3: Aggiungo che i rappresentanti della candidatura mista capitanata da Lugano e quelli di Bellinzona incontreranno presto la giuria per farsi spiegare perché sono stati esclusi.
0: Un debriefing da cui si ripartirà probabilmente con il o i progetti. Francesca, il ruolo del cantone cambierà?
3: È una domanda che ho girato a Roland Hochstrasser, che è il capo dell'ufficio dell'analisi del patrimonio culturale digitale del DEX.
5: In linea di principio direi proprio di no, proprio perché già in questo bando il cantone si è impegnato a sostenere le due candidature con un'adesione di principio all'altezza di 1 milione di franchi. Sarà evidentemente un tema interessante e forte per il prossimo programma di legislatura.
3: Capire se questo milione verrà rinnovato.
5: Se sarà rinnovato, se sarà diminuito o aumentato nella cifra. Questo poi dipenderà molto dalla prima capitale che si realizzerà nel corso del 2027, la Chaux-de-Fonds. Evidentemente sulla Chaux-de-Fonds pendono veramente molte responsabilità.
3: Il canton Neuchâtel, per intenderci, sostiene la Chaux-de-Fonds con 2,5 milioni di franchi.
0: E di cultura in senso lato continuiamo a parlare perché il Ticino avrà presto una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Fra pochi giorni sui banchi del Gran Consiglio arriva infatti la revisione di una legge ormai vecchia di quasi 30 anni che necessitava di un aggiornamento, secondo perlomeno i suoi promotori. Ce ne parla Marcello Ierace.
6: Ci è voluto un lungo lavoro di compromesso, ma alla fine la nuova legge sulla protezione dei beni culturali è stata messa nero su bianco. Si tratta di una revisione arrivata sull'impulso di due mozioni parlamentari e soprattutto dell'iniziativa popolare generica lanciata nel 2014 dalla STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura. E partiamo proprio da lì, allora, da quell'iniziativa con Giorgio De Biasio della STAN.
7: Nel 2014 è stata lanciata con la firma di ben 14.774 cittadini ed è stata, diciamo, un grido di dolore, ma soprattutto un grido di allarme contro la distruzione massiccia di beni culturali che i comuni non hanno voluto proteggere o non volevano proteggere e sono finiti demoliti. Ecco, e dopo 11 anni e mezzo, ricordo che il Gran Consiglio deve decidere un'iniziativa al più tardi entro 1 anno e 6 mesi, qui sono passati 11 anni e mezzo, forse abbiamo, e finalmente direi anche, una nuova legge sui beni culturali.
6: Una legge che poggia su 5 assi principali, come ci spiega il deputato del centro Gianluca Padlina, che ha firmato il rapporto unico che accompagna la legge.
8: Primo, il principio della tutela, ma non a qualsiasi costo. Il secondo principio è quello che chi impone un vincolo deve anche assumersene le conseguenze. I comuni nel contempo non devono però essere messi davanti a obblighi finanziari ingestibili, per cui la Commissione è stata attenta a non stabilire automatismi neanche sugli importi che entrano in gioco, ma di lasciare delle forchette, la possibilità veramente di valutare caso per caso. Un altro aspetto importante è che viene confermato il fatto che l'autonomia comunale deve essere rispettata e poi da ultimo quello che si è cercato di fare è di dire fondamentalmente che servono comunque regole chiare e non automatismi burocratici assoluti.
6: Equilibrio, compromesso, sì, ma restano ancora 2 nodi da sciogliere sotto forma di 2 emendamenti promossi dai Verdi ma che hanno raccolto sostegno anche da altri partiti.
8: Un punto particolarmente controverso è quello a sapere se si debba o meno considerare la forza economica del proprietario del bene nel valutare l'erogazione dei contributi per il mantenimento o la ristrutturazione degli stessi. E il secondo punto è quello relativo alla durata del periodo di un eventuale fermo lavoro in caso di ritrovamenti archeologici a partire dal quale possa partire un obbligo di indennizzo. Io ho un po' l'impressione che si tratta più di discussioni ideologiche specifiche a sapere che valore si voglia o non si voglia riconoscere alla proprietà privata, che non questioni pratiche.
6: Emendamenti che anche la Stan sostiene.
7: A nostro avviso si crea una chiara discriminazione fra il proprietario abbiente o finanziariamente molto solido, penso a una banca oppure a una solida proprietà industriale, il proprietario finanziariamente debole, come spesso sono le parrocchie e non pochi enti patriziali. Se si eroga il contributo a prescindere dalla capacità economica di chi lo richiede, quel fondo viene eroso a scapito di chi? Dei poveri e a vantaggio dei ricchi proprietari.
6: E se il complesso della nuova legge verrà quasi certamente approvato, sarà proprio su questi due emendamenti che si accenderà il dibattito in Parlamento.
0: Un voto atteso dunque per la settimana prossima. Il 14 giugno invece ci trasferiamo al nord delle Alpi, a Basilea città. I cittadini votano su quella che potrebbe essere una piccola rivoluzione fiscale, ovvero la possibilità di detrarre le imposte direttamente dallo stipendio. Sarebbe una soluzione facoltativa, va detto, che punta a ridurre il rischio di indebitamento per i cittadini. Tuttavia l'idea non convince tutti. Allora, prima di sentire il parere di un esperto di indebitamento, con Gianluca Olgiati cerchiamo di capire su cosa ci si esprime precisamente a Basilea il prossimo 14 giugno.
9: È una versione light di quanto già avviene in altri paesi, in Italia ad esempio, oppure in Svizzera per molti lavoratori stranieri, cioè il datore di lavoro preleva le imposte alla fonte, direttamente dallo stipendio, e le versa al cantone. La proposta basilese funziona così: quello che viene prelevato è solo un acconto, il 10% dello stipendio, poi ognuno dovrà comunque compilare come sempre la dichiarazione delle imposte e versare o farsi rimborsare la differenza. Importante, l'imposizione alla fonte rimane facoltativa, vale a dire gli impiegati che non la vogliono potranno opporsi, mentre le imprese con più di 50 dipendenti saranno obbligate a offrire questa possibilità, le piccole imprese saranno invece esonerate. Quindi versione light può sembrare non un gran cambiamento, e forse non lo è, ma per la Svizzera sarebbe come rompere una sorta di tabù, lo Stato che mette direttamente mano nella busta paga per incassare le imposte.
0: Sì, insomma, non sarebbe più, diciamo, così sacrosanto il principio di fiducia nei confronti del cittadino chiamato a compilare la dichiarazione dei redditi.
9: Sì, anche se questo non è l'aspetto in primo piano nella votazione, per nulla. Va detto che questa è la soluzione approvata di misura dal Parlamento di Basilea città come controprogetto a un'iniziativa socialista. Se si va a votare ora è perché i partiti borghesi e le associazioni economiche hanno lanciato il referendum, loro ne fanno soprattutto una questione di onere burocratico per le aziende, mentre per i favorevoli sarebbe un modo semplice per combattere una delle fonti principali di indebitamento.
0: Ed è proprio questo legame che vogliamo approfondire ora. Sempre Gianluca Olgiati ne ha parlato con Pascal Pfister, che è il direttore di Schuldenberatung Schweiz, l'associazione che riunisce servizi di consulenza in materia di debiti. Pfister, questo va sottolineato, è anche gran consigliere socialista a Basilea e quindi fra i sostenitori della proposta in votazione. Sentiamolo.
9: Pascal Pfister, le imposte sono il principale fattore di indebitamento in Svizzera. Ci fornisca qualche cifra.
10: Ja, das ist so. Steuern sind wirklich das Thema Nummer eins bei der Verschuldung.
11: Tra le persone che si rivolgono ai nostri servizi di consulenza, l'80% ha debiti con il fisco. Le imposte costituiscono il 30% del totale dei debiti.
9: Prima ancora dei premi di cassa malati, dunque, cosa rende le imposte così problematiche?
11: Da un lato perché in caso di pignoramento del salario non vengono conteggiate anche le imposte che rimangono da pagare, ma questo riguarda solo chi è già indebitato. Per gli altri il problema è la distanza di tempo tra il versamento del salario e il momento in cui vanno pagate le imposte. Se nel frattempo succede qualcosa, ci si può ritrovare con uno stipendio che non permette più di pagare le imposte.
9: Ma chi è particolarmente a rischio? I giovani?
11: Sì, i giovani che entrano nel mercato del lavoro, ma anche le persone che affrontano un grande cambiamento di vita, un divorzio, un licenziamento, una malattia, e l'equilibrio tra entrate e uscite viene scombussolato.
9: La proposta basilese e facoltativa rischia però di mancare l'obiettivo. Immagino che le persone a corto di soldi tenderanno a rinunciare al prelievo alla fonte.
12: Si
11: è voluta lasciare libertà di scelta, ma la psicologia comportamentale ci dice che buona parte delle persone non si opporrà attivamente.
9: Ecco, chi guadagna però un salario esiguo non paga praticamente imposte. In questi casi, prelevare un 10% dallo stipendio non è solo inutile, ma anche controproducente.
11: Qui i numeri vengono sopravvalutati. A Basilea città coloro che non pagano imposte sono soprattutto pensionati o persone in formazione che non hanno uno stipendio. Gli altri invece è probabile che alla prima occasione si oppongano al prelievo.
9: L'idea ha suscitato un certo interesse anche in altri cantoni. Lei, Pascal Pfister, pensa che il modello basilese possa far scuola anche nel resto della Svizzera?
11: Il Consiglio degli Stati ha da poco respinto una proposta simile, dicendo che è competenza dei cantoni. La nostra è una soluzione fatta su misura per un cantone città come Basilea. Poi, se altri vogliono imitarci, ben venga, perché in materia di indebitamento credo sia la misura che permette di ottenere il risultato massimo con lo sforzo minimo.
0: E questi era Pascal Pfister, direttore di Schuldenberatung Schweiz. Sono le 18:33, ora altre notizie di giornata con Gino Ceschina. Dopo ci immergeremo nel mondo del fentanyl, l'oppioide sintetico dagli effetti molto potenti, e lo faremo su due fronti, quello del mercato illegale e quello negli ospedali, anche ticinesi sotto lo stretto controllo dei medici, un uso evidentemente legale. Gino, a te il microfono.
13: Era ucraino il drone marittimo che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza. Kiev ne ha riconosciuto la paternità, specificando che la sua traiettoria è stata perturbata dai sistemi elettronici russi. Il drone era stato identificato dalla sicurezza marittima di Bucarest proprio su segnalazione dell'Ucraina e aveva evacuato l'area del porto che si affaccia sul Mar Nero prima della sua esplosione. Non ci sono state vittime. Il Senato statunitense ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per il finanziamento dell'ICE, l'agenzia contro l'immigrazione illegale. Il voto raggiunto, superando la ribellione interna al Partito Repubblicano, è una vittoria per Donald Trump e permette di finanziare l'agenzia, i cui metodi vengono contestati da una parte degli americani fino alla fine del mandato presidenziale. Nel 2025 in Svizzera sono stati registrati 24 attacchi ai bancomat, la metà rispetto all'anno precedente e il numero più basso dal 2019. Il tasso di successo dei criminali si è attestato attorno al 30%. La collaborazione tra Confederazione Cantoni, nonché con Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi, ha permesso tra il 2023 e l'aprile 2026 di arrestare una trentina di persone. Saranno circa 4.000 i militari svizzeri che presteranno servizio d'appoggio a favore del G7 che si terrà ad Evian dal 15 al 17 giugno. Il quadro di riferimento della cooperazione tra Svizzera e Francia è stato approvato dal Consiglio federale. L'esercito sosterrà in modo sussidiario le autorità civili e in particolare le polizie cantonali di Ginevra, Vaud e Vallese, assicurando compiti di protezione e sorveglianza, trasporto e logistica.
0: Ed eccoci all'ultimo approfondimento di oggi, un approfondimento dedicato al fentanyl, il potentissimo oppioide sintetico che negli ultimi anni, soprattutto in Nord America, ha provocato migliaia di vittime. Ebbene, da qualche tempo a questa parte c'è un'inversione di tendenza, il numero di morti per overdose sta calando. Il fentanyl rimane comunque una minaccia in continua evoluzione che il presidente statunitense Donald Trump ha trasformato in uno dei temi centrali della propria agenda politica. Il tema è tornato sul tavolo nelle scorse settimane con la visita a Pechino dello stesso Trump dall'omologo cinese Xi Jinping. Allora, Camilla Camponovo, come mai?
12: Il tema è tornato al centro del dibattito perché la Cina, va ricordato, è uno dei principali produttori dei precursori chimici utilizzati per la fabbricazione del fentanyl. Queste sostanze vengono esportate dalla Cina e importate in Messico, dove il fentanyl viene prodotto nei laboratori clandestini per poi essere trafficato negli Stati Uniti. La guerra dei dazi lanciata da Trump contro Pechino e in parte giustificata proprio con la necessità di contrastare il traffico di fentanyl ha spinto Washington a chiedere un maggiore impegno cinese nel controllo dei produttori e degli esportatori di queste sostanze. In questo modo è stato possibile intervenire direttamente sul mercato globale delle droghe sintetiche e questo potrebbe essere uno dei principali motivi da ricondurre al calo che, va ricordato, era già iniziato prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.
0: Questa è una delle ragioni principali del calo, forse la ragione maggiore. Oltre al ruolo giocato dai dazi come leva negoziale per limitare l'export cinese, quali altri elementi hanno contribuito a questo risultato?
12: Per l'amministrazione Trump il calo della mortalità è da ricondurre alla stretta portata avanti al confine tra Stati Uniti e Messico, appunto lo dicevamo poco fa, di entrata del fentanyl nel paese. Ma ci sono anche altri motivi da ricondurre al calo. Prima di tutto c'è una maggiore disponibilità di naloxone, che è il farmaco che blocca gli effetti dell'overdose, farmaco che è diventato anche accessibile senza prescrizione. Ci sono poi i cartelli messicani che, stando a diversi esperti, stanno modificando le proprie rotte. E poi ci sono i laboratori clandestini di alcuni di questi cartelli che sono invece stati smantellati. A preoccupare adesso è soprattutto la diffusione di nuove varianti di droghe sintetiche, spesso dei cocktail di sostanze sempre più difficili da identificare e contro i quali i trattamenti standard come il naloxone rischiano di non essere efficaci. Resta però una buona notizia: il numero delle morti legate al fentanyl continua a registrare un calo storico e costante.
0: Queste le spiegazioni di Camilla Camponovo. Ecco, il fentanyl è stato ed è soprattutto un fenomeno, l'abbiamo sottolineato, del Nord America. La Svizzera ne è toccata solo marginalmente. La polizia cantonale ticinese ce lo ha ribadito per iscritto, escludendo la presenza di questa sostanza sul mercato illegale cantonale. Forse però non molti sanno che il fentanyl è invece molto presente negli ospedali di tutto il paese. Sentiamo cosa ci ha detto Alessandro Ceschi, prima dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'ente ospedaliero cantonale.
14: Il fentanyl è usato regolarmente in medicina, e questo anche da noi, anche in Ticino, ma in un modo controllato, con indicazioni molto precise. Si tratta di un analgesico opioide molto potente che utilizziamo soprattutto in tre situazioni, in tre contesti. Uno sicuramente quello della sala operatoria e in anestesia in generale, laddove viene somministrato per gestire il dolore durante e subito dopo gli interventi chirurgici. È molto utile, funziona molto bene perché è rapido e potente e l'effetto può essere modulato con grande precisione dall'anestesista, quindi è un farmaco sicuramente efficace. Viene usato anche nel trattamento del dolore acuto intenso, per esempio in pronto soccorso, in alcuni casi pensiamo a gravi traumi dove servono farmaci che abbiano un'azione efficace e rapida. E poi c'è anche un uso nel dolore cronico, in stati di dolori molto importanti, pensiamo ad esempio a pazienti con malattia oncologica avanzata, con grave dolore cronico, ecco lì il fentanyl si può usare in delle forme non intravenose ma a rilascio lento, come ad esempio dei cerotti o delle compresse sublinguali o altre forme, e questo dà comunque un controllo adeguato del dolore quando altri analgesici ormai purtroppo non sono più sufficienti. Quindi è importante sottolineare che si tratta sempre di un uso medico controllato, con una prescrizione chiara da parte di un professionista sanitario o medico, un monitoraggio molto intenso e delle dosi calibrate sul singolo paziente, quindi un uso che non ha niente a che vedere con l'uso illegale, incontrollato, che si vede nei contesti di abuso.
0: E ci può dare una misura di questo uso a livello medico?
14: Dipende dal contesto, sì, quello della sala operatoria e dell'anestesia, purtroppo fa parte della medicina, abbiamo numerosi pazienti sui quali è necessario intervenire ogni giorno e quindi in quel contesto è sicuramente qualcosa di quotidiano.
0: C'è la questione del dosaggio. Sappiamo che il fentanyl è davvero molto potente perché può creare immediatamente dipendenza. In questo senso il controllo è davvero stretto. E fin dove si può arrivare?
14: Con il fentanyl il dosaggio è fondamentale, e lì non tanto perché crea subito dipendenza, quanto perché è un farmaco estremamente potente. Si parla di una potenza di 100 volte quella della morfina, e è collegato con questa potenza c'è anche il fatto che ha un margine di sicurezza stretto, ovvero se si supera la dose appropriata in quel caso particolare, in quel paziente, il rischio principale è quello di causare un effetto collaterale grave, e nello specifico la depressione respiratoria, cioè il paziente che comincia a non più respirare bene o, nella peggiore delle ipotesi, il respiro che si ferma. Quindi è questo il motivo principale perché il dosaggio nel fentanyl è estremamente importante e bisogna avere particolare cautela. Nel contesto ospedaliero, nel contesto ambulatoriale, medico, insomma, con prescrizioni corrette, un monitoraggio adeguato, un'informazione al paziente, il rischio di sviluppare una dipendenza problematica, nel senso comune del termine, quello che citava lei prima, è sicuramente molto più basso rispetto a quanto si vede con l'uso illecito.
0: Professor Ceschi, in certi paesi dove il fentanyl rappresenta un problema legato appunto alla dipendenza e all'uso illegale, ci sono i furbetti, chiamiamoli così, che si rivolgono agli ospedali spacciandosi per feriti proprio per cercare di ottenerne. Ecco, le è mai capitata una cosa di questo genere in Canton Ticino?
14: In Ticino al momento non osserviamo un fenomeno di questo tipo. Può capitare, come in tutto il mondo, che ci siano alcuni pazienti che esagerino magari o drammatizzino il dolore con un'intenzione magari secondaria di avere un analgesico un po' più forte, oppure ci siano delle persone con una storia di dipendenza da sostanze che arrivano anche chiedendo un oppioide, però ad oggi sicuramente non abbiamo un flusso sistematico di, tra virgolette, finti feriti alla ricerca della sostanza, no, questo non l'abbiamo osservato. E comunque va detto che abbiamo in pronto soccorso dei protocolli molto chiari, e anche nei reparti, per valutare il dolore in modo strutturato nel singolo paziente, verificando nella storia clinica e comunque consultando sempre la cartella o i servizi delle dipendenze, e quindi scegliere in quel caso il trattamento più appropriato. A quanto appena detto è chiaro che però non esclude per niente il fatto che sia importante mantenere alta l'attenzione, formare il personale e quindi usare questi farmaci potenti in modo rigoroso e responsabile solo laddove veramente indicati.
0: Con le considerazioni di Alessandro Ceschi, lo ricordo, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'Ente Ospedaliero Cantonale, siamo alla fine di questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Ceschina. A tutti l'augurio di una buona serata.
15: Lo sport.
16: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Alexander Zverev, il primo finalista al Roland Garros, il tedesco ha sconfitto in 4 set il ceco Jakub Menšík 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Ora attende il vincitore del derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, con inizio non prima delle 19. In finale nel torneo alla femminile ci saranno la 19enne russa Andreeva, che abbiamo visto sbocciare tra Chiasso e Bellinzona, e la sorprendente 24enne polacca Chvalinska, di cui ci parla David Conti.
17: Anni, polacca numero 114 al mondo. Fino a poche settimane fa era quasi sconosciuta al grande pubblico. Arrivata a Parigi dalle qualificazioni, aveva ottenuto una sola vittoria nel tabellone principale di uno slam. Domani sarà in finale a Roland Garros, prima qualificata della storia a riuscirci. Parigi, del resto, ha spesso regalato storie inattese. Soltanto un anno fa la francese Loïse Boisson aveva emozionato il pubblico raggiungendo il penultimo atto grazie a una wild card. Ma là dove si era fermata Boisson, Chvalinska è andata oltre. Partita da lontano, ha superato una dopo l'altra avversarie ben più quotate, trasformando una bella sorpresa in una pagina di storia del tennis. Dietro a questa impresa c'è anche una storia personale difficile. Negli anni scorsi Chvalinska ha raccontato di aver affrontato depressione e ansia fino a pensare di lasciare il tennis. Ha scelto invece di chiedere aiuto, lavorare sulla propria salute mentale e ricostruire la carriera passo dopo passo. basso. La sua favola è passata anche da un episodio curioso fuori dal campo. Durante il torneo, il prolungarsi della sua permanenza a Parigi ha creato problemi logistici e finanziari. Il team ha dovuto trovare il modo di coprire i costi aggiuntivi dell'albergo mentre continuava a vincere partite e a restare in corsa. Una situazione insolita che racconta bene quanto fosse inattesa la sua corsa verso l'ultimo weekend dello Slam. Oggi si ritrova sul campo più importante di Parigi, sostenuta da un pubblico che ha imparato a tifare per lei. La sua corsa racchiude tutto ciò che rende lo sport speciale: la capacità di trasformare l'improbabile in possibile, di riscrivere il destino quando tutto sembrava già deciso.
16: E tra gli appuntamenti di oggi ricordo dalle 19:30 la quinta partita di qualificazione al Mondiale femminile di calcio, che vede la nazionale inaugurare contro Malta la AIL Arena di Lugano, stadio nel quale passerà anche Jonas Omlin. Il portiere svizzero tornerà infatti a vestire la maglia della Basilea e lo farà per le prossime 3 stagioni. È tutto per lo sport, buona serata.
18: Sulla 2 tra Quinto il portale sud della Galleria del San Gotardo ci sono tuttora code di 5 km in direzione di Lucerna con attese di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nei Grigioni invece ci sono colonne sulla 13 tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira. A nord delle Alpi tuttora code a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Pratteln. Da Bien per la redazione di Via Suisse e Mina Bracalic.
15: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Dopo la tragedia di Cran Montanà, giro di vite a Coira sulla capienza di palestre e sale multiuso. Oggi gli scout sono i protagonisti delle voci. La lunga attesa è terminata. Oggi, dopo 5 anni di preparativi, è iniziata la 59esima edizione della Festa Federale di Tiro, un evento che porterà 35.000 tiratori e tiratrici al Rosboden di Coira e in una ventina di altri poligoni del cantone. Buonasera da Stefano Barbusca. Nel motto della manifestazione sono unite due parole: tradizione e passione. Passione che molti dei partecipanti provenienti da tutta la Svizzera coltivano sulle piazze di tiro sin dall'infanzia, come ci hanno raccontato stamattina due atleti giunti nella capitale eretica dai cantoni San Gallo e Soletta.
2: Das ist die Faszination und das begeistert mich schon seit Kind. Also.
3: Mein Vater war Schütze, ich bin mit dem Schießen aufgewachsen.
1: Una disciplina speciale perché serve un'assoluta concentrazione, come abbiamo potuto osservare mentre nel poligono situato alla periferia di Coira si svolgeva la sfida sulla distanza dei 300 metri. E proprio questo, ci è stato spiegato, è il bello del tiro.
3: Ich liebe den Fokus.
1: Per i tiratori la festa federale è il momento più atteso dopo 5 anni di allenamento.
2: Ja, es findet nur auf 5 Jahre statt, dass man trainiert auf das hin.
1: E così questa manifestazione, che richiamerà nei Grigioni 100.000 ospiti in un mese, secondo il presidente del comitato organizzativo Martin Candinas, è molto più di un evento sportivo.
4: Ma sono grande emozione, il tiro è tanta tradizione, poi c'è anche la precisione, la responsabilità, essere tranquillo durante il sport, sono tutti di questi valori che corrispondono anche al tipo svizzero, direi. E credo anche che questo è un argomento che la gioia per lo sport di tiro è grande, e questo è anche bello di vedere qui che non è solo un sport, è tanto in più, è comunità, si è insieme, si fa insieme la festa, si discute, e questo mi piace tanto. Questa è la Svizzera come la amo.
1: Stop a eventi e riunioni affollate. Non è una reminiscenza del drammatico periodo della pandemia di coronavirus, bensì una fresca disposizione della città di Coira, che ha rivisto al ribasso la capienza di sale multiuso e palestre degli istituti scolastici. Un provvedimento, Patrick Colombo, che è diretta emanazione di una recente tragedia.
5: Ossia l'incendio di Capodanno di Cran Montanà ha costato la vita a 41 persone. Come riconosciuto dal sindaco di Coira Hans Martin Moili, la catastrofe vallesana ha innalzato il livello di sensibilità di popolazione e autorità in tutta la Svizzera. E così la capitale eretica alla fine di maggio ha deciso di applicare alla lettera le prescrizioni dell'Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio. Disposizioni emanate nel lontano 2003 che ora trovano finalmente applicazione. Completato assieme ai emissari dell'assicurazione fabbricati dei Grigioni il monitoraggio delle varie strutture scolastiche cittadine, il comune di Coira ha stabilito la capienza delle sale multiuso e delle palestre, spazi che vengono regolarmente affittati a privati e associazioni cittadine per i loro eventi, a cui fino a pochi mesi fa prendevano parte alcune centinaia di persone e ai quali adesso, considerati il numero e la configurazione delle vie di fuga, ne sono ammesse decisamente di meno.
1: Quante per l'esattezza?
5: Per gli eventi organizzati nell'aula magna dei vari istituti scolastici di Coira, dalla fine di maggio il tetto dei partecipanti è stato fissato quasi ovunque a 50. Fanno eccezione le scuole Giacometti e Barblan, dove con i dovuti accorgimenti possono essere ospitate fino a 200 persone, e Quader, dove a concerti, feste e riunioni i partecipanti possono raggiungere quota 100. Scende a 50 anche la capienza delle palestre scolastiche cittadine, eccettuate una della scuola Quader, che può essere teatro di attività per un massimo di 200 persone, e Thürlingarten, che invece passa a 25.
1: Una stretta, quella decisa dal municipio di Coira, che non mancherà di creare malumori.
5: reazioni che le autorità comunali hanno messo in conto. Come spiega in una risposta scritta il sindaco di Coira Hans-Martin Moili, la città è consapevole che in passato palestre e sale multiuso hanno ospitato manifestazioni con un numero di partecipanti ben al di sopra dei limiti imposti ora. Per questo, assieme a società e privati che affittano le strutture comunali, verranno cercati spazi idonei per l'organizzazione di eventi con un numero elevato di partecipanti. Tra questi spazi rientreranno la sala multiuso e la palestra tripla della nuovissima scuola comunale Fortuna. In futuro, le capienze di altre strutture scolastiche, a fronte dei necessari interventi edilizi, potranno essere riviste al rialzo.
1: Con questo per oggi è tutto. Spazio ora all'approfondimento settimanale. Buona serata.
0: Voci del Grigione Italiano.
6: Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Dopo oltre 20 anni di assenza, in Balposchiavo sono tornati i campi cantonali scout dei Grigioni. Centinaia di ragazze e ragazzi si sono dati appuntamento per vivere 2 fine settimana intensi, fatti di attività, condivisione e momenti di festa. È il tradizionale campo di Pentecoste, un appuntamento che ogni anno cambia scenario, ma non spirito, e che ancora una volta ha saputo riunire giovani e meno giovani attorno ai valori dello scautismo, un evento che lascia il segno non solo in chi vi partecipa, ma anche in chi lavora dietro le quinte per renderlo possibile. Per Antonia Marsetti è stata l'occasione per incontrare chi era impegnato in prima linea e chi ha contribuito con passione all'organizzazione, raccogliendo storie che raccontano molto più di un semplice campo.
7: È importante venire una volta all'anno con tutto il cantone in un campo. Siamo qui 10 sezioni del cantone. Noi abbiamo cominciato a coordinare con le persone di Poschiavo un anno e mezzo fa. Siamo stati qui per un lungo tempo a organizzare tutto. È una responsabilità grande per noi, per gli organizzatori del tutto il campo, che tutto è pronto, e anche per la gente che guardano i bambini, perché le famiglie portano i bambini, è una grande responsabilità.
8: Linard Raz è uno dei responsabili di Batasendas Grigiun, il movimento che raggruppa circa 600 scout a livello cantonale e 150 educatori. I due campi organizzati alle prese a Poschiavo negli ultimi 2 fine settimana di maggio hanno richiamato circa 400 ragazzi da ogni dove. Uno sforzo organizzativo immane, sostenuto dall'APE, l'Associazione Poschiavina Esploratori. Un grande onere, ma anche un onore. Tra gli organizzatori, Sara Zanetti, alias Dori.
9: Da Natale, quindi circa 3 o 4 mesi ci siamo impegnati. Le cose più grandi le abbiamo fatte alla fine, però c'è stato molto impegno, molto lungo.
8: Immagino che sentirete anche un po' la pressione della responsabilità.
9: Sì, sì, quelli che organizzano più o meno sono belli stressati, però alla fine, guardando indietro quando ho finito tutto, è una bella soddisfazione.
8: Questi bambini hanno un'età diversa, e però sembrano dei grandi ometti.
9: Sono abituati, probabilmente sono da scout da molti anni e quindi sono molto abituati a stare in giro con le altre persone, e poi, cioè, se uno non è abituato, gli altri lo aiutano.
8: Voi avete questo motto sempre pronti, perché siete pronti a qualsiasi evenienza. Esatto. E cosa imparate a fare in questi campi estivi, in questi momenti, in queste manifestazioni?
9: Ci sono samaritani, ci sono posti dove si imparano le piante, i diversi tipi di piante, ci sono posti dove si imparano
8: a sentire gli odori.
9: Esatto, sì, sì, è un po' la stessa cosa con le piante. Ci sono posti dove imparano a fare il nodo, ci sono anche dove devono fare dei teatrini per essere un po' aperti alle altre persone e non aver paura.
8: Una scuola di vita.
9: Esattamente, una scuola che puoi usare dappertutto dopo.
8: L'APE ha sempre fatto le cose in grande negli anni in cui ha ospitato i campi cantonali, ma questa volta si è superata. Sulle rive del lago di Poschiavo, in località Botul, è atterrato addirittura un UFO. Si è trattato di un atterraggio di fortuna, perché l'oggetto non identificato è entrato in rotta di collisione con la Luna. A bordo della navicella spaziale, 3 alieni che erano diretti ad una conferenza intergalattica per parlare, manco a dirlo, di pace nell'universo. Grazie al lavoro incessante degli scout, che attraverso le gare sostenute hanno guadagnato pezzi di ricambio, è stato possibile riparare la radio di bordo e recuperare le mappe interstellari. Alla fine i 3 alieni hanno ripreso il loro viaggio e sono riusciti a raggiungere in tempo la destinazione. Una bella storia, che però ha un fondo di verità. Gli scout sono a tutti gli effetti degli esploratori, ma si sentono anche un po' alieni in questo mondo? Lo abbiamo chiesto a Tiziano Mengotti, detto Miciu, capo sezione dell'Associazione Poschiavina Esploratori.
10: Ma forse un po' sì, perché oramai gli scout stanno perdendo un po' di trazione, abbiamo tanta concorrenza dall'hockey e dal calcio soprattutto, E però siamo una piccola realtà e quindi siamo comunque felici di poter organizzare queste cose. E mi piace sempre anche ricordare che Neil Armstrong e tutti gli astronauti del gruppo Mercury, i cowboy spaziali che sono andati sulla Luna, comunque erano anche esploratori e avevano anche veramente esploratori di altissimo livello.
6: E proprio da questo campo di Pentecoste prende spunto un viaggio più ampio nel mondo dello scautismo, una realtà fatta di crescita, responsabilità e appartenenza, che accompagna chi la vive ben oltre l'infanzia e l'adolescenza, trasformandosi in uno stile di vita che dura nel tempo. Naomi e Andrea Gervasi sono due genitori cresciuti nello scautismo e a loro volta hanno incoraggiato i loro due figli a vivere la stessa esperienza. Entrambi erano presenti ai campi cantonali grigionesi, prestando il loro contributo affinché la macchina organizzativa messa in campo dall'Associazione Boschiavina Esploratori fosse perfetta. E così è stato. Andrea Gervasi è da un po' che non urla il grido di battaglia di quando era un giovane scout, ma se lo ricorda ancora bene.
11: Bumbalaka, bumbalaka, ciao, ciao, ciao, bumbalaka, bumbalaka, wow, wow, wow, tu sei, noi siamo fratelli, che poi... è ancora sempre lo stesso anche oggi, eh? È un grido che sinceramente non so chi l'abbia inventato. Penso che agli esordi nel 1940 l'abbia inventato il fondatore dell'APE, che è Alfonso Tosio, detto Aquila.
8: Lei scout, sua moglie scout, sua figlia scout.
11: E anche mio figlio.
8: Ce l'avete nel DNA?
11: Sì, mia moglie francese per caso era scout anche lei, sì.
12: Tanti ragazzi qua sono anche figli di gente che ha fatto scoutismo da piccoli. Più difficile attrarre gente nuova, quello sarebbe un po' il limite del scoutismo.
11: Stiamo vivendo un po' un calo di partecipazione, di membri, perché oggi abbiamo tante altre attività, i giovani possono fare tantissime altre cose, quello che una volta non c'era. E stiamo soffrendo un po' questa situazione, ma si cerca di fare il possibile per mantenere un certo livello comunque di membri, di scout.
8: Ma questi genitori che affidano questi figli a persone che in fondo non sanno chi sono, però c'è come una sorta di legame che va oltre la conoscenza, perché si sa che poi quando entri in questo mondo c'è tutta una rete sociale.
12: No. Oh, io sono tranquillissima, anche perché l'ho vissuto io, magari una persona dell'esterno non conosce il funzionamento dello scoutismo, quindi è diverso. Ma è proprio quello lo scoutismo, di lasciare i più grandi guardare i piccoli. Loro sono in pattuglie, c'è il capo pattuglie che si occupa dei più piccoli, e quindi loro sono responsabili dei più piccoli, quindi non c'è nessuna pressione.

0: Lei che cosa augura al mondo dello scautismo?
1: Che riesca ancora a mantenere la sua posizione nella società, perché sarebbe peccato se andasse troppo a diminuire, perché il mondo ha bisogno dello scautismo, che è portatore anche di pace, è un simbolo di pace, di unità e di fratellanza.
2: Da noi si dice una scout un giorno, una scout per la vita, e quello è lo scautismo.
3: Quando parliamo di scautismo ci vengono in mente i castorini, i piccoli lupetti, gli esploratori, ma come diceva la signora Naomi poco fa, essere scout è una condizione permanente e lo sanno bene a sud del Bernina, dove a fianco dell'associazione APE esiste quella degli esploratori nell'ombra. Noi abbiamo incontrato due autorevoli esponenti.
0: Il ruolo che ha svolto lo scautismo è stato fondamentale nelle regioni periferiche, perché per molti giovani partecipare ai campeggi estivi è stata l'occasione principale per confrontarsi con ambienti sconosciuti. E non parliamo di vivere in natura allestendo tende nei boschi, perché questo i ragazzi delle passate generazioni lo conoscevano bene. Erano le grandi città il fattore esotico. E tra i ragazzi di allora c'era Muro, soprannome dato a Mauro Esepponi per via della sua corporatura possente.
4: Mi chiamo Mauro Esepponi, anni 57, scout, diciamo il primo campeggio l'ho fatto nell'80, 11 anni, però già prima facevo parte dei lupetti, 50 anni. Da noi qua in valle ai tempi non c'erano altre attività giovanili, c'erano praticamente solo i boy scout. E allora c'era anche un numero molto più grande di partecipazione, andavamo a campeggi con 50 ragazzi, cioè anche per le guide che dovevano gestirli non era una cosa indifferente avere 50 ragazzi, salire sul treno, scendere nella città. Mi ricordo quando facevamo i campeggi estivi, arrivava alla stazione centrale di Zurigo, 50 bambini, ne saltava dappertutto, ci voleva un po' di ordine, e i nostri capi, che purtroppo non ci sono più, avevano fatto carriera militare e basavano molto anche sulla disciplina. C'era molto più rigore di adesso, che si è un po' tutto così, un po' alla buona, un po' più. Però è cambiato un po' tutto. Le offerte sono molteplici. Questa rimane sempre ancora una buona offerta. Cosa mi viene sempre in mente, che nello scautismo non c'è quella competitività che è solo il migliore che può partecipare, cioè sono tutti protagonisti. Chi è più bravo a fare una cosa fa quella, ma quello che è meno bravo viene integrato ugualmente a fare la pulizia, a fare, non lo so, come aiuto, però vengono integrati tutti. Mentre in una partita di calcio quello che purtroppo è meno bravo sta in panchina.
0: Anche il poschiavino Vincenzo Crameri, detto Spugna, 67 anni, è un veterano a sud del Bernina. Per anni si è occupato dell'organizzazione dell'APE e della logistica. Per lui le attività praticate nello scautismo sono ancora oggi attualissime, anzi, soprattutto oggi.
5: La libertà in natura, la conoscenza di vari tipi di piante, degli astri, la conoscenza di come si fa a fare un fuoco, come si fa a costruire un ponte, il tutto assieme è la sopravvivenza.
0: Ed è necessaria oggi, secondo lei, questa?
5: Molto.
0: Perché?
5: Perché la gioventù d'oggi c'hanno solo il telefonino in mano e non c'hanno più i contatti di parole e guardare la gente in faccia quando si parla. Abbassano sempre la testa.
0: Quindi lei consiglierebbe questa esperienza ad un giovane?
5: Impara la vita.
0: A lei che cosa ha insegnato?
5: Tutto. Amare il prossimo, a voler bene la natura, imparare a lavorare, anche se c'hai male devi farlo perché i tuoi compagni vogliono la tua mano.
0: Non si nasce scout, ma si muore scout.
5: Scout, sei scout dal primo giorno per tutta la vita e lavori sempre per l'umanità, per dare avanti la gioventù che riescono a capire il senso della vita.
0: Mauro Esepponi non è solo uno scout di lungo corso, oggi presiede il gruppo ENO, gli esploratori nell'ombra, associazione che supporta in ogni occasione il gruppo APE, associazione poschiavina esploratori, fondata nel 1940 da Aquila Alfonso Tosio al suo rientro dall'Inghilterra. L'ENO nacque invece nel 1954 per sostenere sia moralmente che finanziariamente l'APE.
4: Facciamo sempre un raduno annuale, sempre il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, una tradizione, e si fa una cena

0: e lì si discutono un po' se ci sono anche dei progetti nella capanna, nella sede degli esploratori, oppure altre cose, come quest'anno c'era il campo cantonale, e lì si chiede aiuto. Anche quest'anno, la settimana scorsa, nel preparare, ci sono stati diversi enoisti che sono corsi nell'aiutare a preparare il campo, a preparare staccionate, a preparare un po' tutto, anche la costruzione del tendone. Basta alzare il telefono e uno o l'altro ti dice di sì e arriva. C'è questa legge scout che dice una buona azione al giorno. Saresti come scout, dovresti fare tutti i giorni una buona azione. Una buona azione può essere racchiusa in piccole cose dal valore grande.
1: Anche nel Moisano è attiva una sezione che però è affiliata al Ticino. Per conoscere meglio le attività di questo gruppo abbiamo raggiunto il responsabile, uno scout d'alta quota, e capirete il perché.
2: Io sono Kevin Pedrini, chiamato Idi dagli scout, che è il mio totem, e sono il capo sezione della sezione scout del Moisano. Abbiamo circa 21-22 ragazzi e siamo in 5 animatori.
1: Kevin, quali sono le attività che proponete ai ragazzi da qui fino alla conclusione dell'anno scolastico? Quali sono gli ultimi appuntamenti importanti prima della pausa estiva?
2: Beh, il nostro anno scout è quasi terminato, abbiamo le ultime due attività adesso a giugno, una delle quali è la chiusura con tutti i genitori, e poi quest'estate partecipiamo al campeggio cantonale a Bestiale in Val di Blegno.
1: Se capisco bene, l'anno scoutistico segue una logica un po' diversa rispetto al calendario civile.
2: Corrisponde proprio all'anno scolastico. Cominciamo solitamente a settembre, il secondo o il terzo weekend di settembre. Da qualche anno questa parte con delle attività di porte aperte, quindi dove invitiamo i bambini e i ragazzi di tutta la valle a venire a provare una delle nostre attività, e concludiamo con la fine della scuola a giugno.
1: Si tratta di un impegno importante anche dal punto di vista organizzativo e personale. Quanto è difficile conciliare la vita professionale con le responsabilità all'interno dello scoutismo, soprattutto per chi ricopre ruoli di coordinamento come il suo?
2: Non è facile per niente, soprattutto anche dipendenze del lavoro che si fa. Noi in sezione abbiamo gente che lavora nel sanitario, quindi a turni, spesso non ci sono al weekend. Io invece nell'aviazione, stessa cosa, e lì cerchiamo di spostare magari le attività per far funzionare il tutto. Poi dipende tanto anche dal ruolo che ognuno di noi ha in sezione. Io per esempio, come capo sezione, anche se non ci sono tutti i sabati, non è un problema, do il mio supporto, aiuto dietro le quinte, e quando ci sono mi fa sempre piacere partecipare con i ragazzi. Mentre che per le persone un po' più importanti per i gruppi, quindi come una capo muta che è la responsabile dei bambini, per esempio una capo reparto per i ragazzi un po' più grandi, lì è già più importante che ci sia. Quindi facciamo in modo di incastrare magari con un venerdì sera o una domenica. E se no, se funziona tutto come vogliamo, è il sabato pomeriggio a Roveredo.
1: Dalle sue parole emerge una forte passione. Quando è iniziato questo percorso personale nello scoutismo e cosa l'ha spinta a continuare fino ad arrivare a diventare caposezione?
2: Sì, io ho cominciato a 6 anni con un campeggio, perché l'amica di mia madre era la responsabile ai tempi, e mi sono trovato talmente tanto bene che adesso sono 21 anni che faccio attività scout. Ho passato tutti i gruppi e adesso sono il responsabile io per quanto riguarda la Mesolcina, la Calanca.
1: La sezione del Moisano, va detto, non ha partecipato al campo di Pentecoste organizzato a Poschiavo. Si è trattato di una scelta logistica oppure ci sono altri motivi legati all'organizzazione territoriale dello scoutismo?
2: Noi facciamo parte di Scoutismo Ticino, quindi facciamo tutto con le sezioni del Ticino, e quest'anno c'è sì il campeggio cantonale, ma appunto ticinese, quindi in Val di Blegno.
1: Guardando invece all'estate, può raccontarci nel dettaglio come sarà strutturato il prossimo campeggio cantonale ticinese e quali attività attendono i diversi gruppi di età?
2: Sì, ecco, noi saliremo il 25 luglio a Campo Blegno, dove ci saranno gli esploratori, quindi i ragazzi tra i 10, 11 anni e i 15, e i pionieri, quelli un po' più grandi. Saremo su per 2 settimane, quindi fino al 7 di agosto, e i nostri lupetti invece, i più piccini, saranno in Surselva, dove ci sono diverse case e quindi tutte le mute del cantone sono un po' sparse sia in Val di Blegno che in Surselva.
1: Lo scautismo oggi si inserisce in un'offerta molto ampia di attività per giovani. Secondo lei, cosa distingue davvero lo scautismo da altre attività come lo sport o le discipline artistiche? Perché, insomma, un genitore dovrebbe scegliere questa esperienza per i propri figli?
2: Diciamo che nella metodologia scout l'attività fisica, quindi il movimento, lo sport, è parte integrante, ma è una piccola parte. Quello che facciamo noi va ben oltre e comprende diverse tipologie di attività, diversi metodi. Quello che mi piacerebbe citare è la progressione personale, quindi da quando si comincia a fare le nostre attività a quando poi si diventa capo, quindi animatore, si imparano regolarmente nuove cose, nuove nozioni di tecnica e si progredisce con il gruppo. Quindi sì, la cosa del giocare in gruppo, del stare in gruppo c'è come nello sport, ma un po' un altro livello, quindi anche il più grande che insegna al più piccolo e il crescere assieme. E un'altra cosa è proprio l'imparare facendo, che è la cosa che a me piace di più, quindi con i nostri ragazzi, i nostri bambini, facciamo il possibile per fargli fare delle esperienze, per provare a fare cose nuove da soli, anche magari facendole sbagliate per poi impararle o migliorare per il futuro. E questa è la cosa che a me piace più degli scouts, questo imparare facendo.
1: C'è un messaggio molto forte lasciato dal fondatore Baden Powell, quello di lasciare il mondo un po' migliore di come lo si è trovato. È un principio che guida ancora oggi il vostro modo di fare scautismo? In che modo si traduce concretamente nelle vostre attività?
2: È ancora valido, sì, e questo non lo applichiamo solo al luogo in cui facciamo il campeggio, ma anche alla società, quindi cerchiamo di lasciare un'impronta positiva trasmettendo queste nostre conoscenze ai più giovani, che poi a loro volta trasmetteranno poi ai futuri scout. Quindi è una cosa molto bella a cui ci teniamo molto, diciamo, sì.
1: Kevin, siamo quasi in chiusura, rivolgiamo un invito alle famiglie del Moesano che magari stanno pensando a un'attività per i loro figli. Come possono mettersi in contatto con voi e fare un primo passo verso queste esperienze?
2: Ecco, molto volentieri. Noi abbiamo un sito web, scoutmoesano.ch. Basta andare a visitare il sito e poi c'è l'apposita chat dove mi possono contattare, ci possono contattare, oppure possono scriverci sul nostro profilo Instagram, e a dipendenza un po' dell'interesse, del bisogno della famiglia, così possiamo pianificare un'attività di prova o possiamo dare maggiori informazioni.
1: Grazie Kevin Pedrini per essere stato nostro ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, termina qui. L'appuntamento, come sempre, è per venerdì prossimo. Buona serata a tutti.

Beh, ma la serata continua perché è venerdì sera e quindi rimanete su Rete 1 perché iniziamo. Che meraviglia ritrovarvi in questo ultimo giorno della settimana, diciamo, standard, lavorativa. Essendo venerdì, noi terminiamo appunto questa settimana, lo facciamo insieme. Siete sulla vostra radio preferita, sintonizzati. Spero stiate bene, spero che sia stata una buona giornata questa. Sono le 19:27. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi in diretta fino alle 22 in questo nostro spazio della sera, in questo salottino nel quale siete invitati naturalmente tutti ad accomodarvi. Fino alle 22 siamo in diretta. Ho tanta buona musica da farvi ascoltare, come sempre, tante chiacchiere, qualche storia commovente e delle belle notizie da raccontarvi. Allora, l'invito è a mettervi comodi, a rilassarvi e se volete 076 321 1113 a scrivermi un messaggino.

Insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, quanto è carino questo ultimo loro singolo? Vi piace? Io lo trovo molto molto simpatico, come simpatici sono loro. Sono tra le band italiane più amate e loro, ogni loro uscita diventa un evento, sì, perché piacciono davvero tanto. È un brano questo che unisce un po' di tutto, c'è emozione, c'è questa melodia che ti resta in testa, c'è il ritornello particolarmente orecchiabile e cantabile, è sicuramente una canzone intensa, suggestiva, parla di quando ci sono delle incomprensioni, ci sono dei sentimenti contrastanti in una relazione, in un'amicizia, in una storia d'amore, e c'è del bisogno in qualche modo di ritrovarsi, almeno così l'hanno raccontato questo ultimo singolo, con queste parole e con questa descrizione in particolare il frontman proprio del gruppo, Riccardo Zanotti, ed è anche il cantante. Allora, Pinguini Tattici Nucleari, che l'anno scorso, estate 2025, hanno fatto dei concerti negli stadi italiani che sono andati sold out. Quello di Milano era stato pazzesco, incredibile, loro bravissimi, io c'ero e devo dire che non si erano davvero risparmiati sul palco. Non hanno concerti, almeno grossi appuntamenti, diciamo, in questa estate 2026, ma hanno già annunciato il tour negli stadi l'anno prossimo. Partirà il 4 giugno del 2027, c'è Bologna, c'è Torino, c'è ancora Milano, Bari, Messina, Roma, Napoli, Padova, insomma gireranno un po' per tutta la penisola e faranno sicuramente divertire e ballare tutti i loro fan. Allora, da un ballo a un altro, mi viene da dire, perché adesso sentite che pezzone che vi faccio sentire. Sì. Dal film La febbre del sabato sera torniamo indietro alla fine degli anni 70 con i Bee Gees. Ci scateniamo.

anche se la musica non ci piace, magari uno non va matto per i Bee Gees, ecco, beh, non riusciamo a fare a meno di muoverci. Ci avete mai fatto caso? Beh, la scienza lo dimostra. Alcuni scienziati canadesi hanno preso un campione di persone con anedonia musicale. Cosa vuol dire? Che la musica li lascia indifferenti. Sono persone che non amano particolarmente sentire il ritmo, muoversi. Bene, li hanno osservati mentre ascoltavano una sinfonia insieme a chi invece apprezza particolarmente. Sapete cosa è venuto fuori? Che anche i nostri corazzati anti-musica in realtà si lasciavano un po' andare, muovevano un po' i fianchi, accennavano almeno un piccolo movimento della gambetta. Ma sì, dai ragazzi, la musica è anche terapia, no? Il piacere proprio di muoversi e di lasciarsi andare.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Oggi alle 20.
1: Rete 2.

0: Beh, anche questo è un bel pezzone dal passato, era l'inizio degli anni 90, Connells 74-75. Grazie per i vostri messaggini, saluto chi è all'ascolto, che si sta godendo una serata di riposo, chi finalmente aveva voglia di questo venerdì, ma soprattutto non vede l'ora dell'inizio del weekend. Allora, il venerdì di solito è anche la giornata di uscita di quella che è la nuova puntata della settimana del podcast firmato RSI, curato dai colleghi dell'informazione RSI, che si chiama Il Mondo Là Fuori. Allora, ogni settimana i colleghi appunto scelgono di trattare un tema e ce lo spiegano in maniera semplice e soprattutto interessante. Allora, il tema della puntata uscita nel pomeriggio, che ritrovate poi sulle varie piattaforme di streaming, sul Play RSI e sul nostro sito, riguarda il volto radicale di Israele, questo il titolo. Allora, la sua immagine e il suo nome si ritrovano sempre più spesso quando si parla di Israele. Stiamo parlando di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale israeliano. Ha polarizzato l'attenzione globale dopo l'intercettazione dell'imbarcazione degli attivisti che volevano portare aiuti a Gaza, la Global South Flottiglia, la conosciamo bene. Gli attivisti sono stati fermati e poi rientrati, hanno accusato le autorità israeliane di violenze e abusi, raccontando delle provocazioni e umiliazioni subite proprio dal ministro. Allora, quali sono gli obiettivi politici e suoi e del suo partito? Come si inserisce nel governo di Benjamin Netanyahu? Come vengono accolte all'interno del paese le voci critiche? Con Michele Giorgio e Veronica Alippi cerchiamo di capire l'ascesa di un ultranazionalista e le reazioni che sta suscitando. Vi faccio ascoltare il trailer della puntata.
1: Torniamo all'arresto degli attivisti della Global Summit Flottiglia. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
2: Beh, dobbiamo precisare che Ben-Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele, eccetera, abbiamo già visti altre volte, girate ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben-Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, però questa volta Ben-Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione Israele. Ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare.
0: E allora trovate l'ultima puntata del podcast Il Mondo Là Fuori, il titolo è Il Volto Radicale di Israele, la flottiglia, il ministro Ben-Gvir e l'opinione pubblica israeliana, sul nostro sito e sulle principali piattaforme di streaming. Friday night, you and your

0: Roar, Katy Perry a chiudere la nostra prima ora insieme. Sono le 20, spazio all'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Lunedì non si terrà l'incontro in pretura che avrebbe potuto sancire il fallimento dell'Associazione Calcio Bellinzona. Nel tardo pomeriggio l'ex patron Pablo Betancourt ha pagato i quattro creditori per un totale, a quanto ci risulta, di circa 100.000 franchi. La società guadagna tempo, sono state saldate la multa dell'Ispettorato Cantonale del Lavoro, gli affitti arretrati, i debiti con la Confederazione e le pendenze con uno studio legale zurighese per il mancato versamento del salario a un giocatore. L'ammontare dei debiti, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta ancora incerta. Anche sul fronte delle trattative non risultano notizie sull'avanzamento dei negoziati con uno o più nuovi proprietari. Prosegue in Vallese l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. È la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie è stato attribuito il nuovo capo di accusa di falso in documenti. Secondo la RTS l'inchiesta riguarda una fattura modificata dei pannelli fonoassorbenti all'origine del rogo, che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Sarebbero stati acquistati in Germania e non in Svizzera una decina di anni fa, come dichiarato. Dall'estero, Putin ritiene prematuro incontrare Zelensky per negoziare la fine della guerra. Il capo del Cremlino, che al forum di San Pietroburgo ha minimizzato le difficoltà dell'economia russa e criticato le sanzioni occidentali, insiste per un'intesa definitiva. Ieri il presidente ucraino aveva proposto con una lettera aperta un colloquio per fermare il conflitto. Mosca è pronta a trattare sulla base di un accordo che vada oltre un semplice cessate il fuoco, ispirato a quanto discusso con Trump un anno fa in Alaska. Era ucraino il drone marittimo che questa mattina è esploso senza provocare vittime nel porto rumeno di Costanza sul Mar Nero. Kiev ha spiegato che la traiettoria è stata influenzata dai sistemi elettronici russi. Infine, nuova vittoria in Senato per Trump. È stato approvato il pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare fino alla fine del mandato presidenziale l'ICE, l'agenzia contro l'immigrazione illegale che usa metodi contestati da parte degli americani. Domani a sud, ultimi rovesci in mattinata seguiti da graduali schiarite nel pomeriggio. A nord, abbastanza soleggiato, con precipitazioni isolate in montagna nella seconda parte della giornata. Temperature a sud fra 13 e 22 gradi, a nord fra 9 e 22.
0: Informazioni che riguardano la viabilità, la situazione al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria. Ci sono code di 4 km al momento in direzione di Lucerna. Le attese sono di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nei Grigioni ci sono colonne sulla A13 tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira. Fate buon viaggio, correte uno.

siamo, allora sono le 20:04 minuti, ben ritrovati, siete su Rete 1 con la Kate effetto sera in diretta fino alle 22. E iniziamo questa seconda ora insieme con la musica di Peter Gabriel. Dal 1977. Questa è Salisbury Hill. Poi parliamo dei più longevi popoli al mondo.

Stanno bene e come questi ultra centenari che vivono in alcune zone ben distinte del mondo. Allora, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di guardare Blue Zone. È una miniserie Netflix, una docuserie che racconta i segreti della longevità. Va a esplorare quelle aree del pianeta, del nostro mondo, con la più alta concentrazione di centenari e

Ci sono nel documentario, poi si racconta che ci sono dei motivi per cui in questi paesi, in queste località, in queste zone ci sono una concentrazione di centenari così in forma. È tutta una storia di quello che mangiano, quello che respirano, come si muovono, i contatti sociali che hanno. Allora, tra poco approfondiamo in particolare Icaria, che è questa isola greca. Ebbene, qui si vive 10 anni di più in media rispetto al resto del mondo. Il perché subito dopo aver ascoltato Lady Gaga.

Ci possono essere milioni di ragioni per arrivare ad una certa età, per vivere la vecchiaia in salute. Ebbene, c'è chi ne ha identificate alcune. Nell'Egeo orientale, a 30 miglia dalla costa turca, un'isola di 10.000 abitanti detiene uno dei primati di longevità più documentati al mondo. Quest'isola si trova in Grecia, si chiama Icaria, e la scienza sta ancora cercando di capire perché, ma intanto ne è stata fatta una docuserie Netflix. È una, quest'isola, delle 5 zone blu, chiamate così, del pianeta. Allora, il termine Blue Zone, ed è anche il titolo tra l'altro della serie che trovate sulla famosa piattaforma di streaming, termine Blue Zone coniato da Dan Butner per indicare quelle rare aree del pianeta, appunto, dove le persone vivono vite molto più lunghe, ma soprattutto più sane rispetto al resto del mondo, raggiungendo spesso i 100 anni.

anni a tassi straordinariamente elevati. Quindi è stato lui il primo a identificare queste cinque zone, a studiarle, a studiare i loro abitanti. Ebbene, a Icaria, su questa isola greca, un abitante su tre arriva ai 90 anni, almeno a toccare i 90 anni, se non a superarli. I risultati degli studi condotti li vediamo subito. Allora, sono anziani che hanno innanzitutto contatti sociali quotidiani, quindi no depressione, no demenza, un'ottima funzionalità cognitiva e fisica e, ultimo non da ultimo, seguono una dieta mediterranea. Allora, se noi siamo quello che mangiamo, sappiamo, no, quanto l'alimentazione abbia un ruolo centrale poi nella nostra salute. È vero che ci sono casi di malattie croniche e ipertensione, ma pare molto molto meno rispetto al resto del mondo. Allora, dicevamo, quindi, dieta mediterranea, cosa si mangia su questa isola greca? Così andiamo, no, anche noi, voglio dire. Allora, usano ottimi ingredienti. Hanno l'olio d'oliva, hanno molti legumi, ceci, lenticchie, fagioli, poi mangiano patate, verdure selvatiche. Questo è un po' la base dell'alimentazione degli abitanti di quest'isola greca. La carne compare ogni due giorni circa, il pesce 6-8 volte al mese, malgrado siano, insomma, una località di mare, no? Uno dice, cioè, il pesce fresco lo mangi tutti i giorni, ma invece pare di no. Sull'isola crescono oltre 150 varietà di erbe selvatiche, alcune con livelli di antiossidanti 10 volte superiori molte altre, o anche solamente alle pastiglie che poi uno prende, no? gli antiossidanti, o magari il vino rosso. Ecco, il vino rosso ha dei livelli di antiossidanti abbastanza elevati. Ebbene, queste erbe lo sono di più. E poi il miele locale è antibatterico, antinfiammatorio, secondo la tradizione è usato per dolcificare al posto dello zucchero raffinato. Poi c'è ancora il tè di erbe di montagna, menta, camomilla, salvia, rosmarino, il tarassaco. Questo è un rituale quotidiano che accompagna tutta la loro vita, quindi il momento del tè. Molte di queste tisane hanno proprietà diuretiche lievi, che aiuta, contribuisce a mantenere bassa la pressione arteriosa, a tenere le arterie in buona salute. Insomma, sembra, no, che tutti i tasselli si colleghino un po' tra di loro. Ancora, gli anziani di questa isola greca fanno il pisolino pomeridiano, ma fanno anche tanti saliscendi, perché questo è un villaggio posizionato su un territorio montuoso e quindi, insomma, bisogna anche camminare. Che altro? Gli abitanti anziani del villaggio seguono la religione greca ortodossa. Comprende questa anche dei periodi di digiuno, e anche questo riduce gli stati infiammatori. Che dite? Allora, possiamo rubare qualche insegnamento a questi centenari greci?

si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Intermezzo bianco cantato da Max Gazzè, nuovo singolo, devo dire piacevole. Vi piace? Carino, carino. Allora, si parlava di longevità, si parlava di benessere, si parlava di popolazione che arriva a toccare, a superare, a sfiorare i 100 anni, a superare i 90 sicuramente. Sono questi gli abitanti di Icaria, che è questa isola che si trova in Grecia. Allora, molto della loro longevità e del loro benessere deriva da come vivono, dal fatto che non sono soli, non vivono in uno stato di depressione, di solitudine, ma hanno contatti sociali quotidiani, hanno ottime funzionalità cognitive e fisiche, seguono una dieta mediterranea, fanno il pisolino nel pomeriggio, ma fanno anche parecchio movimento, perché è un'isola, ecco, c'è un territorio piuttosto montuoso e quindi per spostarsi appunto è facile anche andare in salita, andare in discesa, e dunque all'interno dei paesini dell'isola questi abitanti, sono 10.000 gli abitanti che ci vivono, devono fare tutto un saliscendi che sicuramente, insomma, aiuta, ecco, a tenerli in forma. Soprattutto gli stati infiammatori sono tenuti a bada, e allora dicevo, ma possiamo rubare sicuramente, no, qualche insegnamento, qualche trucchetto. Allo 076 321 1113 i vostri messaggi. Grazie per queste testimonianze. Allora, c'è Morena che mi scrive: mia nonna ha 92 anni, ha sempre mangiato in modo semplice, minestrone, verdure dell'orto, poca carne, tanta frutta, e lei dice lei dice sempre che il segreto è alzarsi da tavola con ancora un po' di fame. Direi che per lei ha funzionato, chissà per me. Allora, cara Morena, ma può essere questo, in effetti può fare qualcosa. Poi ancora qualcuno mi scrive: io ho 68 anni, da quando ne avevo 50 ho eliminato le bibite zuccherate e non mangio più cibi confezionati o preconfezionati, ma mangio quasi tutto con moderazione. Gli esami sono ottimi e mi sento molto più energico. Ecco, vedi, magari andare a modificare alcune abitudini alimentari può sicuramente incidere poi sul nostro stare bene. Poi vediamo un altro messaggio, scrive Fra: secondo me il segreto non è togliersi tutto. Ogni tanto mi concedo una fetta di torta o un calice di vino. La differenza la fa quello che mangi ogni giorno, non l'eccezione. È vero anche il pensiero di Fra. Se avete voglia, continuiamo a parlarne qui in Effetto Sera su Rete 1.

E noi siamo lì sulla pista da ballo con Uma Thurman e John Travolta ascoltando questo pezzo iconico. Ma siamo qui in diretta su Rete 1 con i vostri messaggi, perché stasera stiamo parlando di longevità, di stare bene, di queste Blue Zone, che sono 5 zone del mondo dove arrivano gli anziani anche a superare i 100 anni. Una si trova in Giappone, una in Italia, Costa Rica, California, e poi c'è questo isolotto Icaria in Grecia. Allora, i vostri invece suggerimenti, le vostre testimonianze, il nostro numero di WhatsApp: che cosa fate per stare bene, quali sono le vostre abitudini? Allora, mi scrive Concetta, scrive: ciao Caterina, la mia testimonianza è semplice, cucinare in casa, e da quando sono in pensione preparo quasi tutto da me, meno sale, meno grassi e ingredienti sempre genuini. Credo sia uno dei segreti per invecchiare bene. Un caro saluto dal Canton Argovia. Grazie, che bello questo messaggio. E beh, in effetti fa la differenza anche questo, eh? È che poi uno dice: bisogna avere tempo di cucinare. I se e i ma.

Saluto Giulia che scrive e manda un abbraccio a tutti da Sant'Antonino. Mi scrive: mio padre ha 87 anni e non ha mai seguito diete particolari. La sua regola è sempre stata una colazione abbondante, un pranzo ricco, una cena leggera, e cammina tutti i giorni. Allora, questa cosa della colazione da re, pranzo da principe e cena da povero l'avevo sentita anch'io, in effetti. E poi il movimento, anche questo fa. Sì. Abbiamo parlato di benessere, di longevità, di abitudini, buone abitudini. Tra poco cambiamo decisamente argomento, eh?

Grazia, lui è Pascal Gamboni, uno dei più apprezzati cantautori della Svizzera romancia, è originario di Sedrun e porta avanti la tradizione, avete sentito, della lingua romancia nelle sue canzoni. Ogni tanto canta anche in italiano, in tedesco, in francese o in inglese, però diciamo che la lingua predominante della sua produzione artistica è proprio il romancio. Musica svizzera su Rete 1 in effetto sera questo venerdì 5 di giugno che stiamo trascorrendo insieme. Ora parliamo dei combattimenti tra gladiatori e animali feroci. Torniamo indietro di parecchio, nell'antica Roma. Li abbiamo visti per fortuna solo nei film, cioè il gladiatore e varie pellicole che raccontano, diciamo, di quei momenti storici. Nessuno storico pare che finora però fosse riuscito a dimostrarla davvero, questa cosa dei combattimenti tra uomini e bestie feroci e animali. Per la prima volta è stata trovata la prova fisica che questi uomini, questi gladiatori, combattessero davvero contro i leoni, e la prova sono stati dei morsi trovati su corpi. Li hanno trovati i ricercatori di un'università irlandese e il soggetto che hanno preso in esame è un uomo vissuto nella Britannia occupata dai Romani. Allora pensate che finora sono stati rinvenuti oltre 200 scheletri di gladiatori in tutta l'Europa, quindi o perlomeno dove l'impero romano, ecco, era arrivato. I gladiatori erano inizialmente prigionieri, erano schiavi oppure erano dei malviventi, criminali, venivano incarcerati, mandati a combattere tra loro o contro animali, appunto, nelle arene. E questo lo si faceva come show, come spettacolo per divertire il pubblico delle grandi occasioni. In realtà non erano sempre leoni e tigri gli avversari con cui i gladiatori si scontravano. Potevano anche essere degli elefanti, iene, giraffi, giraffe, ippopotami o ancora a volte le arene venivano allagate, veniva messa l'acqua, potevano allora esserci gli alligatori. Tutte teorie, ma appunto da questa scoperta ora si ha così un motivo in più per crederlo davvero. E insomma, questi gladiatori se la vedevano proprio male, eh? Arriva Marco Mazzini. Ci ascoltiamo, Ti vorrei. Ah, questa è carina.

Vabbè. Sam Smith, sempre Sam Smith, eh? Sono le 20:56. Buon venerdì sera a tutti voi. Buon appetito a Sonia, che si è messa a tavola solo ora, mi scrive. È stato un lungo venerdì. Cara Sonia, allora adesso mettiti tranquilla, mettiti comoda, goditi la tua cena. Correte uno in sottofondo, Paul Simon per i prossimi minuti e poi arriva lo spazio informativo delle 21. Andiamo a chiudere la nostra seconda ma non ultima ora insieme.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Putin ritiene prematuro incontrare Zelensky per negoziare la fine della guerra. Il capo del Cremlino, che al forum di San Pietroburgo ha minimizzato le difficoltà dell'economia russa e criticato le sanzioni occidentali, insiste per un'intesa definitiva. Ieri il presidente ucraino aveva proposto, con una lettera aperta, un colloquio per fermare il conflitto. Mosca è pronta a trattare sulla base di un accordo che vada oltre un semplice cessate il fuoco e si è ispirato a quanto discusso con Trump un anno fa in Alaska. Era ucraino il drone marittimo che questa mattina è esploso senza provocare vittime nel porto rumeno di Costanza sul Mar Nero. Kiev ha spiegato che la traiettoria è stata influenzata dai sistemi elettronici russi. Nuova vittoria in Senato per Trump. È stato approvato il pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare fino alla fine del suo mandato presidenziale l'ICE, l'agenzia contro l'immigrazione illegale che usa metodi contestati da una parte degli americani. Si è concluso dopo 11 ore in Vallese l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. È la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie è stato attribuito il nuovo capo di accusa di falso in documenti. Secondo la RTS, l'inchiesta riguarda una fattura modificata dei pannelli fonoassorbenti all'origine del rogo, che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Sarebbero stati acquistati in Germania e non, come dichiarato in Svizzera, una decina di anni fa. Per evitare un progressivo disimpegno delle FFS in Ticino, il comitato che si batte contro lo smantellamento del settore cargo cerca di unire le forze e fare fronte compatto. In mattinata è stato ricevuto dal governo cantonale. La difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia è stata al centro dell'incontro. La riunione è stata convocata per fare il punto dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. È stato scongiurato per il momento il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. L'ex patron Pablo Betancourt ha saldato debiti per 100.000 franchi, evitando l'incontro previsto lunedì in pretura. L'ammontare dei debiti, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta incerta, anche per quanto riguarda i contatti con uno o più nuovi proprietari. Non risultano sviluppi. Domani a sud ultimi rovesci in mattinata seguiti da graduali schiarite, a nord abbastanza soleggiato, nel pomeriggio precipitazioni isolate in montagna. Temperature a sud fra 13 e 22 gradi, a nord fra 9 e 22.
1: Buonasera, la situazione al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria. Ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna. Le attese sono di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

Le 21 passate da 4 minuti in questo nostro venerdì sera insieme siete su Rete 1 con la Chiate Effetto Sera. Terza ed ultima ora. Facciamo la magia. Dai, anche oggi facciamo un po' di magia, abracadabra.

Taranai e la sua Libima. Noi parliamo di Madonna. Madonna che ieri sera si è esibita a sorpresa, ha sorpreso i fan con un concerto a New York, a Times Square. Ha trasformato il cuore della città in una gigantesca pista da ballo. Ha presentato alcuni brani del suo nuovo album, Confessions Second, la parte 2, e quindi ha organizzato questo evento un po' a sorpresa per l'inizio del mese del Pride e ha eseguito un set di circa una quindicina di minuti con alcuni brani nuovi e alcuni classici, chiaramente, della sua lunga carriera. Evento che ha attirato, neanche a dirlo, migliaia di persone nel cuore di Manhattan, malgrado appunto fosse così una cosa un po' a sorpresa. Stavo guardando sui social la sua esibizione, lei è sempre informissima con tanti ballerini al suo fianco e ha deciso così di inaugurare il mese del Pride che parte appunto nella città di New York, un'iniziativa che va a consolidare ulteriormente il rapporto che Madonna ha con la comunità LGBTQ+, lei che partecipa a eventi, che frequenta locali simbolo della cultura queer, insomma, lei è sempre stata, ecco, molto molto coinvolta in questo senso, una strategia che potrebbe poi tradursi, c'è chi dice, in un rinnovato interesse per la sua musica. Poi resta da capire, resta da vedere quale impatto avrà davvero in termini di vendite e di ascolti. Intanto noi questo nuovo album lo aspettiamo e intanto ce l'ascoltiamo ovviamente Madonna. E torniamo indietro alla fine degli anni 80, quando sfornava un successo dietro l'altro, quando era all'apice della sua carriera, cantava anche Like a Prayer.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: ci ha portati El Langley, perché voglio invece portarvi in Spagna, a Barcellona per essere precisi. È lì che la rubrica Viaggi questa sera ci porta, appunto. Barcellona, una delle città più affascinanti d'Europa, della Spagna. Perché? Perché è capace di unire un po' tutto, no? C'è davvero l'imbarazzo della scelta, c'è l'arte, c'è l'architettura, c'è il mare, ci sono delle specialità gastronomiche buonissime. Sono circa 1,6 milioni di abitanti, è la capitale della Catalogna, il secondo centro urbano della Spagna dopo la città di Madrid. Allora, dicevamo, cosa la rende speciale? L'architettura, chiaramente, soprattutto quella firmata da Antoni Gaudí, e sono tantissime le sue opere, i suoi capolavori, no? C'è il Parkwell, la Sagrada Famiglia, Casa Batlló, Casa Milà, capolavori davvero architettonici che non si possono mancare quando uno va a Barcellona. Ci sono delle cose che deve fare, e poi, per esempio, deve anche camminare sulle Ramblas, questo celebre viale, no? Che collega il centro storico al porto. È uno dei luoghi più visitati della città, è animato da questi artisti di strada, ci sono i negozi, ci sono i mercati, davvero racconta la cultura e l'identità dei catalani. Poi, dicevo, ci sono anche delle specialità buonissime, delle cosine da mangiare che potete assaggiare, dalla crema catalana alle tapas, i piatti a base di pesce fresco e molto molto molto altro. C'è il mare, appunto, quindi per chi vuole c'è anche la possibilità di godersi qualche ora di sole in spiaggia, magari fare anche il bagno quando il tempo lo permette, quando l'acqua è un po' caldina, d'estate soprattutto. E poi Barcellona è anche calcio, perché per moltissimi amanti di questo sport l'FC Barcellona, la squadra storica del Barcellona, naturalmente anche una delle più forti, delle più seguite, gioca nel Camp Nou, uno degli stadi forse più famosi del pianeta, credo, immagino, e fanno naturalmente anche le visite guidate. Il Camp Nou si può visitare. Barcellona, che ospitò i giochi olimpici estivi nel 92, un evento che trasformò profondamente questa città. La Sagrada Famiglia è il monumento più visitato di tutta la Spagna ed è anche il simbolo. Questa basilica è ancora in costruzione dopo più di 140 anni, ma manca poco che venga inaugurata. E allora tra poco ne parliamo, anche perché la RSI trasmetterà un documentario che racconta proprio la storia di questa imponente basilica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Settimana prossima, martedì 9 giugno alle 21:50 in prima visione su La 1, vi segnalo questo documentario che racconta la Sagrada Famiglia, il capolavoro di Gaudì che si trova a Barcellona, questa città meravigliosa di cui vi parlavo poco fa. La costruzione della Sagrada Famiglia, la famosa cattedrale disegnata da Antoni Gaudì, iniziata nel 1882. Nel 2026, dopo 144 anni di lavori, sarà ufficialmente inaugurata la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Basilica. La costruzione di questa immensa opera non è stata semplice, tuttavia i lavori, sia pur con diverse interruzioni, non si sono mai fermati in tutti questi anni. Negli ultimi 20, in particolare, grazie alle nuove tecnologie, gli architetti hanno ridato slancio a questa enorme sfida e stanno portando a termine la grandiosa opera. L'inaugurazione di quest'anno coincide con il 100° anniversario della morte di Gaudì, di questo grande e indimenticato architetto catalano. Allora, il documentario di Marc Giampolsky racconta, svela quanto sia stato difficile rispettare l'ispirazione iniziale del progetto e capire queste nuove e innovative tecniche inventate in realtà da Gaudì oltre un secolo fa. Allora, è questo un documentario che potrete vedere martedì prossimo, 9 giugno, sulla 1 alle 21:50 in prima visione. Il titolo è semplicemente La Sagrada Famiglia, il capolavoro di Gaudì.

Le informazioni che riguardano la viabilità, vi informiamo ci sono ancora colonne al San Gottardo sulla A2 Chiasso in direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Le colonne sono di 3 km, ritardi segnalati fino a 30 minuti. L'entrata di Airolo in direzione della galleria rimane chiusa.

curiosando, navigando un po' in rete tra i vari portali online, sono finita su tvsvizzera.it e su questo articolo che fa parte di una serie che si chiama Curiosità Rosso Crociate, episodio 91, quindi una serie abbastanza lunga, ecco. Parla dei coperchietti dei cremini da caffè che sono stati negli anni 80-90, sicuramente ve lo ricordate, magari lo facevate anche voi, sono state oggetto di collezioni, anzi di una vera e propria mania, come racconta l'articolo. C'era questa mania di collezionare i coperchietti, no? Di queste monoporzioni di panna del caffè, che noi poi comunemente chiamiamo cremini. E non stiamo parlando di figurine rare, di francobolli, di monete, non so, insomma, ecco, delle collezioni, no? Di oggetti così, ma proprio di questi piccoli coperchietti di alluminio che si trovano sopra queste confezioni. Banalmente, tu apri il cremino, lo versi nel caffè e poi ti tieni appunto il coperchietto, perché ogni coperchietto poi raccontava una storia, c'erano quelli con le figure, ci sono ancora oggi, e quindi l'idea era collezionarli il più possibile diversi, chiaramente. Alcuni appassionati giravano per i bar raccogliendoli dai tavoli, racconta l'articolo. Esistevano dei club veri e propri di collezionisti, mercatini di scambio, e certe serie arrivavano a valere persino migliaia di franchi. Il fenomeno che è nato quando le aziende hanno iniziato a stampare sui coperchietti appunto le immagini, no? Allora c'erano dei paesaggi svizzeri, stemmi cantonali, personaggi storici svizzeri, i castelli, perfino dei mini corsi di lingua. Nel 1994 furono messe in circolazione circa 150 serie diverse, e questo andò chiaramente ad alimentare, no? Una vera e propria febbre da collezione. Oggi non so in quanti ancora seguano questa passione, forse è quasi scomparsa, le collezioni valgono molto meno, magari adesso non lo so, ci sono altri tipi, no? di collezioni o di hobby, però è vero che le collezioni un po' ritornano, vedi le carte dei Pokémon, vedi adesso con i mondiali di calcio sono tornate anche le figurine, soprattutto tra i bambini e gli adolescenti che per riempire l'album di figurine, appunto, so che se le scambiano, i miei nipoti lo fanno a scuola, quindi sono poi delle passioni, no? Che ciclicamente, un po' come le mode, tornano. Comunque resta una delle curiosità più originali della Svizzera: sono riusciti a trasformare questo coperchietto di panna da caffè in un oggetto da collezione. Come hanno fatto? Parte di questa bella storia la trovate appunto sul sito di tvsvizzera.it in questa serie dedicata alle curiosità svizzere rosso crociate, episodio 91. Sollevare il coperchio di una curiosa passione svizzera è il titolo dell'articolo.

Questo era stato un grande successo discografico del 2017, Havana, Camila Cabello insieme a Young Thug. Sono le 21:45, ci avviciniamo ai saluti. Prima però ancora il tempo di ascoltarci insieme un pezzo bello.

Siamo ai saluti, vi invito a rimanere su RT1 anche dopo Effetto Sera, il notiziario delle 22 tra poco, e poi ci saranno Marco Trovesi e Nicola Colotti a tenervi compagnia fino a tardi. Io invece sono Caterina Righenzi, grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo domenica pomeriggio, intanto io vi auguro di trascorrere una bella serata, buonanotte, buon riposo e un felice fine settimana. Ciao!

0: Rete 1.
1: Le 22.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Vallese si è concluso dopo 11 ore l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Cramontana. La coppia oggi è stata ascoltata congiuntamente per la prima volta. Alla moglie è stato attribuito il nuovo capo di accusa di falso in documenti. Secondo la RTS l'inchiesta riguarda una fattura modificata dei pannelli fonoassorbenti all'origine del rogo che ha provocato 41 morti e oltre 300 feriti. Sarebbero stati acquistati in Germania e non, come dichiarato in Svizzera, una decina di anni fa. In Svizzera l'anno scorso sono dimezzati gli attacchi ai bancomat. Sono stati in tutto 24, il numero più basso dal 2019. Negli ultimi 3 anni è stata arrestata una trentina di persone grazie alle collaborazioni tra Confederazione Cantoni e a quelle internazionali. È stato ritrovato il corpo della studentessa di 26 anni di Chemnitz, dispersa da maggio nelle Alpi svizzere. I resti sono stati rinvenuti nella zona del Luvik-Graben presso Oberried sul lago di Brienz. La vittima era di cittadinanza libica e tedesca. È stato un incidente mortale a provocare ieri pomeriggio nei Grigioni la chiusura temporanea dell'autostrada 13 nei pressi di Rotenbrunnen. Un conducente olandese di 69 anni, che probabilmente ha avuto un malore, si è schiantato contro lo spartitraffico. Per evitare un progressivo disimpegno delle FFS in Ticino, il comitato che si batte contro lo smantellamento del settore cargo cerca di unire le forze e fare fronte compatto. In mattinata è stato ricevuto dal governo cantonale. La difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia è stata al centro dell'incontro. La riunione è stata convocata per fare il punto dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. È stato scongiurato per il momento il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. L'ex patron Pablo Betancourt ha saldato debiti per 100.000 franchi, evitando l'incontro previsto lunedì in pretura. L'ammontare dei debiti, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta incerta, anche per quanto riguarda i contatti con uno o più nuovi proprietari, non risultano sviluppi. Diamo infine uno sguardo al tempo. A sud, domani mattina ultimi rovesci seguiti da graduali schiarite. A nord abbastanza soleggiato con precipitazioni isolate in montagna, massime in tutta la Svizzera sui 22 gradi.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Liberi insieme al compianto Lucio Dalla in questi ultimi minuti. Siamo noi, siamo quelli che fanno tardi qui sulla Rete 1. Buonasera da Marco Trovesi.
1: E ben ritrovati anche da Nicola Colotti. Lieti di essere con voi questa sera. Nell'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il core, come direbbe Dante.
0: Che dire?
1: Perché è l'ora dell'imbrunire. E sono uscito un attimo fa a guardare, c'è ancora un po' di luce del tramonto ormai che declina verso la notte, però il cielo ha ancora un colore che ricorda un po' di raggi di sole che ormai vanno scomparendo, e questo è il segno che le giornate si allungano sempre di più, come già ricordavamo ieri sera.
0: Questa sera ha il karma della poesia particolarmente sviluppato.
1: Sì, e anche la cuffia che non sento bene perché non riesco a trovare il volume, però ecco, adesso l'ho trovato.
0: E perché non siamo nella casa abituale, sì, ma siamo in uno studio un po' diverso questa sera.
1: Trasferiti momentaneamente. E quindi sì, davvero una luce che intenerisce il core, appunto, come dice Dante, che vabbè, insomma, con la sua essenza poetica è un'immagine straordinaria. Noi speriamo di non essere troppo lunghi, perché tanto per noi non si allungano le ore di trasmissione, perché due sono e due manteniamo, forse poi magari prossimamente si allungheranno un po', ma cercheremo comunque di farvi compagnia fino a mezzanotte.
0: Ecco, salutiamo Paolo e Ore che sono già con noi. E adesso sentiamo un po' di musica di casa nostra con i Gotthard, che hanno pubblicato lo scorso mese di marzo un mini album, More Stereo Crush, dal quale ascoltiamo Smiling in the Pouring Rain.

0: Sulla 2 tra Lucerna Kriens e Lucerna Orbe, in entrambe le direzioni, è segnalato pericolo a causa di animali sulla strada. Eccoci. Buon ascolto a chi è in viaggio in questo momento.
1: Attenzione agli animali.

0: Nicholas e Caroline, dovremmo essere in onda. Ce lo auguriamo.
1: Sì, anche se io in questo momento ho comunque un ritorno in cuffia abbastanza strano.
0: Anch'io.
1: E quindi ho il timore che ci sia ancora qualcosa che non è a posto.
0: È molto probabile.
1: È molto probabile. Speriamo, chissà se i nostri ascoltatori ci stanno ascoltando. Pare di sì. Il cenno che ci fa il nostro collega che si sta davvero impegnando al massimo per tentare di ripristinare la situazione ci dà garanzia che stiamo andando in onda.
0: Sì, anche se ci sentiamo in ritorno come i Rockets.
1: Sì.
0: Più o meno l'effetto è quello. Maledetto me è il titolo della prossima canzone di Fulminacci. Io direi maledetta l'informatica a questo punto.
1: Guarda, ho letto
0: di cui siamo schiavi.
1: Ho letto oggi pomeriggio che la notte passata, ma in realtà mi sembrava strano, pensavo che facesse riferimento a questa che sta per arrivare, ci sarebbe stata anche una possibile tempesta geomagnetica per un'eruzione solare anche abbastanza potente, però non è che poi ho trovato altri riscontri. Vorrei sperare che non si tratti degli effetti di una qualche tempesta geomagnetica che poi magari ha diciamo influssi e riflessi anche sulle tecnologie digitali, perché ormai siamo talmente interconnessi digitalmente e attraverso tutti i dispositivi che dipendono anche ovviamente dalle connessioni satellitari e tutto quanto ne consegue, che magari poi ti ritrovi ad avere la radio che non va in onda perché non abbiamo la manovella per farla girare.
0: I nostri cari affezionati ascoltatori ci confermano che siamo live.
1: Ok, dopo sarebbe carino poter ripristinare un ascolto in cuffia degno di questo nome, ma
0: se volete dirci come, se ci sentite come al solito
1: oppure
0: ci sentite con un vago effetto Rockets,
1: sì, come se stessimo parlando dall'interno di una cabina telefonica,
0: sì,
1: ecco,
0: esatto.
1: Un po' l'impressione
0: è quello.
1: Come essere tornati i vecchi telefoni. Vabbè, noi ci proviamo, visto che ormai abbiamo già praticamente consumato 40 minuti e a parte gli animali sulla strada e qualche considerazione sulla diversità in natura anche con l'arrivo delle lunghe giornate non è che siamo riusciti a dire molto.
0: Avete ascoltato un pochino di Swiss Pop?
1: Sì, però io mi apprestavo a dire che avremmo parlato di una artista che insomma è molto famosa perché avevamo appunto anche il motivo per parlarne, visto che oggi sarebbe
0: usciva il suo primo album 25 anni fa.
1: Sì. Però Marco, io a questo punto ti guardo con lo sguardo attonito e un po' sperduto per chiederti di cosa vuoi parlare in questo momento.
0: Adesso mandiamo un disco, ma intanto Paolo e Ore ci confermano che
1: ci sentono bene.
0: Ci ascoltano bene.
1: Oh, perché beati loro che
0: il problema è nostro.
1: Il problema è nostro. Vabbè, noi ci proviamo.
0: Dai, cerchiamo di risolvere ancora. Portate pazienza.
1: Usciamo dalla cabina telefonica e torniamo.
0: Arriviamo subito.

0: Mariah Carey e Hero.
1: Direttamente da un'astronave in orbita intorno alla Terra. Mi sembri il comandante, che mi arrivi nelle cuffie come il comandante Kirk quando fa le comunicazioni dalla Enterprise verso la Federazione dei Pianeti Uniti. Vabbè, ma questo è un problema che non riguarda i nostri ascoltatori, siamo noi che siamo un po' destabilizzati da
0: Curzio
1: questo ritorno.
0: Dice che ci sente benissimo fin nel Wisconsin.
1: Ma allora siamo fantastici.
0: Buona serata a voi e grazie per la pazienza che avete avuto fino a qualche minuto fa. Sono 22:49 fino a tardi qui sulla Rete 1 con Nicola Colotti che è lui e con Marco Trovesi che sono io.
1: Allora rendiamo merito ai nostri colleghi tecnici che come sempre in queste circostanze si adoperano al meglio delle loro possibilità, che sono umane, nel cercare di capire quali sono gli inghippi digitali che provocano questo genere di insomma pan che poi ovviamente dobbiamo cercare di risolvere in tempo reale, e quindi poi abbiamo i nostri sistemi ovviamente automatici, quindi non siate sorpresi se a un certo punto avete sentito entrare nelle vostre frequenze Swiss Pop, ma questo è un nostro sistema diciamo
0: di emergenza.
1: Io nel frattempo comunque sono uscito a dare un'occhiata al cielo per vedere se per caso intravedevo magari
0: fulmine.
1: No, fulmini no, perché oggi la giornata meteorologicamente mi sono andata un po' più tranquilla, ma a vedere se per caso c'era qualche effluvio luminoso di colore rossastro, che è quello che dovrebbe diciamo
0: accompagnare,
1: denotare la presenza eventuale di un'aurora che si spinge fino a una bassa latitudine come la nostra. E nel frattempo ho cercato conferma, che ahimè ho trovato, che oggi, tra ieri e oggi, ci sarebbe stata una tempesta solare forte,
0: ecco.
1: Con un'allerta G3, che però G3 mi pare che le più forti sono G5. Però insomma vedo su alcuni siti specializzati che il pianeta Terra è interessato da una nuova tempesta solare, questa volta classificata come forte, e secondo gli aggiornamenti il momento più intenso del fenomeno potrebbe registrarsi proprio nella giornata di venerdì 5 giugno
0: tra le 22 e le 23.
1: Siccome la giornata non è ancora finita, io non ho idea se questa a causare questa tempesta, questa possibile tempesta geomagnetica, che è prodotta di solito da una cosiddetta CME, che è un'espulsione di massa coronale, perché quando il Sole diciamo si smuove e produce queste improvvise esplosioni di plasma che poi butta un sacco di particelle cariche energeticamente nella sua atmosfera e le proietta verso la Terra, dopo un po' di ore, perché non viaggiano alla velocità della luce, arrivano a contatto con il campo magnetico della Terra, si producono tutta una serie di induzioni elettromagnetiche, e queste induzioni elettromagnetiche, ricadendo verso gli strati più bassi dell'atmosfera, producono questi effetti di onde colorate che sono tipiche delle aurore polari. Se ricordate le fotografie con queste striature gialle, verdi, magari anche bianche, di solito vicino ai poli, ma se sono tempeste particolarmente violente che possono avere diciamo delle propagini luminose che si diciamo calano fino a latitudini medie, non basse, perché allora ci vorrebbe davvero un'eruzione solare potentissima, possono comunque generare degli effetti elettromagnetici disturbanti per i satelliti e per le comunicazioni. Ora, io mi auguro che non sia stato un effetto elettromagnetico a generare campi di induzione che poi agiscono anche sugli strumenti digitali di cui i nostri studi sono composti, però diciamo che potrebbe essere plausibile. So che comunque i nostri sistemi digitali, che sono particolarmente complessi, sono anche diciamo potenzialmente vulnerabili a tutta una serie di altre variabili, ma questo lo lasceremo comprendere ai nostri colleghi.
0: Comunque l'Allissima ci scrive che i fulmini ci sono e ci invita a guardare verso sud.
1: Sì, io guardavo adesso un attimo verso sud e vedevo che effettivamente il cielo era un po' più scuro, perché guardando invece sopra la mia testa vedevo comunque delle stelle, ma è chiaro che in una situazione di variabilità come quella che abbiamo vissuto in queste ultime 24-48 ore, altre diciamo nuvole in arrivo da sud sono più che plausibili. Adesso io continuo a chiedermi se stiamo andando in onda regolarmente, speriamo
0: sì, che, penso proprio di sì,
1: che sia il caso. E allora,
0: ci avviciniamo al notiziario delle 23.
1: Sì, quindi i nostri 25 ascoltatori, magari alcuni stanno già per andare a dormire. Vabbè, quello che avevamo da raccontare ve lo raccontiamo nella seconda ora, e tutto quello che non riusciremo a raccontare stasera ve lo racconteremo poi
0: la prossima volta.
1: Di cose da dire ne abbiamo parecchie.
0: Ritroviamo Gaia con Bossa Nostra.

0: In studio Maria Armanda Trezzini, ci scusiamo per l'inconveniente e mandiamo in onda adesso il notiziario delle 23. Putin ritiene prematuro incontrare Zelensky per negoziare la fine della guerra. Il capo del Cremlino, che al forum di San Pietroburgo ha minimizzato le difficoltà dell'economia russa e criticato le sanzioni occidentali, insiste per un'intesa definitiva. Era ucraino il drone marittimo che questa mattina è esploso senza provocare vittime nel porto rumeno di Costanza sul Mar Nero. Kiev ha spiegato che la traiettoria è stata deviata dai sistemi elettronici russi. Gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, si sono consultati con un gruppo di esperti di nucleare che potrebbe svolgere un ruolo nei negoziati con l'Iran. Secondo l'agenzia di informazioni Axios, l'incontro attesta l'avanzamento delle trattative. Dal Medio Oriente intanto continuano a giungere notizie di nuovi combattimenti. Nel sud del Libano un attacco israeliano ha provocato altri 5 morti, tra cui una donna e un soccorritore. Il Ministero della Salute ha condannato le azioni contro i paramedici. In Cisgiordania è stata bersagliata dagli spari dell'esercito di Tel Aviv l'auto di una coppia che viaggiava con un neonato. Le autorità locali precisano che i genitori sono rimasti feriti e il bambino è morto dopo il ricovero in ospedale. Per l'attualità dall'interno, in Vallese si è concluso questa sera verso le 19, dopo 11 ore di udienza, l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. La coppia, convocata per la prima volta congiuntamente, secondo la difesa, ha risposto a tutte le domande. La moglie oggi è stata anche accusata di falsità in documenti. L'inchiesta riguarda una fattura relativa all'acquisto dei pannelli fonoassorbenti all'origine dell'incendio di Capodanno che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. È stato scongiurato per il momento il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. L'ex patron Pablo Betancourt ha saldato debiti per 100.000 franchi, evitando l'incontro previsto lunedì in pretura. L'ammontare delle pendenze, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta incerta. Anche per quanto riguarda i contatti con uno o più nuovi proprietari, non risultano sviluppi. Siamo alle previsioni del tempo. A sud domani mattina ultimi rovesci seguiti da graduali schiarite, a nord abbastanza soleggiato con precipitazioni isolate in montagna. Le massime in tutta la Svizzera si situeranno attorno ai 22 gradi.
1: Rete 1.

0: Le 23 e 11, fino a tardi. Noi facciamo fino a tardi comunque. Io sono Marco Trovesi, lui è Nicola Colotti.
1: Speriamo che, nonostante i disguidi e quindi anche il ritardo con cui è andato in onda il notiziario delle 23, le notizie importanti siano comunque arrivate ai nostri ascoltatori, che giustamente si preoccupavano di non sentirci, e così speriamo che continuino a sentirci anche fino alle 23. Insomma, le vie della tecnologia sono lastricate di difficoltà, ma i nostri colleghi, che sono sempre solerti e estremamente disponibili, stanno cercando di mettere a posto gli inghippi che magari si potrebbero ancora presentare. Non sappiamo. Allora, noi finché abbiamo la parola, finché la tecnologia digitale non ce la leva, proviamo a dire quello che avevamo in animo di dire. Allora, visto che c'è questo anniversario,
0: sì,
1: legato all'uscita del primo album, l'album d'esordio di una grande artista, Alicia Keys.
0: Alicia Keys, nata come Alicia Augello Cook, il che lascia intendere le sue origini italiane.
1: Oh, ma guarda che anche questa la scopro. Che Alicia Keys, che è da parecchi anni che è sulla breccia, quindi...
0: È dal 2001, in questo giorno del 2001, usciva il suo primo album, Songs in A Minor.
1: Bella questa cosa, perché quando ho letto il titolo Songs in A minor, ho pensato la notazione in inglese.
0: È la minore, giusto?
1: Esatto, canzoni in la minore, che è una delle possibili tonalità principali, perché effettivamente in inglese quello che noi... vediamo come, diciamo...
0: Dovrebbe fa sol.
1: Sì, cioè noi cominciamo dal do, che però in realtà per loro è un'altra lettera.
0: Sì.
1: Poi diventa ut.
0: Ut?
1: Sì, per noi è do, re. Sai da dove vengono i nomi delle note musicali?
0: No, racconta.
1: Viene da un sonetto.
0: Uh-huh.
1: E sono le prime lettere delle prime parole messe in fila.
0: Ah, però.
1: Però in originale la prima parola era un ut, perché in latino ut vuol dire affinché, e quindi dopo abbiamo trasformato, per quel ut è diventato
0: come
1: un
0: do ut, ecco. Des.
1: Però per noi la scala comincia con il do, finisce col si, e invece per gli anglosassoni e per i germanici la prima lettera che corrisponde alla a corrisponde alla.
0: Uh-huh.
1: Quindi la b sarà
0: il re,
1: mi,
0: no,
1: do, re, mi, fa, sol, la, re, sì, bravo,
0: uh-huh.
1: Re. E poi via andando, quindi Songs in A minor vuol dire

0: Chopin, che è il suo compositore preferito.
1: Sì, riferimento a Mozart e riferimento a Chopin ci stanno tutti. Tra l'altro vedo che è nata il 25 gennaio del 1981, quindi quest'anno compie 45 anni?
0: 45, sì. E ne aveva 20 quando appunto pubblica il suo primo album. Grande successo, si aggiudica 5 Grammy Awards, che sono i primi 5 dei 17 che si è portata a casa in carriera fino ad oggi, vendendo quasi 100 milioni di dischi a livello internazionale. Insomma, un bel fenomeno. E il suo primo singolo si intitola Fallin e è una sorta, se vogliamo, di anche omaggio non solo alla musica classica che ha nel sangue e nel cuore, ma anche ad un famoso brano di James Brown, It's a Man's, Man's, Man's World. Fallin'.

0: Ed è il 5 giugno del 2001 l'esordio discografico di Alicia Keys, Songs in A Minor, anticipato dal singolo che abbiamo appena ascoltato, Falling, che si aggiudica il Grammy Award come canzone dell'anno, migliore performance vocale R&B femminile e migliore canzone R&B. Un allora, inizio col botto, come si dice.
1: Preciso che la memoria mi ha tradito, perché in realtà il Requiem di Mozart è in re minore, che è un'altra delle tonalità particolarmente, diciamo, adatte anche a una inflessione, diciamo, elegiaca, verrebbe da dire. Il la minore rimane comunque una tonalità adatta, direi, al fare magari canzoni anche romantiche.

0: romantiche, penso. Ma visto che parlavamo dei nomi delle note, che appunto nelle lingue anglosassoni procedono per semplicità con l'utilizzo delle prime lettere dell'alfabeto, al punto che Johann Sebastian Bach scrisse una composizione, una variazione musicale utilizzando le lettere del suo nome, B-A-C-H, e quindi partendo dal re fece questa composizione, e se uno va a vedere le tonalità di questa composizione scopre che le note di riferimento sono che il tema principale, famoso appunto il B-A-C-H, è la firma dello stesso Bach nella composizione con le lettere che compongono il suo nome. Questo risulta più facile appunto nelle lingue anglosassoni quando si usano le lettere dell'alfabeto per le note, però volendo uno lo potrebbe fare anche con la notazione latina, e come dicevo i nomi delle note in uso nei paesi latini risalgono al XII secolo, ed è grazie a Guido d'Arezzo che riprese le prime lettere, le lettere iniziali dei primi sei versetti di un inno in latino che si intitola Ut Quaent Laxis. E poi, allora, Ut è il primo verso, che per noi è diventato Do. Poi c'è Resonare Fibris, quindi il Re. Mira Gestorum, il Mi. Famuli Tuorum, Fa. Solve polluti, sol, labi reatum, la, e poi si arriva al Sancte Ioannis, che però probabilmente diventa il sì. Comunque la traduzione di questo sonetto è: affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni, cancella il peccato, o Santo Giovanni, dalle loro labbra indegne. Chi l'avrebbe detto?
1: Infatti.
0: Ma l'origine appunto della notazione, e anticamente si usava comunque una notazione di origine greca, che utilizzava invece appunto le lettere dell'alfabeto, e tale notazione appunto è quella che è ancora in uso nei paesi di lingua inglese, per cui alla A corrisponde il La, B corrisponde il Si, C corrisponde il Do, D corrisponde al Re, E a Mi, F a Fa e G a Sol.
1: Quindi ancora una volta torniamo all'antica Grecia.
0: Sì, anche perché i greci poi le note le hanno scoperte attraverso le famose corde. Credo che il primo a trovare il passaggio di scala, cioè una scala che va da Do a Re, ma che poi ha una sua tonica e poi le scale successive. Credo che il primo è stato addirittura Pitagora, che aveva scoperto che se una corda che vibra e produce un certo suono viene accorciata della metà, produrrà un tono che è in ottava rispetto al tono di partenza. E qui c'è la geometria che si sposa con la tecnica e si sposa con la musica, e peraltro scoprire questa cosa ha poi permesso anche la costruzione di molti strumenti a corda, perché ovviamente le corde vibrano con una certa intensità in base al punto in cui vengono allungate, accorciate. Se per esempio su un violino sono le dita che scorrono, è grazie alle dita che noi alziamo, abbassiamo l'intensità, diciamo il tono della nota. Vabbè, ecco, adesso questo non volevo farla lunga, però mi colpiva soprattutto il fatto che avesse intitolato questo album con un tono con un titolo così musicale, no?
1: E così classico.
0: Sì, infatti, è segno appunto della sua diciamo formazione musicale, alla quale abbiamo fatto cenno.
1: Un saluto anche a Mipa Luga, che ci ha scritto poco fa: sì, sono le iniziali di Sancte Ioannis.
0: Ecco, infatti, e quindi siamo a cavallo del sonetto. Poi il brano che abbiamo ascoltato, che abbiamo detto si intitolava
1: Falling,
0: che è una short form per falling, cioè cadere.
1: Sì.
0: E allora mi ha fatto venire in mente una notizia che ho letto ieri sul nostro sito, alla quale magari dedichiamo qualche breve riflessione, sempre che la tecnica ci aiuti, dopo un brano.

0: La cosa che già c'è insieme a Nicolo Fabi, che insieme a Daniele Silvestri e Max Gazzè forma, diciamo, il trio della una delle più recenti generazioni di cantautori romani. 23 e 29, buona serata con Rete 1 e con Fino a Tardi.
1: E come diresti tu, ormai ci stiamo già avviando verso la conclusione, grandi passi. No, abbiamo ancora un po' di tempo per raccontarvi un po' di storie.
0: Parlavi di cadute.
1: Sì, perché il titolo del brano di Alicia Keys, Falling, cadendo, mi ha fatto tornare in mente che avevo letto sul nostro sito RSI una notizia che sulle prime mi aveva anche un po' sorpreso, mi sono detto ma siamo arrivati a questi punti, cioè di persone che addirittura tentano di aprire i portelli degli aeroplani perché vorrebbero scendere più velocemente degli altri. Allora mi sono detto vabbè, se l'aereo sta ancora rullando sulla pista rischi comunque di fare un capitombolo e di farti molto male. Ma immaginiamoci se qualcuno tentasse di aprire il portello di un aereo mentre sei ancora in volo. Per fortuna le misure di sicurezza di solito impediscono questi atti. Ma la notizia non va presa neanche troppo sul ridere, perché effettivamente leggere che sempre più passeggeri indisciplinati sui voli, in particolare per quanto riguarda l'ufficio federale svizzero dell'aviazione civile che registra questi casi, dice di un cambiamento di atteggiamento e di mentalità dei viaggiatori negli aerei, che poi se parliamo di Swiss parliamo comunque di una compagnia, non di aerei che devi scendere a spingere, insomma stiamo parlando comunque di una compagnia aerea che ha una sua dignità, ci mancherebbe altro, anche se ci rimanda comunque a vicende legate al grounding di Swiss Air nel 2001, che ovviamente ancora oggi sono è una ferita aperta, insomma, nel cuore dei simboli elvetici. Però il fatto che si registri questo aumento considerevole di casi di comportamenti indisciplinati,
0: esatto,
1: da parte dei passeggeri, effettivamente ci porta a una varietà di comportamenti, alcuni dei quali francamente c'è da chiedersi: ma la gente quando sale su un aereo si rende conto che comunque è un mezzo pubblico dove bisogna comunque mantenere un certo decoro, un certo rispetto delle regole?
0: Tanto più che è un aereo, insomma.
1: Sì, parrebbe, ma appunto perché forse qualcuno adesso li ha scambiati per dei pullman, dei tram, dei, non lo so io, dei carri bestiame.
0: Insomma, ci sono delle misure di sicurezza ben diverse.
1: Sì, soprattutto ci sarebbero anche le regole da rispettare, quelle che vengono ricordate molto gentilmente dal personale a bordo e che molte persone invece tendono a non seguire, a rifiutare, addirittura a contestare anche verbalmente. E qui effettivamente la notizia dice: i comportamenti dei passeggeri indisciplinati possono essere di diverso tipo, fumare nonostante il divieto. E sembrerebbe ancora, diciamo, relativamente innocente come violazione. Rifiutarsi di allacciare la cintura o abusare del consumo di alcol. Le due cose combinate potrebbero provocare danni a se stessi e agli altri, perché non allacciarsi quando appare il segnale può diventare estremamente pericoloso, perché se c'è un vuoto d'aria poi lo andate a spiegare allo sportello che sta sopra di voi che non volevate allacciarvi, e se vi ferite vi tocca pure che vi soccorrono, vi accudiscono, magari vi suturino eventualmente una ferita che vi siete procurati. Poi c'è chi non sopporta appunto di aspettare e apre il portello prima che l'aereo si sia fermato, che ha veramente dell'incredibile, sì. Ma anche il caso, diciamo, più rusticano di un uomo che ha lanciato il proprio pasto contro un altro passeggero perché, cito con eufemismo, aveva simpatizzato con sua moglie.
0: Ah, però,
1: io mi vedo la scena della coppia marito e moglie, il terzo passeggero di fianco alla moglie che simpatizza, e il marito quando riceve il vassoio lo scaraventa addosso al potenziale rivale.
0: Vabbè. Il potenziale rivale gli è già andata bene.
1: Gli è andata bene perché gli poteva anche scaraventare addosso qualcos'altro. Però si è arrivati, allora, per fare il sunto, nel 2025 c'è stato un aumento del 18% in un anno di casi segnalati.
0: Che non è poco.
1: Che non è poco, e siamo a circa oltre 2.000. E appunto, secondo l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, nel 2025 sono stati registrati oltre 2.000 casi di cosiddetti passeggeri indisciplinati, quindi passeggeri che causano problemi a bordo, e questo aumento del 18% è rispetto all'anno precedente, ma fra questi 518 casi riguardano aggressioni verbali, che sono aumentate del 45%. Oh. E cito: non ne conosciamo le cause precise, ma si tratta di un fenomeno in aumento anche nelle stazioni, sui treni e altri mezzi pubblici svizzeri. Questo secondo quanto dichiarato dai responsabili dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile. Si è arrivati al punto di condannare a 10 mesi per aggressioni, per una condanna a 10 mesi per aggressione di un passeggero che nel marzo del 2024, a bordo di un volo della Swiss da Newark nel New Jersey a Zurigo, poco dopo il decollo, si tratta di un cittadino belga, ha aggredito diversi assistenti di volo minacciandoli di morte e tentando di entrare nella cabina di pilotaggio. Vabbè, questo si è beccato 10 mesi di galera e $70.000 di risarcimento. Swiss ha sottolineato che comunque si tratta di una decisione importante, perché se non altro
0: può servire,
1: insomma, sottolinea la necessità di intervenire anche in maniera piuttosto, diciamo, decisa. Certo. Nei confronti di comportamenti come questi. Qual è la morale del discorso? È che una volta si volava con rispetto, perché volare era considerata una cosa, non dico per pochi, ma comunque che andava gustata anche per la sua portata, che era anche di costo del biglietto. Oggi volare è diventato talmente comune, talmente complicato anche dalle condizioni che si trovano negli aeroporti per i controlli, gli aerei che sono sempre più stipati perché le compagnie devono comunque aumentare il numero di sedili e tutto quello che ne consegue, che forse porta poi taluni individui,
0: certo, carico di stress,
1: e un po' fragili, come dire, a perdere un po' la tramontana, ecco. Quindi un suggerimento che mi permetto di dare: se dovete volare adesso durante l'estate, beh, se potete evitate di volare, così inquinate di meno. Ma se dovete proprio prendere un aereo, armatevi di santa pazienza e cercate di evitare di farvi stressare dal comportamento degli altri. È l'unica soluzione.

teatro come spazio di sfida, di confronto, di parola viva e come luogo della memoria dove alcune voci continuano a risuonare. Joelle Dix, attore, autore e regista, capace di attraversare registri diversi senza mai perdere il filo del pensiero, un percorso che ci porterà a sfiorare una delle esperienze più radicali del teatro italiano, quella di Giorgio Gaber. Che cosa significa stare su un palco oggi? E quanto è ancora necessario un teatro che non consola, ma mette in discussione e ci interroga? Joelle Dix, gli incontri di Rete 1. Con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: A metà degli anni Ottanta, Vasco Rossi, che è ancora in splendida forma e in tournée, cantava Splendida giornata. Siamo quasi ai titoli di coda per Fino a tardi di oggi.
1: Questa splendida giornata, che è finita con qualche piccolo intoppo
0: tecnologico.
1: Però abbiamo il tempo per raccontare ancora di un anniversario che insomma suscita qualche riflessione aggiuntiva. Ma perché aveva attirato la tua attenzione?
0: Perché è un gruppo che io ho amato in modo particolare nei primi anni Ottanta, quindi restiamo bene o male in quel periodo. Sto parlando degli Psychedelic Furs, gruppo rock britannico.
1: Che tradotto potremmo dire pellicce psichedeliche.
0: Nasce a Londra nel febbraio del 77 ed è formato dai fratelli Butler, che sono Richard, che compie oggi 70 anni, e Tim, bassista. È uno dei gruppi più forse rappresentativi del genere della New Wave degli anni Ottanta. Un suono, diciamo, molto, molto personale, nel senso che all'interno del filone New Wave comunque la musica degli Psychedelic Furs era molto molto riconoscibile.
1: Da quello che mi hai fatto ascoltare ho avuto l'impressione che fossero anche molto raffinati, perché poi è vero che a leggere che sono stati diciamo che sono nati sulla scena punk britannica, dopo lì sono commistioni di stili e di tendenze molto variegate, però ecco, se il punk è uno stile anche piuttosto duro a volte, credo che i nostri protagonisti sono anche capaci di cose più articolate e delicate, verrebbe da dire, no?
0: Sì, potremmo definirli post-punk, ecco, in questo senso. E la voce di Richard Butler è sicuramente molto particolare, ma anche la sua presenza scenica, sicuramente. Dopo l'ultimo album del 91, i due fratelli si prendono una pausa, fondando un altro gruppo, ma gli Psychedelic Furs si riformano nel 2000 per riprendere una discreta attività live, e nel 2020 hanno pubblicato il disco di ritorno dopo 29 anni. Ma sentiamo uno dei loro successi, era il 1982, Love My Way.

0: I suoni della New Wave degli anni Ottanta con gli Psychedelic Furs di Love My Way e con la particolarissima voce di Richard Butler, il cantante che oggi compie 70 anni e gli anni passano.
1: Sì, anche per me, perché io non ricordavo il nome del leader di questo gruppo, però quando ti ho chiesto ricordavo vagamente lo stile musicale. Poi è vero che i gruppi raffinati come questo, con questi psychedelic le pellicce psichedeliche, mi ha colpito il nome del capogruppo, perché ti ho detto: ma come si scrive? Si scrive Richard, R-I-C-H-A-R-D, Butler, si scrive B-U-T-L-E-R. E mi sono detto: ma guarda un po', questo signore ha le stesse iniziali di un personaggio che forse dovrebbe dire qualcosa ai nostri ascoltatori, di un certo Rhett Butler,
0: che io al momento non ricordavo.
1: E invece io, chissà perché, con questa mia pulsione al cinema, cinefile, un po' d'antan, mi è subito venuto in mente chi è Rhett Butler. Vabbè, mi ho ascoltato i 22, 21, 20 che sono rimasti all'ascolto, forse qualcuno l'ha già identificato, ma se non l'avete identificato, dirò che è un personaggio immaginario di un famoso romanzo, soprattutto di un famoso film.
0: Uno dei più famosi della storia del cinema, poi.
1: Direi che sì, è uno dei film più osannati della storia del cinema, e se non avete in mente chi è la faccia che lo interpreta, basterà ricordare che si tratta di Clark Gable. Allora, Rhett Butler è il co-protagonista, insieme a Rossella O'Hara, della saga di Via col Vento. E la cosa che mi ha colpito è che sono andato a rivedere un attimo come si arrivò ad attribuire il ruolo di Rhett Butler a Clare Gable, e pare che il grande produttore David O. Selznick aveva proposto il film alla Warner Bros. E che i due principali, diciamo, candidati ad interpretare le due parti di Rossella e Rhett erano all'inizio Bette Davis e Errol Flynn. Poi ci sono stati problemi perché i due avevano litigato, quindi la cosa non ha funzionato. Insomma, alla fine si è rivolto alla MGM e il film, che comunque si preannunciava tratto da un romanzo piuttosto cospicuo, quindi che il film avrebbe avuto una sua certa lunghezza. Però Selznick era indeciso se contattare per il ruolo di Rhett Butler Clare Gable o Gary Cooper, che erano due attori stranoti dell'epoca, ma pare
0: due pezzi da 90.
1: Pare che Gary Cooper avesse risposto a Selznick: Via col Vento sta per diventare il più grande flop della storia del cinema e sarà Clare Gable a perderci la faccia e non Gary Cooper.
0: Beh, insomma, complimenti per l'intuizione.
1: Complimenti per l'intuizione, perché effettivamente poi tutto il pubblico si innamorò del personaggio di Rhett Butler e del modo in cui lo aveva interpretato Clare Gable, ma soprattutto tutti si sono innamorati della sua frase definitiva, no? Frankly, my dear, I don't give a damn. Francamente, me ne infischio. Francamente, mia cara, non me ne frega
0: niente. Questa è la traduzione italiana.
1: Sarebbe stata la traduzione. Però credo che nel 1939 non hanno tradotto francamente non me ne frego, perché nel 1939 c'era ancora, in Italia c'era ancora Mussolini, e l'espressione me ne frego, che arrivava addirittura da D'Annunzio, era una delle frasi che i fascisti scrivevano spesso anche sui muri delle case, insieme alla famosa è l'aratro che traccia il solco ma la spada che lo difende, sono quelle grandi frasi alla Mussolini. Allora quel me ne frego suonava malissimo,
0: certo.
1: E quindi è diventato: francamente, mia cara, me ne infischio. E questa è la frase conclusiva del grande Rhett Butler in Via col Vento.
0: E francamente, per restare in tema cinematografico, siamo ai titoli di coda.
1: Sì, e ci importa, perché comunque dobbiamo salutarvi, però restate con noi perché a mezzanotte speriamo che tutto vada bene, andiamo il radiogiornale, e quindi con gli aggiornamenti della giornata che sta per finire e quella che sta per cominciare, noi ci risentiamo presto.
0: Martedì prossimo.
1: Martedì.
0: Serena notte da Marco Trovesi.
1: E da Nicola Colotti, grazie di essere stati con noi nonostante tutto.
0: A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Nuove accuse contro la comproprietaria del Constellation. È indagata anche per falsità in documenti per l'acquisto dei pannelli all'origine del rogo. L'adesione del Montenegro all'UE rilancia il processo stanco dell'allargamento. Bruxelles punta a radicali riforme per non frenare l'azione comunitaria. Per Putin è prematuro incontrare Zelensky. Il presidente russo rifiuta la proposta del leader ucraino e punta a un'intesa definitiva. Per lo sport, gli Stati Uniti hanno concesso il visto all'Iran, scongiurato il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. Betancur ha saldato parte dei debiti. In studio Maria Armanda Trezzini. Prosegue in Vallese l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. È la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie è stato attribuito il nuovo capo di accusa di falso in documenti, Laura Dick.
2: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
1: Per evitare un progressivo disimpegno delle FFS in Ticino, il comitato che si batte contro lo smantellamento del settore cargo cerca di unire le forze e fare fronte compatto. Ieri mattina è stato ricevuto dal governo cantonale. La difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia è stata al centro dell'incontro. La riunione è stata convocata per fare il punto dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. Lunedì non si terrà l'incontro in pretura che avrebbe potuto sancire il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. Nel tardo pomeriggio l'ex patron Pablo Betancur ha pagato i quattro creditori per un totale, a quanto ci risulta, di circa 100.000 franchi. La società guadagna tempo, sono state saldate la multa dell'Ispettorato Cantonale del Lavoro, gli affitti arretrati, i debiti con la Confederazione e le pensioni con uno studio legale zurighese per il mancato versamento del salario a un giocatore. L'ammontare dei debiti, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta ancora incerta. Anche sul fronte delle trattative non risultano notizie sull'avanzamento dei negoziati con uno o più nuovi proprietari. In Svizzera l'anno scorso sono dimezzati gli attacchi ai bancomat, sono stati in tutto 24, il numero più basso dal 2019. Negli ultimi tre anni è stata arrestata una trentina di persone grazie alla collaborazione tra Confederazione Cantoni e a quella internazionale. L'adesione del Montenegro all'Unione Europea nel 2028 rilancia il cantiere dell'allargamento che riguarda le candidature dei Balcani e Bruxelles si prepara anche a riforme radicali per garantire il loro funzionamento. Andrea Ostinelli.
3: È dal 2003, dal vertice di Tessalonica, che l'UE dice ai paesi balcanici di considerarli membri della famiglia europea. Ma finora Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia fanno anticamera. Un'opportunità per rilanciare il processo stanco dell'allargamento è data proprio dal Montenegro. In pole position aspira a diventare il 28° stato dell'UE entro il 2028. A Bruxelles, infatti, già si lavora al trattato di adesione e Podgorica vuole chiudere tutti i capitoli negoziali entro l'anno. L'Albania segue a distanza, fanalino di coda invece la Serbia di Aleksandar Vučić, con troppe affinità col Cremlino e che retrocede addirittura su vari fronti dello Stato di diritto. Se da un lato la Russia, con la guerra in Ucraina e le sue interferenze, ricorda ogni giorno agli europei e ai 27 quanto l'allargamento sia nel loro stesso interesse, dall'altro i dubbi sul funzionamento con le regole attuali di un UE a 33 o a 35 stati pone l'urgenza di riforme radicali e sconsiglia di allargare prima di aver limitato le decisioni all'unanimità, altrimenti, se spuntasse un nuovo Orban, si paralizzerebbe tutto. Di superamento dell'unanimità parla già il presidente Costa proprio per la procedura di adesione all'UE, per esempio quando si tratta di aprire i capitoli negoziali e non invece quando si tratta di chiuderli. Francia e Germania sostengono una strategia di preadesione che incentivi di più i paesi candidati ad attuare le riforme, con investimenti, progetti per integrare la gioventù e ora si parla anche di estendere il roaming. Le idee non mancano, per il momento però, con l'eccezione del Montenegro, scarseggiano i fatti.
1: Era ucraino il drone marittimo che ieri mattina è esploso senza provocare vittime nel porto rumeno di Costanza sul Mar Nero. Kiev ha spiegato che la traiettoria è stata deviata dai sistemi elettronici russi. Putin ritiene prematuro incontrare Zelensky. Al forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russa, il capo del Cremlino ha rifiutato la proposta. Sentiamo le considerazioni di Alberto Zanconato, corrispondente ANSA a Mosca, che ha seguito il dibattito.
4: È stata una risposta anche abbastanza irritata quella di Putin, perché ha detto Zelensky ha deciso di portare alla luce del sole alcuni scambi che abbiamo avuto e però non c'era ragione, e Putin ha ricordato addirittura che 3 settimane fa Zelensky aveva chiesto ad un imprenditore russo di andare a Kiev per incontrarlo e secondo Putin proprio in quell'occasione Zelensky per la prima volta avanzò a Putin la proposta di un incontro tra i due e attraverso appunto questo imprenditore, ma Putin rifiutò. Quindi la posizione della Russia non cambia. Putin ha detto: io sono pronto ad incontrare Zelensky, ma soltanto quando si sarà arrivati ad una soluzione per il conflitto in Ucraina, e questo devono farlo le nostre delegazioni. Non solo, Putin ha anche detto che gli obiettivi di quella che lui chiama operazione militare speciale rimangono gli stessi, cioè e in sostanza il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate da Mosca e l'impegno formale di Kiev a non entrare nella NATO.
1: La squadra iraniana ha ottenuto il visto di entrata per partecipare ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. L'ha confermato poco fa l'ambasciatore americano. E per il resto dell'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
5: Bene ritrovati, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del ceco Meshik, l'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi perché quest'ultimo si è ritirato poiché colpito da un virus. Alle 15 in programma la finale femminile tra Maja Kvalinska e Mirra Andreeva. Alle 21 invece a San Diego la nazionale svizzera gioca l'ultima amichevole premondiale avversaria l'Australia. Non giocherà Embo appena arrivato in California dopo aver ottenuto il visto in ritardo, come spiega il selezionatore Murat Yakin.
6: Ja, leider kann er morgen nach 5 Tagen Absenz nicht spielen. Das macht auch keinen Sinn, weil er muss auch diese Zeit noch aufholen.
5: La nazionale femminile si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League inaugurando nel migliore dei modi la AIL Arena di Lugano. Gli oltre 7.000 presenti nel nuovo gioiellino bianconero hanno visto le rossocrociate battere 6-1 Malta, Svizzera che non solo ha riguadagnato un posto nella Lega A ma si è iscritta al playoff per il mondiale dell'anno prossimo. Dopo l'ultima cosmetica sfida all'Irlanda del Nord, le elvetiche avranno 2 turni da superare per sperare di andare in Brasile. Il fallimento della Bellinzona è scongiurato almeno per ora da nostre informazioni e come riportato da diversi organi di stampa del cantone, Paolo Bentancur ha saldato debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 combinatori di fallimento. Questo versamento dell'ex patrona Granata, arrivato in extremis entro le 16, evita l'incontro in pretura previsto lunedì mattina che avrebbe potuto significare la fine della società. I debiti complessivi della CB ammontano comunque a circa 1.600.000 di franchi derivati dalla gestione Truio, includendo stipendi e oneri sociali non versati a marzo. L'appuntamento 8 con i motori e alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP ha in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, alle 15 la gara sprint. Chiudiamo con l'hockey. La Federazione Internazionale ha reso noti i gruppi del Mondiale dell'anno prossimo in Germania. La Svizzera giocherà nel gruppo A con sede a Mannheim e affronterà, oltre ai padroni di casa tedeschi, Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina.
1: E dopo il contributo di Patrick Locatelli, diamo uno sguardo al tempo. A sud questa mattina ultimi rovesci seguiti da graduali schiarite. A nord abbastanza soleggiato con precipitazioni isolate in montagna. Massime in tutta la Svizzera sui 22 gradi. Il radiogiornale della notte termina qui. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1. Edizione della Una, in studio Maria Armanda Trezzini. Gli Stati Uniti hanno distrutto almeno 4 droni lanciati dall'Iran verso lo stretto di Hormuz. Le autorità precisano che i velivoli telecomandati erano diretti contro navi commerciali o forze americane operative nelle vicinanze. In Bolivia esercito e polizia hanno liberato una strada cruciale per l'approvvigionamento di viveri alla capitale La Paz e alla vicina città di El Alto, isolate da oltre un mese di proteste. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Contadini, operai, minatori e insegnanti continuano a premere sul governo per trovare una via di uscita alla peggiore crisi economica degli ultimi 40 anni. Blocchi stradali e cortei dilagano nell'intero paese. In Vallese si è concluso ieri sera verso le 19, dopo 11 ore di audizioni, l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. La coppia, convocata per la prima volta congiuntamente, secondo la difesa, ha risposto a tutte le domande. La moglie ieri è stata anche accusata di falsità in documenti. L'inchiesta riguarda una fattura relativa all'acquisto dei pannelli fonoassorbenti all'origine dell'incendio. Incendio di Capodanno che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. È stato scongiurato per il momento il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. L'ex patron Pablo Betancourt ha saldato debiti per 100.000 franchi, evitando l'incontro previsto lunedì in pretura. La nazionale femminile svizzera si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, battendo 6-1 Malta nella partita di inaugurazione dell'AIL Arena. Le rossocrociate si sono inoltre iscritte al mondiale dell'anno prossimo. E gli Stati Uniti hanno concesso nelle scorse ore il visto anche ai giocatori della selezione iraniana. L'ha confermato l'ambasciatore americano in Turchia, precisando che la squadra è già in viaggio. Ancora per l'attualità sportiva, tennis, sarà Zverev contro Cobolli, la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è imposto sul ceco Mensik in 4 set. L'italiano non ha dovuto scendere in campo per il derby con Arnaldi, colpito da un virus. Diamo infine uno sguardo al tempo, che oggi a sud sarà coperto con ultimi rovesci in mattinata seguiti da schiarite, a nord abbastanza soleggiato con precipitazioni nel pomeriggio in montagna, massime in tutta la Svizzera attorno ai 22 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati per l'ultima volta in questa stagione all'interno di Casa Svizzera, il programma che vi ha raccontato praticamente da settembre tutte quelle che sono le curiosità, tutto quello che succede dalle nostre parti anche tramite un sacco di antenne, quindi proprio voi che avete fatto la differenza. Questa differenza la fa questa settimana in tour la nostra Alice Pedrazzini. Buongiorno Alice, ben trovata con la Fida Mandi. Come state?
3: Bonjour, come sta va Mandy? Très bien. Questo per dirvi che abbiamo cambiato zona della Svizzera, un indizio l'avevamo già dato ieri collegandoci con Axel Belloni a tempo reale. Siamo atterrate in un posto, possiamo dire siamo passate alla città in un certo senso, una città medievale, perché siamo nella Gruyère, nel villaggio medievale della Gruyère. Come stiamo, Mandy?
4: Stiamo molto bene, un paesaggio fiabesco, c'è anche un castello e sì, siamo felici, abbiamo lasciato la creme della creme per il finale, diciamo.
2: Guarda, attenzione, che anche già dire sta cosa fa già capire tante robe. Allora, Gruyère, devo dirti la verità, cara la mia Alice, cara la mia Mandy, è uno dei miei posti preferiti in Svizzera. Ci sono un sacco di motivi per i quali dico questo, un po' perché ci sono stato molte volte da piccolo, un po' perché ci sono stato molte volte per questioni di lavoro. Con Gustando siamo venuti da quelle parti un sacco di volte. C'è un castello molto bello che Mandy ha appena ricordato, c'è il museo di Hans Rudolf Giger, che secondo me è un mito, una leggenda, uno che ha vinto un Oscar per quanto riguarda Alien, un pazzo visionario, diciamo le cose come stanno, e c'è un barettino che ricorda tutti quelli che sono i suoi lavori. Devo dire che vale veramente la pena andare da quelle parti, ci sono queste colline morbide, questo profumo di formaggio, di doppia panna della Gruyère, di cose una più buona dell'altra da mangiare. Quindi per me, devo dirti la verità, Alice, è una conclusione perfetta per quello che è un tour perfetto, che ha raccontato anche quello che vuol dire casa svizzera un po' per noi, sei d'accordo?
3: Ricordiamolo, infatti questo viaggio è iniziato in Valposchiavo, lunedì mattina ci siamo svegliate a Viano, poi siamo andati a Heidendorf nel pomeriggio, Mayenfeld, poi dalle cicogne di Utna e dal nostro super Rico, l'antenna Rico, a Interlaken da Salvatore nel pomeriggio. Stavo pensando che siamo stati anche a Meiringen, stiamo perdendo il conto, anche lì dalla nostra antella Sabrina, delle camicie Edelweiss che ha fatto la storia, che viaggiano nel mondo. Dovevamo anche noi andare a trovare questa famiglia Jenny. Poi siamo andate a Rainach, cosa abbiamo fatto? Siamo andate in Appenzello ieri da Linz, sto cercando di riavvolgere questo nastro. E poi siamo arrivate effettivamente qui, in questo posto, dove possiamo anche dire che abbiamo vissuto un rush di fuso orario, possiamo dirlo?
2: Perché?
4: Sì, non sappiamo bene se è un viaggio nel tempo o un fuso orario, però sì, abbiamo notato che le colazioni cominciano dopo e si mangia più tardi, quindi c'è un altro ritmo, diciamo.
3: Ci hanno chiuso diverse volte in Svizzera interna le porte quando arrivavamo dopo aver finito tutto il lavoro. Ci hanno detto: è troppo tardi, non c'è più niente.
2: Basta.
3: Qui si finisce più tardi. Questa mattina per la colazione invece, giustamente, è un po' più tardi e lì sta succedendo cose. Attraversare la Svizzera significa anche un po' vivere dei fusi orari.
2: È vero,
3: abbiamo
2: è vero.
3: Detto che siamo atterrati alla Gruyère, e io... L'hai anticipato tu, hai detto che ci sono delle antenne. Io comincio a ripresentarvi, vieni qui Teo, una delle antenne che ci aveva dato appuntamento qui.
2: Grande Teo!
3: Detto, dovete assolutamente venire qua. Ciao, siamo arrivati!
5: Ciao, benvenuto!
3: Come stai?
5: Va bene, grazie, va bene.
3: Tu ci avevi dato appuntamento, non so se voi ve lo ricordate, aveva detto adesso c'è il festival del formaggio di chi sale all'Alpe e quindi vende le ultime forme di formaggio, quindi una festa storica. E poi hai detto, però ci sarà un'altra festa e lì dovrete venire. È domani la festa, il festival della Double Crème.
5: Sì, esattamente. Sono contento che potete venire per discoprire come il festival.
3: Perché in questo borgo medievale, dove noi in questo momento ci troviamo e siamo effettivamente all'Hotel Le Saint-Georges, ognuno in questa piazza offrirà un piatto in questo festival e ognuno avrà a che fare nel piatto con la Double Crème, si nasconde ovunque. E allora io qua accanto a me ho anche Anna, qua parlano tutti italiano, Fabri.
2: Bravi. Buongiorno, ciao Anna.
6: Piacere. Allora, io sono Anna Mannone, dunque hotel manager dell'albergo Le Saint-Georges nel centro città di Gruyère, e oggi siamo felicissimi di avervi tutti con noi per assaggiare piatti tipici della Gruyère e pure della regione con, certo, la Double Crème.
3: È assolutamente, che si nasconderà un po' dappertutto, quindi Anna man mano ci farà scoprire i piatti, ce li racconterà. Per intenderci, siamo per davvero nel villaggio medievale, da una parte abbiamo la vista sulle prealpi anche friborghesi, abbiamo queste colline che a perdita d'occhio viaggiano, le mucche sotto, e dall'altra proprio il ciotolato e quelle immagini che avete magari anche visto su RSI La 2 poco fa, della fontana per esempio che c'è al centro.
2: Sì.
3: Possiamo dire qualcosa di questo borgo, Teo, prima di lasciarti che devi andare a lavorare?
5: Qualcosa sul borgo?
3: Sì, qualcosa. Qualsiasi cosa. O chiedo Anna.
5: Chiedo.
3: Anna, cosa possiamo dire?
6: Qualcosa di veramente tipico della Gruyère, della Svizzera. Gruyère è il borgo di Gruyère, è conosciuta in tutta la Svizzera, anche nell'America. Abbiamo americani che vengono specialmente per visitare, provare la fondue, dunque veramente qualcosa di tradizionale, diciamo.
3: Allora, proprio in questo senso si è parlato di Gruyère, ma torniamo alla double crème e torniamo alle origini, nel viaggio in cui scopriremo un po' cos'è e come si assaggia, in quali piatti si nasconde, non possiamo non partire da chi la crea, da chi la fa. E noi, Fabri, abbiamo qui con noi una persona che l'ha creata questa mattina con noi, ci siamo svegliate con Mandy, con lui che ci ha detto: però svegliatevi presto, venite con me, arriva il latte e io ve la faccio vedere. Jean-Louis è qui con noi, bonjour, comment ça va?
7: Bonjour, bienvenue, ça va bien, et je vous souhaite un bon week-end à Gruyère. La crème, pour nous, c'est la fleur du lait dans le vieux français.
3: Allora, non so se ci siamo capiti, lui dice è poesia. Fiore del latte. Perché, Fabri? Perché è preziosissima quella parte.
2: È preziosissima. E come, intanto chiedo al nostro Roby di far vedere un po' di immagini che sono arrivate questa mattina proprio da parte di Alice, di quella che è una dimostrazione che questa mattina appunto hanno fatto con Jean-Louis, che già ringraziamo. Allora, qui fondamentalmente arriva il latte, lo si mette direttamente, come vedete anche dalle immagini. Alice, tu c'eri, hai voglia di commentare?
3: Certo. Certo, allora il latte è arrivato da un piccolo contadino, perché loro hanno solo dei piccoli contadini che glielo consegnano, e con un tubo è entrato in una cisterna. Nella cisterna si divideva in due, da una parte c'era il latte po' meno grasso del solito, dall'altra tutta la parte di grasso più importante, bisogna dirlo, buonissimo, ma tutta quella andava e si divideva, quindi avevi del latte un po' più trasparente da una parte, dall'altra la crema che scendeva. Jean-Louis ci ha fatto vivere, ecco, l'esperienza di prendere un caffè e avere questa fontana di double crème che scendeva. Ma una cosa importantissima che ci ha spiegato, che è molto interessante, è che tutto parte dall'alpage. Noi oggi la mangiamo così, ma un tempo era perché c'era un vero motivo. Pourquoi à l'alpage on a le double crème? Pourquoi ils ont commencé à manger le double crème?
7: À l'origine, ils ne le savaient même pas. C'est la composition du sol de notre région, de nos vallées, où l'acide gras palmitique, c'est l'acide gras qui fait les plus grandes chaînes et les plus grands globules gras dans la crème, et c'est cela qui se lie et qui donne l'onctuosité au produit.
3: Allora, la terra qua, nella Gruyère, non lo sapevano neanche gli alpigiani un tempo, ma ha dei nutrimenti un po' particolari che rendono anche più granulosa, danno anche un po' questa consistenza e questo gusto anche alla double crème, e loro l'hanno fatto anche per un motivo di, come spesso succede, per mantenere il latte. Quindi si sono detti: se noi lo teniamo il grasso, quindi lo prendevano con una specie di cucchiaio sulla parte più alta del contenitore, a quel punto o la mangiamo subito sul pane oppure lo trasformiamo in burro. Quindi magari tu cerchi di mangiare leggero, poi alla fine ti arriva
2: esatto. Allora facciamo una cosa, giusto per alleggerire un attimo i palati, perché secondo me c'è già qualcuno che in questo momento sta già pensando un po' alla fondue, un po' alla raclette, ma soprattutto alla double crème, perché ricordiamolo, domani giornata importantissima per la Gruyère. Se siete in zona, se avete voglia di passare un weekend diverso dagli altri, sappiate che da quelle parti là si gode davvero di questioni molto culinariamente alte. Noi andiamo con un po' di musica, ci sono i Bombay Street con Space Station e poi torniamo in diretta dalla Gruyère con Alice e la Mandy.

0: Alice. Alice, siamo da Tella Gruyère.
1: Sì, e noi siamo sempre con Jean-Louis, che è un maître fromager, l'abbiamo detto, tra l'altro è qui accanto, per intenderci, lui ha la Gruyère Tradition della fabbricazione artigianale, sì. Quindi creano loro il loro formaggio, creano loro la loro double crème. Jean-Louis, abbiamo detto che è un po' come il fiore del latte, la double crème, e oltretutto adesso vogliamo capire il perché si dice doppia panna, cosa c'è di doppio? Pourquoi double crème?
2: La double crème, c'est la concentration de matière grasse que nous avons. Une crème entière, c'est 35% de matière grasse qu'on trouve dans le marché. Et la double crème, c'est 54 à 55% de matière grasse.
1: Avete capito che di solito nella crema c'è il 30% più o meno di grasso e qui abbiamo il 50, oltre il 50% di grasso. Ma perché il nome double crème? Pourquoi le nom? Pourquoi est-ce qu'il donne le double? Cosa che succede due volte?
2: Alors, si on dit le double, c'est parce que la crème entière, traditionnellement, c'est 35%. Et quand on dit double crème, ça veut dire qu'on est beaucoup plus haut en matière grasse, c'est 54 à 55%.
1: Quindi è doppio, è tutto doppio. Tra l'altro il processo avviene anche due volte, l'abbiamo scoperto questa mattina, quindi lo riscaldano, lo raffreddano, lo riscaldano e lo riraffreddano. Dobbiamo lasciarlo perché adesso è il momento di fare il siero e di fare altri due tipi di formaggio che appunto sono molto tipici di qua e anche perché grazie mille che ci hai permesso di fare questo viaggio. Stamattina ti abbiamo fatto svegliare un po' più presto perché dovevamo fare anche qualche immagine e tante domande. Grazie.
2: Merci beaucoup. On se réjouit de vous accueillir ces deux jours avec une météo parfaite.
1: È vero, non è ironico, è solo oggi che è brutto. Grazie Jean-Louis. Nel frattempo è arrivato già il primo piatto che ci ha portato Anna. Anna, che cosa è il primo piatto che voi proponete dove all'interno c'è la double crème? Quindi è nascosta in che modo? Perché non la si mangia solo con le meringhe.
3: No, non si mangia ovviamente solo con le meringhe, si mangia pure con i primi piatti principali. Qua abbiamo la soupe du chalet, che è un piatto veramente tipico della Gruyère e del borgo di Gruyère, e dentro possiamo trovare verdura, poi verdura ridotta, poi double crème dentro, che tutto viene mischiato, e pastina veramente fine fine, e che questo fa la soupe du chalet. Che ne pensi?
1: È una cosa spettacolare. Umami, sì. Umami.
0: Sì, qua tu invece non mi ami perché mi fai vedere queste cose e qui non arriva nulla. Altro che umami. Non mi ami, è diverso.
1: Non so se avete... Bella, questa battuta mi è piaciuta, ma soprattutto non so se avete notato. Io ho mollato il microfono di colpo.
0: L'abbiamo notato.
1: La diretta... La lascio fare ad Anna la diretta, anche Mandy non c'è più di colpo.
0: Figurati.
1: Quando c'era da dormire sul fieno e così c'era, poi piano piano è scappata e adesso sta mangiando, ci ha abbandonati.
0: Meritato. Comunque, scherzi a parte, dacci un po' l'impressione del gusto, il palato, perché qua poi tra l'altro stanno scrivendo, c'è il peo, il pito, insomma stanno dicendo tutti. E quindi com'è questa zuppa?
1: Allora, è molto buona, dovete immaginarvi come se fosse della panna più diluita.
3: Sì. Certo, questo, sì, panna un po' più diluita perché è veramente liquida. I pezzetti sono, diciamo, pezzetti di verdura, di pastina, ma se no veramente tutto mischiato, un po' liquido, come la soup classica che abbiamo, che mangiamo di solito.
1: Sì, è come una minestra, sì, con un po' di panna. Mi viene in mente anche un po' la salsa del pollo al cestello, per intenderci.
0: Ah, è vero, ok.
1: Le verdure.
0: Ok.
1: E tra l'altro un'altra scoperta che abbiamo fatto ieri è che la fondue anche qua è nata come una minestra di formaggio, quindi qua sono un po' dei furbetti e delle furbette, secondo
0: Forbis.
1: Me tutto fa brodo, tutto fa formaggio, e chiamano minestra anche la fondue. Ecco, questo è quello che succede in questo borgo medievale in cui ci siamo con piacere svegliati questa mattina. E Fabri, io ti direi, qua ci sono altre persone che ci hanno raggiunto e un'altra antenna, perché qui ne abbiamo diverse.
0: È vero.
1: Ci vogliono bene.
0: Facciamo una bella cosa.
1: E con altre due persone tra poco ve le vorrei presentare, anche con altri piatti, loro le stanno degustando, vorrei sapere se gli è piaciuto, insomma tutte queste cose tra poco.
0: Molto d'accordo con te, anche perché tra pochissimo, dopo il prossimo brano, avremo a che fare ancora una volta con un concorso che in realtà ha a che fare anche con te, cara la mia Alice, a doppia mandata, perché stiamo per regalare ancora una volta dei biglietti per un qualcosa che ricorda tutto quello che ha di culinario. Sto parlando di Gusta Ticino, una passeggiata enogastronomica a Zurigo il 13 di giugno, e ci sarà tra poco la possibilità di partecipare, tra poco adesso vi preparo una domanda, di partecipare per portarvi a casa due biglietti per una persona.

per questo tour davvero esclusivo. La domanda dunque è la seguente, preparatevi, vogliamo sapere, oltre al Gruyère, che tipo di formaggio tipico si trova da quelle parti? Rispondeteci con nome, cognome, indirizzo e ovviamente anche l'email allo 076 321 1113. Lo ripeto, 076 321 1113. Vai, Chiara, con il futuro che sarà. Tanto Alice si piazza, eh.

0: WhatsApp, basta, non mandate più messaggi, ne sono arrivati veramente una quintalata. Complimenti però, perché davvero devo dirvi la verità, volete davvero vivere il nostro Ticino culinario con Gusta Ticino, lo ricordo ancora una volta, 13 di giugno a Zurigo, diretta di Rete 1 durante il pomeriggio con Alice Pedrazzini, Alice Tognacci e mi spiace ma ci sarà anche Joao Sbalmelli, che è pronto a raccontare ma soprattutto a degustare, a vivere con voi una giornata bellissima da vetrina, perché vogliamo farci conoscere anche noi un po' come stiamo facendo con questa giornata in quel della Gruyère. A vincere è stata Silvana da Giubiasco, quindi complimenti, grazie mille per essere stata in realtà la più veloce, ma davvero sono arrivati tanti di quei messaggi che non riuscite a crederci. La risposta corretta era il Vacherin, quindi grazie, nessuno ha sbagliato, bravissimi, era là che volevamo arrivare, ma vogliamo tornare dalla nostra Alice che questa volta è in compagnia, e che bella compagnia, Ali!
1: Ma ciao, rieccoci, siamo sempre qua dalle Saint-Georges, hotel che ci dà su delle Alpi, abbiamo una vista davanti a noi bellissima e effettivamente siamo a tavola.
0: Sei cattiva.
1: Quello che tu chiami Stammtisch.
0: Sei cattiva, ecco, lo dico per chi ci guarda in televisione, ma per chi ci ascolta in radio, davanti a te c'è roba importante.
1: C'è cibo importante, ma soprattutto accanto a me c'è una persona che chi ha seguito Casa Svizzera durante tutta la stagione ha già conosciuto. Questa persona è Teresa. Ciao Teresa!
2: Buongiorno a tutti, ciao Fabrizio!
0: Ciao Teresa, che piacere!
2: Pure per noi.
1: Per noi, dice per noi, perché Teresa lavora al Foyer de Bulle,
0: certo,
1: e ci ha portato due persone alle quali noi ci siamo già legati, ce n'erano anche altre negli altri collegamenti. Da una parte ho Luisa, bonjour Luisa.
3: Bonjour.
1: Quel âge vous avez? Vous m'avez dit avant, moi je suis fier de mon âge. Quanti anni?
3: 95 ans. Alors, s'il vous plaît.
1: 95 anni, s'il vous plaît, j'adore. E dall'altra parte abbiamo Monique. Comment ça va, Monique?
4: Belle, va bien, la Monique.
1: Va bien, la Monique.
4: On est là, peut-être que c'est pas avec le machin, mais ça a été.
1: Siamo arrivati. Sono arrivati qua alle Saint-Georges. Hanno degustato i piatti. C'était comment cette soupe que Anna nous a amené avant? Ricordiamo, sono tutti dei piatti con la double crème quasi nascosta al suo interno, perché si avvicina domani il festival della double crème. C'était comment cette soupe?
3: Double crème?
1: La soupe que vous avez mangée.
3: La soupe très bonne, très bonne.
1: Très bonne.
3: Bon goût.
1: Buon gusto, ci dice Luisa.
3: Eccellente.
1: Eccellente. Anna, avete fatto centro con il primo piatto. Anna, il secondo piatto ce l'avete appena portato qui, ti chiedo di avvicinarti, tu certo. Sei qui delle Saint-Georges, che cosa ci hai portato adesso qui e ti fa piacere che sono contenta?
2: Certo. Allora, questo piatto è la quiche, dunque la quiche di Gruyère, piatto veramente tipico come la soupe du chalet, e qua abbiamo dunque double crema doppia, abbiamo pure prosciutto della Bord, dunque sempre prosciutto locale, abbiamo pure formaggio e della fondue, che noi non abbiamo la classica fondue, è la fondue campione del mondo, dunque potete provare, poi mi dite che ne pensate.
1: Ecco. Fabri, hai capito?
0: Non voglio capire oggi.
1: Tartagnà, non vuoi capire. Tartagnà, vi ricordate? Ne abbiamo parlato anche noi, questo
0: certo.
1: Campionato del mondo della fondue, e noi siamo esattamente nel posto in cui ha vinto, diciamo, il posto che ha vinto il campionato del mondo. Ieri l'abbiamo provata, abbiamo avuto la fortuna con Mandy, quindi ti facciamo ancora più impazzire.
0: Mamma mia, invidia.
1: Vieni qua a provarla, è una cosa meravigliosa, si digerisce anche molto bene, questa è una cosa.
0: Eccola.
2: Certo, molto bene, la fondue è veramente leggerissima, la fondue è fatta, la classica è fatta di metà gruyère e metà vacherin,
0: tac,
2: un po' di vino bianco, e poi questa si chiama la fondue che è campione del mondo, dunque è veramente buonissima.
1: La famosa zuppa di formaggio.
0: Mamma mia. Io sto veramente male,
1: allora,
0: a vedervi così.
1: E ti vedo che stai male, però adesso va avanti la degustazione. Cosa dobbiamo sapere di questi piatti? Questo è il secondo, e chi verrà domani potrà degustarlo da voi. Siete una delle tappe di questo borgo dove si possono fermare le persone.
2: Allora, certo, noi siamo una tappa del borgo dove le persone si fermeranno. La quiche si potrà ritrovare nel ristorante, certo. E poi alla fine delle vostre prove vi farò assaggiare quello che domani proponiamo alla gente, dunque questo sarà un avant-première al San Giorgio.
1: Esatto, perché qua tra l'altro ho in mano un foglietto che le persone ricevono, chi viene al festival domani, e ci sono dei numerini, riceveranno uno stampino ovunque vanno, e hai la Chaudière che fa una caramelle alla double crème. L'altro ristorante, Le Rempart, fa una soupe de chalet. L'Hôtel de Ville fa il macaroni de chalet, wow, quindi sono i maccheroni. L'Auberge de Halle fa la tarte au vin cuit. Le Saint-Georges, appunto, siamo qua, la verina, la meringue, che magari proveremo anche. Insomma, Gruyère Tradition fa la quiche salée, che è qua accanto. Insomma, ognuno farà il suo. Ed è tutto organizzato, loro... dicono chiunque può partecipare, e noi lo troviamo molto curioso perché nella nostra testa lo mangi con le meringhe, questa bontà che viene dal latte. Accanto a me, tra l'altro, Monique sta mangiando. Monique, je veux pas vous déranger, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous... cosa dice?
4: C'est bon. Très, très, très bon.
1: Qu'est-ce que vous aimez?
4: La bouche pleine.
1: Ah, la bouche pleine. Allora chiediamo... Luisa, vous vous mangez pas, vous voulez parler, vous voulez raconter vos souvenirs, un ricordo legato alla double crème, un souvenir lié à la double crème, dans le passé quand vous étiez plus. Oui, qu'est-ce que, si vous fermez les yeux et pensez à la double crème, qu'est-ce que vous vient dans la tête?
4: Ah, mais ça c'est excellent, avec les meringues qui sont fabriquées à Beautrans.
1: C'est juste.
4: La double crème.
1: La double crème la fa sognare, chiude gli occhi e sogna. Accanto a noi Luisa, tra l'altro c'è un noi sapevamo, siamo stati a Meiringen con anche Mandy, e lì dicevano è nata qua la meringa, ce l'hanno spiegato, con un pasticcere italiano che l'ha scoperto. Ieri abbiamo chiesto un po' qua nel villaggio dicendo, ma voi che la mangiate con la double crème, state lottando per la paternità o la maternità, in questo caso della meringa? Sì. E in tanti hanno detto, no, gliela lasciamo, è giusto così.
0: Oh.
1: Non so se sono tutti d'accordo, ma... con quelli con cui abbiamo parlato era così, Fabri.
0: Bello, mi piace. Tra l'altro stanno arrivando molti, veramente tanti messaggi, e mi viene subito da chiedere, siete più team raclette o fondue? Perché effettivamente bisogna anche fare questa distinzione. E soprattutto Mara risponde a voi facile facile, dritta dritta, con una fotografia molto bella tra l'altro della preparazione della torta col formaggio e pancetta, che dice fa sempre successo, complimenti. Tra l'altro siamo più vicini, quindi sappiate che col Vacherin si fa anche la fondue senza vino, adagio adagio con un filo di acqua, questo ci dice Marisa, e poi da là insomma si va rispetto a quelle che sono le meraviglie che si degustano da quella parte, dicendo anche carne secca del Vallese, e poi arriva direttamente anche la fondue. Questo è quello che ci dicono. Quindi torniamo tra pochissimo da voi, andiamo con Potential dei Sombrer, ovvero in musica, e si torna ancora una volta alla degustazione.

0: Alice, basta mangiare, io ti vedo, ti controllo, e lo fanno anche i nostri telespettatori e radioascoltatori. Giancarlo, per esempio, dice: Casati, sto morendo, solo sentendo tutto quel ben di Dio, abbiate pietà. Poi c'è anche qualcuno che giustamente chiede: evento di Gruyère da domani fino a domenica o solo domani?
1: Siamo qua anche tornato Teo, tra l'altro.
0: Grande,
1: l'ufficio
0: Teo.
1: Del turismo,
0: già finito di lavorare.
1: È perfetta la domanda. Teo, tra l'altro, tutto, diciamo, un po' di pioggia l'hai presa, sta diluviando fuori.
2: Adesso piove, ma è meglio che piove adesso che durante il festival.
0: Giusto.
1: Chiedevano dal pubblico quanto dura questo fine settimana, da quando a quando c'è? È da domani a domenica.
2: Sì, da domani a domenica ci sono animazioni nella città durante il giorno, e la degustazione è tra le 11 e le 17.
1: 11 e 17. Tra l'altro, tu hai appena provato anche uno dei piatti che verrà servito durante il festival, perché dovete immaginarvi questa città, questo borgo medievale con tantissimi stand, e ognuno propone un piatto. Tu lo conoscevi già? Conosci già la quiche con la double crème? Ti ha stupito? Dici un po'.
2: Sì, lo conosco già. Infatti ogni ristorante ha più o meno la sua specialità che fa durante il festival.
1: Avete discusso?
2: Per sapere se il ristorante cambia
1: la quiche, sì?
2: Pardon.
1: Torta, sì.
2: In francese, forse. On a discuté est-ce que les restaurants allaient changer les plats qu'ils faisaient, et finalement, on a resté la même chose qu'il y a deux ans. Donc chacun a gardé sa spécialité.
1: Quindi ognuno ha mantenuto già, siamo alla quinta edizione, ha mantenuto quello che aveva già proposto, quindi diciamo un menu vincente non si cambia. E proprio in questo senso, Teresa, per voi che siete, tu di solito sei la nostra antenna che ci racconta la realtà anche del foyer di Bulle, con queste persone, tu ci hai portato le meravigliose Monique e Luisa, per voi la double crème quanto è una cosa speciale, qualcosa che anche mi immagino nella quotidianità si mangia in un foyer, o quanto rimane invece qualcosa di speciale, più ricercato, più per un festival o per i turisti?
3: Allora no, lo mangiano spesso nel foyer, c'è giusto? Vous mangez souvent?
4: Oui.
3: C'est quoi qui vous remémore de la crème, la double crème?
4: Ah, moi j'en remémore les vaches, le paysage, la montagne, tout ça. Puis après, ça remémore les fêtes, la bénichon.
3: La
4: bénichon, c'est la grande fête, c'est pourquoi la
3: crème. La bénichon, c'est simple le dessert, la double crème.
0: Quel mythe.
4: Le dessert, c'est la crème et les meringues. Les bonnes meringues avec la crème double.
3: Une gruyère, c'est ça, la double crème, non, est la gruyère.
4: Vous savez, la gruyère, c'est la double crème. À Fribourg, c'est le petit lait. Vous savez à qui on donne à Fribourg, à nous, le petit lait? À qui on le donne, le petit lait, non, au cochon chez nous. Vous avez compris, hein?
3: Oui.
1: Mais c'est quoi le petit lait? Il me dit que le piccolo latte,
0: sì?
1: Lo danno? Ah, quello che rimane, lo danno, effettivamente. Loro lo danno al... Quindi questo è interessante, perché noi quello che abbiamo
0: spiegaci bene, però non abbiamo capito,
1: è che il latte si divide in due: da una parte prendono tutto il grasso,
0: sì,
1: e diventa la double crème, dall'altra parte quello più diluito effettivamente va ai maiali, ci spiegavano Monique e Luisa. E una cosa interessante è che invece Jean-Louis ci diceva: io ho capito come valorizzare anche quello.
0: Altro, scusa Alice, giusto per andare in completezza, il petit lait, sì, alla fine è il siero del latte, giusto per
1: il
0: capire
1: siero,
0: questa differenza tra le due, appunto, situazioni che si vengono a creare quando vanno nel macchinario, esattamente come abbiamo visto questa mattina con Jean-Louis. Adesso abbiamo capito
1: tutto, ma loro si erano già spiegate bene.
0: Beh, ovvio.
1: Io che non sono stata brava.
0: No, ma sono io che sono indietro di cottura, ma ci mancherebbe anche.
1: siamo noi. Tra l'altro, Teo, che lavori per l'ufficio del turismo, qua abbiamo detto fa parte della quotidianità il formaggio, la double crème. Ma voi su cosa spingete di più quando dovete raccontare il paese, la regione della Gruyère? Su cosa mettete l'accento? Devi dirmi uno dei due. È la Gruyère, il formaggio Le Gruyère, che ha preso il sopravvento in realtà quasi sulla regione, tutti conoscono il Gruyère, e se gli chiedi di mettere magari negli Stati Uniti sulla cartina il segno sulla Gruyère, non sono sicura che lo sappiano, ma il gusto lo conoscono. O la double crème, che volete che viaggi nel mondo?
2: Infatti le due sono le più conosciuti anche all'internazionale, forse il formaggio, e qui nella regione più la doppia panna.
1: Anche per la conservazione, immagino, per far viaggiare il formaggio è un po' più facile.
2: Ecco, sì, è un po' più facile da far capire cos'è il formaggio che è la double crème, che si spiega a un altro che non ha mai visto una double crème cos'è la double crème e come si utilizza. Non è facile.
1: Sì, allora nel frattempo Fabri ci ha raggiunto un altro piatto, quando arriva Anna ci illuminiamo tutti perché ha sempre un piatto con
0: illumini te
1: con sé. Ve lo descriviamo e poi lo degustiamo magari con un po' di musica, ci mettete la
0: ma
1: musica.
0: Siamo quasi arrivati alla fine in realtà, quindi vi faremo davvero degustare un po' tutto tra poco, perché siamo arrivati quasi insomma alla fine. Noi siamo curiosi di sapere cos'è il prossimo piatto, però
1: allora lo raccontiamo. Sì. Anna, raggiungimi qui.
5: Allora, qua abbiamo le macaroni du chalet, che è un altro piatto molto tipico. Vi faccio vedere un po', non so se vedete bene così. Allora, che sarebbe? Certo, macaroni, la pasta, dunque, con prosciutto, dunque jambon della Borne, che è prosciutto locale. E poi abbiamo sempre la crème double, la doppia crema, dentro un po' mischiato, così è veramente qualche cosa di cremoso, con fondue moitié-moitié, gruyère, vacherin, ancora si ritrova in questi piatti. E cubetti di formaggio sul sopra.
1: Allora, cosa non c'è dentro, mi viene da chiedere, quando vedo un piatto così? Sono riusciti a mettere tutti i loro prodotti in un solo piatto?
0: Sì, sì. Allora aspetta, scusami, giusto per farvi capire, voi siete in un posto meraviglioso, state per degustare qualcosa di importante, io e il povero Roby Rossinelli. Roby, come la vivi questa cosa? Cioè, noi qua stiamo veramente sbavando e sono solo le 9.53 del mattino, immagino anche da casa.
6: Sono le ingiustizie della vita.
0: Sono ingiustizie, ma tu come ti senti rispetto a questa cosa? Cioè, defraudato del poter di degustazione che abbiamo?
6: È tutto voluto.
0: Sì, da parte tutto sua però. Cioè, ma è l'ultima puntata. Io questa cosa me la porterò dietro per tutta l'estate, capisci?
6: È quello che vuole.
0: È quello che vuole, secondo me anche.
6: Così ti porti il fardello.
0: Sì, sono d'accordo. Alice, grazie.
1: Siete stati sostituiti da Monica e Luisa, sono adorabili. Io continuerò la prossima stagione di Casa Svizzera, la farò direttamente qui da Le Saint Georges, perché guardatele, cioè io le avete sentite.
0: Guardatele, vedi anche mangiare.
1: Mi hanno conquistato.
0: Certo, conquistano anche il piatto, vedo.
1: Monique, Luisa, com'è questo piatto, questo ultimo piatto della stagione?
4: C'est très bon, c'est les macaroni du chalet, ça. Oui. C'est très bon, j'entends, il faut parler beaucoup de la gruyère. Et la gruyère part depuis la roche. Et ça va jusqu'à... depuis la roche, la gruyère part.
7: Que la gruyère partait de la roche, est un village, proprio qua vicino.
4: Oui.
7: Voilà. Et qui finit où, vous vouliez dire
4: elle finit où, la gruyère, tu sais, toi hein? Où elle finit, la gruyère?
7: Où est-elle?
4: Où elle finit?
7: Ah, oui, non,
4: comment, ah, où elle finit?
0: Sta succedendo di tutto da quelle parti là.
4: Ciambo.
7: Fabrizio, volevano cantare una canzone, non c'era ancora. Sente beat.
1: E chiudiamo con la canzone.
0: Sì, sentiamo.
4: Un, deux,
0: chanter.
7: Chanter.
0: Le vieux
7: chalet.
4: On
7: veut chanter? Oui, allez, on y va là. Là-haut sur la montagne, le vieux chalet. Mais oh, la montagne, c'était un vieux chalet.
0: Allez!
4: Avec les rochers, se sont unis pour l'acheter.
1: Allora, non potevamo chiudere meglio questa stagione, Fabri, non potevamo chiudere meglio.
0: Sono totalmente d'accordo con te. Alice, scherzi a parte, siamo davvero arrivati quasi in dirittura d'arrivo. Roby, quello che ho detto non vale più. Mandiamo un brano musicale, poi arrivano i saluti finalissimi, così almeno ci mettiamo un po' a posto. Arriviamo.

0: E così siamo arrivati davvero alla fine. Dopo tanti mesi di diretta, Casa Svizzera chiude questa sua prima lunga tappa e lo fa con un grande grazie sincero a tutte quelle che sono state le antenne, persone che non ci hanno semplicemente raccontato un luogo, ma hanno fatto il programma insieme a noi. Ci hanno aperto le porte di casa, strade, piazze, storie, tradizioni. Senza di loro Casa Svizzera non sarebbe stata Casa Svizzera. Un grande grazie, lasciatemelo dire, va ad Alice. Per l'amicizia, per la professionalità, per la sola presenza, per esserci stata sempre con curiosità, energia, grande cuore. Lavorare insieme è stato davvero un viaggio nel viaggio e torneremo ancora una volta, lo ripeto, a settembre ancora insieme a Casa Svizzera. E poi grazie a voi che ci avete ascoltato, seguito, scritto, accompagnato ogni mattina da casa, dall'auto, dal lavoro, magari anche con un bel caffè in mano con dentro un po' di double creme. Casa Svizzera si ferma qui, come detto non sparisce, ci prendiamo una piccola pausa. Da lunedì arriva un programma nuovo, ancora con il sottoscritto, mi spiace, ma va così, che ha a che fare con il mondo del calcio e i suoi tifosi. Alice, grazie davvero.
1: Grazie a te, qua lacrimuccia dalla Gruyère, ci hanno raggiunto le due antenne, Teo e Teresa, Anna qua accanto ci ha guidato in questo viaggio e io ringrazio anche Mandy che in corso di avventura è saltato. In questo momento ha in mano le ping, la blue cream in un bicchiere che sembra di là, così vogliamo brindare. A voi che ci avete seguito, a te Fabri, sei veramente un grande compagno di avventura e continueremo questo viaggio. Grazie a voi, a tutti e a tutte, e anche a Louise e Monique lì accanto. Grazie.
0: Sigla al volissimo e poi arriva l'informazione. Vai. Sono le 9, eh? Sono le 10.

0: Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. L'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Eccoci al secondo appuntamento informativo.
2: Eccoci al secondo appuntamento informativo della notte, sono le 2 in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Tragedia di Crans-Montana ieri, per la prima volta i coniugi Moretti sono stati interrogati insieme dagli inquirenti. Un confronto molto atteso per chiarire contraddizioni e responsabilità per quanto accaduto la notte di Capodanno al Constellation, dove sono morte 41 persone e 115 ferite. E per Jessica Moretti è arrivata anche una nuova accusa. Prima avrebbe evocato le falsità che, a suo dire, hanno distrutto lei e il marito, poi si è vista contestare una nuova accusa di falsità in documenti. Al centro una finta fattura relativa ai pannelli fonoassorbenti ritenuti all'origine dell'incendio. Il rogo sarebbe stato causato da scintille provenienti da candele di una fontana pirotecnica su una bottiglia che avrebbe incendiato la schiuma fonoassorbente sul soffitto del seminterrato del bar. Parliamo adesso del presidente russo Vladimir Putin, che ha respinto l'idea di un incontro a quattro occhi proposto dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky prima che venga negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra. «Non vedo il senso di un incontro. Sarebbe solo nell'interesse della controparte fermare l'avanzata delle nostre forze armate», ha dichiarato Putin al Forum Economico Internazionale, dove era atteso per affrontare le difficoltà economiche del suo paese, sottoposto a sanzioni occidentali a causa proprio del conflitto. Rifiutando un incontro, Putin sceglie ancora una volta la guerra, ha denunciato Zelensky. E venerdì mattina, ricordiamo, un drone marittimo ucraino è esploso nel